0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
1: Mollalo, cinghialone, cinghialone.
0: Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia.
2: Quest'angolo di qua.
3: Io questo volevo fare, ma
2: non è semplice. Ci sono questi, però non le tastiere.
3: Sì, ma messo sopra Logivel si dirà.
2: Come ti pare?
3: Ma uno, non due, sopra il coso.
2: Uno sopra il coso. E poi là sotto?
3: Là sotto ora pensiamo.
2: Un cubotto ci mettiamo là sotto, proprio così di posizione.
3: Quello
2: è a portata di mano.
3: Quello. Ah no, è un monitor.
2: Uno di questi che sono a portata di mano, scusa. Non c'è.
3: È bello gigante.
2: Però sono belli stabilini. Sarebbe ora che quelli li togliamo di mezzo, no? Sono gli ultimi due grossi che sono rimasti.
3: Sì, ma stanno sopra il coso con ruote, che lo possiamo spostare dove vogliamo, quindi.
2: Così che le ruote ne assai, ma neanche questo è una metà di spostare.
3: Infatti,
2: no?
3: Però questo qui, siccome è molto pesante, meglio lasciarlo sul coso delle ruote, devi provare a fare sposti con tutto il coso delle ruote.
2: No, mi figura, non fare. Quello ci sono cinque sicuro, quello però.
3: No, no, quello
2: no,
3: non
2: è lungo, è lungo. Quello grosso forse sì.
3: Tu dici quello là, è lungo quanto questo.
2: Allora qua ci mettiamo uno di quelli con le tastiere qua, poi gli scatoli con le tastiere, non so da come.
3: Il monitor. Le tastiere.
2: Il monitor prossimo sopra là.
3: No. Il monitor prossimo sopra là.
2: E altre cose di quelle dimensioni.
3: Si lasciano così finché non si trovano.
2: O si porta qualcosa al poeti.
3: O si piglia qualcosa dalla macchina di coso. C'è la macchina ancora piena.
2: Sì?
3: Sì.
2: Aperta. Ma vedete se
3: credo
2: c'è qualcosa che affilla preciso.
3: È che c'è buio, perché noi ci va a mandare.
2: Tieni.
3: Ma ecco.
2: Però mio si sarebbe la presa. Devi cliccare due volte in alto, con la freccetta in alto per spegnerla, per riaccenderla così.
3: Mano manca sotto.

0: No, qui c'è quella. Qui forse è qua sotto. Perché questo è più...
1: Io non l'ho capito qual è altro, ma c'è uno scatolo.
0: Era uno scatolo. Allora, io ho visto dall'altro tre cose.
2: Che sono queste?
0: PC. Qui è proprio il primo Persona, proprio il BM Personal Computer.
2: Mettiamo uno qui.
0: È uscita il nome Personal Computer di PC.
2: Questo? Ne mettiamo uno qua, sopra.
0: Ma io pensavo
2: qui.
0: Però ci vuole qualcosa di più piccolo.
2: Cosa?
0: Ci vuole un altro cubo di quello.
2: Un altro cubo della spazio. Se no la spazio si vede.
0: Solo una?
2: No. Non c'è nient'altro di quelle dimensioni.
0: Ma questi qua in verticale.
2: Ma non c'è l'altro.
0: In verticale, li mettiamo in verticale. Non so.
2: Questi in verticale.
0: E la spacca in mezzo, per fila.
2: Ora vediamo, sì sì.
0: Comunque sì, del verticale è buono.
2: Oh, ok, a posto.
0: Questo lo vediamo. Ma qua ci sono
2: i piani.
0: Prova.
2: Cosa?
0: Quello per mettere lì. Ah, e poi questo dove lo mettiamo, no?
2: Sopra.
0: In verticale e poi sopra questo ci sta.
2: Ma sotto, ma deve stare per forza pizzato tutti.
0: Sì, questo sì.
2: Dai. Dai, togliamoli, questo mi si tocchi.
0: Questo si era detto a posto di metterli assieme.
2: Ma dove si stare qua sopra? Insieme agli altri di questo tipo, no?
0: Come hanno la tastiera a terra, lo sai, lo
2: metti qua sopra stesso, sopra quello in verticale.
0: Ma in verticale lì non tiene niente.
2: No, la bacchetta.
0: Non stavo pensando. Cioè se spostiamo a sinistra e a destra, lo chiamo.
2: Dai, possiamo prendersi la
0: cosa. No, deve cambiare solo. Volevo vedere, poi ho controllato bene se c'era da altre parti roba in macchina.
2: No, ma non dobbiamo davanti.
0: Io non so dove
2: è. Domande non ho messo niente.
0: Ah no. Io mi sono un accorto.
2: Perché in questo momento doveva salirci pure scienziato.

0: tastiera di quella un po'. No, no, davanti e destra.
1: Lo piccolo dice. Una tastiera di qualcosa.
2: Sono due cose.
1: No.
2: Sì, sono separati da spaghetti. Uno e due. Queste sono due tastiere, no?
1: Non ci facciamo niente. Qua ci sono due PC.
2: Sì, ma quello assemblato no,
1: l'altro.
2: Devo buttare. L'altro che cos'è?
0: È quella della carcassa vuota o proprio. Questo non è un PC, è da 40 gradi. Non lo so. Ma anche questo è un PC che.
1: No, è qualcosa, guarda, c'è un po' di realtà.
0: Ah,
1: è qualcosa.
0: Cosa di gigantesco però. Che quindi non.
1: No, gigantesco proprio.
3: E quanto il case di un PC può servire a fare gioco lì.
1: E a me quelle cose di questo tipo di forma.
0: Ah, il costoso sgabello. Questo mi pare proprio il costoso sgabello. Perché era al Media Lab. E faceva da sgabello perché non hanno mai capito che cosa fa. Lo accendono, fa dei numerini, cose, ma non si capisce cosa fa. E quindi è stato soprannominato il costoso sgabello. Giustamente.
1: Mettiamo il costoso sgabello e lo inventariamo come costoso sgabello.

0: Microsoft, sai che ti dico, sai che ti dico, questo è il pezzo che mancava per completare quella fila che c'è. Però dall'altro lato, così poi da quell'altro ci mettiamo in verticale quelli.
1: Ma se questo così c'entra o no?
0: No, ma occupa troppo spazio.
1: No, no, dicevo così.
2: L'ho capito. È quasi qua sopra, questi ce li potrei
3: forse due c'entrano, quello là.
2: Ah, due è qui. Questi due qui c'entrano, dai. Mi vedo a filo proprio. O no?
3: Filo no, non c'entra.
2: No.
3: Quello invece ci fila preciso. Ma questi spaziano più questa parte.
2: Una cosa, ho trovato. Ah no, è che dobbiamo smontare tutto questo. Se questo lo scippiamo e lo mettiamo qui, abbiamo il ripiano giusto. Quello là c'è un bordello. No, no, no, non è il caso.
3: Spostiamo, manca un software, senti a me. Come dicevi tu, spostiamo tutto da questo lato. E poi in verticale ce ne mettiamo due, che hanno la protezione degli altri. E qua sopra quello là.
2: No.
3: No? Non ti convince.
2: Sì, facciamo. Non so proprio.

sai cosa potrebbe essere questo qua? Potrebbe essere di preciso non lo so, potrebbe essere qualche applicazione.

0: mai tipo televisiva o cosa del genere.
1: Loro pensavo qualcosa di videosorveglianza possibilmente.
0: Sì, o videosorveglianza oppure in una sala di regia.
2: Questo è un sacco di cose, ragazzi.
1: Il problema è che cercando con i codici che ci sono non si trova niente. Secondo me bisognerebbe aprirlo e studiarsi i vari componenti che ci sono, che cosa possono essere.
2: Per ricostruire cosa può essere.
1: E che ci vuole
2: un sacco di lavaggio.
1: Un sacco di lavoro su.
2: Che non vale la pena probabilmente fare.
3: E allora? Dai, decidiamoci, incastriamo questi ultimi pezzi, così completiamo sta parte. Mancano solo questi ripiani di questo livello e quello grande là. E domani mattina si possono fare.
1: Sotto quel monitor quel cubotto si è fatto un gruppo di continuità.
2: No, ma di lì mi hanno detto che sono tutte cose.
1: Vabbè, che molte di queste cose che sono rimaste non si possono mettere su
2: scaffalatura.
0: Però crei lo spazio e poi metti di lato.
2: Ma no, guarda, ne basterebbero un paio di veramente due monitor. Ormai il grosso delle cose da togliere di mezzo sono i monitor.
1: Sì.
2: Infatti questa cosa di qua si faranno terminali da un lato o PC da un lato con tastiera e monitor integrati e dall'altro tutti i monitor.
1: Sì. Per forza.
2: Ma unimi, non lo so. Ci vediamo.
1: Facciamo.
2: Lo filiamo. Allora, aspetta, spostiamo questi per qui.
1: Oh, ci siamo scordati un
2: vax qua. Ah, allora là sopra.
1: Quello con attaccato questo. Quello che ti ho detto appena, c'era uno che ci ha attaccato qualcosa, è questo.
2: Mettiamolo qua sotto.
1: Solo c'è qualcosa attaccato e non ci può staccare. Lo si può usare con questo.
0: Sembra già catalogato.
1: Questo?
0: No, questo qui da adesso non è ancora catalogato.
1: Ah, sì. Stampante
2: del comodo?
1: Sì. E là c'è un portatile.
2: Niente. Ma anche puoi capire che i pezzi sono questi e ci dobbiamo rendere con questi.
1: Lo stavo cercando per capire, c'è un altro pezzo.

0: quelle magari lo fanno con le console, no?
1: Con le macchine virtuali, emulando i vecchi macchinari, no?
0: Anche. Sì, ma quelli che hanno i soldi si
1: fanno un po' di spazio, ma fai spazio di invece. Se lo vuoi, ecco.
0: Sì.
1: Perché in quello stesso formato ci si appizza perfettamente qualcosa.
0: È troppo leggera per essere una spa.
1: Ci manca qualcosa, ma qualcosa c'è. Ci manca l'alimentatore, però, finalmente, è quello che sarà di più.
0: Alimentatore, disco.
1: Però c'è la spacca.
2: C'è scritto sua.
1: Giusto, ma queste sono macchine che stanno scese giorno e notte, per esempio. Fanno infine.
0: Finché non si rompono.
1: Tempo. Allora, lì sotto abbiamo detto ci infiliamo, ci catapultiamo.
2: Niente,
1: perché ci sono questi due verticali.
0: Ma se questo fosse il centro così, e poi sopra questo, perché è per fare più spazio in altezza.

0: Sai che ti dico? Quella larga la mettiamo qua e questa la mettiamo qua.
1: Qual è quella larga?
0: La. Quella che non si sa cos'è.
2: Ma quello è il problema, sono i piedoni che ha.
0: I?
2: Piedoni che ha.
3: Sì, ma ce l'ha lo spazio.
2: Ce l'ha lo spazio.
3: Ce l'ha lo spazio.
2: Però prima va catalogata questa.
0: Certo, vai.
2: Personal computer, IBM personal computer.
0: Sai che ti dico che forse lì il terminalino ci sta pure.
2: Dovrebbe portarlo.
0: Sì.
2: 51-50.
0: Numero 140. Anzi, 139.
4: 139. IBM personal computer.
0: Hai cambiato negli altri
4: follower? Stavo facendo proprio. Sai di quanti flotti ha qua? Vabbè, di quanti floppi se piccoli, grandi, medi.
0: Uno grande, sì. Medio, guarda, manca da 5.
4: Uno da 5 è qualcosa, e c'ha l'hard disk l'altro. 5 e un quarto.
0: Scriviamo un cazzo,
4: 5 e un quarto,
0: ci scriviamo costoso sgabello,
4: 5 e un quarto è un hard disk,

0: gente che è qualunque cosa. Cos'è questo?
1: Allora, questo ne ha due grandi.
0: Come si chiama?
2: CBit.
3: Ma se dobbiamo mettere qualcosa...

0: da sigla come stadio.
1: Sì, ma come stadio, vabbè.
0: Cioè, c'è quello lì che ci giù.
2: Però è veramente figo. Questo qua c'ha.
0: C'è tutto. C'è il sensore.
2: Questa cosa cos'è?
3: USB e poi
0: guai. Cosa qua? Il sensore.
3: No.
0: Ah, c'è il doppio sensore.
2: Due USB 2.0.
0: No, sono due firewire.
2: E una firewire.
1: No, firewire è qua. Due USB 2.0. Due licenze A.
3: Una.
1: Rete e LAN.
3: Rete.
1: Rete e modem.
3: Sì.
1: Win modem.
3: Sì, è bello, è porco.
1: Certo. E dopodiché?
0: CD-ROM, cioè.
1: CD-ROM, ma sei CD-ROM?
3: Sì. Qua?
1: DVD.
3: DVD. Quello che è.
1: Sono layer, spero. Sono layer.
3: Sì.
0: Ma sei CD-ROM?
3: Sì, c'è.
0: Ah, ottimo.
3: Invece quello di prima non c'è, era solo DVD.
1: Era molto meglio.
0: No, basta, come poi... quello di prima non era pure masterizzato di tutti i bici.
3: Oh,
0: si
3: streama, non di
1: DVD. CD.
3: CD,
0: sono CD. Ah,
4: direi che si streama, direi.
2: E quindi sono due cose la carlo.
4: La chiavetta. Va bene.
2: Dipende dove vai. Perché lì non serve un cazzo, se vai a Smau. Io lo leggo.
3: Questo è qui,
0: no, non è tanto che...
2: Devo dire,
3: cioè,
2: computer non
3: serve
2: mai stato
3: come
2: si...
3: No?
2: Computer Hack Meeting, mai, no?
3: Non c'era uno che...
4: Ah?
3: Sempre,
2: computer Hack perché... Meeting, mai.
4: Come no?
2: Computer?
1: Zeist.
4: No, Zeist.
2: Ah, Zeist, ah, non elettrico.
4: Sì.
2: E basta, però. No, questa non va. Quella di Costa.
4: Ok, io spero che si senta.
2: A Roma niente. Sono abbastanza sicuro che a Roma niente.
0: Sì, sicuro che
2: Catania niente. Bologna niente. Torino Zais. Milano niente. E Genova è anche allora. Io magari poi qualcuno se ne ha perso qualcosa con qualche cazzata materiale, niente di grosso, sì. Non mi sento troppo.
0: No, ma magari non dico, comunque in ogni caso. Intendo. Non serve niente qualcosa perché alla fine se trovo già un po'. Non è per il costo, se te voglio fatto te l'ho fatto anche un po'.
2: Certo.
0: Cioè, ma che cosa?
2: Però c'hanno più tempo da perdere, le chiavi sono quelle che attacchi col filo.
4: No, i Kensington, lì come cazzo si chiamano.
2: Tavoli con queste cose al lavoro, cioè in realtà per il lavoro
4: è una blindatura.
2: Per Mauro sicuramente non lascio mai solo nessun posto del mondo. Andai in un momento ho cominciato solo a correre per uno smart dopo che sono andato, era uscito appena la mia quello rombo. È poi uscito, quindi diciamo, sono in Apple, l'iMac.
0: Però l'ha fatto più l'anno.
2: No, ci stavo col pischiello e io andavo là e ho detto, ma esattamente dove sono. No, ma guarda come gira bene Tomb Raider. Porco Dio, quanta lama posso mettere. No, ma guarda, Tomb Raider gira da paura. Non ne frega un cazzo Tomb Raider, mi dice che non ci posso mettere. Ah, guarda, non lo so. Ma che cazzo stai a fare? Fammi vedere quanto gira bene. Se compro una PlayStation ti rompo il culo. Pago 100 euro, vaffanculo. L'ho odiato anche io, ho cominciato a correre per Smau con la busta solo, la busta aperta e ti ho solo dentro i volantini in culo.
4: Perché i volantini?
2: I
0: gadget.
2: No, i gadget. Ti piangono.
4: Ti
2: piangono. Dopo che vado da alluminio, gli chiedo i protezioni, non me li sa dare, le leggo. Non siete utili, non essere mai. Poi passo davanti allo Stan Cisco e ci stanno sei donne col culo di fuori che si muovono con le tette. Ma che cazzo c'entra? Stan Cisco ci sta il balletto con le donne.
0: Sì, sì. E poi vedi quei tipi tutti con i capelli tipo ammazzo, tipo con la giacca e cravatta. E lavori quasi
2: spesso.
0: Vede che lavori per la Cisco. Che ti parlano di voi essere più ne capisco un cazzo.
2: Ma io di loro lo capisco anche, non è quello.
0: Sì, no, d'accordo.
2: Però li istruisci, oppure non li farla stare a nel conto, farli stare soltanto a distribuire le cose informative e basta.
0: Questo è d'accordo. Ah no, vabbè, quella del balletto non
2: sono. E poi devi continuare a guardare il giro, devi prendere il culo.
0: Vieni, vai. raga, non lo so, io c'è della maschera, non sono quello, quindi loro che fa c'era una folla che compra a guardare la guarda come
4: c'è la bella Tomb Raider.
2: Poi tu prende uno,
0: eh?
2: Sì, infatti la casa era quella. In realtà poi non ho giocato perché essendo solo non mi andava, però me lo quell'anno era qui.
4: Oh. Certo che Inezumi è proprio una merda, eh.
2: Cazzo, porco Dio, ti faccio fare una partita a Cyberpunk con questi due.
0: Che vero?
2: C'ho le carte qua e te lo faccio fare.
0: Quanti
2: giochi? È un gioco tipo Magic the Gathering.
4: No, no, abbiamo due ascoltatori.
0: Non ci ho giocato, ma lo conosco.
2: Però è basato sulla rete. Nel senso che...
0: Come si gioca più o meno?
2: La seconda è un meccanismo uguale. Nel senso che hai delle carte che sono i nodi, delle carte cracker,
0: sì,
2: che sono le carte
0: Cyberware.
2: Chip. Delle carte smarcate, più o meno funziona che tu puoi tirare giù un nodo per volta, la rete viene formata da ogni nodo a 6 possibili
4: contatti,
2: che sono due laterali e due di fronte. Per cui tu puoi collegare un nodo, ogni nodo ha un valore che si diminuisce con la
4: spazio. Vorrei capire perché cazzo si sente piano, porco Dio!
0: Perché è tutto una rete comunque?
2: Butti giù carte e sono di queste cose fanno due reti.
0: Due diverse?
2: Allora fanno due reti che all'inizio sono distaccate a due hop di distanza. Io poi metto una frontend e quindi mi prendo una frontend. Per cui andiamo per sponsor a contatto. Sono 200.
4: Oh, allora.
2: Dopodiché ogni nodo
4: sta cucinando la pasta
2: di Victory Point. In realtà sarebbe i dati sensibili che non.
0: Ah,
2: interessanti, la ritiene un certo valore e diciamo che perdi quando l'altro ti ruba 10 dati, 10 valori, 10 dati.
0: E in base a cosa si decade il valore dei dati?
2: Allora, il valore dei dati è in base al nodo, cioè ogni nodo a seconda di quanto è protetto o quanto è potenziato, quanto è malleabile, cioè per esempio un nodo che abbia le connessioni 1 molto basse, massimo 4 per mettere 1, un nodo che ha minimo 2, 3 e massimo 3.
0: Sono le carte diverse o in base ai collegamenti?
2: Le carte sono diverse, è collezionabile, per cui tu non è perfetto, diciamo, trovi carte diverse e ti devi fare il mazzo apposta per poter essere anche malleabile, per cui devi avere noti facili da tirare, noti potenti facili da tirare.
0: Ma perché non lo presenti nel meeting?
2: Perché devo dire che politicamente non lo voglio, non lo inizio a fare perché non lo voglio studiare. Con i soldi ci compri crackers, che in precedenza sono gli altri, che hanno un valore di attacco e un valore di difesa. Un cracker su un nodo aumenta la difesa del nodo, ma ascolta, il nodo ha anche un valore di difesa.
4: Allora, nella pentola c'è stato a mezzo chilo.
2: Ok, bisognerà fare varie passate.
4: Sì, sì.
2: Ogni nodo ha un valore poi, oltre il minimo massimo, un valore di memorie.
4: Al bastardo di... Gesù Cristo porco!
2: Poi vabbè, il crack invece ha valore di attacco e valore di difesa, perché valore di attacco serve per quando ovviamente attacchi un nodo avversario, valore di difesa quando difendi sul tuo nodo, che si somma alla difesa del nodo. E poi ci sono gli action point del hacker, che sono il crack, il modo in cui prende il numero di azioni che può fare in turno. Le azioni sono varie, puoi muoverti, riconfigurare la rete, muovere i chip, puoi attaccare, prendere la loot, puoi attaccare la scondata, devi entrare nel nodo, attacchi congiunti, insomma, puoi fare un po' di azioni, e soltanto quando attacchi, cioè quando il turno,
0: sì.
2: Al turno dell'avversario tu sei per il turno.
0: Massimo di difendere.
2: Esatto, puoi difendere se l'hai messo. Poi, dopodiché sono i chip, che sono carte che fanno giù i nodi, che potenziano il nodo, che possono dare si attacca, ma si difesa, le cuori, la slot, sono anche cose un po' strane,
0: tipo ora
2: le smarcate sono quelle di cui fare le stelle, sono le uniche carte che tu puoi avere anche dal turno dell'avversario,
0: ah,
2: e sono cose tipo potenziamenti in difesa, o in attacco anche per il campo turno, però, piuttosto che, che so, carta scritta di un modo in connection, per cui non devi poi far attaccare un cracker saltando un nodo, piuttosto che un nodo un po' di carte così particolari con cui non si riesce. E lo scopo è prendere i nodi dell'avversario, ovviamente se io riprendo un nodo, ne prendo il controllo, per cui lo giro dalla parte mia, il nodo ora mi dice soldi per me, i chip che ci stanno sono miei, li posso ovviamente spostare, però e prendi victory point per tutti i nodi. Se tu ti riprendi il nodo e poi lo riprendi, perché non lo riprendo più.
0: Certo,
2: e devi riuscire a vedere. Si può giocare in più di due, è complicato per giocare in realtà su numeri fissi. Si può giocare in due, si può giocare in quattro, si può giocare in sei,
0: certo, perché sono
3: come perché sono due
2: reti, cioè in quattro si riesce anche a fare, abbiamo provato, cioè uno davanti all'altro e le due reti connesse, veramente che comincia a essere un casino, perché poi tu comunque sei sul front-end, però poi puoi collegarti a tutto il zoom.
4: È un gioco da tavolo alla fine?
2: Un gioco di carte. Cioè,
0: e invece è quell'altro come finita?
4: Tipo Magic.
0: Sì, dovrebbe stampare.
2: Ti ricordi? Ma io adesso ho le carte stampate con il computer, mi sono create. Lo vorrei vendere, però lo devo stare bene prima. Perché non fa? Cioè, vorrei vendere la Wizard of the Coast, ti dico la verità. Che sono quelli che fanno Magic.
4: Quelli che fanno Magic?
2: Perché loro non fanno niente di cyber.
4: Ma invece venderlo a quelli storici che fanno cyberpunk?
2: E l'unico è Steve Jackson.
4: Appunto, cioè, Steve Jackson Games.
2: Magari, perché? Mio amore, il problema è Steve Jackson per filosofia non fa carte collezionabili.
4: Ah, perché giustamente sono collezionabili?
2: Sì.
4: Che palle, no, questa storia c'è sul cazzo.
2: Lo so, però è troppo, cioè, buona parte del divertimento di questo gioco è di tutti questi giochi.
4: Cioè, io voglio giocare a Magic e me le stampo io.
2: Sì, la voglio, infatti, cioè, dico, la realtà poi... Adesso stiamo vedendo di fare un progetto, perché dato che mi sono fatto il programmino per farlo online, per giocare online, ho fatto semplicemente un programmino che c'era, l'ho scattato. L'idea sarebbe di fare tutti i server online, free.
0: RPG online?
2: Sì. No, no, per giocare...
0: Open RPG?
2: No, sono server di GCCG, Games Card Collection, Board Card
4: New.
2: Che è carino, perché ovviamente puoi metterci qualsiasi gioco collezionabile. L'idea di fare dei server free
0: e tu gli metti le istruzioni.
2: Tu gli metti le istruzioni, ti puoi mettere anche dei trigger ovviamente per capire
0: che cosa
2: devi
0: fare.
2: Devi andare a incastrarsi, controllare un po' il massimo, eccetera. E in più, però, è un tavolo, cioè nel senso che, per esempio, non ti gestisce il punteggio. Sei tu che dici hai preso tre punti, io ho preso due. E poi l'idea sarebbe
0: mettere un contatore
2: no, è complicato perché fortemente con GCC adesso il tavolo vuol dire le carte, rischia il mazzo, chi fa prendere le carte, non lo puoi fare lì, non ci stanno le condizioni. E poi l'idea sarebbe invece di farsi dove io ti vedo non solo le carte ma delle carte
4: prova
2: delle carte, le stesse carte che stanno nel coso per appodarle sul server ufficiale, quindi se compri le carte vere e hai anche se le compri sul server ufficiale le hai anche video che
4: il microfono è una merda di microfono,
2: e quindi cercare di giocare con le free non fare un cazzo con l'intenzione, sì, però poi su quello ufficiale chiaramente fare qualcosa, una idea se di quelli con Renko c'è da voi, cioè non sono ufficiali, 10 carte non solo, poi io se da me 10 carte io le spedisco.
0: Sì,
2: giocarsela a tutto senso. Poi è abbastanza divertente, cioè, è un po' complicato. Cioè, il target è
4: al spesto hai mandato un porco Dio che mi ha mandato a casa. Stretto, genitori e ospiti compresi.
2: I fischiali di 12 anni me lo puoi fare. Cioè, almeno 15-16 anni. Non penso, magari sì,
0: poi. Cioè. In una.
2: Certo,
0: non stai per tanto.
2: Però anche poi ci sono sabbia per assolutamente. Però vabbè, il gioco sono messi in gioco.
0: Sì.
2: L'unica cosa è che appunto ho trovato un buon compromesso etico che faccio per questa ragione per cui si chiamano cracker, poi ovviamente ci sono quattro.
4: Se lo vendi alla cosa che fa Magic te lo chiama subito Hacker.
2: Io lo chiamo Cyber Hacker, lì che è veramente figo.
4: Sì, dico, ma te li chiameranno Hacker, non credo.
2: Questo potrebbe essere.
4: Questo è ovvio.
2: Infatti ci guardiamo se
0: riesco. No, ma questo di quello ne capisco un cazzo, se lo chiamano Trader.
2: Cioè, ma se lo vendo Magic a Wizard of Costa, gli ho fatto i soldi che mi frega un cazzo. Penso che poi apro Acclad in giro e che costruisco palazzi per farlo giocare.
4: Compri le sedie e i centri sociali.
2: Questi qua hanno fatto Magic, dopodiché hanno comprato tutte le società di giochi di ruolo, tutte, la DSR, la D&D, hanno rilasciato tutto su perfetto.
0: Ma la D&D prima era separata.
2: Prima era DSR, prima era la società, questa l'hanno comprata loro, hanno rilasciato il D&D System, l'hanno fatto.
0: Ah, loro?
2: Sono loro, Wizard of the Coast, e hanno comprato tutte le società di giochi di ruolo, tutti i giochi di ruolo in giro, a parte Mastro Steel Jack. Però poi hanno tutto rilasciato tutto il FDL, tutto free content.
4: Strano.
2: È strano perché a loro è fatto una mazza, loro si vedono Magic con quali soldi, con Magic, con D&D fanno i soldi con i videogiochi, vendendo i diritti piuttosto che facendo i manualoni da 40 euro.
4: Bene, qua adesso ci mettiamo acqua. Acqua per cucinare e per il lavoricchi.
2: E tu invece ne stai a chiedere?
0: Quella cosa. Aspetta, quel settembre è passato.
4: Sai, ti dico che prima mandiamo noi.
0: Questo settembre oppure il settembre del.
4: E poi io rifaccio la pasta.
0: Parla sempre quel gioco di ruolo.
4: Andrea, alzati un attimo.
0: Magari diciamo.
4: Ok.
0: Stiamo facendo tutto. Però era tipo su OpenRPG.
4: Sì.
2: Ah, quello là, cioè, beh, ah, quello là non era che era lo scorso, non questo quello prima.
0: Quindi due anni fa, da Nazi mi sembra.
2: Perché stavo a Vienna, stavamo su Vienna con il no. Il gioco di ruolo di no. Lui è scelto.
0: E giù là?
2: Fatto, si chiama.
0: Ieri
2: è un'ambientazione con il gioco di ruolo. Tanto non è quello molto complicato e famoso. Poi noi abbiamo giocato con il System, per RPG, che è una cosa fighissima, con l'interfaccia Python, che invece tu una chat un po' evoluta, che ti permette di mettere miniature, mappe,
0: anche poi
2: magari immagini, suoni.
0: Poi c'è, poi come finire?
2: Noi non ce la siamo fatta una sera. Ce la siamo fatta al volo, eravamo io e una compagnia di Roma e poi c'è un bomba di scienza, no? È una piscella di fine. Tom bomba di.
0: No, è il secondo di Nelly. Ah, tu non hai
2: detto di. No, questo è il film.
0: Peccato, hanno fatto una cagata questo film.
2: No.
0: Cazzo, Tom bomba di non lo potevano levare, il personaggio principale.
2: Ma perché noi siamo dei tossici, ma vaffanculo! Don Bomba è un fattone della Madonna che si cala
0: grande.
2: Di tutto, abbiamo un Bocca d'Oro che già il nome è tutto un programma. Cioè, è figo quel personaggio, anche perché poi devo dire che nei film c'è stato questa cosa che loro hanno le spade a un certo punto, non le trovano, non si sa.
0: Ma perché la principessa che vedono a un certo punto non c'è un cazzo?
2: Però quello là è il contratto del Tiger che fai l'oro di te, che mi dai che non fai un cazzo. Quindi sì, più volte hai conta che non ci sta in realtà.
4: Liberate la tavola.
2: Devo dire che secondo me il compromesso è stato molto bene, cioè. Poteva andare molto molto peggio, ecco. Oh, però là ci abbiamo giocato, è stato veramente figo perché Lindon è bravissimo, è un master della Madonna.
0: Ho giocato di Rio.
2: No, abbiamo giocato via rete.
0: Open Firenze.
4: Questo lo faccio con Python.
2: Esatto, quindi poi mandare immagini.
0: Fatto.
2: E lui streamava anche il suono. Per cui mi mandava tutta la colonna sonora. E ti dico se è fatto una settimana di lavoro, tipo che. Iniziava che pioveva e il suono in festa sotto che pioveva mentre tu e lui ti scriveva all'inizio della storia, piuttosto tipo che a un certo punto abbiamo combattuto contro degli aggeggi meccanici tipo orologi e tipo aveva fatto un multiplayer che sentivano le urla di gente che scappava con questi orologi, cioè un'angoscia totale.
0: E poi era qualcuno.
2: Vabbè, ma loro sono campioni nazionali di D&D per due anni, a D&D per tre anni e di Cthulhu per due anni.
4: Madonna!
2: C'era un gruppo con la serie di Pescara. Madonna, scienziato. C'è stato con lui e c'è del Pescara.
0: Io
4: già qua, televisione, siamo super sport, eh? Un ratino di un cane bastardo! Tu vuoi fumare Frosch?
0: Proviamo. non vale, però era tipo
5: Numax, tu vuoi prima di mangiare
4: non parlare forte di queste cose qui,
5: sto dicendo sigarette.
4: Come se t'avessero tutti capito. No, no, senti, stati fermo,
5: qua sto cercando la pasta, è un casino. Vabbè, vabbè, spendo tanto.
0: Vabbè, tranquillo.
2: Comunque sei bello,
4: no? Vaffanculo, addio, bastardo di Dio.
2: Ci vuole una preparazione della Madonna per il master.
0: Tu hai giocato a già?
2: Final Fantasy, sai, mi sa di no?
0: Allora, è bellissimo.
2: Non lo conosco.
0: Fantasy abbastanza bellissimo.
2: Sì, lo conosco. Devo giocare a Final Fantasy senza anche in Advance. È ambientato, io lo trovo bellissimo.
0: Ma perché non hai visto solo dell'uno?
2: No, io non l'ho, le storie dei soli. Le storie dei soli, uno l'ho visto giocare, non l'ho giocato io personalmente.
0: Il 7? Il 7 è
2: l'11. Per cui ti vendono l'hard disk.
0: Ma io ci puoi giocare per online dal tuo PC, ce l'ho il gioco.
2: Io ci posso giocare online, no.
0: No, l'11 ci puoi giocare solo.
2: No, sulla Play no.
0: Sei sicuro?
2: Assolutamente.
0: C'hai? Ah, ok, basta.
2: Vale.
0: Perché l'account è un bordello, io online.
2: Non c'è idea, io ovviamente ci ho copiato.
0: Eppure io, però c'ho un bordello di account.
2: No, però non posso. Non ho nessun tipo di connessione, diciamo.
0: Però internet è bellissimo, come RPG è diventato in sì, però è bello senza dubbio, a me piace tantissimo il fantasy. Però non lo so, alla fine come cosa mi sono trovato meglio il gioco
4: online. Culo.
0: Perché magari siccome
2: no,
0: è più
2: bello.
0: Allora, è un altro mondo, senza dubbio.
2: No, ma a parte l'ambientazione, a parte la profondità di Forgotten Rings, se la sogna l'ultima, cioè se di Forgotten Rings non stai schifo.
0: Sono stati 4 anni per fare.
2: E poi il sistema Internet è stupendo ed è il primo gioco dove c'è un master, ragazzi, senza un salto di qualità che solo.
0: Nella
2: Internet si può fare il master. Quindi fare gli incontri casuali, muovere i muri, far parlare al posto della gente.
0: No, poi fino a quando è l'ultimo questo faceva, perché io e GM sono sharp e tipo alla fine. Le case le facevo io, la costruzione facevo
2: sì.
0: Io. Cioè il master però c'era, perché c'eravamo, c'eravamo in GM.
2: No, no, tempo reale, certo, cioè non ci stanno i dialoghi tra il master.
0: Vabbè, io l'ho perso, io mi prendo il controllo di un NPC.
2: Sull'ultimo online,
0: certo. Mi prendo il controllo di un NPC. È più bello, lo sai perché? Solo per il fatto che siccome era molto più vecchio, la gente che ci giocava, la sua gente che faceva pure il GDR.
2: Lo sai che c'è l'ultimo online non persistente. Che c'è un mondo persistente che sta là. Si può giocare, io devo dire che mi sono divertito molto di più, ci ho giocato poco sul persistente di Internet, però mi sono divertito tantissimo a fare le avventure.
0: Allora io di Neverwinter
4: ti cambiavi l'angelo, no, alla fine
0: fino a
2: no,
0: quando
2: cambiava pure ambientazione, cambiava persona.
0: Neverwinter fino a quando ci ho potuto giocare, ci ho giocato su un server che era sempre un mondo persistente. No, era Lens of Lore.
4: Ma ovviamente queste cose tutte sotto Windows, vero?
2: Tutto sotto Windows.
0: No, Neverwinter Nights si gira su Linux.
4: Si gira su Linux.
0: Neverwinter Nights su Linux. Anche Neverwinter Nights.
4: Wine.
2: Proprio il client.
0: L'hanno fatto per Linux.
2: Il client Linux.
4: No, però.
2: E gira anche molto bene.
0: Ma guarda che babbino.
2: Pilu scappa, scappa Pilu.
0: L'ultimo line è tipo il 2D, la grafica è molto babbo. Però. Cioè, ma anche le GL, ci sono le GL statiche di Neverwinter
2: Nights. Sì, sì, che sei proprio.
4: Io mi sono fermato a D&D, a D&D.
2: E quello là è AD&D.
4: E GURPS Cyberpunk.
2: No.
4: E GURPS, come si chiama?
2: Cyberpunk.
4: No, no, quello.
2: Martial Arts.
4: No, quello classico.
2: GURPS Fantasy.
4: Sì, però.
0: Comunque.
4: Proprio i nani gli.
2: Io lì dentro ho un CD di 1,4 GB di roba di GURPS. Libri di GURPS per qualsiasi cosa, anche GURPS X, raga, che è bellissimo. Ci sono le abilità per fare i pompini, no. per fare di culo,
0: non dico la
4: cioè fatto il centro.
2: Anal abilities.
4: Di chi sono? Allora, queste mie e quelle tue.
0: Non dico la morte, se uno sente un po' costoso.
6: Sì, sì. Allora, io fino a quando ci ho potuto giocare,
0: veramente
6: Nights, che è stato due anni fa.
2: Sì, così.
6: È stato due anni fa. in quel periodo sono stato tutto settembre buttato su quel server. Allora, mentre Flora era stupendo, perché era un server grosso, c'era un sacco di gente, questo mondo era enorme.
2: Fa lo scotto, vai.
5: Non so come sia venuta, però...
2: Io devo dire che sembra veramente...
5: È la prima volta che mangiamo un 4 in questo campo.
2: Quanto sei arrivato? 4. Ma di solito sono ben 2.
5: Forse un altro pochino ci esce.
6: Comunque era un mondo... Tutto, c'era tutto, c'erano i lavori. Ti compravi le case.
5: Tengo io, fai tu?
6: Potevi fare tutto. Io facevo... Cominciavo a imparare. Comunque c'era qualsiasi tipo di lavoro. Potevi fare anche il mercante stesso. Era pazzesco.
5: Il negro?
2: Quando non eri collegato, come lo gestivano?
6: No, il tuo personaggio non esisteva.
2: Ah, proprio quando non eri collegato eri morto.
3: Ma sì, ma sono qui.
2: Ti
3: metto con gli, se tu seccavi una cosa del genere, tipo anche quando con
5: il gioco. Io mi ricordo in quale dungeon tipo Anatolia.
2: Comunque c'era anche il parmigiano dentro il frigo.
5: Minchia!
6: Sì, quello che supera Neverwinter Nights è Anatolia, davvero.
5: Mi ricordo, c'era una cosa simile ad Anatolia. Che tu non potevi uccidere il personaggio che stava dormendo, allora i personaggi dormivano quando tu uscivi dal.
2: Ok.
5: Però gli potevi rubare le cose. Ma dovevi essere bravo, perché sennò ti si alzavano e ti zaccagnavano.
2: Grandi. E dove è in casa, in Anatolia? Cioè, non mi ricordo. Una casa, come dove no, no, ti trovo?
5: No. Forse era un mod chiamato Little Italy, non so se lo conosci.
2: No.
5: Sviluppato dal DMI a Milano, dall'università. Ma ti parlo di roba 10 anni fa. Era un mu, non era un mood.
3: Troppo.
5: Ma dai.
2: Buona, sì.
5: Sì. Molto bella. Io siccome sono medievale, appartengo al medioevo, io mangio col cucchiaio sempre.
3: Invece mangio tutto con la forchetta.
2: Gli spaghetti ci voglio vedere a mangiare con la pasta.
5: Ti con le bacchette come cinesi. Visto che sono cinesi.
2: Ma il primo disegno della pasta fatta così lunga è cinese?
5: Sì, certo. Cina è vicino.
2: Molto.
5: Milano è lontano. Minchia.
2: Buono.
3: Non l'ho detto che
2: ma nessuno non l'hai sbagliato.
5: Cioè?
2: Cioè questo qua è tutto ciò che abbiamo fatto?
5: Sì, sì. È una scatoletta e un po' di salsa. No.
2: Poi se vuoi, se lo mandate per loro lo faccio io.
6: Sono 7 giga di MP3 comunque.
5: Buono. C'è lo spazio, no? Come boh.
6: Intanto sto parlando fino a dove arriva io.
2: Poi c'è tutto per la stock. Tanto tu sei.
3: Ti tira giù due bestemmie.
2: Sei bravo e avrai fatto un menù. Partici una pasta, a parte. No.
5: Sì, appunto per questo il deposito delle stronzate è stato un'altra parte.
6: Come? Il deposito non avevo permessi di scrittura.
2: Te l'ho messo sulla root.
5: La partizione è barra sterco.
3: Con DF un altro.
5: Le cose buttano di sopra.
2: Tu bevi,
3: Ah sì, certo, sì.
2: Vero?
3: Mm-hmm.
5: A me la Coca-Cola.
3: Sì, qua.
5: questa.
1: Ce n'era un'altra mezza bottiglia,
5: quello di averla già giocata.
3: Siamo in industria della Coca-Cola.
1: Insomma, è Pilu che ti lecca le palle per questo che si godi così.
5: Ah, pensano veramente
1: buoni,
5: Capperi.
1: Chi era che faceva questa esclamazione?
5: Madonna, che televisore gigantesco l'hanno là.
1: Sì. Gigantesco. Ieri lo stavo dicendo, bisognerebbe avere un portale e ci mettiamo qua con la un paio rossi, li cambiamo i canali.
5: Ma no, io ho il telecomando che emula un sacco di televisioni.
3: Ma tu sai che Shining si è fatto interfaccia, si è fatto una macchina che fa il soggetto del TV e lo gestisce col telecomando. Si è fatto il ricevitore quando allora non è voluto uscire da casa praticamente, allora si è fatto il ricevitore con un joystick, mi sembra che sia della Atari, non mi ricordo, comunque era un joystick che riceveva a ricevere spiaggi più grossi.
1: Ah, ok.
3: Non mi ricordo se era Atari o Televisio, comunque era uno di questi che supportava i raggi più grossi.
1: Ma perché non aveva IRDA sul computer?
3: Sì, però doveva fare l'ha fatto un fisso, capito?
1: Ah.
3: L'ha collegato tramite seriale e ha fatto l'interfaccia del suo telecomando tramite si chiama Linux, vabbè, un programma del cazzo, praticamente ti mappa il mouse, quindi col telecomando si muove il mouse. L'ho messo su Window Maker con ROX, ROX file. E praticamente lui va lì, c'è tipo le cartelle dove c'è tutti i film che sono disposti, va lì, preme, si apre le cose, guarda il bestiario, con la preview.
1: Col joystick è bellissimo.
3: No, tra l'altro non è che col joystick, lui sta col telecomando.
1: Beh, allora devi spiegare che esiste una cosa che si chiama MIT TV. Ma Shining.
6: MIT TV
1: è la fine del mondo.
3: Che fa?
1: È un super media player per PC. Su Linux.
6: Fatto dal MIT?
1: No, non credo. No, MIT MITH, MYTH, è il mito.
3: Ah, ecco, di quello
1: che con qualche monchiato. Playa il ovviamente i DVX, gli MP3, ti prende i cosi del tempo, puoi vederti la posta, il web.
6: Poi l'avevi letto su Slash. Però io tipo per un visto tipo ho sempre saltato.
1: Forse è uno di questi programmi per vedere la televisione con Linux. Forse. Forse per streamarla. Fare streaming televisivo.
3: Ok.
1: No, però il TV è veramente anche perché l'interfaccia è molto fighetta, cioè conta che è fatto con un touchscreen.
3: No, infatti no. Bello.
1: Tastone.
3: Lui magari se lo modifica diventa sta cosa
1: l'interfaccia. C'è pure il supporto del telecomando?
3: Quindi proprio c'è tutto.
1: No, un mostro.
3: Ci resterà molto male.
1: Perché?
3: Perché dopo che si è spaccato il culo e ha messo la
1: cintura. Quello è uguale perché non c'è il telecomando, quindi.
3: Ma ha detto che si è fatto il MP3 10 anni, tipo.
1: Alla fine non perde nulla. Cioè il MP3 lo doveva comunque compilare perché non credo che molti punti compili il MP3 per un culo. Cioè sarà un'interfaccia del MP3.
3: D'accordo, già sarà tutto precompilato.
1: Beh no, per il MP3 non credo che te lo abbiano precompilato, cioè. No, lo diranno semplicemente un'interfaccia per interfacciare, cioè a VTV usano, che usano un programma.
3: Beh, sì,
1: però. No, prendetelo. Sono stato quello che ha rimontato alla fine della.
5: No, io amo i capperi.
1: Sotto sale.
3: Sotto mi scappero. Capperi che capperi.
1: Un buon lato.
5: Allora qualcosa mi dice che noi faremo il bis.
1: Ma io per cibo sto bene.
5: Io non sto più male.
1: Vedi? Intanto sono.
5: No,
3: sì. Vabbè, però mangi con gli altri.
6: Sì. Ma quindi alla fine poi non si sono fatti più vedere. Per Ishtar.
1: Per?
6: Ishtar.
5: Ma chi?
1: Non lo so.
3: Abbiamo lasciato il suggeri.
6: No, ma poi qualcuno l'ha tolto.
1: Marti. Probabilmente Marti. Chi era? No, c'era qualcuno che aveva dato la mail dicendo che di non farlo.
6: Martin diceva di fare amicizie invece di fare le trappole.
1: Ah sì, è vero, era Martin, era tutto Martin.
0: pensate?
3: L'amicizia d'accordo,
7: no, ma io non è che ti voglio fare la trappola per mandarmi il cappio, un cazzo per me, voglio fare la trappola
3: per capire per parlare, cioè per beccarlo per parlare, perché
5: no, anche per fargli capire che siamo più tosti di loro.
1: E poi comunque sì, sicuramente si spaventeranno la prossima volta di provare a prendere Istat,
6: ma alla fine era una specie di bot che provava
1: di esplorare.
5: Il problema è che bisogna lavare le pentole per fare
7: tipo ancora. Satan, il sugo no, ma per ora devi mettere l'acqua.
5: Ci devo mettere l'acqua.
3: Ma non parla di quella lingua.
7: Ma c'è il pane.
5: Sto sopra di te.
3: Anzi, fammeli lavare bene e poi.
5: Godo molto di questi letti, devo dire.
1: Hai aumentato il supporto di questa cosa della batteria postosamente.
5: Oddio.
3: Magari muovi metti
1: rispetto all'uso, nel momento in cui lui si.
3: Magari muovi metti quello qua. Magari dicono non metti quello qua.
1: Vabbè, qualche luce, una luce forte che aveva.
5: Ma potrei fare una bella matrice di LED.
1: Questo sarebbe fighissimo.
3: Guarda, poi no. Le picchi alla fine, guarda quanti c'entrano qua.
1: Tre implicazioni.
3: Se ne fai entrare.
1: Fai un bel disegnino con scritto tipo
3: 12x12
5: dove cambiare.
3: Dai, 12x12 cambia.
1: Asciugate il pane, dai.
3: Tipo in corsivo, tutto tipo stile. Porco Dio. Insegna.
6: Li avete provati i font della console, no?
1: Cioè?
6: Cambiare. Concept font.
5: Quali?
1: Un paio.
3: Di codici.
6: Concept font della LTUC. Sì.
5: Io usavo il font Axon un sacco di anni fa. Molto strano.
1: Non leggevo un
5: abbiamo usato tutti.
1: No.
5: No. Beh, per un po' sì.
1: Sì.
5: Il tempo di rompersi i coglioni.
3: Tipo un po' dai.
1: Niente, capito? Ma ci sono. No, poi lo fai vedere, poi lo togli. Guarda, che
6: piccolo,
1: ciao.
6: Così è per un font medieval.
3: C'è un font medieval.
6: No, è proprio ancora lo stile perfetto.
3: Giocato mai infatti, online.
6: Tipo tutte le lettere sono tutte.
1: No, online no.
6: È fighissimo.
3: Vabbè, cos'è per me lo stile?
6: Poi perché muori è già.
5: Non è molto leggibile. Non è immediato da leggere,
6: no, sì. Perché è tutto siccome non per grafico, perché siccome c'è risoluzione widescreen, perciò è 1280 per 800 ed è sono piccole lettere.
1: È molto migliore
6: qui nella
1: cosa
6: questo schermo. Però
3: guarda, c'è un cut, si chiama fractal. Carattere, si chiama fractal, vedo un po'.
1: Fractal. Ma per questa cosa per esempio delle font, io devo dire che mi sono affascinato, io ho tantissime persone che mi hanno capito, trovo una font da paura.
3: Quindi.
1: Che ci devi fare?
3: No, sai che io magari perché.
1: No, no, ma esatto,
3: o sono perché comunque quando facevo grafico, quando facevo grafico.
1: Ah, infatti, esattamente. Appunto.
3: Non
1: riesce proprio a capire. Proprio perché sono un po' come una.
3: No, cazzo, con un font bello ci fa la valle.
1: Uno!
3: Ci fai?
1: La valle. A due, uno.
3: La valle di che? Di immagini, di cose, di.
1: Ah, la valle di una pletora. Tante
6: robe. Sì, ecco qua.
1: Bello, una pletora.
3: Come fai l'oggi?
6: Aspetta, che ti apro un documento.
5: Non è male.
1: Sì, è ma quello default 21, no? Non è?
3: No, no. Era più serio. Mio Dio.
1: Ah, cioè nel senso che è fondamentalmente
5: è elfico. Tolkieniano.
1: Esatto, è elfico. Bellissimo. Cioè nel senso non lo userei mai, quello è bello. Quello per fare i documenti è veramente bello.
3: Ma però ci esci pazzo.
5: Sì, ma come fare i documenti? Stampi.
1: Beh. Perché dici di no?
5: Non è proprio illegibile. Minuti squarto.
6: Sì, però.
3: No, devi godare.
1: Filù ho freddo la testa.
7: Ma quello là è solo per spiegare un po'.
6: È
7: di...
6: bello, così,
1: per gratis, un po'.
4: È scemo.
1: Esatto, togliamo i LED per non televisore.
4: Sto sotto carica a batteria.
1: Esatto, no, infatti era proprio bellissimo.
7: Concetto.
0: Ah, sboro con i LED, come me.
4: Sì, beh, mi posso permettere. Cioè, cazzo, 400 mAh per lampada. Ce n'erano tre qua dentro in parallelo, quindi questo si tirava un ampere e due.
7: E adesso ci sono?
4: Adesso ci sono
7: 8 ampere.
4: 4 LED, 40 mAh.
7: Mica male.
4: 40 contro una 40 mA, 0,04.
7: 30 volt.
4: 300 volt.
7: 1200, 40, 30. 100. No, 30. 1200, 40, 30. 1200. 30 per 40 fa 1200.
4: Sì.
7: Sempre 30 volte,
4: cioè, sono 30 volte in me,
7: cioè potresti metterci 30 LED e avresti lo stesso consumo. Fai la luminaria con 30 LED,
0: la discoteca non ne usiamo proprio.
7: Esatto, quindi è questo.
4: No, quello che mi manca qui è la lampada a petrolio. Io sono un appassionato di lampada a petrolio,
7: per fargli prendere fuoco.
4: Fantastico, ce l'ho a casa,
7: ma puzza.
4: Dove posto le candele?
7: Non puzza
4: pochissimo, se regoli bene la fiamma.
6: Lampada d'amianto.
4: Accendi quella un attimo, mi provare, non vedi com'è.
0: La bella lampada nucleare.
4: Ah, ecco, lì ci andranno i LED.
7: Ma sì. Ma alla fine non cambia nulla, cioè l'attacco è esattamente lo stesso.
4: No, no, che attacco? Ah, il ecco. Saldo, i fili, ah, ecco, le okay. Lampadinette. Cambia proprio tutto.
0: Come tanto di diverso, sono due.
7: Non so
0: quanto.
7: Lo voglio pure.
0: Sì, no.
4: No, così sì, ti fa tanta luce.
6: Ma è.
4: Ammazza anche i moschini.
7: Fa luce e ammazza i moschini. E le farfalle no.
4: Ma è bollente sto coso, diventato. Cioè si sta bucando.
7: Beh, in fondo così è bello, no?
4: Così
7: c'è una luce da paura.
0: E proprio questo non lo cambiare.
7: Vabbè, uno di questi se vede luce forte tiene quello per culo.
0: Magari lasci. Magari questo qua che faccio.

0: Butta.
1: Comunque buonissima la pasta, davvero complimenti.
2: Di solito faccio di meglio.
1: Che cazzo dici? Come fai?
2: Con cucina migliore, con fornelli migliori. Ma tu mai visto cucinare?
1: Ma gli snoodles sono fatti. Snoodles, come si chiamano? Che tutto sommato erano buoni, sì, però.
2: Quello è una merda.
1: Infatti, cioè.

0: quanto tempo ci sono.
1: Qual era? Mi passi quel barilotto?
2: Questo? Questo è più fluido, immagino, sia quello tuo.
1: Veramente non so.
2: Ma non ha niente importanza. In realtà.

0: Bu Cleveland bu testa.
1: Io non ho più la gomma sotto, la mia antenna.
0: Questa?
1: Mm-hmm. Non ce l'ho più. E ci sono residui di colla.
0: Ok, allora questa è la

0: batteria che funziona.
1: Già. Dura tanto?
0: 4 ore.
1: Minchia.
0: Levati di là. Ti diamo una mano? Mm? Sarebbe il caso.
1: No, non ti preoccupare.
0: Come non ti preoccupare?
2: Bello. Allora riempita di acqua questo.
0: Vai.
2: Viene questo.
0: Dove? Al bagno.
2: I tappi.
0: Nel bagno?
2: Sì.
0: No, bello.
2: Vai a cuccia. Vai a cuccia. Vieni qua. Vai a cuccia subito.

0: Bene, mettiamo la pentola come? Ecco come. Prima la sciacquiamo.
1: Meglio è.
2: Quindi ancora si deve mettere l'acqua sopra, riscaldare?
0: Penso proprio di sì.
2: Però, mortale, no? Considerato che è un furgone adattato a camper, o no?
0: Sì.
2: C'erano, le hanno fatte dopo queste cose?
0: Penso proprio di sì.
2: Questo letto è un po' mio. Se è questo letto.
0: È il letto. Credo proprio che sia il letto.
1: Sicuramente qualche estensione di osso fino a qua si poteva fare.
0: Altra cosa.
2: E questo sarebbe il cesso? No, è tipo un armadietto.
0: No, penso. Allora, altra acqua.
1: Eh?
0: Vai. Dammi l'acqua.
1: Sedetevi.
2: Lì è l'acqua.
1: Il filo di...
0: Dammi l'acqua. Prima questo.
1: Questi di là, vabbè, dimmi dove vuoi.
0: Faccio un
1: passo. Attenzione.
0: Sì.
1: Vabbè, vaffanculo.
0: Lascia qua, dove sto mettendo l'acqua.
3: Volevo fare andare via un po' di...
1: Un po' di schiuma, però non ce ne fa più un cazzo. Perlomeno...
0: Credo che basti, no?
1: Ancora un po'. No, no, ancora un po'.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Sì.
1: Vabbè, basta.
0: Ok.
1: Siediti, faccio io. Siediti. Tranquillo.
0: Guarda.
1: Ci penso io.
4: Edo! Ti uccido!
1: Che freddo.
3: Questa già
1: vuotata?
3: Ah, ok,
1: sì. Siete di cavolo, se no non li voglio.
0: Perché no?
3: Il camperazzo.
0: Si è già fatto in camper, giusto?
3: L'ho fatto molti anni fa, infatti. Molte scelte sono antiche. Sì, tipo usare la lana di vetro al posto della spugna. Qua c'è tanto così di vetro. Io ci stavo in piedi con tanto così.
2: Perché
3: qui ci sto in piedi.
0: Qua.
3: Nel pozzetto, sì.
0: E certo, 5 centimetri.
3: Infatti vorrei avere il coraggio di smontarlo.
0: E
3: rifarlo con la spugna, no, uno strato di spugna e uno strato di moquette, di quelle molto robuste. Vedete? Qui dovrei coprirlo. E qua vibrava tutto, faceva don don. Ho tolto il coperchiazzo del cazzo che c'era sopra. Gli ho messo la spugna.
2: Mio, perché le roulotte di camberi costano tutti. Anzi, le roulotte di seconda mano tipo si trovano. Però è brutto la roulotte. Io ce l'ho, ce l'ho.
0: Il camper è più comodo.
2: Tu?
0: La voglio.
3: Ok. Devo stare così.
2: Non si trova le roulotte, noi facciamo un camper.
1: È bello.
0: Ci sono degli amici miei che hanno.
1: Comunque è molto bello.
0: Camper.
2: Sono stato io con la roulotte in Spagna, in Francia.
0: È bella perché ti muovi.
2: Austria,
0: Germania.
3: So che questo camperino è stato in Francia e in Grecia perché c'era
2: anche in Grecia. Sono stato, bravo.
3: Ok, ho deciso di buttare via questo braccio. Cipolla?
0: Per me va bene.
3: Fritta
2: e praticamente la roulotte era uguale a quella dentro, no, un po' più larga.
0: Non era più larga, era molto più larga, perché tutto sommato hanno sempre il limite di sagoma a 2,20-2,25.
2: Questo non è vero, più largo, perché lì sopra c'erano il castello, uno qua non c'è sopra, proprio bellissimo. E là un altro letto un po' più grande di questo.
0: Qui letto ce n'è uno solo, vero?
3: Allora, qui è stato omologato con il letto, che questo tavolo si abbassa e diventa un divano unico, e poi ce n'era uno bascolante qua che ho tolto, sì, perché occupava solo spazio inutilmente ed era un letto per nani.
0: Ma dov'era? Sul tetto proprio? Ah, qua è troppo piccolo, ci sono ancora i carri.
2: Ma era anche inutile
3: questo. Ci stava un bambino, cioè coppietta, divani e bimbo.
2: E infatti,
3: bimbo,
2: perché no. Coppietta, cioè se si abbassava fino a qua.
3: E la comodità è che noi dormiamo qua e i cani sotto.
0: Certo, perché sotto il tavolo rimane lo spazio.
3: Sì, sì, sì. In realtà qualcuno potrebbe dormire con un materasso sul lungo questi sedili, azzicandosi il cambio nel culo, magari.
2: Ma con un materasso è un po' a terra.
3: Sì, sì, anche in terra volendo. No, no, pochi armadietti, l'unico armadio per le cose è questo qua, è tutto.
2: Ma quello cos'è, cesso?
3: Coperto. Sì, questa è doccia. Cesso chimico però piccolino, quello
2: sì,
3: si trasforma.
2: Sì, quello là, allora, no, beh, per forza no, perché nei camper.
0: Nei camper c'è anche quelli col bastone, sempre.
3: Ah,
0: yeah.
3: Chimico.
0: Sono quelli con il bastone. Detto chimico.
3: Armi chimiche.
2: Ennard. Mobile
3: Betta,
2: come
3: no, ma questi qua, cioè io preferisco i furgoni, ne ho parlato tantissimo con Lobo, che voi forse non conoscete,
0: sì. No.
3: Sì. Perché i furgoni sono mezzi industriali, hanno motori industriali, hanno sospensioni fatte per tenere carichi mostruosi, per cui comunque è un mezzo molto più robusto
0: del camper, questo è vero.
3: Cioè io ci faccio salire così, ci ho portato il data general e tutto l'altro hardware che c'era dentro. Cioè l'ho riempito di hardware fino a qua.
0: Logica nella vita, alla fine avete preso, ma che cazzo è sta logica?
3: Non lo so, però è stranissimo veramente.
0: A me mi ha incuriosito parecchio perché non ho mai visto di questi cazzi.
2: La televisione così ce l'ho.
0: Questo è il zaffallo Tron.
3: È un regalo di qualche catalogo questa qui.
2: Catalogo?
3: Sì, sì, tipo che fai un acquisto, mi ha comprato non so che cosa per il mio papà.
2: Io l'ho trovata a 20 euro,
3: no?
2: Tipo,
3: no, mi ha dato il regalo tipo con un euro in più, ti danno questo. È bella perché ha gli ingressi audio e video,
2: sì,
3: pure.
2: Io lo uso come monitor di preview quando faccio le serate.
3: Minchia.
2: Perché ancora le LCD piccoline non ho i soldi.
0: Io ce li ho un macello.
2: No, no, vabbè, anzi ora sono scaduto un po' il
0: tempo. Ma io ho visto quelli 9 pollici, può essere... Li ho visti a
2: 700.
3: Secondo me fa più, sì, fa sì, più sì, scena questa, sì, una cosa retro.
2: No, ci sono, però l'unico problema lo sai cos'è? I colori, devi avere la preview in mare mentre poi vai così DJing, mare senza colori, certo. Vabbè, però appena adesso, cioè mi adatto già da 2 anni, anzi prima avevo quella fosfori verdi in mare tanto e li portavo.
3: Wow!
2: Le prime serate proprio.
3: Fosfori verdi. Un vero duro.
2: Come?
3: La duri. Perché sostengo che le scatole dei contadini svizzeri non serve a niente.
0: È vero.
3: Se con la lama fai tutto.
0: Perché con la lama fai uno schifo. Non sono mai affilati, non sono mai.
2: Comunque ora 100 euro l'ho visto, l'ho trovato. Solo
0: 100
2: che
0: euro?
2: Col birico.
0: Quindi è senza col birico.
2: Che è un LCD 5 pollici.
3: Ah, vabbè.
2: Però.
0: Ma parlano di questi 7 pollici.
2: No, no, se volli, già per me
3: è problemi con i capperi?
2: No.
3: Capperi colti
2: no.
3: A mano, non dal sottoscritto, ma quasi
2: per
3: come
2: gli altri
3: fossero stati
2: sono non me ne fosse un gatto se è un problema, perché se mai veniva.
3: Per
0: i capperi stanno a mano,
2: per gli altri.
3: Sì, sulla costa, le coste. Cosa dicevi? Scusami.
2: Dico per gli altri.
3: Ah,
2: ci sarà questa pasta.
0: Nirvana.
2: Toma.
0: Pisa ha mangiato già la
4: festa. Boh.
2: Ma ti no, vuole mangiare? Sì,
3: no,
0: no, non ha mangiato. No.
2: Cioè io ho detto. Mi hanno detto di andare là. E invece per i permessi di sosta ci sono problemi con i camper, i furgoni.
3: Guarda, in alcune aree i vari comuni te lo dicono che è proibito sostare.
0: Dove non te lo dicono, non te ne fa chiedere sostare.
3: Sì.
0: Nei parcheggi, non lo so.
3: Cioè, dove è esplicitamente vietato, tu non ti puoi fermare con un camper. Sto spiegando una cosa allora. Mentre, certo, in generale, tu non ti puoi fermare a campeggiare dove vuoi.
5: E lui l'ha fatto salire o l'ha lasciato fuori?
0: Problemi con camper.
3: Vai a salire, vieni, vai a cucciare il spettacolo.
2: Di fuori è un camper, di fuori è un furgone.
3: Allora, se tu stai col finestrello aperto è campeggio abusivo. Come siamo noi in questo caso, che c'è il portellone, non è campeggio abusivo, perché tu hai il portellone di un furgone, lo puoi aprire un po' e li porti. Che tu puoi parcheggiare e dormirci dentro, però non devi scaricare, non devi aprire,
5: non devi montare tendine.
3: Esatto.
2: L'elettricità invece
5: non ti puoi allippare.
2: Ti puoi
5: allippi
2: al tram direttamente.
5: Lanci un cavo.
2: E prendi la fase del tram.
5: Con le mani nude, però direttamente.
3: Già,
5: sarebbe un'esperienza. Uno chef consiglio?
3: Cazzi in padella. No, ma non quattro. No, non quattro, una quantità pazzesca di cazzi in padella.
0: Quindi invece l'avete letto di, a proposito di Bogovatta, di continente bianco?
5: No.
0: È fantastico.
5: Aspetta, il servizio lascia un po' a desiderare.
2: Invece c'ho io un amico mio di colore.
3: Guarda, Chico, ascoltami, tu ti devi sedere qua.
5: Ma va bene.
0: No, aspetta, che ti dice che mi devo lavare una mano, perché più me l'ha leccata tutto. Allora non me la lavo e mangio con l'altro.
5: Esatto.
2: Ma non te la devi mettere in tasca.
5: Mm.
3: Guarda che abbiamo le posate.
0: C'è da,
3: ti metti là?
0: Sì, abbiamo le posate.
3: Così qua ci si mette in testa.
0: È notte.
3: Che manca l'aria?
0: È notte.
3: Ah, siamo in sei. Siete in sei.
0: Perché siamo in sei noi?
2: Questo è pilota.
0: Non mangi?
3: Io ho già mangiato con loro, però volevo cucciare un po' di pasta, ma non ci arriviamo, non c'entra.
0: Perché non c'entra?
3: Perché ci sta solo mezzo chilo qua.
0: Mezzo chilo. E beh, te la diamo.
3: No, a parte gli scherzi, sono a posto.
5: Mi aspetto, le queste melanzane che ho visto adocchiato oggi.
2: Vedi, non me l'hai voluto dare, per cui è stato punito.
5: E se avessi avuto la stoviglia, finora non la dovevi lavare più.
3: Si spaccano le unghie, penso.
0: No, le unghie.
2: Un negro diavolo.
0: E quindi stai facendo un amico di
5: uomo? Un cazzo duro diavolo.
2: Un amico di colore, il mondo
3: tre palle cazzo duro.
2: Quello a favore, però. Mi ha le mail, mi dirò se devo stare con il letto.
3: Bello, eh? Insomma, devo costruire un altro di questi e metterlo qua, al posto di questo cazzo in padella. Grosso, però un po' più grosso.
5: Certo, il cazzo.
3: Così ci
5: vanno
3: delle testate. Bam! Oh, porco Dio! Tu
5: poi te le vai a cercare.
0: Perché qua non ci vai mai, per sopra.
3: Dove?
0: Qua. Come no?
3: Ah, una mensolina lì, però.
2: Ma questo non si apre questo fuori, vero?
0: No, qua non ci vai mai, non è che si può sbattere la testa. Qua ci dormo.
3: Che bello, l'acqua non era accesa.
5: Ma come mai da puro assolutamente ignorante in materia? Abbiamo scelto questi voltaggi standard 12,5. Cioè sono molto frequenti.
0: Sono standard.
5: Perché proprio?
3: Beh, i camion usano 24 volt.
5: Perché proprio questi?
3: Io che cazzo mi sono? 5
0: per comunicazione su 5
5: è una questione di frequenza, di dimensionamento del cavo a sua volta.
0: O tasso.
2: Tasso di 17 centimetri, di
0: 12,5.
5: Oh, va bene, ma che fare in culo? I cavi vostri.
2: Allora.
5: Sono più di cazzo. Il mio Linux
0: che allora non c'eri?
5: No.
3: Ti sei preso un evento.
5: Guarda,
3: un eventone!
5: Inauguravo quel giorno, hai visto?
3: Basta! Non dico più niente! L'ha fatta mia mamma, Io siccome mi rompo il cazzo, glielo metto subito il sale. vaffanculo se cuoce prima, dopo, ma vaffanculo, cioè.
0: Ok.
3: Ah, le forchette, scusa.
5: L'ospite di Roma mi è impazzito, non pensavo mai mai.
3: Me ne fitti un po' qua?
5: Certo.
3: Sì, guarda, anch'io ci sono rimasto quando ho detto ah, ok, facendo prenotare il volo, cioè sto prenotando il volo. Dopo 10 minuti mi fa scappo perché stampo il biglietto e vado, ciao. Sì, ma lui era già venuto, ci conosciamo da un po'. Effettivamente, cioè, mi è costato poco.
5: Mm.
3: Magari avrebbe speso questi soldi minchionando a Roma due giorni, tre settimane. Ho trovato il volo, il volo
0: non è da Roma, queste melanzane.
3: Eh?
0: Le fa buonissime.
3: Già.
0: Madonna, fa buonissime.
3: Io invece ho fatto, non ce li ho qua purtroppo, però ho fatto dei. Ho fatto i pomodorini di Pachino secchi. Infatti è seccare un lavoro della Madonna, tagliarli a metà, metterli al sole con il sale,
0: girarli,
3: poi ho toccato il tavolo, si sono rimasti tutti quanti, dovevo girare tutti e insomma li ho fatti seccare e li ho tenuti secchi per un bel po', poi li ho scottati con l'acqua e aceto e li ho contati in un modo che sono venuti uno spettacolo. Hai
0: messo sott'olio, no?
3: Sì, sì, sott'olio di quell'olio proprio fatto da Gesù.
5: Ti gradisce?
0: Questo è fatto da Gesù, l'impressione.
3: Ma io avevo una porchetta.
6: Ma che stai spinto?
5: Ma lui
0: era dove faceva qui dentro. Ah, era qua dentro, allora quello è tuo.
5: Chi vuole vino?
3: No, io no.
5: Era N-1, gli
3: occhi. Io di solito ci metto un po' di aceto comunque.
5: Dove? Le... Già c'è un po'.
0: Che c'è, Pinù?
3: L'ultima cosa a cui mi sto dando è l'erboristeria.
0: È un bordello però. Sì, dai. È enorme, è sconfinata l'erboristeria. Io ho un'amica che è appassionata di erboristeria.
5: Nemmeno tanto conosciuta. Ho poca la fine.
0: Io ho un'amica che è appassionata di minchia, ma ti fa quelle tisane, quegli infusi allucinanti. Ti devi fidare perché non sai che cazzo c'è, anche se te lo dice non lo capisci. Che minchia chiedi?
5: Tu gli dici quali effetti vuoi.
0: Bravo.
5: E hai il pisello così per tre anni.
0: Ecco, questo io dovrei chiedere.
5: Il pisello duro per tre anni.
3: Non è che dici uno sta male, la tracheite, no?
5: Il pisello così per tre anni. Non può nemmeno respirare. Questo prendiamo tutto portatile del suspense.
0: Io questo è un pazzo.
5: L'ho rifatto la prova.
0: Io non l'avrei fatto mai. Lui era la prima volta e funziona sempre.
5: Non è detto. L'empiricità è sempre dietro l'angolo, pronta.
0: Cioè cazzo, ti dà tanto di messaggio. Attenzione se il vostro controllo leader non supporta. Attenzione se.
5: Ma la parola infatti ti sei goodbye to your data.
0: E tu te ne sei fatto.
3: Ma quando? Ora?
0: Ora.
3: Hai messo tutto?
5: No.
3: Ha rischiato. Sì.
0: Ha rischiato. Se vuoi, perché mi fatto un tentativo?
5: Sospendo disco. Butta tutto sullo swap, spegne la
0: cosa della
5: cavia B e si ripipa da come si è fermato.
0: Ferma, qua.
5: Con X, XMS che playava e tutte.
3: Beh, non dovrebbe danneggiare il sistema, ma che va, riparte, poi reboot.
0: Ha lasciato la telecamera là, ma è quello registrato. Minchia, valla a prendere, fatta la portata da Tomac, dai! Mentre mangiamo, non mi.
3: Ritorno!
5: Allora, io attingo ulteriormente alle informazioni che tu giustamente da buon procace servitore di New Stallman, sai, che sono provvisti del padre, posso attingere
0: Ma che spacchio è una perifrasi di questo genere, che minchia vuol dire?
5: Se lui condivide informazioni, ha poco fa aperto il coso, visto il pane. Quindi lo chiede.
3: Pirla che sei.
5: Lo so.
0: Parte di quanto te. Che non c'è.
3: Io ho del tè qua.
0: Oh, lo porto perché ho trovato una qualità di tè nero che è buono.
3: E no, dai, vieni. Vengo.
5: Tè nero qua.
0: Tè nero è...
3: Infilatevi tutte e due, discendevolmente l'uno dentro l'altro.
0: Sì, se io tengo questo
5: nero. Cosina, quella...
0: Ah, io sto già da proprio di nero, Cristo nero.
3: Ah, è buono.
0: Questo qua. No, no, non messo solo Cristo nero.
5: È quello della cosina di paglia che ti danno anche.
0: Quello anche.
3: Bisogna saperlo fare.
0: Quello anche. Poi ho, ne ho preso un altro in una confezione di cartone.
3: Sì, infatti,
0: ma io non lo so. Ma è buonissimo.
3: Mia madre lo fece. Sembra di mangiare stronti di topo.
5: Confortante.
0: Di questo deve andare giù, di un colpo solo, se devo stare dal
5: capo. Contro di me.
3: Ah.
0: Ti sei di mare?
5: Sì.
0: Vai, questo
5: no,
0: è
5: no,
0: per te. Per te. Non devi passare. Come te dici.
3: Ma in Pisa che fa? In pesta! In pestone! Vieni!
5: È rimasta qualcosa.
3: Portati una sedia!
5: Smetti di compilare!
0: No dai, un pezzo. Sta dormendo.
3: Portati una sedia!
0: Il peso sta dormendo.
3: Una sedia!
0: Mi sento mondo, senza la mano.
5: Alleluia!
0: Stasera accompagniamo, non sono senza mano.
3: Vabbè, ma tanto nella padella di lui ci mangia, quindi.
0: Ah, ok, allora.
5: Ma poi di lui.
0: Io ti ho pulito.
3: Lui detta su cu. Ma qua l'ha detto?
5: Sì. Ecco che stai picchiando, no, però giustamente i fumi devono uscire.
3: Per fuori, via fuori, lui c'è. Portati la sedia, ti ho detto. 15 volte.
0: Manco se stanno ancora ascoltando. Beh, ci tomo, non di te. Non di te, Germano.
5: Sì. Di me, lui.
0: Sì, l'hai fatto.
5: Sono ascoltatori.
3: No, di me merda, casca continuamente lo stream.
4: Permesso.
5: Ciao,
4: cane mignotta.
5: Gestivo il server di Dio.
3: Che c'ho ora?
5: Non è fatta presentare
0: una presa. Oddio lo stream, oddio lo stream.
3: Allora, siediti là.
5: Vino e merda, musa e merda.
3: E lui vai a cuccia che ti squarto.
4: E poi ti mangio.
0: Vai, vieni qua.
3: Ah, quindi questo piatto di passo è mio.
4: Io ho bisogno di...
3: Vai a cuccia!
4: Ma che cazzo ti ho fatto, porco?
3: Lecca le mani mentre sto cucinando.
4: Vabbè, niente.
3: Santo Dio, schifo, bastardo.
0: La mano,
3: tieni, qua c'è il tuo Cristo di piatto.
0: Dai,
4: grazie, amore.
0: Finisce la
4: mia. Sì, che qua ci sono solo piatti di plastica. Sono cazzo in mano.
3: Qua c'è il tuo Madonna di forchetta.
4: Grazie.
3: Vai a cuccia. Vai a cuccia.
0: Non qua, fare vieni niente. Qua.
4: Dammi una fetta di pane. Per non morire di fame.
3: Dichiaro. Hai l'autocertificazione?
0: Voglio dimostrare che non è
3: così. Cose da pazzi.
4: Minchia, ma ovunque sento.
3: Okay, senti
4: vale. La corrente che mi penetra.
3: Se lascia aperto, se
4: che cazzo ne so con i suoi minchia di cavi in mare là. Sto sbottagliando quel cavo. Partito KDE. Cadamela. Devo installare l'IBX, non mi ricordo cosa, però.
0: La pellicola.
4: Ma tutto è successo secondo me. Dopo che Dio mi ha detto.
0: Sì, sì.
3: Tutto è successo perché la succhi fondamentalmente.
4: Anche. Ma che minchia fa ora?
0: Erano. Niente, erano.
3: Santo, santo, santo, il signore è porco Dio dell'universo.
4: Sì. Fammi fingere. Se è solo olio, se è solo olio però.
0: No,
4: solo
0: olio.
5: Olio, olio.
4: Allora.
0: Mangiamo
4: la melanzana. Oh
0: mio.
4: Ma non puoi mangiare.
3: Ah, tu hai queste scarpe qua, sono le...
4: Anche.
3: Dolomite?
4: No. Sono quelle della fiera, anzi sono quelle dei lavoratori, punta in ferro, antiolio, antiscivolo, antichiodo.
3: Ah, sono quelle che adesso cominciano a costare assai.
4: No, ora non costano, continuano a costare un cazzo.
3: Insomma.
4: 35 euro, 40 euro però
1: Una volta costavano 10 euro.
4: Minchia, però c'era uno.
1: Hanno sgamato.
4: Te posso dire una cosa? Prendi in mano una scarpa di queste.
1: Sì, lo so, ma io le uso. C'hanno la lastra di ferro dentro. Per evitare che ti
4: bucchi sui chiodi. Io mi trovo più comode queste qua
1: che su queste scarpe. Io mi sono fatto camminare una macchina sopra.
4: Io il camion.
1: È
4: pieno
1: pazzesco.
4: Di fomento.
1: Noi le avevamo per lavoro.
4: Minchia. Comunque ti dico una cosa.
1: Come la socchi!
4: Questa minchia di scarpa è più leggera rispetto alle scarpe da trekking. Cioè se tu hai una scarpa leggera da trekking ti gli lascio 850 euro.
1: Io ho lì gli stivaletti della Dolomite che mi si sono spaccati all'attaccatura del
4: sono
6: 150 euro.
0: 150
4: sì.
0: euro.
4: Oltre 150 euro.
1: Oltre centro.
0: Beh, io ho capito 850.
6: Anche io, ma
0: oltre.
1: Vabbè, siete un pugno di finocchi tutti.
0: A me no, quando parli mettigliele di te. Quando
1: mail non gliele. Non fare così che balla tutto il cambio.
4: E fai questa. No, fermi l'acqua male! Porco Dio! Comunque, io posso dare farina più lungo.
1: State godendo, eh?
4: Un po' di panna più io posso dare?
1: Ma dai, faccio un po' di riprese?
4: No.
1: Anche senza spegnere tranquillamente.
5: Non è buono.
0: Vabbè, anche di passare.
1: No,
0: so che comunque. È godioso della melanzane questo qua.
1: Devo premere? Rec?
5: Ecco, mondo vocale, basta dici registra.
0: No, devi dire rec.
1: Ovviamente qua non esiste stabilizzatore d'immagine, giustamente.
4: Sei tu lo stabilizzatore.
1: No, non lo voglio, eh.
4: Non c'era. Comunque. Più lo vuoi un po' di panino? Posso dare un po' di pan più lungo?
1: Credo di averla spenta, comunque l'ho riaccesa.
4: Ok, io glielo do e me ne faccio.
1: Stavo cercando gli zoom.
0: Indice della mano destra.
4: Troppo indice della mano destra.
0: No, della mano quella là. Dio.
4: Tu hai una manina così, a sbestucciare la mano così con un tasto. Cioè un dito le prende tutti.
0: Anche se è l'ultima falange dell'indice, ma sempre quello.
4: Infolicchio.
1: Camera 8. Tape. Attesa.
5: Delete all. Yes.
1: C'è scritto che sono su camini. In LP registri.
4: Suca chi come legge.
1: Mai? Vabbè, tanto è digitale. Quindi che specchio te ne frega? Non cambia nulla, voglio dire, a livello di qualità.
5: Nulla? No,
0: qualcosa cambia.
5: A livello di qualità.
4: Tanto almeno. Poi sul computer te lo porta a 640
0: per 480. Per chiuderci dello okay. Spazio in 60 minuti o 90 minuti. Qualcosa lo devi cambiare.
4: Minchia che cambia.
0: Cazzo.
4: Che cazzo.
0: Si mangia qualche frame forse, non lo so.
4: Che cazzo. Che cazzo te ne porta?
0: Boh.
5: Comprime.
0: Basta, che come cazzo ne fa 16x25?
4: Non mi chiamo un questo cazzo di camper alla fine.
0: Più lento, c'è più.
4: Lo tiene il fresco. Cioè nel senso.
0: O risparmia.
4: Volendo non è ultra freddo.
5: No, non fa freddo, fa fatto.
4: Non può stare.
6: Manco un po' cazzo.
5: È pure aperto.
1: Ho fatto le riprese che tu sei prima piano suo manco poca.
5: Domani l'imperativo è trovare il luogo aperto.
0: Domani l'imperativo è trombare sì, sì. Domenica proprio.
5: Ma tu quando vuoi tornare?
4: Cioè, sono questa cosa per spero domani. Subito in bar, perché cioè, ci sono rischi stanotte.
5: Domani dopo pranzo?
4: Buono.
0: Dopo pranzo verso le 3. A 3 e mezzo.
4: Bonus, bonus.
0: Considerare il fatto che siamo partiti alle 1 e mezzo e siamo arrivati alle.
4: Suca.
5: Vabbè, perché abbiamo aperto X.
0: Io sono partito strada. Alle 5, sono arrivato alle. Cosa? Alle 6.
5: Sì, infatti.
4: Non è tantissimo la strada.
0: 5 meno un quarto.
4: Infatti, io sono riuscito a farla con un furgone scassato piano tappo in 3 quarti d'ora.
0: Oh,
4: sotto un campo qua dietro.
0: Ma non c'è stato.
4: Però tu devi sapere una cosa. Io Palazzolo l'ho conosciuto diversi anni fa.
0: Oddio.
4: Facendo un campo a qualche chilometro da qua. No.
0: Ma dove? Mangisi?
4: Da. No, la fattoria del principe là.
1: Ah, là sotto.
4: Sì, sotto.
1: Dove zona Predator la chiamavamo. Quando facevamo soft air.
0: A Mangisi sono stato, è bellissimo. Dove c'è il fiume.
4: Finita là c'è la minchiata, dietro la trota, no, ragazzi, poi andavano a rubare le trote alla trota.
0: Bastardo, non si ruba.
1: Newman che non c'è.
4: Noi glielo dicevamo.
0: Come?
4: Cioè, era un macello poco sopra, se le trote
1: salivano. Non si può muovere. Entra.
0: I furti autorizzati non sono
4: furti. Vabbè. Alla fine.
6: Un name meno S su BSD che ti dà?
0: La versione del No. La minchia.
4: Buono.
0: Ma l'OS ti dà sempre il tipo di sistema.
1: E ti dice
5: l'architettura.
0: L'architettura. Il tipo di sistema che tu stai girando.
1: Mm-hmm.
0: E ti dovrebbe dare a Naomi 386 cazzo e mazzo.
1: Va bene.
3: Quindi sembrate tutti dei pescatori sul primo piano. Lui col cappellino così.
0: In realtà siamo in un peschereccio.
3: Lui con, la, con questi, con questa barba venissima. Tu col cappuccio e lui con questo cappello nero. E tu pure,
4: un pesce cane, un pesce cane.
3: Tu devi fare
7: cappuccino, pescatore.
4: Che lui fa il pesce cane, Cristo!
3: Mica che luce blu che viene con i LED. Io faccio il figlio di Gesù.
4: Porco. Posso crocifiggerti?
0: Vai, vai.
4: E poi lo taglio.
0: Ok.
3: Si è divertito.
4: Maledetti. Io propongo, voi mi trovate le scuse per dire no, e poi leggete.
3: Ma nel nostro caso era ovviamente. Vabbè, succa adesso. Non si sa.
0: No, tutto. Bastardo.
4: Non sto facendo tutto, ma mi sa il colesterolo a 3.000, se me lo prendo tutto muoio.
3: Le colesterol o 3.000? Avec le colesterol. Calen le pesce di Bers. La vecchia, sì, la merda. Che gran rima. Calem le passe diverse avec ici la merde.
4: Minchia, ma sempre io c'ho gli snifferi qua con questi buttani. Chiudi.
0: Snifferi.
4: Sniffer. Buttani.
3: C'hai uno sniffer.
4: Chiudi, porco. Minchia.
5: Ma vuoi X?
3: Okay. Ma esiste un limite.
5: Esiste è A.
3: Dolore.
5: Ma esiste un limite, se tre di no, qual è la resistenza del limite?
3: Crepa.
5: Morte.
3: Crepa addirittura. Pilu, catapultati alla cuccia della morte istantanea.
4: Ma ci sono i piedi di tutti, qua, dove minchia si deve mettere?
3: Le passe.
4: Falla mettere dall'altro lato.
3: Ne bastardo.
4: La troia.
7: Ora cerchiamo con la TV bianco e nero un film.
4: Io spero che lui frigga con non col gasolio.
7: Neanche un film nessuno ha portato.
4: Io c'ho 3 metri sopra il cielo.
7: Minchia, allora me lo voglio vedere subito.
4: Wow, ma è bellino, a me è piaciuto.
7: No, non esiste, non voglio sapere neanche di
4: 3 metri sopra il cielo. È una storia d'amore, una storia d'amore.
7: No, minchia.
4: Però vabbè, ambientato in contesto tanto strano.
7: Le cose d'amore solo fin poco.
4: E allucinogeni.
6: Quello per me è amore.
7: Quello è l'unico amore.
0: Io vacanze di Natale mi sono fatto vacanze di Natale mi sono fatto la trilogia.
7: Che merda.
5: Va bene, il risultato la difende, ma lo insulta sempre anche quando
4: mandagli una mail.
5: Bando.
4: Sì, lo so, però siccome si sono acchiappati di
6: tipo... E' lasciato una cosa su Care Basso.
4: Lui, guarda che c'è qua dentro, guarda, guarda.
0: Poi si incazza e mi morde la mano.
3: Morde lì.
0: Mi morde la mano, una palla.
7: Spegni il computer
6: che sta. Anche
7: tuo computer.
6: Perché?
7: Oh.
6: Perché adesso non riesci a fare un po' a ferro di picco.
7: Tipo la macchina americana, uguale.
6: Tipo la macchina americana, esatto.
3: Ma perché è caduto in Zoomilabs di merda?
6: Perché è merda?
8: No, no, non è che è merda. L'ho riavviato io perché l'ho bucato il server e c'erano sono scemo tutti quanti. Sono sclerato e potevo stare tutti zitti, nessuno poteva fare più niente.
1: Ma merda.
6: Come nelle mie mail, lei giusto così. Quelle le mie liste tutti zitti.
8: Quindi lo devo riavviare.
1: Merda.
6: Quindi lo devo riavviare perché nessuno può parlare. Però invito tutti.
8: Non c'è niente.
6: Spegnete tutti i monitor,
8: l'unico, l'unico, è l'unico che
6: fa, no, il monitor che fa la stufa è staccata,
8: sì. Ok, sì.
6: Che c'è altro che sta corrente di solito?
8: Mi qua c'è una luce, poca
6: lampadine,
8: luci, luci, c'è una
6: lampadina,
8: quella stacca, sì.
6: Le casse spegnile,
8: sì,
6: no, no, che spegni le casse,
8: no,
6: per 2 watt.
8: Sono per 2 watt,
6: mamma mia,
8: facciamolo vedere, però, raga,
6: addio. È stato bene? Bene. Vabbè, a questo punto io illumino il pannellato.
8: Aspetta.
6: Vado?
8: Aspetta.
6: Aspetta. Non per la foto,
8: ma anche il pane grosso.
6: Allora, io disalimento tape e hard disk. Vado?
8: Sì.
6: Allora, qua c'è.
8: Io non c'è niente. Perché questa cosa si sta tutta vedendo in camera.
6: Aspetta,
8: sei scioccato. È freddo, è freddo. Ma io non sento alcun rumore.
6: Ho paura del flash io. È meglio.
8: Se non è questo qua, aspetta. Questa qua è solo di questo power.
6: Che cazzo c'è?
8: Cos'è
6: questo? Questo qua è
8: un power.
6: C'è
8: un lock on.
6: Non l'avete vista?
8: Ma c'è un lock è collegato soprattutto.
6: Oh sì.
8: No, prima c'era.
6: Ora si sente.
1: Ah, non l'avevo collegato bene.
8: Occhio! Consiglio di...
6: E ora? Aspetta, ma le foto, la nostra macchina dov'è?
8: Vabbè, tanto prima c'è.
6: Silenzio!
8: No,
1: se siamo morti del PDP-11.
8: Secondo te?
1: Bene, non ci vede un cazzo.
8: Dovrebbe scrivere self-test con bello,
1: così. Lo dici?
8: Così dice.
1: Power.
6: No, intanto questa abbiamo.
8: Power up testing completed.
6: No, farlo completare,
8: no? Sì, ma dovrebbe iniziare.
6: Un minuto, raga.
8: Dategli un minuto.
6: Secondo me ci serve un secolo. Hai sentito una cosa interminabile, no?
8: No,
6: chiediamogli tempo.
1: Fai i diagnostici dentro, devo aprire.
8: Ma già PBR live.
1: E che ha spento la luce.
8: Se il power light è accesa, luce
1: l'illuminazione. C'è dietro,
8: sì. Console. Console reset. Prova a mandare un reset sulla console.
1: Già fatto. No, non va bene il cavo.
6: Ma non c'ha la luce. Aspetta, aspetta, qualcosa è successo?
1: Sì, ho scritto io.
8: Sì, scrivo.
1: C'è il decolocato.
6: Ah, scrive!
8: Sì. Io dico che
1: è buono. Interessante, sì. Ma non serve a questo?
8: Non puoi sapere se
6: è il cavo. Non serve a scrivere?
1: Vogliamo mettere...
8: Regà, c'è un senso... Un
1: cavo di prima.
8: Mi fai il cavo su. Da buttare, questo ci metterà 10 minuti.
1: No, perché parte da...
6: Parte da...
1: Da hardware.
8: La roba parte come da ROM.
6: Che cazzo è il suo cavo che ha qui in giro?
8: Quello dritto?
1: Quello
8: lì a terra. Cavo dritto l'avevo visto lì a terra.
1: No, non era un cavo dritto, era il cavo suo del terminale.
8: Guarda,
1: non sa prima.
8: imparati a guardare il mondo.
9: Lo peggio.
8: Aspettando qualche cosa.
1: Ciao,
10: ciao, ciao, ma il botto intelligente
11: no, no, scrivere power up testi completi in 90 secondi. Che già sono passati.
1: Sì, sì, allora. Stacca lì, stacchiamo qua. Mettiamo questo.
9: Aspetta, forse c'è scritto che bisogna pucciare il cazzo qua dentro. C'è un buco.
1: Quello cos'è? Maschio o femmina?
9: Femmina.
1: Maschio. Dove cazzo sono i gender suca?
11: Ma questo maschio.
8: Ma vuol dire il testo per il caso arrivano i sanitari.
1: Questo ci sta. Ma Cristo parapacchio di sua sorella, c'era il femmina in giro. Dove Cristo è finito?
8: Però ci stavano tre di
11: questo che è attaccato qua?
1: Dove cazzo è il femmina? Era qui.
9: Dai la macchina fotografica.
1: Sto stronzo.
8: Non la voglio.
1: Allora vaffanculo.
11: Convertitore cioccola.
1: E dove cazzo è finito?
8: Questi che sono? Maschi.
1: Lo potrebbe svitarlo da qua se fosse possibile. Porca madonna. La pinza dal tavolino. Dal cazzo di coso lì. C'è?
8: Possiamo fare maschio e femmina maschio. Cavo femmina. Cavo femmina.
1: No, questo è inutile, non serve un
8: femmina,
1: cazzo.
8: Cavo femmina. Cavo. Non di saldarti. Di saldarti. Cavo. Sono riuscito a farti un femmina maschio. Sommando tutti i maschi che abbiamo non ci facciamo un cazzo.
11: Finché non proviamo di nuovo film, poi appena proviamo di nuovo non lo
8: sono bravo. Ma vado in merda.
1: Certo, il femmina è attaccato dietro sto coso.
8: Il cavo è maschio per forza.
11: Una carabina.
8: Siamo qua. Come niente, adesso ci prendiamo con un femmina.
1: Non avendolo, sì.
8: Non so. Questo qua è una cosa che può essere avendolo, capisci? Cioè, questo e questo sono un femmina.
1: Allora?
8: Allora, se la necessità si dissalda tutto e si dissalda.
1: Che palle!
8: Sì, molto. Comprendo. Può essere sparso di là? Una speranza un appiglio.
9: Di qui? Sta di qua a casa mia.
1: A meno che non avviciniamo il danno geniale per chiamare la luce.
11: Mettiamo il terminale
4: qui sopra. Tutto era per metterlo qua?
11: No,
4: vaffanculo, scusa.
9: Io sono quello con la nascosta. Comunque, sono io.
11: No.
4: Andiamo?
12: Ma questo qua non è il suo, vero? Beh, non è il suo.
13: Lui ha fatto
12: le dice
13: che è
12: away.
13: No,
12: ora
13: ho fatto.
14: Ma è strappato da una parte. Che cosa bisogna fare?
13: No, lui
12: che si strappa da una parte, non c'è più. Ah, tu fai così e cazzo vuoi.
14: Ecco. La violenza si ottiene sempre tutto. Che cacilla! Vedi sopra.
13: Ah sì.
14: Che cazzo è, porco Dio?
13: Ma che viene qualcuno nel suo gioco il letto? Forse
14: quadratino di cazzo, così detto in gergo tecnico. Si chiama quadratino di cazzo. Il coglione che ha progettato sta tastiera, figlio di Sugalinke, non poteva essere più figli di Sugalinke.
12: Oh,
14: io
12: sei tu?
14: No, che sono io.
12: I puntini ha fatto così.
14: Sì, sì.
13: Cioè, lei non ha
14: così. Comunque qua aspetteremo inutilmente.
12: È per contro H.
15: Non sono passati,
12: no, più o meno no.
15: No?
12: È un minuto e mezzo.
15: Ma comunque diceva entro 90 secondi.
14: Qua la gente sulla...
15: Cosa dicono ieri?
12: Qua c'è una uni nuova, eh. Run prima non si è acceso.
15: Run non si era acceso. Che dicevano?
12: No, run non si era acceso.
14: Non si era acceso.
15: Lock è messo in off, no?
14: Tutto il sistema.
15: Lock deve essere in off.
14: Sistema.
12: Boot deve
14: andare. Boot a sinistra. System. E a destra e a destra.
15: No, boot per partire dall'hard disk.
14: Ah,
15: è
14: giusto. Ma non è che ha bisogno di... Cioè, anche senza disco, poi dovrebbe aprire qualcosa.
15: Sì, dovrebbe scrivere il test automatico, sì, dovrebbe compilare il test.
12: E potresti anche entrare in una specie di monitor di linguaggio macchina, una cosa così.
14: Di
12: determinare, sì.
15: Il run è morto.
14: Sì, lo resettato.
12: Il manuale dice qualcosa che si accendeva l'acqua.
14: Cosa deve dire il manuale?
15: Il manuale dice che deve
12: aspettare questo, ma un'app è bello.
14: Ma run.
15: Sì, ma quella cosa di sotto è della disk, sì, della con led.
14: Sì.
15: Perché dovrebbe passare il monitor di controllo, quindi questa cosa, ma il terminale di quello io leggi proprio questo, non deve essere, ripeto, grave
12: bastardo.
5: quello magari è una cosa proprio resa del terminale.
15: Dice così? No, no, non è che quello della macchina. Ma è
9: bloccato.
15: È solo da un lato.
5: No, perché scontrola il disco, che scontrola il disco in tutto il
15: mondo. Blocco in onda disabilita la console, mi sembra male.
9: Quindi non è neanche questo il suo cavolo. Dobbiamo trovare il manuale della Secure e capire il porco dio di pietinatura di quella porta. Dopodiché costruire il porco dio del cavo.
5: Ma chi della CPU?
9: E questa è la CPU.
5: Non avete la la console, dice l'attacco seriale.
15: Oh, se vedi che quel cavo dice che il 2 va al 3, XD va RX di quel cavo, sei sicuro che è dritto, il femmina è dritto pure.
9: Ma scusa, con il schema
15: 2 3
9: non è incrociato.
15: Non è incrociato, non va bene.
9: Proviamo quello con tutto colorato così, diretto. Qua.
15: Questo è incrociato?
5: Sì, questo è incrociato.
9: Questo dovrebbe andare secondo me.
15: Secondo, sì.
9: Allora, questo glielo fitti dietro.
15: Sì, dammelo, dai,
9: Quello la come. Aspetta, ma dopo, per benare. Aspetta.
15: Ma spegni il.
9: Cazzo spegni.
15: Perché so che vuole spegnere?
9: Allora, questo alla CPU. No, alla CPU.
15: Ok, questo io ricordo la CPU, va? No, no, sono le 22 che stanno là.
5: No,
9: però mi sa che non mi
5: sta cazzo lo
15: stesso. Ci potrei mandare in rilascio.
5: Siamo sicuri di quello, eh? Non è già un magari il 9600 baud era troppo per te.
15: No, no.
5: Magari era 1200.
15: Vado?
5: Siamo? Paolo, c'hai le mani dentro? No. E ora non ho fatto nemmeno quel cazzo.
15: Questo non vuol dire niente.

0: io sto ascoltando Stefano Ferretti, parliamo altro.
1: Ma io ho visto che l'uomo sbaglia, beh, almeno ci perché a fine testa dovrebbe accendersi il RAM
2: perlomeno.
1: Ah, non è che questi siano tutti testi. Dov'è il cacciavite?
0: Oh, no, 60.

0: Cominciamo ad andare in loop i suoi circuiti e si brucia da solo.
1: Abbiamo tutti i manuali?
2: Prova a trovarlo là.
1: Oh! Guardiamo a tappeto sti cazzo di manuali?
3: Io guardo, li ho guardati tutti.
0: Vogliamo controllare bene questo cavo se è fatto in questo modo?
4: È circa fatto in quel modo, ma non è così.
0: Ci sono delle monticellature di meno, mi sembra, no? Mancano tutte queste monticellature, ma ce n'è una sola, l'ho vista io.
4: Comunque ce ne sono 14.000 di cavi qua sotto.
0: Model 1.1. Model
2: ok, YouTube no.
0: RS422 no.
4: 1338 modem no. No.
0: Beh, siamo 232. Quello è nostro, no, 32.
4: No, quello è per il 422. Che è un altro qua.
0: Mi sembra che ce ne siano migliori, dai. In fondo non mi sembra che ce ne siano migliori, l'unico decente è sia questo.
4: Non c'è un manuale della CPU con...
3: C'è un manuale del programma d'oggi.
4: Ci deve essere un manuale della CPU.
5: Beh, quel pacco di roba ci sarà.
4: Ci deve essere.
5: Ma non è che è quello che hai in mano, visto che è quello del diagnostica della CPU? Core diagnostic, questo è.
0: 20 megabyte di disco, il cazzo ce l'ha.
4: Ah, 20?
0: Hai letto? Cioè, hai in mano 20-32, c'è scritto minimum, eh? Minimum disk capacity.
4: Il GX 38. Minchia, no, che cazzo di disco c'ha?
0: Magari c'è 100 mega di disco. Minchia, il 78, se prendete il 78, 100 mega di disco era proprio una cosa,
4: diciamo. Oh, costava 75 milioni di lire nel 78. Ho capito. Ci compravi una casa, eh? Con 75
5: sì,
4: milioni.
5: È bella cossa, eh. Cioè, nel senso che è bella, bella. Cioè, tipo casa mia, che ora.
4: Ah, eccolo qua.
5: Casa di mamma, forse no.
4: Mettilo. Vabbè, power system. Io hardware, disk, tape, communication and network, printer, sensor, graphics display, configuring an Eclipse MV7008, slot, data channel, operating system Maastricht, physical disk configuration, madonna.

0: She's saying console cable.
1: Ragazzo.
2: Cos'è scritto?
0: Esempi di configurazione di sistema.
2: Comunque no, i costi di una volta erano molto più documentari. Cioè guarda qua.
3: Oggi nel manuale del PC che cosa c'è scritto? Come installare i driver per Windows.
0: Finito. Descrizione tecnica di un'impresa. System bus a 32 bit.
3: Io registro 32 bit probabilmente di basso.
0: Però
2: facciamo fare a se il basso mette 2 bit devo fare l'indirizzo di registro 32 bit, giusto?
3: Se il basso non è 32 bit
2: come fai?
3: Come fai?
2: In due... lo stesso con la
3: paginazione? Sì, no. In due letture, come nel 68000, sì.
0: Diamo a segreto il processo, system console, power up.

0: Minchia, c'è un manuale dell'hardware per costruire interfacce. Con le porte logiche, guarda. Pazzesco.
1: Una volta ero più serio.
2: Certo, costavano un po' di più.
0: Dimensioni meccaniche delle schede, i sì, segnali.
1: C'è qua. Ci facciamo una cultura, praticamente, con questo coso. Potresti bastare un manuale.
2: Là c'è come programmare il linguaggio macchina, come programmare in C. Tutte le pagine di mamma, di mandi.
0: Allora no, allora qua non c'è scritto un cazzo praticamente.
1: Ma quella parte diceva con il Toki cosa diceva?
0: Niente,
1: non diceva
0: descriveva,
1: niente.
0: Dice che esiste il cavo console.
2: Sì, console. Ma
0: c'è il cavo console.
2: Ma quello che hai visto tu poco fa era descritto, non l'abbiamo visto. Perché
0: no,
2: non ci andava bene?
0: Questo è il cavo, è un cavo generico che serve per collegare il terminale a cose.
2: E perché pensi che quello console può essere diverso?
0: Tu?
2: Che senso avrebbe? Sembra un terminale la console.
0: Non lo so. Solo che comincia a avere un sonno della Madonna.
1: Ma quel cavetto poco fa quando l'abbiamo provato con il PC era così come configurato adesso, cioè solo quello colorato e poi il femmina-femmina che funzionava?
0: Sì.
1: Ok. No.

0: Altri manuali dobbiamo vedere.
1: No, ho visto tutti gli altri, sono sempre del programmatore. Guida del programmatore.
0: Dov'è la cam in locale?
2: Per 10-13.
0: No, ma le foto che hanno messo.
2: Ah, no, non lo so.
0: Oh, vabbè, me ne fotto. Ho messo che abbiano messo delle foto.

0: Qui è veramente strano questo campo.
1: Oh,
0: eh?
1: Ti porto il tavolo per verificare, sai, come inizierà. Se tutti.
0: No, no, è completamente diverso questo campo. Cioè, è simile a questo, ma i segnali sono.
1: Cioè, in comune sono di 2 e 3.
0: Dovremmo farlo questo campo.
1: Diciamo che.
0: Eclipse MV 7008.
1: MV 7008 XP. 7800 XP, mi raccomando.

0: Dios está ahí, Cristo vive.
1: No, non sono in grado di saldare ora.

0: Prime foto di devastazione.
1: Ah, è devasto, è tutto orribile. non
0: li
2: la devasta.
0: Vieni, batteria scarica.

0: Ya falan yalan ne sorsa falan da dolar diyor.
1: Dicono che la webcam da fuori non funziona.
0: Portate il caffè, perché il caffè non viene.

高总。

Rietà e Pavo, continuiamo, l'anello. Via.

0: di Lucchia Bastardina. Maledetta cagnaccia.
1: Ma che cazzo, non scrivo.
2: È morta fulminata? La cagna. Ah.
1: Ma come cazzo vanno a vedere da fuori? Guarda là. Dice che lui vede il source della pagina, vedi da 3P, il P di là di te. Perché lui mi dà da vedere? Boh.

0: better with John.
1: Dove va l'uomo di scienza? Dove vai?
0: Devo fare la tua
1: domanda. Hai sonno? È vero, è quello che sto pensando anch'io.
2: Meglio succare.
3: Il mio cervello è in loop, dicevo dormi, dormi, dormi.
1: Leggendo la query, dam.
4: Chiudo la finestra.
3: Chiudo la porta. La porta, chiudo la porta.
1: Oh, se volete venite da me e faccio il caffè. Io ho deciso che vado.
5: Prendetevi questo coso e andate a prendere qua.
4: Ma qua c'è il suono di scelta.
5: No, così se lo vogliamo.
3: No, che non riesce a finire. Mi voglio stare due letti nel mio traiati.
4: Vabbè, questo si allunga un attimo.
5: Se questo è quello che mi dà, sono ancora le due.
1: Vabbè, vi ci porto io, dai. Vi ci porto io col furgone.
4: Ma io ho la macchina, andiamo, va.
3: No, non è chiuso, ma era.
5: Il parco dello sport è chiuso.
6: No. E allora?
3: Quello in piazza. Quello in piazza.
4: Ci vuole il nicchio qua.
5: Ma la sopra in piazza, dove siamo stati noi?
3: Questo video. Ma prendilo. Risvegliamo.
4: Con un padre prendiamo.
5: Dove ci vuole il nicchio?
4: No,
1: no,
4: a piedi,
1: a piedi,
4: si
1: fatto da
4: sopra a piedi.
1: Sono 6
4: km. È un bordello arrivare da sopra. A qua a piedi. Mi ci posso portare col furgone perché io nel sando sono di mezzo per andare a piedi. Nella morte.
5: Devono stare tutti a fondo.
1: Se qualcuno vuole venire a dormire.
4: Morte, dormire morte.
1: Può venire, non si dorme. Tranquillamente,
4: vuol dire non esiste. Pilu, su.
1: Pilu sta impaziente per andare a casa.
4: Domani.
1: Pilu, vai a casa.
4: Domani.
1: Pronto.
4: Nirvana, alto tavolo, sposta in tropica.
1: Io preferisco. preferisco dormire stasera e soffrire domani.
2: Ilu, basta! Basta che t'ammazzo, eh!
5: Finisci la prima strada in zona. Ma quando?
7: Ieri,
5: ma chi è? Non ho mai.
8: È lontano, veramente?
2: Sì.
4: Mi posso portare tranquillamente in furgone, poi vi riporto qua.
2: E poi piace, grazie.
4: Come se andare con la tua centro che viene qua?
7: A piedi.
2: Signori, buonanotte.
7: Buonanotte.
2: Questa immagino che non mi sono più.
7: Il maglione, io ho un maglione, ho lasciato ancora in mattina, no? No, ma non è una risposta.
2: I medicamenti che servono.
7: Ma nel prossimo giro di lista faccio io.
2: Così mi libero almeno mezzo poi.
4: E dopo esplode
8: così pure lui perché è giusto ma esplode non
2: perché se leggi c'è scritto Made in America
4: esplode esatto
2: e quello lo usa tipo foto io
8: esatto
2: ma c'è il domenico furgone
8: cioè
7: dal po' di acqua meno il furgone
2: lo capisci perché questo ma tu non hai capito
7: sono 50 metri questa sua
2: chi lo usa come io?
5: Tu sai dove abito io? Sai dove abbiamo fatto colazione stamattina?
2: Allora lui si sposta da quel bar a casa mia col furgone. A 100 metri.
8: Allora quello perché non lo vuoi lasciare andare al bar?
2: No, quello perché mi va a chiamare.
9: scende, ci vediamo al bar.
8: Nemmeno il telefonino, cioè. Scusate, ma c'è una cosa?
5: Sì, c'è. Accendiamo, sì. Se la si è spenta, accendila di là.
9: Dov'è? Aspetta che dice accendi, accendi.
4: Certo, una cosa ha detto.
9: Vaffanculo, l'ha
4: messo.
9: Ah, forse nel bagno. L'ha messa nel bagno sopra la doccia, sicuro, sicuro, sicuro.
5: Ma che cosa?
9: Vaffanculo, questo è pericolosissimo. È dentro la doccia. Se non è dentro la doccia, è nel bagno.
8: Ma sai, era aperto, fratello.
9: È dentro la doccia?
8: Dentro la doccia.
5: Io credo ormai che conoscevo benissimo a questo.
8: Quando
5: fate il marito e lui e la moglie.
8: Però una presa
5: dove?
8: Allora,
5: avete
8: detto l'altro,
5: avete
8: fatto la pretesa. Allora,
5: avete detto un
8: cazzo.
9: Armando.
8: Armando.
9: Ma
8: dentro la presa c'è?
9: Sì.
8: Ma lo dico dove? Sono cazzi tuoi.
9: Allora,
10: Allora le vostre.
8: Ah, la presa è qua.
4: Ah, ok.
10: La
4: presa è John Transvestite. Ah, ha suonato con la macchina? Ecco, grazie.
5: Ora è brutto, ora è
4: andato.
5: A piedi?
9: La sopra, non dai,
5: se ne scemo.
9: Lassù
5: sui monti,
9: sono stati gnai.
5: Lassù su in alto, no, no.
4: Veniamo
5: su
4: dai monti.
5: In mezzo a te.
9: Aspetta,
5: che
8: bello. Ma che cosa è che ti lascia la scarpa?
5: Lui si sta aspettando. Va bene,
8: le costruzioni per essere veloce. Io ti ringrazio così.
5: È vero.
8: Guarda Asbesto. Prima dai Asbesto, mettici un po' di musica.
4: E che gli ha messo?
8: Aspetta. No. Cosa fa? Lui chiaramente lancia XMMS, sarà multimedia, audio XMMS.
4: XMMS lo vedete? No, non c'è XMMS, ma anche se non c'è il remoto lo senti, ma
8: ma stiamo dando una sua, perché vediamo che non la segnale.
9: Oh, quando mi devo dare i soldi?
5: E fatto, ci facciamo dopo, quanto
9: ora? Vabbè, poi facciamo.
5: Ma dobbiamo prendere appalti, tipo.
9: Facci.
5: Non
9: c'è
5: una
9: bottiglia?
5: Porco Dio, sì.
9: No, c'era una bottiglia aperta, non so.
5: Comunque, la palma è potabile.
9: Ma
5: perché la metto dentro?
9: L'acqua.
5: Riempire di caffè, quella.
9: Venite, qua dentro il caffè.
5: Sei un dio. Oh, bene.
10: Ma poi mi ci si nomi, come cazzo si chiama?
5: Vabbè, poi devi rispondergli così anziché di nome, cognome e codice fiscale.
10: No, giusto, no.
5: Vediamo chi c'è. Chi c'è?
10: Ma Sclare?
5: Sclare è a Napoli, o meglio parte domani mattina alle 5.
10: Questo
5: hanno un incontro nazionale scout. Peccato che non ci può andare anche. Perché lo sono morto. Vorrei milioni di persone. Non vedo da milioni di anni. Oddio.
10: Malus
5: bonus, domani è una festa. Devo stare un po' di musica. Ma mia domenica. Oggi era.

Iya, udah gue udah tanda cinta. Waduh.

0: Quindi finiti di buttare oggi, sono uscito più in gara esterno, gli HCP pulito pulito, due minuti in base non stacco con le spine, mi botto fregato tutto, guarda per me.
1: Avrò preso l'ufficio dove gli
0: HCP. Sì, può essere un solo ufficio, non lo so. Sì, perché a poco a poco inizia da zero i computer, cioè i P non esistevano più.
1: Sì, erano quelle sale.
2: Ma io sono attaccato al pinno,
0: ma esci?
1: Tu vuoi sapere?
0: Ma non penso che esci. Ho visto il caso, secondo me.
2: Sì, esco.
0: Sì, vabbè.
2: Non un cazzo, che faccio qui.
0: Veramente?
2: Mi risolve il buco.
0: Beh, risolve, è un discorso.
2: Per risolverlo deve comunque sentire di fine di indirizzo.
0: Può essere il pubblico, non tutto, non conosce più cazzo.
2: Se può essere, però tanto.
0: Vediamo. Fatelo tornare. Lo torna o risolve il basso?
2: Risolve il
0: basso. Questo è che c'hai il... no, c'è il basso. Però finché, ma l'IP pare anche HCP?
2: Sì, perché come fai l'automatico?
0: Come fai l'automatico?
2: Non è... c'è una live... sono live, vedo automaticamente, non si aggancia proprio il HCP.
0: Non c'è visto?
2: Molto.
0: Com'è?
2: Tu non puoi guardare con il mio.
0: Ma non c'è mai sotto un po' là?
2: Sì, vabbè, ma...
0: di allata. Di allata. Ma non è vero, non è vero. Ma chi c'è tu dov'è?
2: Amore.
0: Ma dove?
1: No.
2: Noi l'abbiamo finito.
0: Ma okay, mi sono dovuto fare un garantio con chi?
1: È finito. Ah, è di là, Claudio.
0: Non so,
1: Claudio.
0: Ok,
1: non di là.
0: Non lo so.
2: Sì, ma non c'è nessuno, ce lo sono io in questa rete.
0: Appunto.
2: Sto pingando il broadcast, non... a meno che non hanno disabilitato le risposte.
0: Il compito 1-0. Sì.
1: Il cellulare di BTS, quindi si vede l'interno.
2: Sì, certo.
1: Sì, non farò...
0: Figa, però se poi bare con la... spogliando questo messo qua... prendi prima quello, ma che pazzesco! È comodo per quando non è un cavo, ah. Un cavo grossato. Questo qua è una DPN. Ancora non ci sei.
2: Sì,
0: però ce trovo un 1-1. Ma no, un 1-1 sì, perché io c'ho il...
2: come cazzo è SID in maiuscolo, è
0: il config T grande IN,
2: il config TH1S del PIN mod manager. Perché era la stessa giocatore?
0: I vostri ci sono lì. Un spike fisetto al tiro.
2: Ah no, bello, sono un video. Devo... allora sono attento. Che il primo è andato?
0: Se non dovete essere 68 1 qualche cosa.
2: No, perché è già facile.
0: Si è detto... copy, 1-0. C'è il modo di comunicazione del 1-1-3. Il nome detto
2: io. Io sono 1,56. sono sempre solo, non ci sei. Mi hai abbandonato.

0: pensato tu?
1: No, io non so, però non mi fa parte di

0: l'1,94. Allora il brodo cassa rilascio 10, 255, 255.
1: 10, no, se sei con 10 sei a casa nucleare. E 192.681 ti voglio lo stesso, non mi ci allaccio più perché mi perdo il segnale.
0: Lo compro, zero. Ok. Ok. 192.681.57 192.681.57.
1: Ma non la perdi.
0: Questo. Ma non esce comunque, non ti dico un cazzo.
2: Ma non vale.
1: Nei fatti non lo.
2: Ah, no.
0: Ah, risolto, vero?
1: Sì, ma non ho visto che non me la chiappa più.
0: A B coso c'è un hotspot, è un hotspot, a B, e lui ti dice acquista, entra, per i crediti di servizio e informazione gratuita. A B è browser, tu avvialo, qualsiasi cosa.
1: Se riuscissi a alla lasciarmi.
0: Cioè di questo è catena, un hotspot di questo è catena, mm-hmm. Thank you.

0: perché lui mi sa quel DNS come dire, quello del nipote.
1: No, sono passato a terra nucleare.
0: Search, okay.

0: sanno, la stessa richiesta di un altro, ah l'ho capito, di un altro sulla porta 80-80, però io mi avviso è molto
1: non sei 57
0: no, aspetta un attimo, devo vedere. Sì, 57 bidinghi.

0: 20 多种地方一定三观的
1: 东西，或者是，
2: 食用酸奶，食用酸奶。

0: 37. Nodolási van, de lehet, hogy benvenuto in Tinito Spot. Sento pochi secondi non mi sono inizio da pagina.
1: Senza che ci sia andato definito.

0: tu hai stesso un IP, invece non mi dai IP.
1: Ma io sono 1,56.
0: Ma non lo so, non ti posso comunicare.
2: E esco anche su internet.
0: Ma non è vero, non chiaro.
2: Ah no, niente.
0: Mi devi attaccare là.
2: Sì. Ora no, ora ti devi attaccare. Però risolve.
0: Sì, risolve, risolve.
2: Però devi mettere come DNS 1.1.
0: DNS 192.1.1.
2: Sì, spegni il fermo nel demanco, vedi che alla 53 è aperto.
0: Sì, ok, ma risolve anche la figlia di un altro
2: no,
0: sì,
2: un altro.
0: Però praticamente poi guarda le porte 80, sulla porta 80 del tuo
2: sì.
0: E qui diventa un solo 80, però anche con altre porte, prende più di tutto, l'unica porta è l'80 che è fatta.
2: Vediamo se.
0: Passo la 53.

anche 80 nell'82. E l'80 è il proxy, capito? Di poco, capito? Perché lui dice andare in proxy, non ti devo andare in proxy. Perché ho bisogno di una volta? Porto il tipo.

0: Vado. Prego.
1: Essere corrotto.
2: Essere
3: corrotto. Desire a soldi.
2: Vabbè.
1: Corruzione.
4: Evidentemente è figlia di una stuprata da un americano.

0: Non c'è quello che sembrava
1: uno stupratore se non è legato.
2: Fatti fai libri.
3: Fatti fai libri. Dove
0: si è bombardato?
2: Sono sconfitto.
0: Devi morire tu.
3: Ma rida già male.
0: La mano di merda. Che cazzo mi chiedi?
4: Intercetto. Al lavoro ho una macchinetta del caffè che ha contato nel circuito elettrico per contare
0: quanti
4: caffè fai.
2: Sì, normale.
4: Quando si finisce, arriva il tizio con le cialde e ti. E devo aprire questa specchia, devo uscire a portare questa specchia di macchinetta del caffè.
2: Dimmi tu cosa
3: c'è.
4: Una scheda magnetica.
2: È una scheda magnetica, quella che va
4: a no, capito, ma perché la porta? Perché il tizio cosa fa? Siccome porta le cialde, le compra anche sul mercato. Lui c'è dato il comodo tutto, la macchinetta però dice che questi qua si possono comprare cosa sul mercato, gli devo dare io. E c'è sta macchinetta che dopo 50 caffè che lui l'ha dato, finisce di fare cialde.
2: Ecco.
4: Quindi ha bisogno di lui che arriva e sblocca praticamente.
2: Prendi una bella tassa, gli attacchi tipo la calamita al lato.
0: E che hai spegnerizzato il mondo.
2: E la lasci.
4: Ma acqua non deve essere così, è l'unico modo.
3: Però glielo dici, guarda che noi non ce la prendiamo di caffè.
2: Una cosa.
4: Una Coca-Cola.
0: Un saluto ragazzi.
4: Una Coca-Cola.
0: Minchia, la sigaretta dopo ci vuole cagare, però.
3: Nel senso, soltanto per la sigaretta. Cioè,
0: c'è
3: sigaretta,
0: c'è
3: la
0: io ho 13 anni, ho anche ancora
2: detto di
0: chiudere la scuola. Ed è stata la cosa più facile del mondo. Tutti noi dobbiamo vedere che si fa, noi, ora, parliamo. Ma io ho finito un giorno e l'ho aperta. Ma va. Così.
3: Ma va.
0: Era
3: aperto.
0: La questa l'abbiamo generato, però. E tu sei a mettere i soldi. No, ma la vagina no. Io come la
3: consiglio.
0: Ma le scarpe? No, adesso sono da lì.
2: Mi segue queste scarpe di fisto.
0: Io di fisto con queste invece scarpe.
3: Quelle poi mordono dentro.
2: Oh.
0: Ai ai. Te la parola.
3: Pure.
0: Tanto proviamo anche un altro di
3: lì.
4: Non ho finito la sigaretta. Ma quel cazzo dici? Veramente, quando mai ero venuto?
0: Ma è venuto a pagliarla.
3: E tu sei venuto più forte? Sei venuto più forte di Humark al poesi che tu. Cioè, allucinante. Se Humark, questa è la terza volta.
2: La seconda volta.
1: Però se vengo in hotel, mi ho fatto 5 giorni fa.
4: No,
3: io uso Pachyderm.
0: Aspetta.
4: Io uso K asterisco. A poco K asterisco.
0: Bravo.
4: No! Questo suga! È sbagliato!
0: No. 250 cose che ti camminano per i piedi.
4: Ma perché?
0: Per n numero di.
4: Ah, amica, no. Sì, lo usa molto spesso questa cosa qua. Gli camminano questi cosi.
2: Nel culo gli camminano.
0: Ma quello è al massimo.
2: No, però si è finito.
4: Non è che punto
0: 255 è al massimo. Un numero. Però
2: non è di massimo pure lui. Ma è una cosa, la associata. Ad ogni pinguino gli chiede la maglia. L'ho chiamata a casa. È in base di. È in base di.
3: È in base di.
4: Tutti i titoli. Si chiama... Come no? Metti sopra con la testa.
2: Sì. E quello viene la configurazione.
4: Guardali che muoiono ogni volta.
2: E ogni cosa della rete è il ping degli IP.
3: Cos'è?
0: Ma non ti dovrebbe giocare a Stein cosa del genere?
4: No.
2: L'avevo portata la CPU a 700?
0: Ma cosa?

0: quindi passa tutto quello, lo elinca,
1: lo rimanda lui fuori.
2: Ah, è stato del faccio a casa io.
0: E non lo possiamo bypassare?
1: Non c'è un modo, dovremmo provarci a...
2: Ma sai cosa che mi interessa a me capire come fanno? Cioè tu paghi, no? Cosa ti hanno, ti aprono
1: l'accesso per inutile,
2: quindi tu vai là e dici sto pagando, lo ti apro,
1: no, tu non vai là, no, io a Starbucks pagavo con carta di credito, non faccio,
2: e quindi poi io voglio capire, ho capito, voglio capire il meccanismo in pagamento di un sistema informativo, come funziona,
1: perché se allora tu prendi quando fai una passeggiata da gioco, quindi io prendo il tuo faccio, se non sei doppiato, dice, dammi i cosi che ti fa, tu glielo passi, a quel punto lui ha quel
2: pitch, e quindi se qualcuno collegato in là puoi fare quel pitch, però sta di voi.
1: Lui è andato al tipo e dice a me non funziona più, che sta caro più. Abbiamo andato al tipo. Ma si stava là, intanto c'è una cosa del genere, sta anche tu, lo fai. Devo controllare la cosa un po'. Quando non sai tu la cosa sta a fax.
0: Ma quindi se non
1: comunicassero
0: loro, come che fanno?
2: Niente, che poi ci sarà.
0: No, come fanno loro a... Cioè tu paghi che ti fanno degli IP abilitati.
1: Abilitano il
2: mercato. No, ci sarà quando
0: esci.
2: Ci sarà un GGI che poi apri il file.
1: Non sul file, ma sul class, ma in cross.
0: E se ci mettiamo il mercato di 1-1?
1: Non è, ma 1-1 non esiste.
0: No, se fai meno te lo dà il mercato.
1: No,
0: me l'ha dato.
2: No, è già poi spawn,
1: esatto. Quindi dal mercato se la c'è spawn.
2: Della cosa
0: che dal mercato se la c'è spawn?
1: No,
0: se
1: spawn non conosce.
2: È un bridge,
0: va bene, sono
1: un po'. La cosa è che secondo me c'è spawn di qualcuno che ha accesso a questa cosa.
0: Ma non dovremmo beccare già collegato.
1: Non dovremmo beccare collegato.
0: Quindi il dando il broadcast deve essere spawn di.
1: No, no, non è che non è un P file.
0: Non lo vedi, ma vuoi MTS?
1: È una bella banda, però poi
0: non c'è ancora la flat.
1: 10 euro. 10 euro.
0: Gasparo che si è ritirato,
1: perché?
0: Ha vinto l'ultimo torneo, fortissimo, è un gioco.
1: Non
0: c'ha
1: 45 anni,
0: no, 40 anni.
1: Ragazzi,
0: probabilmente dico
1: per la chiesa sarà più,
0: sì,
1: perché poi la locale e mo chi ci sta, però
3: come si è davvero cosa di fresco morte.
1: Ma invece la storia di quanto è aspetta di Fischer, di Fischer
0: l'hanno messo in cielo solamente, non so perché pensava
1: l'avesse fatto, no no, perché non avevi niente.
0: Sì, no, la sono beccato in Giappone, sì, ma ora so che era arrestato e poi.
1: Ma l'ha messo la mia inserita.
0: Sì, ora ha offerto l'asilo l'asilo politico in Islanda.
1: In Islanda?
0: Sì.
1: Ma perché?
0: Che cazzo ne? Per portarsela a casa.
2: Perché sono pochi.
1: Sono tornato a Rio Fischer, quando non ha combattuto contro Paschi
0: in Jugoslavia, durando l'embargo.
1: Esatto, durando l'embargo, per quello che non potevi andare. Ha vinto regata, dove era andato a una cosa, ha preso il suo passaporto americano, l'ha sputato solo e l'ha strappato in diretta, in diretta. Cioè, Fischer per esempio.
0: Vabbè, quelli sono tutti consultati, no? Quelli che ho compiuto sono bruttissimi. Cioè.
1: Ma anche tu dici che non è possibile che.
0: Fanno mai. Ma no, se vedi le partite, Casparo a un certo punto, da chi ha partito la sua vita, fa una cazzata immonda che non farebbe nessuno, e perde.
1: Giuro che mi fido, perché senso che sia quanto.
0: Mi fanno ovviamente in modo tale da poter organizzare la rivincita, e certo, quindi avere
1: altri. Perché poi IBM paga, perché
0: Casparo verso la CBM, quindi tra l'altro sono
2: azionista. Ci conviene vedere, allora.
0: Comunque, quando lanciano poi il programma o il processore nuovo,
1: certo, devono fare un po'
0: di posizione. Il secondo,
2: no,
0: no,
2: guarda, non faccio una bella, se vuoi.
1: Guarda, una cosa, ad esempio, se mi capita, andate a vedere proprio su un sesso, ci sta, insomma, ci stanno le partite normali così.
0: Ma è
1: sembrato
0: una base da
1: 3
0: milioni di
1: partite. Quindi una settima mossa che è quasi questo nuovo pedone, e tipo la decisione è, a un certo punto la sala si bloccò gelata da questa mossa.
2: Capito pure che muove un cavallo, si fa mangiare il cavallo, ecco, ora per
0: proprio dici.
2: Dopo 30 mosse quello
4: va lì. Quando vai?
1: Dipende contro chi. Cioè, è chiaro che contro
0: no,
1: è molto ovviamente può.
2: Gioca con lui.
1: Può giocare solo con lui.
2: Con lui sa che con lui la gioca.
1: Io odio gli scacchi.
4: Come?
2: Io purtroppo ho avuto mio padre quando io ho 8 anni neanche. Un giorno ero in campagna, trovo sta cosa, ci trovo insegna. Va bene. Tre mosse, scacco matto, io non butto
0: dentro,
2: papà, scusa, cos'è la torre? Lui mi diceva scacco matto, va al fanculo, ed era contento. Vabbè, che vinceva.
1: Esatto, non c'è perché tu vai una stronza.
2: L'ho sempre sostenuto.
0: Cioè, tuo padre è competitivo.
1: Cioè, che dice,
2: mamma Giovanni e Giacomo, quando lo fanno, è tutto uguale.
0: Quelli che bucano il regolamento degli scacchi. Voi forse lo sapete, ma il regolamento degli scacchi
1: era
0: molto più fumoso prima, poi è stato, diciamo, tra virgolette, facciato, perché una volta, per esempio, la cosa più banale della terra è il concetto di scacco, no? Cioè, ovviamente, uno, mettendo caso che è un alieno, non ha mai visto una scacchiera,
2: mettiamo caso.
0: Si legge il regolamento e dovrebbe, leggendo il regolamento, capire cosa lo scacco. Il regolamento diceva che il re sotto scacco, se si trova minacciato da uno o due pezzi, diceva. Un tipo in partita.
1: Tre pezzi e non è.
0: Un tipo cosa ha fatto? Aveva subito uno scacco doppio, cioè da due pezzi temporaneamente. Ha mosso un pedone mettendosi sotto terzo scacco e dando matto all'altro. E ha detto questo non è scacco, perché il regolamento dice uno o due. Infatti poi hanno cambiato i regolamenti in uno o più pezzi.
1: Fantastico.
0: Oppure, per esempio, un'altra cosa assurda era che diceva che lo scacco matto, il regolamento dice lo scacco matto termina la partita. Qualunque cosa succede dopo non può essere più, non si può più tornare indietro. Allora, un tipo cosa ha fatto? A un certo punto ha mosso la donna, tipo una serpe, non lo so, cioè, ha preso la donna da un posto e ha dato lo scacco matto.
5: E a finire, basta. E
0: che cazzo non è mosso regolare? Invece, però la partita è finita, cioè non puoi dire. Sono cambiati il regolamento. Non ho capito questo, non so.
5: Prendi il giocatore, la costruzione, ma
0: fatto sapete
5: perché?
0: Perché il regolamento diceva.
5: Il regolamento diceva che nel momento in cui la rischia comatto,
0: la partita è finita.
5: E tu non puoi dire nel proprio per cazzo.
0: Perché la partita è già finita. Cioè, lo puoi ammazzare a coppa dopo, ma la partita è finita. Infatti poi hanno cambiato il regolamento. Hanno cambiato il regolamento in la partita, lo scacco matto termina la partita, salvo che. No,
5: la mossa sia regolare.
0: Salvo che la mossa sia regolare.
5: E poi cioè, teoricamente.
0: Vabbè, ma è la sottintesa, ma non è però, normale, dovrebbe essere sottintesa.
5: Il problema effettivamente è cazzone, dovete quello io.
0: Ma non hai vinto però.
5: Come no?
0: No, hai fatto una cosa irregolare,
5: ma
0: non lo puoi più contestare perché la partita è finita.
5: Ho vinto, sono cazzo tuo, lo scrivi bene che ho vinto.
3: Quindi praticamente non c'è un giudice di gara.
0: Sì, ma hai fatto una mossa che
3: quindi dovresti giudicare della
0: partita.
3: Sì,
0: ma
3: non
0: c'è
5: alcuno. E il momento diceva che una volta terminata la partita non si può più discutere.
0: Ma proprio non si può più parlare.
3: È fattare muto, bari.
0: Perché la Rocco Bislungo, praticamente... Chi conosce le mosse degli scacchi conosce la Rocco, ovvero è una mossa contemporanea di re e torre, e il regolamento dice,
5: so,
0: che, dice che il re si deve trovare nella sua casa iniziale e non deve essere mai stato mosso, la torre si deve trovare nella sua casa iniziale e non deve essere mai stata mossa, allora il re si sposta di due passi a destra e a sinistra e la torre va accanto. Questo dice il regolamento una volta. Allora un tipo cosa ha fatto? Allora, il re nella sua casa iniziale, il pedone della stessa colonna del re in settima promuove a torre.
5: Certo,
0: quello fa una mossa e fa quella rocco in verticale. Ah. E che dice? La te non è mai stato mosso, certo, la torre nemmeno è nella sua casa iniziale, certo, perché è lì che è diventata torre. E
5: allora,
0: infatti poi hanno specificato. Infatti nel regolamento poi hanno specificato che dovevano essere anche sulla stessa traversa. Ah, perché giusto, traversa è quella orizzontale, colonna è quella in verticale.
5: Cioè io non potrei mai stare nella traversa lui, quindi non potrei fare.
0: Certo. Quindi
5: questa
0: cosa è fighissima, cioè, questi sono
5: gente che si mette in giro, questa città è girata un torneo, una cosa del genere,
0: ma poi è difficile da contestare perché alla fine quello che il regolamento ti dice così. Per esempio quando tu negli scappi c'è
5: la regola del regalo, riesce a fare una cosa del genere,
0: ma quelli erano proprio cose fatte organizzate apposta per far vedere il buco del regolamento. Per esempio il regolamento dice che tu non puoi toccare un pezzo in modo ordinato, se tocchi il pezzo lo devi muovere. A meno che tu non dici, diceva testamento il regolamento, a concio, Jadub che vuol dire, o Jadub,
5: non so cazzo. Ho dubbio, nel senso che.
0: Jadub è in francese, comunque sistema, là, che cazzo ne so, o cose simili, cioè tipo, lo sto sistemando, lo posso mettere meglio, cioè, fare capire. Solo che la dicitura era che a concio, Jadub e cose simili erano messe tra virgolette. Allora un italiano, che era un tipo che faceva un sacco di casino, l'altro.
2: Non
0: mi ricordo, comunque ha chiamato l'arbitro, cioè stava per subito, cioè diciamo che se avesse mosso un altro pezzo avrebbe preso lo scacco matto. Chiama l'arbitro, fa dice venga che ora faccio succedere un casino. Si parte e fa cose simili e tocca un pezzo. Io certo l'avversario fa, ah minchia arbitro ha toccato quello, lo deve muovere perché. Bene, se deve muovere l'altro pezzo non lo scacco matto. Però fa dice in effetti lo devi muovere, dice no. Perché il regolamento dice che io posso dire a concio o cose simili. E infatti poi nel regolamento hanno messo, hanno messo cose simili fuori dalle virgolette.
2: Ma è orale! Questa cosa spettacolare!
0: No, vabbè, però poi alla fine quando l'arbitro ha detto che era andata buona, ha mosso il pezzo che c'era da sempre. Cose simili! Perché era toccato però con, dicendo a concio, cioè era come dicesse a concio. Quindi c'è sta gente che siete lì e va a studiare il cammino, ma quella dei tre scacchi non deve neanche
5: assistere.
0: E quello mi ha dato matto, cioè non è che dico.
5: Era l'unica soluzione, perché
0: sì,
5: comunque sennò dovevi venire mangiato.
0: Sì, cioè, certo.
5: Se veniva sul tuo scacco poi ti mangiavamo solo.
0: Vabbè, non si può mangiare.
5: No, però in quel caso sì, nel senso certo, che se lui facendo quella mossa
0: prendeva
5: se
0: matto,
5: se avessi detto tre scacchi, non era matto. No, se lo mangi.
0: Era diventa mossa irregolare. Devo tornare indietro.
5: Però è irregolare, perché il regolamento dice che la posso
0: sì,
5: fare.
0: Sì, no, vabbè, col regolamento vecchio sì lo potevi fare.
5: Però
0: no.
5: Che facevo? Non potevo entrare a stallo.
0: Non lo so che cazzo era. Stato,
5: cioè non potevo mangiare, perché
0: trasciava la macchina.
5: Il regolamento dice che non puoi mangiare. No?
0: Sì, guardando.
5: Dall'altro dice che tu devi stare matte solo con uno o due pezzi, e quindi vuol dire che era stallo. Perché non potevo più muovere.
0: No, ma lo stallo dice. Infatti su internet si trova un regolamento commentato con tutti gli esempi più eclatanti di questi bug del regolamento, con cose a...
1: Ma questo sta scrivendo ancora?
0: Ma il SMMS?
5: Il mirabile è vivo. No, il SMMS è un'altra cosa.
3: Ah, non l'hai vista?
6: No, qua. Non c'è XMMS. Ma che questo è il monitor di...
3: No, questo qua è l'altro. Multimedia, audio.
2: Vabbè, ho perso una
3: cassa. Non male, no?
6: Ma che cazzo? Non ho capito, XMMS è... Perché gli parte sta cosa in automatico? Non ho fatto qualche scherzo?
3: Sì, l'ho cambiato io. Ma l'Uther non c'ha l'Uther qua sopra?
6: Penso di sì.
3: No. Invece no.
6: Sta non ci sia.
0: Giustamente
6: riavviamo.
3: Non so, ma in realtà potremmo provare a vedere se lo stream funziona.
2: E poi vai.
3: Poco. È questo? Ma è staccato. Ma senti io che parlo più forte?
1: È arrivato ora, è arrivato, non senti un cazzo!
3: Ah, ok, quindi si è sentito.
0: Ci saranno calcolo da minchia. Hai detto prima non sento un cazzo. Ma questo.
1: Un minuto si
0: sentare. Vabbè, questo è il primo già di scuola.
1: Porco Dio!
0: Gli
1: ne vuoi levare 7, siamo a 30.
0: No, la 21.
7: Attacchiamo la camera e vediamo cosa succede?
0: No, no.
7: Vabbè, ma che c'è? Non si può sincronizzare
1: con quello, perché una volta che tu l'ha preso, non è un problema di fare.
6: Ma questo tra l'altro non è manco mio, sto portando. Io l'avevo identico a questo, ma l'ho venduto.
8: Ti puoi dormire, questa stanza è semi calda.
7: Faccio due, una locale e una per la
2: locale.
7: Quella locale,
2: devi mettere
6: il video sotto. No, prendo me.
2: Perché?
8: Robert Newmark, perché Nick Newmark e Bobby Newmark.
6: Ah, io pensavo fosse tipo di...
8: No, Nick è Bobby Newmark e Townsend, no? E Gibson.
6: Ah,
8: soltanto che Jay è per cosa? Jay è per J.R. Tolkien.
6: Ah, vero, vabbè, hai ragione, ottimo, l'hai anche spiegato.
8: E Robert perché Bobby era brutto, perché Bobby Newmark fischia tutto, porco Dio.
6: Matrix,
8: dov'è il microfono di questa merda?
6: Una presa dove può?
8: Smettila di fischiare, Dio maiale. Ma che mi fischia perché lui che viene? Mica non ci assomigliava già ogni tanto dico porco Dio, non è bene.
6: Domani è qualcosa di...
8: Ma scusate, qualcun altro può...
7: Guardate a collegare Marco con lo streamer, perché lui rischia, no? Perché lui rischia ovunque ed è quel cazzo di computer.
8: Pallo, connettimi un attimo allo streamer, non mi sento più.
7: Siccome su Twitter ci sono anche gli SS,
2: Ma
0: scusami un attimo, fallo Ron, ma questa cosa ti funziona con queste serie RSS?
2: In teoria sì.
0: Fissa pure a te.
2: Senti,
0: no, questo è molto.
2: Ma
0: l'avessi
2: fatto?
3: Ma perché fischiava a me?
2: Così non è un divano. Qua praticamente prima che faccio.
0: Sì, non lo per vedere se sta avendo un domani. Tra l'altro a quel punto tu metti su un sito.
3: Quando finisce.
0: A quel punto metti su un sito della pagina, metti di quasi di Google, se ti resta. Era un credito che fisica, se vai ci sono
3: meglio.
0: E questo che sto fare sta per la posso.
6: Vai, io mi prendo i neri.
0: Ah,
6: ma non è vero, magari non è vero.
2: No, a me non mi fa la... Mi sembra giusto.
0: Te fischia?
3: Comprare la telecamera allora.
4: Ah, già cambia. Aspetta,
0: la montare...
3: Da solo è più su.
9: Non la tenere anche un discorso.
6: Perché?
9: Non ti fa bene.
0: Perché tu così dai la tenere come live.
9: Sei magnetico.
6: Lo so, guarda lì che cazzo c'è.
9: Non so che cazzo c'è, però comunque c'è un componente elettronico, no?
0: Io ho un paio di guerre.
4: Flash, ma scegli ogni libro con scritto Flash. Cos'è il motore digitale?
10: Peggiori. Come se muovi i promo
0: e se muovi dovrei uscire quello, una cosa tipo come ho fatto anche con la cespoglia. Dovevo fare col dedico, però creerebbe contento probabilmente, quindi dovrò montare il pinamento lì.
6: Ma sì.
4: Basta,
6: che roba.
10: Fallo.
0: Mi devo montare un mento dentro, ma non
10: è. Con l'unico problema è che la tazza è gelata.
6: E poi andiamo a comprare sia.
10: Ok.
0: Io ho il problema che la campagna mia è morta. Cavallo,
10: se vuoi fa pure i filmati, però non c'è l'audio.
0: Tante cose. E comunque quando non c'è nessuno là. Comunque la devi fare il 10 top per
10: fare così. Quanto le fate queste?
0: No, costano, però 75 euro ti fai il conto. Soprattutto gli le compri penso la 10
10: euro. Tutti con flash?
0: Vabbè, c'è una spesa di spedizione e tutte le varie 75
6: euro.
0: 80 85 ora non ricordo, direi una
10: minchiata,
0: potrei vedere la lista, però consideri che te ne compri 20, paghi solo una volta
6: le spese,
0: comunque sono molto cioè pesa un cazzo.
10: Ah, non ancora.
0: Quando l'ho preso ho detto vabbè, ha fatto la bufala, era scritto che ci sono ma non c'è, poi l'ho aperto e finito, porco Dio.
10: Ah, mazza, non c'è pure un po' di luce.
0: Poi se vuoi devo fare anche il motorino automatico.
6: Peccato per l'auto.
10: Sì. La 750 ce l'ha, quella dopo.
0: Adesso ci ricavi della rete, non
10: usare. Fatti una rosicata perché ho un limite grosso di filmati. Il nulla.
0: Potrebbe fare una cosa anche molto più bella.
6: Infatti lasciamo che un po' di musica qualsiasi.
0: I costi non sono fatti per questo. Le telefonine.
10: Musica qua.
6: Ma su Gemini?
10: Sì.
6: Ma ho la parte...
10: No, perché io Asbesto non lo sa, ma io so qual è. Si chiama XMMS vero.
6: Ma XMMS cos'è? M-Player?
10: M-Player un porno, sì.
0: Ma perché non ti mettere la stanzetta di qua?
10: Sì, è calda, l'abbiamo scaldata.
6: A suon di scoreggio.
2: L'avete incendiata forse.
6: Ora è una Furnax.
3: Con le fiaccole incandescenti.
11: Sorry for the delay, it's a little bit difficult when you have to run all
3: this. Ma quanto sei maledetta! Abbacca!
6: C'è qualcuno? Sì, c'è.
10: Sì.

0: che cazzo è? Robbie Williams.
1: Mamma, soffre di questa che è bellissima.
2: La donzelletta viene dalla campagna, insulca largo il sole, col suo fascio da
0: lì. Ero bene che legge lo pagino.
2: Avete in mano.
3: Non c'è Dio Rainbow, è un po' mondo.
0: Anzi no, togliete XMMS, che ce n'ho una che è
1: decente.
0: Cazzo. Come farò? Come posso fare? Allora, cd n player slash home.
1: No, io l'ho sminchiata, che poi bestemmi tutta la notte domani.
3: Se play out tutta la directory?
0: No, è una directory che però non è leggibile, la directory, infatti. Porco Dio.
3: Problemi di permessi?
0: Ah, no, no, aspetta, mp3 asterisco slash asterisco. File not found. Che vuol dire file not found? Se lo trovi? No, devo diventare sudo bimbash. Col cazzo su meno move home loot.
3: Ah, così è la
0: MP3. Questo in dov'è la lobster?
3: Finché ho provato il torrente, cazzo, una bestia.
0: Il
3: BitTorrent
0: figa, se c'è banda è una ficata.
3: Finché ho 1,2 a casa.
0: 1,2 c'hai, perché sei Win?
3: No, sono Telecom, ma ho gradato tutti a 1,2, da 256.
0: Non male. Sono
3: a 160 fisso. Però pianta tutto, c'è cagato anche da IRC. Perché proprio si suca tutta la banda.
0: Ecco Dio. Sterco lobster. Sterco, no qua. Slash sterco lobster.
1: Cioè,
0: staccavi
1: l'antenna con telecomando cambiato, cioè non è che era un LCD così. Non
0: finito?
1: Sì.
0: Ce l'ha
1: le
0: fratelli
1: dello Stato quel cellulare?
0: Che cazzo? CH mod, porco Dio. Alt punto. Alt punto non funziona qua.
1: Ma merda, guarda, sono andato a dargli quelli che
0: usano. Sterco, lobster. Dio, no, square pusher.
1: Sono brutti.
0: Oh, Yami, ma come può essere?
1: Perché CMCM gli parte manco su casa, però lo fa partire qua. No, no, kernel panic, proprio così drastico. Si chiama una macchina. Si è comprato la Senao prima della comprassia, no?
0: No.
1: Ancora ce l'hai imballato, ma potuto fare una volta. Mi
0: Che mossa di merda che ho fatto!
4: Ma sono fatti 5 metri.

0: Ho fatto rosso di merda.
1: Vuole il drone.
2: Vuoi parlare? E quindi vai open il micro.
3: Allora questa cosa io la facciamo con il merito 5S8.6. Allora Radio Smile, Radio DJ,
0: questo la descrizione che c'era sul sito della Warp, era un grande bassista jazz rovinato dalla jungle, quello è un bassista,
4: fatto il primo disco stupendo,
0: perché praticamente tutto quanto jungle, colui che suona sopra il basso è fantastico, mi sembra un altro pezzo. Ma comincia a essere un po' troppo arioso, troppo complicato.
1: Ma è solo strumentale, no?
0: Tutto è troppo. Però cioè, questo disco sta per i pezzi che sono troppo frammentati, cioè, mi danno fastidio la sacchina. Però è bellissimo, è veramente bellissimo.
1: Ma
0: a me mostrano solo un looter, però Steffo, il passo di lutto era solito, in più Steffo c'è stato, se no c'è stato un amico, un looter,
1: e questa è una live bella sottostile
0: Perché devo lo spazio, ah, una live, giusto?
1: Perché non è il mio portato.
0: Però maschino sì, sicuramente si può maschino. Sarà una di quel 2-6.

0: non ci sono le volte, ci sono le volte,
1: Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Navi, Nav

0: Festival è text to speech, non è riconoscimento. No, no, non c'è. Ma conta che realmente no, se stanno solo su Windows sono tre.
1: Non riconoscimento locale, allora non dicono parli e scrive text to speech.
0: Cosa?
1: Associ la cosa
0: è comunque riconoscimento locale.
1: Come dai telefonini però. Di, no, del tipo di con dei telefonini.
2: Sì, è comunque riconoscimento
0: locale. Ah, 10%.
1: Tu registri.
0: Magari c'è.
1: Non mi ricordo.

0: destroy. E io pure.
1: Dove è? Cosa sono queste cose qua?
0: Piacerci. Give me a family depression. Come on my face now.
2: Suca, troia.
3: Permesso.
0: Where is the open you?

Yeah.

0: Sì.
1: Ha un pelo chiaro.
0: Sì, perché ho pensato che non
1: avevi
0: prendevi
1: il cavallo. Esatto.
0: No, io non ho pensato alla fine. Mi sono proprio infinocchiato poi.
1: È tutta una calata.
2: Faccio bene.

0: sta sempre una casa di lavoro.
1: Magari prima la copia con il tempo.

0: Io ogni tanto guardo la schiena e vedo questo alfiere e dico, ah, culo, ma c'è ancora questo alfiere, e poi mi minaccio la parola. Così, ogni tanto esce fuori questa cosa.
1: Io sposterei il cavallo.
0: Bianco, diciamo.
1: Uscella. Certo, uscella tipo con il cavallo.
0: Armando, mi interessa il tabacco? Ok, niente, fatto. Grazie.
1: Io ho il flash schizzato.
0: È l'errore.
1: È bello se crash
0: che l'ha lanciato un altro anno.
1: Sedimentation fault, core dump.
0: Bellissimo.
1: Si fa così, è fortuna, no? Ora faccio, ora lo faccio. Minchia, lo faccio. Ci sono l'utenza qui.
0: Hai il fortune che è cordampa?
1: Sì, faccio a fortuna che faccio qualche cazzo. Ah, faccio un programma in C che se falta e lo chiamo fortuna. E lo metto su spin fortuna. Quindi il messaggio che entra lo spin sarà.

0: Sì, però non ho router.
1: Sì, sì. Ah no, di questa qua non hai manco l'accesso perché non c'è il router.
0: No, c'ho la c'ho
1: c'è
0: la
1: l'account. Però non c'ho
0: router. Vabbè che.
1: Bucana.
0: Sì, però. Fammi che il cazzo.
1: Col P-Trace, ma che dica che il cazzo? C'è una P-Trace bucata, sicuro.
0: No, P-Trace no, però MR Map sì, perché però ha 2420. Ah no, forse è 2.6. Però sempre MR Map c'è. Cioè.
1: E tu c'hai un display buono per MR Map?
0: Ma tutti ce l'hanno, pure poi.
1: Io no.
0: Vuoi?
1: Sì, metto da qualche parte.
2: Ma qua c'era, per esempio, che abbiamo cercato.
1: C'è addirittura dentro Knoppix hanno.
2: C'è tutti gli exploit, per esempio, di seguiti di fuoco, va.
1: Ma veramente?
2: Seguiti di fuoco.
1: In realtà sono dei grossi questi. Porco Dio!
2: Come fai punto flash, perché sennò ovviamente impazzisci. Certo. Com'è che si chiama?
1: MR Map esatto.
2: Ah no, aspetta, intanto il testo si
1: map, cerca map.
2: Minchia, trovo di
1: MR Map bug.
2: Poc questo qua.
1: O quello o quello sopra.
2: Vabbè.
1: Questi due.
2: Ah.
1: 956 sarà la città. 956, sta con quello.
3: Infatti io voglio usarlo perché è Knoppix.
1: Minchia, è bellissimo, ma è Knoppix che è grosso.
2: No, questo non è Knoppix, è Whoppix.
1: Ah, è Whoppix.
2: E c'è qua il scuola. Però la cosa è ancora più bella, secondo me. Che è proprio. A parte c'è una cosa troppo figa da fare. C'è tutti. A parte vabbè qua la scorciatoia, guarda che c'è per esempio il wireless, cosa c'è.
1: Ah,
2: c'è Kismet, Exchanger, Snort, Web Lab, Web Attacker, Aircraft, tutto. Poi c'è anche Winner, perché c'è gli exploit, cazzo,
1: certo,
2: di Winner,
1: e
2: li lanci con.
1: E certo, PC Tools.
2: E poi il cazzo di Kismet.
1: SNMC, Porto di DRI, Brute Force.
2: Ma un'altra cosa carina è che. Tipo fai il.
3: Dovremmo
2: mettere
3: online.
2: Open location. Ah già, forse l'avevo fatto vedere.
1: Raga, mettete in maniera decente quella mia, quella telecamera, che così veramente non becca nessuno. Però. Cioè almeno che guardi Armando e cosa. Proprio verso destra. Sì, la tua sinistra.
3: La tua
1: sinistra. Anche così, se ti va di stare così che ti guarda a te, va bene.
3: Ma come ti serve?
1: Hai demos, questo qua me l'hai fatto
2: vedere. Sì, l'ho fatto
1: vedere. SWF.
2: Forse questo è proprio.
1: Aspetta, dopo vai via.
2: Questo non so che cazzo.
1: Bella questa cosa qua. Sto finendo. Dai, così va bene.

0: Ma che cos'è?
1: Un demo di Exploit lanciato ieri.
2: Non si può far così.
1: Non posso lasciarlo sempre.

0: e poi fai edizionare Windows sulla tua macchina e te la buchi tramite Explorer. Grande. Ti sta facendo la pagina web esploitante e poi fai quello che Windows alla sua macchina e se la esploita così. Minchia. Okay. Command.exe, faccio http. Get.
1: E si su N5.
0: N5, così come fai entrare. Ah, e poi si collega, giustamente.
1: Come fa a lanciare a Windows? Vediamo, qua lancia.
0: E così faccio a pace. Qua adesso come

0: poi manda le mail a questi con il bug per collegarsi a se stesso dentro il PHP attachment, capito? Non so, vedi, si prende quelle cose, manda una mail a tutti quanti quelli con l'attachment per farsi collegare a se stesso.
1: Questa è una merata brutta proprio.
0: Ma in realtà è figo cercare di fare un punto delle mail. Ci ho mai pensato. Sempre usato SMTP, SMTP, l'AVE, però cercare SMTP e verify se c'è qualcuno, se c'è il verify. Così è da paura. Vabbè, si mangia solo quello, si fa il cazzo nel disegno, solo quello, e poi manderà una mail a tutti quelli. Esatto.
2: No, mi spara quella forzata. Vero, sei in palle, no? Tipo ti sfido ad aprire questo link. Follow.
0: Filippo,
2: ah,
1: lo fai riprendere?
0: Non sei questo?
1: No, l'ho detto.
0: Voglio essere tentato, sai. Tentato. Strano, perché dovrei staccarlo adesso, se quando...
1: Ma dovevo staccarlo?
0: No, no, se dovrebbe stare, c'è un altro script mio che dovrebbe stare a staccare solo. Dai, ora la stessa
1: che si fa. E poi devi configurare qui.
0: Poi devo configurare qui, sì.
2: Mi ha detto clicca...
0: Pensa che la mia password è 1239. E poi root fai control S, sudo e senza password.
2: Stai dando un sendmail.srap per fare
0: un cazzo. Perché manderà le mail a tutti quanti.
2: Ah, certo, fuori mail. Che bordello, però
0: questo qua è una cazzata, cioè sì. Semplicemente a mandare una mail a tutti.
2: Sì, no, nel senso dico, adesso quasi ingegnato sta cosa.
0: La cosa figa è
2: il Google per cercare
0: le mail, soprattutto farsi il tuo web server e farti collegare da loro.
2: Cioè, perché giustamente come cazzo fai?
0: Certo disegno che c'è da di giocare, però se vabbè. Ci mettiamo un pip la mangia più figo. Ma sarebbe collegato a poi dove mi faccio questo da me.
3: Sì, ancora
0: calco, io calco. Io stavo un po' di ore fare, così non ci stanno più FTP lì. Aspetta, aspetta. Ma questo qua è il tipo ma su quindi P
2: Vienna, ecco. Però l'hanno fatto carino, ma sono costante. Sì. Poi però tutto in flash.
0: Sì? Che ti serve?
2: Vai, vai, dai, aspetta, ci passi il cuore. Perché poi non solo c'hai se vuoi un po' così. Anche quando stormo.
0: Minchia.
2: E poi che cazzo altro c'era? C'è sempre il Find Explorer che è carino, comodo, figato. Se vuoi Forest non so che cazzo sia.
0: Se vuoi Focus?
2: Forest.
0: No, se vuoi fuori che stiamo uno schizzo, quindi intanto ti farà proprio anche l'albero, però lancialo, uno schizzo. Mi è mancata però, adesso mi darà. No, è un link. Certo, ah, se noi abbiamo gli squarti là.
2: Sì, e forse è ancora sul fondo.
0: Quando c'è il fondo, non lo c'è. Lancia poi sulla tribunta di L. No.
2: Ma è che non è che è
0: stato
2: di
0: L.
2: È che sono morto.
1: Qui si
2: porta
1: a buttare, ora.
0: Ci sono tutte le scuole da seguire in forest.com, no?
2: Buona attenzione, le
0: cose
2: questo è carino. Ma scusa, ma è una cazzo di fatto? No, ma sarà...
0: Tanti punti. Punti di... Questo sarà magari in circuito o in resinca. One X. One X, yes, se lo volete uguale, lo faccio. Si dice, si penso 60% di strada sono qualcuno. È iniziato a vedere, sì, con 5 secondi, 5 secondi, 5 ho per fuori. Ho cercato il pro. Bellissimo, un system che vedo, niente l'uso. Potevo usare CVS per ci sta il mondo CVS, vabbè. Che faccio? Figo, questo è un figato.
2: Ma anche semplicemente che ti copi tutta la diretta i pentesti su una hard disk.
0: Però lui ti fa che aggiorna pure, lui.
2: Sì.
0: Cioè se trovi aggiorni qualche minuto col suo sito.
2: Certo.
0: Ma figato.
2: E poi certo, la cosa comoda è che è tutto compilato. Ma Linux non so che pezzo ci sia. C'è tutti i programmi.
0: Con SSL, Raptor addirittura.
1: Newmark 1, 2, 3 mod.
0: 1, 2, 3 mod. No, no. Elisa. No. No. Questo per Aix. Sound c'è poco. No, non c'è. Perché qualcosa non riesce neanche a usare, però forse Valius. Shell code! Ah, fammi vedere che ci sta il shell code. Un codice forge, ah vabbè se riesce a forge qua, pensavo ci stava sì, da fare due insomma.
2: Ah no, ci sono cose in cui c'è tipo dov'era? Che l'avevo visto.
0: Che poi vabbè, non codice il codice sono divertenti, che dice ecco, fai exec bin set. Scrivi in assemblea di una macchina exec bin set. Quindi questo mi fa.
2: Dov'era? C'erano, non ricordo, c'erano un po' di YouTube, era sull'SQL injection, cosa del genere.
0: Injections, programma capissimo. Questo non lo scarico.
4: Sei riuscito, Crash? Sei riuscito? Se vuoi una shell, control Q. Se vuoi una shell di root, control S.
2: Infatti qua c'è su quell'injection walkthrough.
0: Ah, la seconda injection walkthrough.
2: Quindi immagino sarà XPDF.
4: Eh?
0: Sì.
2: Ah sì? Poi c'è tutto cambiato col flash, c'è altro, cioè proprio. È carino, no?
0: Ah guarda, io Knoppix non usavo.
1: Questo?
2: Ah, perché c'è l'antenna di merda? Consigli di tavo.
0: No, fai proprio sudo. Sudo in basso.
1: Allora, io non so sudo. Perché?
0: Cosa c'è su?
2: Ho fatto CTRL S e si è disegnato la scelta. Perché vedo segnato prima che era scelta. Infatti ho aperto un'altra console. Però strano.
0: Sì, perché dicevo da X.
2: Ok. Ma è qua di fare
1: un punto, basta che ti sento tutti.

0: 10-10-10-10.
1: Diamo l'FTP?
0: No, questo è sacco il danno, se c'è più momento. No, vabbè, sono due, sono un cibo.
2: Ma cos'è l'albero della storia di Unix?
1: Abbiamo questo qua del linguaggio di programmazione.
2: Ah.
1: Lo sviluppo dal 54 al 2000 di linguaggio di programmazione. Però aspetta perché. Niente come l'UTA?
0: Già ci sono, come
1: le bambine. No, aspetta che ti devo montare.
3: Montati MNT 1000. MNT 1000 c'è MNT 1000. Molto lo conosci.
0: Sono entità, c'è questo. C'è un letto di me.
1: Ok.
0: Certo. C'è il map. C'è l'app.
1: .c, mrmap.c, mrmap.c.
0: Sì, c'è anche il .c che non so che cazzo è, però ce l'avevo nella mia home, dentro di essere.
1: Questo non è scuola, eh?
0: Qual è scuola?
1: .c, questo non è scuola.
0: No, non so dove. A me non credo. No. Ah, ti è passato anche Panic?
2: No, ma che diventa scegliere
0: questo. Che cos'è Panic?
1: Cosa?
0: Ti è passato Panic?
1: Che è Panic?
0: Non lo so, è un po' il mio, Come ho fatto asterisco C?
1: Abs, arg 1, arg 2, arg 3. Che si fa?
0: Ma per cos'è? Ah no, che è il migrante.
1: Cos'è più? Non lo so, è scuola.
0: Ma di cosa?
1: Non lo so. Mi sembra qualcosa con la memoria, forse è la mia mappa. La mia mappa.
0: Tu questi che questo? Questi Xorbi non lo so, devi vedere. Magari è un'intelligenza di Xorbi proprio. Era nella mia molto.

0: 6, 11, 2. Oh, no. Che cazzo è? Questo qua è quello qua. 10, 17, 17, 17.
1: Io sono qua.
0: Ma che cazzo l'ha messo?
1: Ma che da
0: no, 4-0-9. 18 novembre, ah vabbè, ok, non si prova. Continuare perché sospendi, non mi sospendo.

0: Ma qual è il problema che ti dava questo qui?
1: In che senso?
0: Dici che il giorno di poi non l'avresti ripreso perché c'era qualcosa.
1: La scheda grafica.
0: Ah, la scheda grafica?
1: Il pennello.
0: Ah, per questo.
1: Per giocare non è buono. Questo qua, ma è vero. Ma faccio più lo stesso sport, lo messo in piedi, sì. Vabbè, ma fai così.
0: Vabbè, in questo caso.
1: Lo messo in piedi io la stacco.
0: Ma che problema ti dà che...
1: No, che quando è in stand-by, non sospendi, non sospendi.
0: Si pianta.
1: A volte si pianta quando si dipigna. Ora l'ho messo in serie, che questa prima volta l'ha fatto l'Ironet. Oppure la USB, tipo il USB, che non si
0: comunque è bello questo. Quindi peccato che era ancora più bello quello che era il fake.
1: Facci su.
0: Guarda la pesce
1: su. Era proprio figo.
0: Ma esisteva il portale? Cioè.
1: Sì, sì, come non esiste. Cioè, dici che lui ce l'aveva, non lo so.
0: Ah, no, dico, secondo me no, però dico...
1: Il portale esiste, no?
0: A trovarlo.
1: No, ma ci stanno pure, che costano 1700 euro, non 700 come avevo visto.
0: Ma 1700 euro, magari se fossero reali, cioè, se fosse una cosa fidata, si potrebbe anche...
1: No, ma tanto.
0: Non tanto.
1: È proprio da 1700 euro, un buono di soldi.
0: Perché con 2000 euro ti prendi un palo di 15 pollici, mi fa paura. La tastiera retro illuminata.
1: Per esempio il PowerBook, cioè alla fine costa meno.
0: Sì, ora sono stati prezzi tantissimi. Io infatti ora domani che viene Tropica.
1: Sì, ho scoperto la ragazza del T-Rex.
0: Sì.
1: Anch'io.
0: Che ha l'iBook con la mela, no? Cioè l'iBook Debian sull'iBook. Che voglio vedere se compilano alcuni programmi database di scatti per cui magari non c'è il porting, cioè il sistema di insorgere si compila su SHIB, che è un database, un gestore di database.
1: Un gestore di database?
0: Sì.
1: Cioè praticamente... Un database, ma TDB, diciamo.
0: No, non lo so, sono database proprietari che però poi convertono in formato pubblico, si chiama PGM, in realtà sono file di testo. Sono tipo milioni di partite in un file di testo, ovviamente lui deve gestire eventuali ricerche.
1: E lui non accetta tipo il formato Xboard?
0: Sì, sì, PGN è quello
1: PGN standard,
0: però no, Xboard non fa, cioè non può fare tutte le ricerche che ha, cioè con Windows, un programma per Windows fa ricerche paurose, tipo cerchi, può cercare i giocatori, può cercare le strutture di pedoni, può cercare i tipi di attacco, può cercare...
1: di pedoni di
0: sì.
1: Ma note o proprio dici qua e qua?
0: Sì, sì, sì, su 3 milioni di partite.
1: Niente, vuol dire che tipo se metti in questa situazione magari una partita...
0: Teoricamente potrebbe essere possibile.
1: Minchia, riuscita.
0: Tra l'altro qua ce l'ho per Windows questo programma, è una cosa... E c'è l'equivalente per Linux, anche se è decisamente molto meno potente, che si chiama SHIB, che però comunque la sua porca figura la fa. Per vedere se poi che cazzata le book senza
1: CNCA sì. È un limite veramente troppo grosso, io non ho capito bene.
0: Ma infatti anche perché sì. Anche perché trovi CNCA anche sugli 8 pollici. Sui batch non prendono 8 pollici con Crash che è la CNCA la vera. Questo quant'è?
1: Questo sono 10 pollici e 3 16 pollici.
0: Certo, ma è un libro.
1: Ma sì. No, guarda, è comodo. Per codare poi è comodo perché vi hai, cioè, come invocare lo script che io così non vedo, lo faccio in verticale.
0: Sì.
1: Poi lo fai orizzontale, cioè io fanno da un canto all'altro, tipo per i disk, è da paura.
0: Certo.
1: Veramente da paura.
0: Bello.
1: Guarda, non è eccessivamente... L'ho comprato,
0: ma alla fine il
1: pezzo sì, però sì.
0: Ma comunque ti arrivo solo tutto.
1: Schierando piano piano sì. No, questa non me la riconosce. Ma questa perché non ci stanno le metalle. Non mi lascio entrare nella piscina. Bastardi infami.
0: Certo, sono anche le cose di memory card che stanno nella comoda.
1: Anche perché lui fa il butto della memory card. Quindi potrei anche stavolire il memory card, una cosa del genere, io non ho un memory card e tipo con tutti gli esploratori ho una memory card, ciao, non si è scritto.
0: Certo.
1: Non ho il CD però quello là sarebbe perfetto, però non si può fare. Non ancora, speriamo che rilascerà un giorno.
0: Come i famosi driver per l'Airbox del Nebbi.
1: Esatto, lui muore, queste stronzate qua.
0: Bastardi, perché non li devono rilasciare?
1: E poi cioè, io l'hardware non lo sono comprato, perché se voglio dare, perché non ho l'hardware.
0: Cioè che cazzo mi faccio?
1: I soldi che li ho dati, dammi qualcosa di Italia, no? Cioè lascia, non devo fargli, lo faccio io, ma dammi la specifica. Non rilascio proprio la specifica.
0: Infatti, come li dovrebbero fare? Dici, non li facciamo perché c'è per
1: quello. Cioè, non c'è per quello. Ma non li fai tu, li faccio io. Powerbook pure? Ma veramente quel Powerbook?
0: 12 pollici sì.
1: Ah, allora è inutile. Allora va bene, non lo sarei comprato. Devo dire che non ci ho pensato a fare il Powerbook, però se non c'è senso non c'è senso. Cioè alla fine è...
0: Devi vedere 15 pollici per
1: forza. No, ho deciso che non compro mai più un portatile su 15 pollici. 12 proprio perché deve essere un bello 12. Se no basta. Deve essere piccolo.
0: Ma sono che cazzo di portate di sonno? Sono che portate di sonno? C'è già sto coso.
1: Questo è trasportabile. Cioè, nel senso che io sono partito da Roma con questo coso e uno zainetto così. Ma questo qua mi devo portare lo zaino. Mi pesa 4 minuti di spalle, questo con chi lo accende. Cioè, no.
0: Ma infatti uno bellissimo è questo.
1: PCG. Sono i VCG, sono i Vaio VCG.
0: Sono i Vaio X505,
1: è poco moderno. Grazie, 3.700 euro.
0: No, mi piace, già costata molto molto meno.
1: Oh, a novembre 3.700 l'ho visto.
0: No. Che il prezzo più alto che l'ho visto è stato 2005. Ce l'hanno anche qua a canale, lo sono andato a vedere, lo sono rimasto così.
1: Io penso,
0: mi sono preso un cazzo, non
1: c'è niente di grado. Per esempio il DM c'ha PCNCA, c'ha la Fire Wire, c'ha la USB 2, c'ha tutto. Vedete? Wireless, scheda grafica GeForce con 32 giga. No, è proprio un cazzo di macchina. No, 32.
0: Ah, ma perché questo JVC l'avevi visto? Che bello che è. Questo sito vende praticamente prodotti giapponesi in Europa, però io non lo so mai sentire mai. Vabbè, questo è il famoso
1: Mosco.
0: Aspetta che ci dovrebbe essere pricing.
1: 2007
0: con
1: buono, non so perché, eh? Non ho visto di
0: ma è esterno,
1: sì, sì, sì.
0: Se invece vedi questo, vediamo le foto, cioè hanno fatto una cosa spettacolare, certo le specifiche sono di merda rispetto, con quel prezzo che venderesti,
1: sì, adesso è molto,
0: però quando
1: hai
0: fatto
1: questo bello.
0: Io magari un giorno quando costerà non so, metà.
1: Conta che questo qua due anni fa costava io. Adesso lo vedo 800.
0: Ma il problema è trovarlo, io non stavo.
1: Conis. Conis su eBay. Quello che ho comprato io, l'unico che volevo. Io conosco tre persone, c'è uno solo e tre persone hanno comprato una Coris su eBay.
0: Coris
1: for you. Coris underscore for you. Questa cosa.
0: Questo è spettacolare.
1: Due libri.
0: Se ti vedi tipo le
1: specifiche?
0: Ma non c'è le foto che merita.
1: Ma c'è certo però.
0: Si sono un po' spesso. Spesso. Però sono delle specifiche.
1: White, Wi-Fi.
0: Licenziai.
1: Licenziai, non c'è un po' di vabbè, c'è esattamente uguale 534. Magari no, è un P4 della Madonna.
0: Non lo ricordo
1: questa. Non c'è più, no, vabbè, è uguale identico a quello.
0: 60 giga di hard disk contro gli eventi.
1: Però quello lo cambi. Io questo qua sono 64 mega di video RAM. No, scende.
0: è perché secondo te
2: quell'altro è un mega onboard,
0: no,
2: stavo aspettando quello che ho visto io, sì, per quello vale, mega di GeForce
0: comunque anche come estetica è un'altra cosa,
2: sì, è un'altra cosa.
0: Ah, sono
2: 64 mega shared. No, io ho visto sicuro che era 32 mega on board.
0: No, perché io l'ho visto anche sul sito Sony.
2: C'è soltanto così, allora l'ho letto male. E allora pure questo non lo farei.
0: Ma perché? 64 shared è poco,
2: non ci faccio niente. Ma lo scopo della memoria sulla scheda grafica personalmente per giocare.
0: Ma che cazzo giochi?
2: Windows.
0: Ah, perché tu ci metti proprio.
2: Se ci posso giocare ci metto anche Windows.
0: Ah.
2: Non scherzi. Cioè, per me la differenza tra i portatili che possono essere. Sono i Pentium 2 e poi sono i portatili per giocare.
0: Certo.
2: Se non bisogna poter giocare basta il Pentium 2. Che tanto che tutto quello che devo fare è.
0: Io praticamente non gioco, però avrei la necessità di fare girare i motori di scatti.
2: Di CPU, però di CPU
0: anche di RAM, quindi cercare su 3 milioni di partite. Ah, questo sì, però siccome io volevo riuscire a emulare questo chess base con Wine,
2: e beh, comunque cioè una cosa del genere va sta bene, tutto il piacere,
0: perché non volevo riavviare con Windows, era questa la portata.
2: Wine, questo è l'Office.
0: Che cazzo è questo? Perché guarda, io ho trovato
2: questo, te lo do perché è craccato.
0: Vabbè, ma dove cazzo lo metto qua?
2: No, te lo do e poi te lo porto a casa.
0: Cioè che cazzo fa?
2: Questo qua è un Wine proprietario modificato apposta per far girare Office, però fa girare una quantità di applicazioni mostruose e benissimo.
0: Minchia, se ci girasse Chess Base,
2: Photoshop ci gira Flash MX. Ci serve Flash MX su Linux? Ce l'hai. Ci gira.
0: Perché io dovevo aspettare a fare installare VMware e installare Chess Base, però avevo dei cali di prestazioni. A parte che per VMware ci voleva la scheda video. Vabbè, per carità, però almeno.
2: No, però ci gira sicuro. Senza dove stavano.
0: Perché io avevo trovato, per esempio, Fritz.
2: Vedi?
0: Come cazzo si chiamava? E per esempio se deve partire da. Ma se deve partire da CD, che cazzo gli faccio?
2: Tu c'hai l'installazione, da CD e Windows.
0: Si va a sugare il setup.
2: Si va a sugare il setup, se lo installa nella sua directory, lo configura bene, si configura bene Microsoft.
0: E crea la directory.
3: Dimensioni della scala, siamo stabiliti dal protocollo elaborato da Ninja Supreme del computer, per avere la società per il protocollo globale multimediale sulle macchine redatte. La strada sembra un grande ideale che segna la circonferenza massima della scala di lancio, appena superiore a 10.000 km, in tutto fra 65.536 km, molto più lunga della circonferenza massima della rete. Come le porte? Le porte
2: certo, sì, perché sono 16 bit, 24 bit, è tipo quello stesso.
3: Il numero 65506 per di più è un numero qualsiasi. Nacri invece è ancora riconoscere come ancora della propria memoria, del caso che corrispondono a una referenza di valore successo.
0: Perché un croce qua si chiama Calamar, dopo sto trovando la pace, è riuscito a fare partire con Winex. Sì.
2: Questa macchina?
0: Ce l'ho ma non c'ho il CD di installazione.
2: Non c'è il paraiso?
0: No.
4: Sto scrivendo una lettera in
2: vuoto,
4: quindi
2: lo
4: sto usando.
0: Perché così con
4: lei. No!
0: Minchia, vero? Stavo pensando dove ce la potevamo sucare, perché io ce l'ho. Ce la dovremmo sucare tramite SSH, ma quanto cazzo ci sta 600 mega? No, non ce l'ho aperto.
2: Lo abbiamo, SSH di aver tutti più veloce.
0: Ma non so, forse l'ho anche installato.
2: Ma non c'hai dentro al computer inserito il CD?
0: No, c'ho la ISO fatta.
2: C'è la ISO? Andiamo,
0: cazzo. Ma c'è una carta, andiamo, perché dobbiamo passare dal router, che è una macchina per BSD, dove tra l'altro non posso copiare perché c'ha.
2: Dal router ci apriamo una porta. Ci apriamo una porta sulla tua macchina, FTP, per FTP del router sulla tua macchina.
0: Lo possiamo fare.
4: Io
2: Così lo proviamo con questo qua. Guarda, questo qua è una bestia, cioè, guarda la roba che ti installa, capito? Visio. Non so se hai visto meglio il Visio.
0: No, gli FTP. Gli FTP 600 MB. No, sono 800 MB.
2: Ma che c'è? Tipo un duo.
4: No, vabbè,
2: no,
4: no,
2: no,
4: la web. La web.
2: C'è conto che installi le font, che installo sempre il grosso di Wine. Le font, lui c'ha le font.
0: Ma lo sai il problema di Chess Base Quale che ha delle DLL che lui si crea?
2: C'è un cliente mio. C'ha le sue. Cioè si installa, guarda, si installa Flash MX, immagino che installi tutto. Che è una cosa più stronza di Flash MX, penso che ce ne siano poche.
0: Allora, qua siamo sul nostro, sul gateway, che è...
2: Crash!
0: Ma cazzo si chiama il programma?
2: Licenze, c'ha il segreto.
0: No, c'ha PF. PF.
2: PIPF.
0: No, PF, è cambiato con... Perché tra l'altro non potremmo neanche copiarla. No, ragazzo,
2: ogni 2 mega su Vine. 2 giga su user.
0: E c'ho spazio un giga. Se no anche 940 anche su VAR.
2: Ma meglio user, perché VAR se ci scrive su user. Cioè mentre VAR può cambiare.
0: Certo. Minchia, però no, vabbè,
2: non ce l'abbiamo.
0: E poi come ce lo usiamo? Perché FTP come cazzo ce l'aveva qua? Perché era...
4: Non si vede più l'immagine
2: di quante immagini. Ce l'avrà delle cose.
0: No, non ce l'avevo.
2: No, quando partì a mano, no, non lo vedo.
0: No, no, volevo vedere dov'era. Ah, minchia, porca puttana. Non mi ha spallato un cazzo, ho fatto solo il pack.
4: Perfettissimo, è un reale, non partiva anche in modo.
0: FTP di Flux no.
4: No, perché
2: no, c'è ancora
4: usare Flux.
2: C'è ancora?
4: Perché
2: se trova per Office c'ho le nuove FTP. Guarda su FTP, guarda su FTP.
4: Allora, Flux. Ma
2: per
0: una macchina
2: di cosa? Non è chiuso.
0: TCP
2: quello sopra.
0: Questo qua,
2: sì. Il TCP 6 non c'è un cazzo.
0: Ah, porca puttana, non è devo essere
2: messo in aspetta.
0: Ora poi qua c'è la grande vaccata. Bisogna vedere il meno M, non ti completa le cose, no?
2: Cioè? Perché non ti completa?
0: Cioè, che ti posso dire, se faccio la tabulazione, sì, perché non c'è la bascia, c'è la, che cazzo, la corda, cioè.
2: Ah, ok.
0: Allora, apriamo questo qua.
2: Sì, faccio una cosa.
0: Ora devo rilanciare gli SD. No, cazzo, sì.
2: Cioè, devi rilanciare più o meno, più o meno uno.
0: Vediamo che... No, non è meno uno, perché sì, c'hai i bid...
2: No, più o meno uno, più o meno acqua sicuro.
0: Ah.
2: Più o meno uno e più o meno acqua.
0: Sì, sì, in SD.
2: No, no, no, più o meno se vuoi.
0: Ah, 3372. Sì, ora quindi faccio un endemap localhost. Non lo vorrei cliccare, no?
2: Sì, sì.
0: E che cazzo se muove?
2: Ma poi il internet ha il primo, io. Internet non lo posso dire.
0: Sì, ci sono qua. Però lui lancia, se non sbaglio, le foto ci ha corruttato. Quindi non ce lo possiamo andare a sfruttare se ci ha corruttato da user.
2: Perché ci ha corruttato?
0: Perché io con BSD di su web sono la nome che lancia
2: il servizio. Vedi dove ti collega?
0: Cazzo è?
2: Sei control backspace, control questo, no, fantasy quadra, control fantasy quadra questo,
0: contro Francis Quada. Dobbiamo però vedere se c'è la cosa anonima, se c'è un
2: evento. Ma Ruth potrà entrare, sicuramente no.
0: Non credo.
2: E allora, fai una riaccoglienza di user e te la linki, gli dai permessi al tuo utente e la linki dentro la tua home. Tanto come senti la tua home non c'è accettato se non può, sicuro.
0: Allora.
2: Va dentro user, oppure a tema.
0: Oppure scacchi, così mi ricordo che
2: ho la link
0: scacchi.
2: No, prima tua tema.
0: No, qua non c'è. Quindi home,
2: yay. Scacchi. Vabbè, non so. Perché non so che promette relativa. Adesso mi dà il home, yay.
5: In italiano e in tedesco.
2: No, non lo so. Non lo so. È home perché devi fare il dettaglio assunto. User scatti. User scacchi scacchi. Al contrario, ecco perché abbiamo sbagliato.
0: Perché dobbiamo fare
2: esattamente. User scacchi.
0: Ma che cazzo?
2: Allora,
0: non credo.
2: No!
0: Oh, miei scacchi. Ok, perfetto, è andato.
5: Io non so che né l'italiano né l'inglese. Io sono un punto. Io anche non sono un punto.
0: Questa è andata. Allora, ora dobbiamo copiare praticamente la cosa.
2: Che problema ho?
4: C'era un contadino quando muto in campagna, poi periodo di emigrazione quando ero in Germania, no? Tutti quanti, quindi avevo un contadino al quale volare. Poi quando è tornato per le vacanze
2: estive,
4: aveva chiesto, ma tu come hai fatto per parlare?
0: Sono 713 mega.
2: No, per paura.
0: C'è su base9.it. Allora, dobbiamo copiare.
2: Ma che tipi? Cazzo, è vero.
0: Allora, io però ora sono nell'altro. Mi devo copiare su 192, 168. Vabbè, facciamo NC perché sì, forse un po' più.
2: Giulia, aperto? No, ti si chiede rapper. No, ti si chiede rapper. Vai, perché è un tarantino, ma è evidente che non c'è. Vai su video.
4: Anche
2: se fammi vedere chi si chiede rapper. CD, CAT, TC, OFF,
0: allora.
2: TC,
0: ma forse non c'è in
2: TC, OFF, tipo, se c'è il quinto. Fammi vedere il quinto com'è.
4: Per cui è
1: come stavo? Come ne fa in effetti non c'è il assicurato, ma fai adesso, non c'è adesso.
5: Ma perché
1: vuoi ragione fa? Così, un
5: cazzetto. Che cazzo vuoi?
1: Che cazzo vuoi? Ragione.
5: No, è vero.
1: Scusa, ma ne ho più di 21.
0: Questo è successo.
1: Meno
5: niente,
1: no. Allora, ne ho più di 21. Che cazzo vuoi?
5: Non ti puoi neanche esprimere.
1: Prova invece di NCTP entrare. Aspetta, fammi vedere da fuori centro. Che chi c'ha?
0: Lepidazzo.dns.org.
1: NCTP, Lepidazzo.
0: Lepidazzo.
1: Punto.
0: DNS.org. No, non c'è lui.
1: Voglio connetti.
0: Ma questo è PF che avrà chiuso la 21.
1: Chi è
0: PF? Il
1: file.
0: C'è
1: un file.
0: Però da dentro, dalla LAN, io posso. Sì, perché il file lo chiude da fuori.
1: Ma SCP è un testimonio. Partiamoci.
0: Vabbè, niente, non lo possiamo provare.
1: Ricommentalo e andiamo in FTP. In SCP.
0: Niente, ci sono in tecnica.
1: Vabbè, non so che sono due giorni qua.
0: Vabbè, questo sì, però cioè dico.
1: Italia.
0: Vabbè.
1: Cazzo sta in eternità.
0: Allora, intanto beh. Vediamo.
1: Tu non puoi. Non c'hai un forward sulle sinistra si altre cose
0: mattinamento. No. Lo devo fare però quando inizio a lavorare mi sono un po' più anche scolato.
1: Tu esce però.
0: Sì.
1: Quindi tu sul mio puoi anche.
0: Sì, su tu posso entrare.
1: C'è molto più importante.
0: Dovremmo aprire una pagina web.
1: No, dovremmo mettere sulla macchina loro pubblica.
0: Un FTP. E così io da dentro lo uppo a loro.
1: Esatto. Vediamo commercialista.
0: Com'è
1: l'indirizzo commercialista?
0: Che cazzo ne so. Commercialista on linux.com. Ram, l'indirizzo di commercialista? No, da
1: sì, sì, va bene.
0: Allora io comunque intanto
1: Oski verification.
0: Io intanto scatto il governo, intanto c'è un giusto?
1: No, togli anche a questo punto in TD.
6: Non ha altri punti di parola. È come lei, o comunque, è fondamentalmente l'unica che esiste solo lei, e quindi che c'è un mondo di serve per tutta la tua cosa che le dico.
5: Cioè non è a conoscenza neanche della persona che parla. Così si spiega una cosa.
0: Allora li commento.
1: Sì,
0: vabbè, che tanto comunque non è che posso aiutare. L'unica cosa che ho fatto era questo qua, perché da nattato non potevo collegarmi in FTP. Ho fatto il proxy per.
5: Ma sì,
0: no,
5: non lo può capire, no, come fai? Un cieco,
0: ci siete che sta codando,
5: Perché
0: non
5: ti
0: aiutare?
5: Senti,
1: sono visto che
7: Sì, sì. Sono tutte cazzate. Non vuoi, sono un posto.

0: くらいの。
1: このラーブの支援のとは。

0: via di fatto lo si può dire, però anche lui non lo
1: si ci pensi,
0: vedi di nuovo, esatto,
1: si
0: è fresco, tu sei il secondo, ma

0: Ma dai, va che dia due. Andiamo lì.
1: Ma dove cazzo vai? Ma sta a
2: fare
1: da solo. Ma che
2: sola,
1: non c'è nulla nessuno. No, discuti sul fatto delle donne, perché le madri, allora tu non c'hai i riferimenti.
0: Che
1: cazzo vuoi?
0: Minchia, qua minchia, sono un prassi.
2: E poi a 2000 ora sto qua, cazzo, è più buono.
0: Però è zippato. Vabbè, lo zippiamo.
1: No, non zippo io.
0: Sì,
1: possiamo fare io pure. Siamo pure piccoli. Effetti qui da me.
0: No, vabbè, non è che... Non...
2: Ma che è stato a fare?
0: Stiamo facendo una prova... Ah, non è proprio una diretta, che sono il palo, c'è il cab, lui, c'è il setup che sa che si vede il cab.
1: Perfetto, passami questa diretta.
0: Allora, però devo passare tutta la diretta.
1: Tutta la diretta.
0: Allora, quindi li metto fuori.
1: Devi entrare come Newark.

0: Allora, perché praticamente quella regola io che ho visto che blocca gli utenti in un'altra, che cosa fa? Che non ho mai sistemato male, ma peccato per blocca l'uscita in FTP, cioè se tu ti loghi sul commercialista non puoi uscire fuori, se tu ti loghi in FTP ti loghi ma non ti dà l'auto. Quindi devo abilitare a uscire per poter avere anche un FTP l'auto.
1: No,
0: che poi si può fare, basta che
1: in realtà devo dire che è fighissimo perché ora che io lo so bene tutto.
2: No,
1: il fatto che io so che in realtà riesco a entrare è anche meglio, perché se uno che entrare non solo lo sa, meglio funziona. Io lo so solo.
0: Ah vabbè, poi alla fine basterebbe abilitare un'uscita delle porte di questi. Il discorso è che le porte di FTP di uscita.
3: 10-10-10. Niente come niente.
0: Il problema è che la porta di FTP di uscita non è la 21.
1: Cosa?
0: È la 4-5, ok.
3: Però c'era la 21 aperta lì,
0: in entrata, quindi in entrata la 21, non ci danno più.
1: Ah, tu dici certificata, sei partito.
0: E quello là. 10-10-10-5. Perché è dinamico, esatto.
3: Eh no, perché sei in FTP, non esiste nemmeno
0: questo.
3: Ah, 10-10-10. Uno, due, tre, nove.
0: Dove
3: centrocentro dentro lo slash MNT win slash win slash scacchi, no forse chess scusa, ok, è buono,
0: ok, io vado a fare, ma dove cazzo è?
3: Prompt m punto asterisco
0: m punto,
3: no, prompt invio. Ok, vai su, vediamo un attimo questa. Shift e già.
0: No, mi ero riportato nella mia.
3: E allora fai.
0: Ero in home. Allora, ero
3: in CD dovresti fare, vedi se sei ricostato.
0: Ero in. In home. Nofix. Nofix scacchi e poi no, dove cazzo è?
3: No, poi non possiamo, con questo qua non possiamo mandare il file, perché
0: aspetta, no, perché tu per qua, no?
3: Non possiamo mandare di FTP, così,
0: eh? Ah no?
3: Non FTP normale, no, se non c'hai LFTP o NCFTP non c'è.
0: Ma NCFTP non c'è.
3: LFTP? Sì.

0: Creus en Déu. No, però aquí mai entra en el lloc. Però sí. Entra sí, ya ve, voy a que entra ahí, porque va a disparar de aquí. Sí, va a
1: disparar
0: que me parte. Qui torno a Cesarese senza nome, no? Perché se sono spazio così tanto. Ok, vai. Poi vai LCD, no? La prima è LCD. Che è local CD. No? Alla fine è asterisco. Oppure tab, che si può comprare? Sì. Tab.
2: Ah,
0: per cui scorreggiare. No, CES, cerca CH. No, non attaccare. No, maiuscolo. CH. No, vabbè, tutti.
1: Vabbè, vado qua.
0: Sì. LCD, un disco, cazzo vuoi. Ah, aspetta.
1: Perché c'è...
0: Backslash. La lì backslash. No,
1: ah.
0: Backslash.
1: Però non dovrebbe fare lui. Allora anche qui,
0: sì.
1: E anche qui,
0: sì. Dovresti fare
3: la richiesta. Se lo vuoi chiedo.
0: Okay.
1: Perfetto.
0: No, ora devi fare LCD ancora di CES, esatto, così mettici in backslash. Che coglione. Ok. Beh, ora fai M prompt. No, già l'hai fatto, già l'hai fatto.
1: M
0: asterisco. No.
1: Non sta
0: sì.
2: Quindi state uccidendo?
1: Stiamo vedendo se con una specie di
0: con questo Open Office riusciamo a far girare cosa?
1: Chessbase.
2: E se si ci riesce?
1: Non lo so, stiamo provando.
0: Questo Open Office è potente, quindi può, cioè fa girare Flash and Mix. Quindi immagina Flash and Mix,
2: ma come te li fa girare? Bene che ci puoi lavorare?
0: Quindi cioè Office gira meglio che su Windows.
2: Vabbè, Office vabbè.
1: Ah,
0: gira
1: no.
0: Meglio che su Windows. Cioè Word mi sembra molto meno.
2: Quindi
0: lui che
2: è una svolta.
0: Cioè, non hai capito. Explorer.
2: Cos'hai problemi di grafica?
0: Poi c'è Photoshop 6, Photoshop 7 da installare.
1: E vanno bene.
0: Fanno una paura.
2: Minchia che spettacolo.
3: Io sono un gioco 3D.
2: Cioè, perché l'unico.
0: Crossover Office.
1: No, perché io lo sai, lo sto facendo. Lo fare WebAway.
2: A distanza da Windows sono questi cazzo di problemi grafici che alla fine puoi avere.
1: È come nel mio caso.
2: Flash, Photoshop.
1: Nel mio caso, questo c'è Space.
2: La sempre. Ma guarda, ci sono così. Io so che chi usa la grafica, dicevo. C'è Photoshop, cioè non puoi, cioè Windows non è,
1: ma un mio amico parla. Infatti fa WebAware e Flash emulato, però andava lentissimo,
4: non è bruttissimo
1: WebAware e dentro ci installava Flash,
0: no, così è
1: però
2: lì è la morte, cioè veramente
1: poi al disk ravanata,
2: certo.
1: Praticamente
4: comunque è stato MotoGP con cosa
0: che gira MotoGP con Wine
4: parte, però vabbè,
0: no,
4: la grafica
0: la grafica non è
4: no. Ah?
0: Non la emuli la scheda grafica, il grafico non la emuli. Cioè
4: no.
0: C'è una GeForce, non la vedi. La vedi una
4: scheda
0: grafica.
4: Nati radio. Scusa,
1: la
4: Rage
1: 128.
4: No, allora, parte, il gioco parte, io riconosco la moto e poi vedo tipo le traiettorie delle linee che dovrebbe disegnare.
0: Perché
4: con quello.
0: Non hai semplicemente le estensioni 3D. Cioè, nel senso che non puoi accedere alle estensioni 3D dalla scheda.
4: Però parte.
0: Sì, ma
4: tu sente, capito? La moto si vede che
0: no, è come se tu andassi con una scheda VESA da 39.
4: E parte così, eh?
0: Parte perché gli manca l'estensione 3D che non puoi accedere direttamente. Perché l'accesso c'è la DLL, no? C'è la DLL di Windows che tu usi. Cerca di accedere alla scheda grafica hardware, ma in realtà si trova il kernel di mezzo e non riesce a fare le stesse chiamate e quindi fare chiamate non 3D.
4: Io faccio emerge, l'ho fatto con il supporto con gli OpenGL. Teoricamente questa cosa dovrebbe fare.
0: Chi? X. Non Y. Cioè com'è Y? Com'è,
4: no, io ho messo il supporto di OpenGL su
0: Y.
1: Ma non c'è Wine X.
4: One X,
0: sì. One X fa gioco per i giochini,
1: sì,
0: forse
1: fa alcuni giochi sono
4: emulati. Beh, due, però... E infatti questa cosa la riuscivo a vedere, porco Dio. Però è molto pesante come gioco. Qualcosa un po' più leggero.
0: Vabbè, io...
4: Però c'è gente che ci gioca tranquillamente con roba strana, 3D. Non, non roba pesante pesante, però...
1: Sì.
4: Però va.
0: Con lento.
1: Vabbè.
0: Cioè, ma proprio un po' lento.
4: Però invece una cosa, il controllo delle porte seriali e parallele riesce a fare?
0: Sì.
4: Wine, sì? Bene?
0: Seriale.
4: Seriale mi sta bene.
0: Ah no, in realtà non c'ho idea. No, no, stavo pensando a WarioWare. No, non lo so. Non ho mai provato.
4: No, WarioWare, vabbè, devi installare.
0: Potrebbe essere, però, perché...
4: Perché a me serve per una cosa.
0: Di me, che è tutto vero.
4: I stronzi della centralina telefonica hanno un programma solo di Visual Basic. Ma là, dai miei codici. Li riportiamo tutti in software libero. Minchia, dice, ci hanno pensato. Cioè, chiamali fra un paio di giorni, non ci sapere.
0: Fammi chiamare.
4: Hanno chiamato, no, guarda, il software è proprietario. Scusa, perché l'hai fatto in Visual Basic?
0: Perché abbiamo solo dei programmatori che non capiscono un cazzo e quindi facciamo fare in Visual Basic.
4: No, è bello che, scusate, se io devo, io azienda, posso usare un software libero, quindi non devo acquistare anche la licenza, voi propagandate questa cosa. Non è già più bello per voi presentarmi così? Dici, tu sì, compri a me, sì, il software ce l'hai là.
0: Il capo di sicura.
4: No, loro, cioè come azienda dice, sì è vero, però purtroppo abbiamo iniziato in Visual Basic e lo stiamo continuando come progetto perché non stiamo più scrivendo alcune parti, cioè aggiorno, cioè Microsoft.
0: Visual Basic.
4: Purtroppo.
1: Com'è che si chiama il tipo? Cori?
0: Coris for you.
1: Coris così?
0: Coris con K.
1: Por numero.
0: Underscore 4U. 4U.
1: Porco dio, qual è questo?
0: Sì.
1: Che cazzo è?
0: È un Pentium 1 giga così.
1: Ma c'ha tutto?
0: Mancano un po' di cose, tablet, quindi un po' di cose mancano. Guarda, wifi, touchscreen, 20 giga di disk,
1: 5 pollici,
0: scheda di sensi lei,
1: c'è la licenza
0: wifi da 54 megahertz. E guarda che cosa è!
1: E come cazzo ci scrivi?
0: C'è la tastiera esterna. Quelle per fare un pezzo a mare.
1: Non c'è la
0: c'è il mouse qua.
1: No, ma come ce l'ha?
0: E fa no,
1: così no, sembra
0: guarda, andiamo qua specifico, qua giù, uno specifico USB 1394
1: card slot,
0: no, tutto qua flash, no, vabbè, però c'è tutto il resto, USB, firewall,
1: c'è 5 pollici,
0: è un super palmare in realtà, come portare il cellulare.
2: Pronti? Minchia, immediatamente la ti risposta.
1: Beh.
2: E mi si tanto di subito, buonanotte. Sì, lo so, confronto sono io, giusto, però.
1: Buonanotte per 2 ore, quando torni, scusa.
2: Non lo so.
1: Cioè qua arriverà gente, non avremo un'ora di casa.
0: Hai capito? Spegni il telefonino.
2: Ah, lui, voi siete di casa.
0: Non solo spegni il telefonino, lascia un messaggio a tua madre che non ti svegli, no, anche se ti dicono che è morto qualcuno.
2: Sono un bastardo.
0: Chiamare anche il tuo ragazzo. Devi chiamarti anche in allarme, insomma.
2: Sei bastardo, eh? Buonanotte?
0: Sì, ciao, eh.
2: Ciao, eh.
0: Buonanotte, no, ciao.
2: Ma io sono andato a fare un giro, non è che...
1: Assoluta, eh?
2: Torno adesso, aspettate, eh. Io mo torno. Buonanotte. Ma è scarico.
0: Numero di caso.
2: Non ce l'hai il numero di caso?
0: Tu non ce l'hai il numero di caso. Io ti ho chiamato. casa mia.
5: No, non che cazzo.
0: No, ma hai chiamato perché secondo te quando non è, siamo andati a piedi che ho chiamato prima di chiamare qua.
6: Mi piace il bagno e il piatto.
0: Sei venuto di casa mia?
5: No, c'è il numero dello studio.
0: Fammi vedere.
5: C'è il numero dello studio. Ah, spesso non avrebbe granata.
1: Ma che guarda questo?
0: Non mi ricordo più prima perché mi stavamo a piedi, che cazzo faccio?
4: Posso dire che era fuori? Comunque, faggio
1: sette pollici. Sette pollici, questo sharp.
4: Tutto da qua. Metti nome e cognome.
1: Basta
4: che metto un cognome su
0: tuo palazzolo.
1: Ah, quindi c'è la scheda video dedicata.
5: Ma sì, come la mia.
0: Ma qua c'ha la radio non funziona.
5: E c'ha la webcam.
1: Ci sono le specifiche.
0: Sì, sì, sotto ci sta.
1: Spero, dimmi che c'è la vita insieme.
0: Sì, c'è. Sì, ma spero che non è tutto in giapponese qualche
1: video. C'è la lettera di servizi, del cartino del cazzo.
0: Ecco come il mio, ma non funziona su Linux. Amico! Sì, compravo subito. Andiamo da qui da 384.
1: Ma questo non c'ha il...
0: Che? No, c'ha una cosa più figa, c'ha...
1: Questa specie di...
0: Questa qua è quella più grossa.
1: Che
0: cos'è? L'U3, il Sony U3. 7 pollici.
1: No, questo è 7?
0: 7.
1: Ma che sei quella staffa là?
0: È la batteria, quella staffa là.
1: Questa?
0: No, quello là è il supporto.
1: Ma io metto la latta, quello è un monitor.
0: Car charger.
1: Per la macchina.
0: Sì.
4: No. Vediamo tutto il portatile.
1: Trasmetta da 933, ma quello
0: è questo, identico a questo.
1: 6 e 4, ancora più piccolo.
0: 6 e 4, in culo. Ma è questo a livello di quello che c'è dentro.
1: C'è la VCMCA?
0: Sì. C'è la FireWire.
1: Ma è l'incubo delle... Ah, è utile. Si può sticcare di tutto.
0: La memory stick.
4: La memory stick.
0: 820 grammi. Il mio pisello pesa di più.
1: Worldwide 2-3 giorni.
4: Ma quando ne vuoi?
0: Coris è preciso, proprio che è preciso a livelli mostruosi.
4: Quanto ne vuoi, no?
1: 900 euro.
0: Come questo?
4: Potrei comprarmi adesso.
0: Come questo.
4: Ma è spettacolare, cioè, questo qua per andare in giro, cazzo. Anche per lavorare sui set.
0: No, ma io perché ho fatto anche per codarci.
4: Anche per codarci.
0: Cioè, io stavo con Molly, quindi sono arrivato la tua.
4: No, ma anche tipo io, vedete, ma io stesso con questo con il set che basta che faccio tanto.
0: Ma poi con questo è
4: al limite, a stento mi servirà un browser, ma con questo ci vuoi navigare, cioè.
0: L'unica cosa che questo,
4: infatti.
1: Sì, ma questo
4: è quando quello, a te adesso la larghezza, non la.
0: Sì, esatto. Beh. Quando leggi è scomodo perché c'è poco testo.
1: Ma guarda questo qua.
0: New
1: Market
0: orizzontale.
1: Con 70 euro in più hai la memoria 512 mega e la disca da 40.
0: Ok. Quello è bastardo, però non ce l'ha più io così, vedi se è un attimo di bettone 5 se esiste ancora. Qualcuno di meno.
1: A finire intanto lì?
0: Sì, no? Ah.
1: No, non lo so, dico, sto. No, no.
0: Io pubblico 2 megabit al secondo. No.
1: Il libretto è le 5?
0: Sì.
1: È la versione nuova di questo?
0: No, lui. Qua è la 10. L'L6 l'hanno annunciato ma non
4: lo fa. Però poi un coso di questo non lo fa.
1: Dove cazzo
0: fatto il 6 pollici?
4: Ah,
0: se c'hai quello là fatto il 6 pollici. Cioè quello che è un altro buon compilatore 12 pollici che è portato, fatto il 6 pollici. Ci sta qua, stava, abbiamo visto
4: molto. Questo è 6 pollici.
0: TFT da 5
4: pollici. Questo è 6 pollici.
0: Questo è 10 pollici e 4.
4: Spacchi.
0: Però 16 pollici.
4: Certo. Questo qua a me mi andrebbe bellissimo.
0: Però 5 pollici.
4: No dai, ma quale cazzo fa? Lo attacchi al monitor.
0: Così.
4: Io lo attacchi al monitor.
7: Allora ti compri con i telefonini e la cosa che è comunque.
0: Sì, ma quello
4: non c'è paragone.
1: attacchi chip, cascata, attacca
0: un
1: attacco. Ma scusa,
0: la tastiera è un computer.
4: Hai pure guai, puoi attaccare in una cosa così, wireless, Bluetooth, telefonino integrato.
1: Perché la BCMCI con GPS?
4: Minchia, non ho detto niente.
1: Scusa, la BCMCI con GPS gli può attaccare.
0: Solo, ma non attacca un video qui. Ah? Questo qua l'attacca un video, una tastiera.
4: Cioè, ma ti te l'ho detto questa
1: cosa? Io a casa faccio così.
4: C'è l'attacco per tutte cose su questo
0: sul telefonino?
4: Sì.
0: E che te ne fai? Che cazzo faccio? Windows CE su un video a 15 pollici? Cioè, questo
4: è
0: un Windows. Stiamo parlando di Windows.
4: Puoi caricare Linux, tranquillamente.
0: Sì, ma...
1: Io a casa mi sono fatto
4: però io ero come ora, se mi dovessi comprare un telefonino e avere bisogno pure di un portatile, mi comprai quella cosa.
0: No, io
1: non quella no, gente. Non ci credo.
0: Tu capisci intanto una cosa, io questo qua una volta quando mi serve, quello me lo devo portare sempre. Il telefonino per me deve essere, cioè il mio telefonino è grande, questo è un telefonino grande, non è più il calcio, questo è un telefonino. Se mi devo portare una cosa così, se è fatto adesso in tasca, devo avere lo zainetto per il telefonino. Perché no, in tasca non mi c'entra perché
4: no, sta tanto.
1: A parte che io sinceramente a questa integrazione
4: tanto, porco Dio,
1: anche 7 pollici. Come quello?
4: Tanto.
1: No, 7 pollici, questo è ancora più bello, cioè come grafico, come estetico.
0: Che è questo?
1: Lo Sharp
0: quello. Ah, quello là, lo Sharp.
1: Che c'aveva 16 MB.
4: Ma sti cosi con Linux?
0: 16 MB di video RAM.
1: Dici, ha capito? Sti cosi con Linux, non lo so. Trasmeta. Ah, il trasmeta con il
0: port. Ecco, vediamo di più a questo. Trasmeta con PDS
1: 8.6. Ecco di Topaz, l'ho lavorato Topaz.
0: Sì, con PDS 8.6.
1: Ma allora a questo punto questo è ancora meglio, eh? 512 MB di RAM e 40 GB di hard disk. Non sai che ci sto seriamente pensando.
4: Comunque c'è un solivario di uno che è apparente in Giappone.
1: E questo è già
0: PCG?
4: Ah?
0: PCG?
4: Questo ha detto è un solivario che ancora non è uscito. Non è uscito qualità.
1: Sì, PCG Ultra. Esatto. È un po' spesso però. No, no, è la batteria. Station,
0: la batteria, no, quella è la batteria.
1: Ma questo è più vecchio di questo? Come
0: questo? Come no, credo siano proprio più o meno simili i tempi.
1: Però
0: sono
1: guarda
0: vecchi, sono due anni, sono due anni.
1: Che cazzo me ne fotte? Vanno benissimo. Guarda cosa gli dà anche. Sono i vario wifi card. Vabbè,
4: questa
1: è la cosa
4: G. Vabbè,
0: come
4: su, da
0: ma
4: me
0: pure dai, cioè.
4: A me c'è il mini DVI. Ma
1: che c'è sta roba? Ah, di CD RV di DVD Combo Drive. Ah no, 2,40 in più.
0: Che però infili sotto, capito?
1: Certo.
0: Incastri sotto e poi lo cacci fuori.
4: A me che secondo me un computer di quello non ne serve un cazzo per
1: trovare. Trasmeta 250.
4: Questo qua come fai il boot quando sta questa operativa? Via rete?
0: Cioè lui butta da uno.
4: Boot P?
0: Cioè lui butta da memory card. Da questa.
4: Da via rete, poi.
0: Via rete, via PCMCIA, via USB.
4: Certo, fare un cazzo per
0: voi. Solo che via PCMCIA, via USB devi comprare le cose proprietarie sue.
4: No.
0: Da Toshiba. Se no fai via rete, io so fare.
4: Via rete con tutti i piedi,
0: se ti attivo.
4: Come fai con la sana, mi stai dai
0: sta esatto. Sì, poi ho fatto un macello perché.
1: Ma con. Come ti sei trovato con Coris? Cioè tu gli hai detto.
0: Io.
1: Hai comprato, gli hai fatto il trasferimento?
0: Vai, compra subito, ho fatto il trasferimento bancario.
1: Uh-huh.
0: E il giorno stesso che lì gli è arrivato l'ha spedito.
1: E dopo quanto sei arrivato?
0: 5 giorni, una settimana.
1: Hai pagato dogana?
0: Ho pagato dogana. Però io gli ho chiesto di farmi la fattura. Io sono partita io, quindi mi sono scaricato tutto.
1: Ah,
0: cioè mi passano con la fattura perché anche la dogana, se mi dice male la pago uguale.
1: Certo.
0: Però se non ho la fattura non posso scaricarla.
1: Certo.
0: Invece sto
1: e quanto l'hai preso?
0: L'ho preso a 800 euro più IVA, cioè più dogana, quindi 1050 più o meno ho pagato. Poi con 60 giga da disk, due batterie.
4: Minchia!
0: Poi altro ha dato, ho dato la carta cazzata.
4: Comunque devo dire una cosa, secondo me è meglio questo formato qua. Più del 7 pollici.
0: Guarda, io ti dico, non lo so.
4: No?
0: Non lo so.
1: Ma che scheda video ha questo?
4: A prima vista
0: per io lì le mani non ce le metto. Non metto.
4: Dove? In questo?
0: 7 pollici. 7 pollici è così.
4: No, ma dai, questo è perfetto, è a misura di tastiera.
0: Questa è una tastiera normale.
4: È a misura di tastiera.
0: Se guardi più o meno è come questa la tastiera. Sì.
4: Come quella mia, diciamo, come quella mia, forse.
0: Sì, come quella tua, come quella tua. Paro, paro.
4: Cioè, questa è
0: questa è la tastiera normale. Infatti se guardi è tutta tastiera.
4: però non ha il touch screen, c'ha la pallina,
8: cioè, vabbè, ma come anzi, sì, va bene,
4: cazzo,
0: non ti cazzo, però non uso il mouse, grazie a Dio, quindi ciò mi fa essere un uomo felice. C'ho Windows Maker apposta per non usare il mouse.
8: Beh, sì.
4: O Fluxbox,
8: secondo me, no, secondo me è proprio per questo. A parte che ha due cose buone, la tastiera che è più grande e il modo che è molto largo. Sono le due cose,
1: cioè, però questo te lo metti in tasca,
8: sì, okay. Ma vaffanculo, questo perché non lo metti là dentro?
4: Allora, cammini con Kismet attivato e quello.
8: Ma chiuso o riscalda, sai? Sta
0: chiuso o riscalda, sai? Guarda, la gestione PM è fantastica.
8: Perché l'esempio è mio, non può stare chiuso. Cioè, ho fatto un hack per togliere il standby quando lo chiudi, però si spegnono un po' perché già fa.
0: Le scalone?
8: Si scalda. No, i iBook, invece PowerBook no.
0: Conta che questo qui è bassissimo consumo, cioè trasmetto è fatto apposta per il bassissimo consumo.
1: Quanto duro la batteria?
0: 3 ore e mezzo.
1: Anzi, cioè pensavo di più, però.
0: È un bullo,
1: eh?
0: È un bullo, cioè un computer di anni fa, non c'è più, già dura tanto. Poi tre ore se faccio tante poche cose, in realtà 2 ore e mezza, se lavoro parecchio, 2 ore e mezza, sì, alla fine, anche perché comunque è bene. Poi devo dire che la batteria, questa qua è quella che c'è.
1: Ma questa era nuova o usato?
0: Usato, non esiste, cioè brand new, mi hanno dato la scatola incartata
1: e qua dice used and good,
0: esatto, è lui, è lo stesso modo. Cioè l'ho usato, ma dato la scatola con tutti i manuali, con tutto.
8: Ma da che palla che?
0: Cioè mi è dato. C'ho avuto solo un momento di panico che mi si è bloccata la mentola. Però mi è andato qualcosa dentro. Poi era bruttissimo perché. Cioè era bruttissimo, ma era intelligentissimo. La CPU come partiva saliva a 70 gradi, 75 gradi, che è il suo limite. E poi abbassava mostruosamente la lente, madonna, cioè, ma roba che facevo LS e cerchi a 2 minuti a farmi delle PS, ci metteva 15 minuti a farlo tutto. Cioè,
4: vabbè,
0: con il
8: poi che hai fatto?
0: Allora,
8: ah,
0: perché c'è il girare per il gioco.
4: Ho trovato proprio roba incastrata, difatti proprio la vendono là,
0: mi sono spaventato perché poi ho chiamato la Toshiba in Italia,
4: Fuca,
0: ho detto fuori il libretto, poi a cazzo, mandalo a Corea, nessuno in Europa ti farà mai assistenza, e io secondo te mando in Corea queste cose, sono lì quando mi torna e come mi torna,
4: non l'ho mandato io a Milano,
8: Apple la mandi
0: 3 giorni.
8: Un amico ha comprato un PowerBook 12 pollici nuovo.
1: No, ah, quello che c'era al...
8: nuovo. Lo accende, lavora tipo un paio di giorni perché c'è nel panico. Pum. Gli ha mandato al telefono del centro assistenza. Gli hanno detto che era la scheda della madre. E io il giorno dopo. Cioè, vabbè.
0: Tutti quanti quelli che lo sento che chiamano Apple gli cambiano la scheda madre.
8: Allora, cosa è successo? È arrivato la DNT il giorno dopo.
0: Sa usare? Sì. Perché? Cioè, sai usare Lord, che c'hai il
4: drive.
0: C'è il drive. Lord.
1: Cioè, sono cosa è stata.
8: Per me quello è meglio. La sera ha bisogno di mani e poi non è più altro che una cosa che quando sono vinto che era cosa che si
1: certo non so dove
8: perché ovviamente è la larghezza, perché tu la larghezza con la cioè i siti sono scolati verticali, no?
1: Certo,
8: quindi tu li vedi larghi giusti, non che riesco a gli orizzontali verticali, i codici sono verticali,
4: i 16 noni su quel
8: codice, se te lo vuoi guardare,
4: no, su quello no, certo, se vedi una striscia così vedi, porco Dio,
8: ma però lo vedi deformato, lo vedi 16 noni,
4: no, perché vedi un 16 noni su 16 noni,
1: Non ti piace,
4: lo taglia lo
1: stesso. Cioè, se lo vedi, non ce ne manco.
8: No, vabbè,
1: vabbè, certo, devi passare.
8: Cioè, comunque
4: io penso che così è meglio. Comunque io penso, cioè, no, ti cazzo, cazzo così, non cazzo andare a film.
8: Anche a punire il codice.
4: Alla fine.
8: E non so.
4: XMMS non ci entra tutto, si è notato. Sarà composto in tre parti. Ma
8: vabbè, in verticale non c'entra.
4: Certo, lo c'è in orizzontale.
8: Vabbè,
1: certo. Certo, però su eBay se sto Coris è affidabile, chissà, cioè nel senso,
4: un 14 pollici che vibra pure, sto diventando pazzo. Ti sto cercando, voglio comprarmi un monitor con
8: e cioè è arrivato, arrivato il corriere il giorno dopo.
1: Ah,
8: sono arrivato con uno scatolo della Apple, questo ha aperto lo scatolo e c'erano le istruzioni su come imballare il portatile. Cioè prendi il portatile, lo metti in una busta, la busta vedi in questo modo, lo metti in questo modo. No, io come dico, lo metti. Sì, voi invece sì. C'era una istruzione su come posizionare dentro lo scatolo giusto, non farlo muovere le cose. Leng l'ha chiuso proprio tipo lo scotch che c'è dentro lo scatolo, l'imballaggio, questo è partito, è andato in Irlanda e tornato dopo tre giorni. Nuovo. Cioè, hanno cambiato la scheda madre, però che
4: senso? Ma gli hanno cambiato la disca, praticamente.
8: No, poi, però è tornato, siccome è stato il momento in cui la Apple ha cambiato i pezzi, gli hanno dato il processore più forte, il masteratore DVD e la RAM a un giga.
4: Dai,
8: la RAM a un giga.
4: Gli hanno cambiato la disca,
8: però. Non hai capito, il processore, un giga di RAM aveva anziché 512.
4: Perché gli hanno cambiato la disca, gli hanno mandato sulla macchina.
8: No, la macchina, se aveva, perché che se l'avviso era un... perché il portavoce sbaglia era rimasto, e che era quello? E non è mai di pezzi di dentro, capito? Perciò ci conveniva, capisci? Gli hanno messo i pezzi più forti, bastardo.
4: Certo, Enzo è come la compagnia nuova,
8: si dice non buttare le nuove, è ancora più meglio di prima,
4: per così non me
8: la perciò che ti stavo dicendo, che poi gli hanno ritornato più forte, con i professori più potente, la RAM più potente e il massimo di DVD, perché erano
0: il massimo di DVD pure?
8: Nel frattempo era finito il...
0: addirittura quel massimo di DVD?
8: No,
0: il massimo
8: di DVD no, gli hanno dato solamente c'è più il RAM maggiorato.
0: Pure Xanto.
1: Dove cazzo è Coris? Da dove te lo manda?
0: Corea, Corea.
1: Ah, coreano?
0: Coreano, si chiama John. Vice.
1: Intanto fisso,
8: vai.
0: No, non ce l'ho. Dici
1: dove cazzo è?
0: No, vai giù, cioè no, vi devo far vedere questa cosa.
1: Vabbè, bene, sto
0: cd la locate c64.
8: Ah, guarda questo cos'è, la mia mente.
0: Sì, ciao. C64 pipe grep Newmark. Questa è la mia onda. Chrome qualcosa. Chrome forse. Se qui non è Gibson, niente. Pipe less, non so cosa, eh. Dice. Ah, ce l'ho per Windows, dice. Scusate, sono dei video. Ah, forse stanno CDMT media video Griffin freestyle, porco dio, stanno qua
1: Griffin?
0: Sì,
8: certo, no.
0: Carino,
1: niente sotto la indivizio.
8: Ma questa cosa qua cos'è?
1: La webcam?
8: No, non ci credo.
0: Eh sì, sì, sì.
8: Certo, capisco tutto questo. I giapponesi sono malati.
1: Però c'è.
8: Ma i giapponesi sono malati. C'è.
0: Niente, mi sa che potevo andare a pisciare perché porco dio mi sa che me li sono persi. Cioè avevo le pubblicità del 64, regà. Alcune incredibili. Ce ne stava una che faceva. Ci stava la mela dell'IBM. Questo è quello che noi, sì, in inglese, questo è quello che noi facciamo con le nostre amici, se ricordiamo, se mandiamo mozzi di mela tutta quanta, oppure tipo questo è l'Amstrad 64, un elefante enorme, questo è, no, questo è l'Amstrad, un elefantino enorme, questo è come 64, quattro elefantini di tutti quanti, perché non è 16 bit, stavano tutte queste cose con tutte le pubblicità di come si vendevano rapportandoli con gli altri. Erano stupende. Come cazzo le ho messe, bro? Ok, 64. Forse non era 64?
2: Questa è la scheda di Ed, no?
0: Sì. Ah, vuoi scommettere che mi sono messo un po' dal DB, porco Dio. Porco Dio,
2: Update DB.
0: Video Office Pro. Video Office Pro.
2: Sky Capital in the World.
0: Sì, distanziale, no? Fils. Alexander, vedi la roba che c'ho. Guarda il giga occupato. Due film di merda.
2: Io l'ho visto, non lo vedo.
0: Stratore, Game Boy
2: CM
0: 4, c'è anche scimmeggio. Proprio di PD, no, non è qua. No, mi sa che non ho messo su qualcosa. C, non c'è, C, maiuscolo, non c'è. Adesso non clicco. Please, please, please, please, please, please, please,
2: please, please, please, please, please, please, please, please,
1: please, please,
2: CD.
0: No, niente, non li ho salvati da qualche parte, porco Dio. You look like go. You look like go.
1: Certo, sto Coris si fa i soldi.
2: Yeah, Ferrari Red Unique Toshiba Mini Ribetto 70. Ferrari.
0: Ah, il C70.
2: Ferrari.
0: Sì, ma il 70 dove fa? C'è l'L5 non c'è, eh?
1: No, l'avevo cercato prima.
0: Minchia.
2: Non viene più. Se li sono tolti.
1: Però ci godi questo coso, dai.
0: Sono proprio contento. Non sai nemmeno quanto sono contento. Ma che più ce l'ho e più mi rendo conto che
2: ricordandomi
0: quello
2: che
0: mi serve.
2: Ricordandomi quello di prima, voglio dire.
1: Perché Molly cos'è?
0: Molly era un Pentium 133.
2: Ma ricordo qua il compilato.
0: 8 pollici.
2: Compilare qua come un pazzo, non so. Che tempo a compilare da che passa.
1: E la schiera era quella più piccola.
2: La schiera era smicchiale.
0: No, no, non sarà buona invece. Lo schermo.
2: Lo schermo.
0: Insomma, mi ero spaccato gli attacchi, quindi stava così.
1: Ma finito questa merda di... Ma ancora non ha finito.
0: No.
1: Stiamo provando a vedere se qua parte un programma di scacchi per Windows emulato.
2: Sì.
0: Quindi c'è cioè, una tasca di fino. Vabbè, sta a metà.
1: Cosa sono? 423 metri?
0: Sì.
1: Facciamolo. Comunque, sto Coris, praticamente tu l'hai comprato, gli hai mandato l'email.
0: Hai fatto il bonifico.
1: Senza dirgli un cazzo.
0: In che senso?
1: Cioè, hai comprato.
0: No, non ho chiamato, cioè gli ho mandato l'email chiedendogli come vado a pagare perché non accetta da internazionali, non accetta PayPal.
1: Ah.
0: Quindi c'è dovuto trovare un bonifico bancario internazionale.
1: Ah.
0: Che costa una fracca di soldi.
2: Minchia, io ho fatto
0: bonificare 3 euro.
2: No, paghi, dipende, come mette d'accordo e paghi metà lui e metà.
0: Oppure no, paghi tutto lui, oppure... lui mi ha pagato tutta la spedizione. Perché però c'era stato un mezzo casino, allora ho detto vabbè, tu paghi il bonifico, io pago la spedizione.
1: Che era quanto la spedizione?
0: 30 euro.
1: Ah, vabbè.
2: Anzi,
0: no, infatti io volevissimo.
2: Assicurata no.
0: No, però è già con fattura, quindi c'era il valore solo. Quindi in realtà era assicurato dalla UPS per il valore della fattura.
1: Certo, però con la fattura è matematico che fa di dogana.
0: E me devo diventare io.
8: Vabbè, un PS.
0: Vabbè, se noi fai fare assicurare. Però forse il suo gift lo fa. Però rischi di muovere. Vabbè, è matematico, però rischi.
8: A me una volta, ormai in questa stava con me, per rischiare Cisco.
0: E pure
8: Wi-Fi.
0: Come fai?
8: Una mi è arrivata, una no.
0: Allora, due sono arrivate e una no.
8: Ed è una cosa.
0: È arrivata, abbiamo dovuto pagare la dotata su una. Su due no, su una.
8: No, una a me non mi è arrivata.
0: Ah, non ti è proprio arrivata?
1: No, ti hanno rimborsato.
8: Nello stesso ordine. Nello stesso ordine.
0: E se sono sbagliato.
8: Sono partite insieme, ho anche la ricevuta della partenza. Cioè, il tizio mi ha mandato la ricevuta della partenza.
0: Lo scaricato.
8: L'africano un dogare, che non so.
0: Vabbè, assicurato, grazie.
8: Che costa?
1: Che 6 pollici è un proprio
0: è piccolo, guarda. Non lo so,
1: troppo però, piccolo. È metà
8: di quello con me. Di quello di quello. Secondo me è usabile.
0: 6 pollici. È piccolo. Guarda, io ti dico, quando ho scelto quello là, devo scegliere quello, perché sempre Coris ho avuto il CG che pagavo 1200. Mi sono fatto i pezzi di carta per capire la grandezza del computer e io non c'entravo con le mani questi codici. Cioè niente che CG5 quello figo che quello che avevo pagavo quelli soldi, ma non stanno a far parte.
8: Non esiste così. No, non esiste.
0: Cioè dei tasti qui.
8: Non esiste. Però cazzo.
0: Questo qua si schifo da
8: qui. Secondo me questa.
0: Cioè Molly conta che era molto più piccola la storia. E abbiamo.
1: Vabbè, c'è la fine,
0: sì, però sbagli, cioè comunque sono sbagli, cioè sbagli anche se sei rinnovato, senza più bene.
1: Vabbè, certo, perché
0: lo sono più grosso del tasso, un attimo,
8: a fondo.
1: Questo 7,2, minchia, 7,2, questo è 8?
0: Questo è 10.
1: Ah, 10, eh?
0: 10, 16, 9, vabbè. Perché il discorso è che se vai da qua a qua, sei 10 pollici.
1: Certo. Invece 7,2 praticamente non è
0: no, così di più di questo.
1: Sette e due è pure piccolino.
0: Sì, però il fatto che sia 4 terzi, cioè conta che è più alto di questo, sarà così. Prima di qua. Sarà sì. Così.
1: Quindi tutto sommato già 7-6 pollici.
0: Come no? 6 pollici è piccolo. 7 già sono
1: 7,2, quindi già.
0: Sì, 7,2 è un ottimo 5, 4 terzi, 7,2 sono un ottimo 5.
1: Si potrebbe fare un pensierino anche bello come estetica.
0: Sì.
1: Poi se il venditore è serio.
0: Ma Coris è uno serio. Cioè nel senso che tutte le persone che hanno conosco che hanno il libretto hanno comprato. Ma tutti sono trovati belli, insomma, nessuno si è mai lamentato, quindi.
1: Allora prendiamo. faccio godere.
0: Ce l'hai? No, ce l'ho su DVD. Tu mi dici, ce l'hai su DVD?
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, però il 6 pollici è tanto ci ha, però è spesso la tua foto cazzata, vabbè, quello è tutto il bottino, questo è bellissimo, parte che anche la web, beh, è la cazzata. Ah, è come suo 16 anni, no, 4 terzi un po' di morsi, quanti pollici? 7 e 2, quello è 6 e 9.
2: La CG,
1: sì. Sì, però è bello.
2: Quanto di RAM?
1: 200, questo è un po' più scarsetto. Ah, un giga di professore, però da 16 mega di RAM limitata per la scheda video. 20 pollici. 20 giga. Certo, dal disco è un piccolino, ma alla fine quello si cambia, lo trovi su.
2: No!
1: No, 1200.
2: Certo, finisci. Oh, mica sto pezzo mi prenderei il Sony 900. Cioè, 1200, 900, 1000, 1100, 1200.
1: Considera la dogana.
2: Vabbè, dogana quanto cazzo ti fa?
1: 25%. 20?
2: Lì va. Ah. Perché allora Tomac mi ha pagato 600 euro, 200 IVA, sono 60, 120 euro.
0: 150 l'ho pagato 600.
1: Ma che ha preso Tomac?
2: Un live, un cazzo. Ma invece perché è troppo grosso.
1: Ma in effetti non lo so, trovavo 100 di questo. Lo prendo la possibilità di metterlo in tasca. Se no 10 non ci puoi, devo praticare in tasca. E non ci puoi manco giocare al max per dire che le cose sono.
4: Ma sono 5 euro usati.

Thank you.

人で分かったんだよ、インスタの人では。

Thank you.

0: Non ho molto visto che mi siete in mezzo. C'è anche cosa.
1: Insomma, sono un po'. Loro perché non fanno nulla, sono molto.
2: Ok, io mi lavoro.
1: Fanno. Almeno spezzo.

0: attaccato lì. Tacci tu.
1: Le casse devi attaccare.
0: No, no. L'alimentatore. Porco Dio, che casino. E va. Sulla wireless. Ancora peggio. No. Siamo salvi perché è andato in ibernazione.
1: Eh sì, ma a me è andato in time out.
0: Certo. Sì, anche che poi è scesa la scheda di rete, si è scesa tutta la palla in mezzo.
1: Oh, ma hai visto l'altro sbillo che c'è sul bot squadrato? Non devo fare no.
0: Vabbè, ma quello è normale, a finire di educazione che è giusto.
1: Lo sai che hanno riformato di nuovo?
2: No, no.
0: No, ci hanno guardato male.
2: Ti ho fatto un angolo, no?
0: Io mi inarco verso destra.
1: Occhio che si tira il cavetto della... No, quello dicevo... Ah, un po' più...
0: Che?
2: Ah, dove essere...
0: Aspetta.
2: C'è un'alimentazione vicino a lui?
0: No, qua no. Vieni di là. Fatto vicino a palla.
2: Non c'è mai due senza tre.
0: Ecco. No, in realtà non è andato in ibernazione. Non so perché. Perché non ci sei andato? Dovevi.
2: Perché Flogio, come Dennis.

0: que se suda.
1: Mais du haut.
0: Ha trovato l'identità di tutto per trasmettere.
1: E come andato?
0: Compilato il 686 con un'ottimizzazione. Quindi potevo prendere un binario qualsiasi 686, no, benissimo. Perché il trasmettere no, se non funziona, è una figata.
1: No.
0: Cioè in realtà è un rischio trasmettere. Però poi c'è una parte hardware nel processore, cioè se vedete il disegno, cioè lo avete solo iniziato a trasmettere. La parte del processore e poi c'è tutto uno strato hardware che fa la traduzione tra x86 e le rischie che ha dentro.
1: Minchia, e conviene sta cosa?
0: No, però loro che hanno fatto in questo modo. Se tutto un Power PC, io ho un Power PC, basta che cambio quel pezzetto. Il processore rimane un po' lo stesso.
1: Certo.
0: Cambia soltanto l'interfaccia che fa questa cosa. Serve un X86, tieni, serve Sun, tieni, basta che cambio lo strato che fa la traduzione del.
2: Ma perché loro commercializzano anche i processori di codificazione?
0: Molto, perché per i cosi, per i armari loro lavorano parecchio. Trasmettere è stato proprio pensato per basso consumo e quindi per i armari.
2: Ho capito.
1: Funziona anche il.
2: Sì, funziona, l'ho sistemato. Devo smontare tutto un po' così.
1: Senti, con il mio desktop, quello di casa, come certe cose si frizzava. Si resettava solo, sì. Era la scheda madre che era la fottuta.
0: Lo so. FSCK praticamente? Lo so FSCK?
1: Ma quando avevo DVX tutto. Però quando si può questi processi qua proprio.
0: Magari il Python 2.
1: Mentre un no, un MD.
0: K7.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Non sei attaccato. La sigaretta.
0: No. No.
1: Forza c'è.
0: Scusate, ma non si stiamo facendo che non arriva.
1: Potrei dirci un ciao, facciamo prima.
0: Non mi veniva la parola e continuo a fare il gesto.
2: Garden? Ora gli prendo la bombola del gas e
0: ma la Garden sta in piedi.
1: Non dorme mai, non riesce a dormire.
0: Cioè si droga e non si riesce a dormire.
2: No, no, ma il problema è che non si droga. Cioè, si fa due anni e non riesce a dormire lo stesso. Perché.
1: Perché figlio verde alto?
2: Ah, è verde perché è verde sui social. Figlio perché è boh.
0: Vabbè, perché c'è piccolo. E fra il Garden ne ha trovato uno che è più piccolo di lui perché non chiama figlio.
1: Comunque l'ho scritto a Coris.
0: Ah.
1: Che con lo sharp forse quello non è il lettore di. Non è la PCMCI ma. Tipo Compact Flash.
0: No.
1: Quindi gliel'ho chiesto, penso che mi risponderà.
0: Sì, sì, preciso. Probabilmente vi risponde anche tra poco perché lui adesso non è nel sabato. Perché sennò più o meno alle 5 di mattina risponde lui. 7 ore di più.
1: Qua sta vedendo crossover là.
0: La crossover office. Come ci stanno. Potresti provare a vedere Chessmate, questo era tutto duo. Magari c'è qualcuno che l'ha fatto già girare. Chess, come si chiama? Chess
1: Base. Crossover Office.

0: vista de Rafael. Sí.
1: Esatto.
0: O sia un altro.
1: Proveremo.
0: Ecco.

0: 18 sono a Roma.
1: A Roma?
0: 18 e 19. Devo, no, devo stare a Milano, c'è una riunione in federazione di scacchi, quindi imborso tutto il viaggio in aereo, quindi.
1: Tutto a marzo.
2: 18
0: di marzo. Di marzo. Cosa ha copiato?
1: Aspetta, allora anche il comount. Facciamo un po' di data 1 e data 2.cab è dato a 604 mega,
0: quindi pochissimo manca, non lo riesuma, vero?
1: Non so perché.
2: Sai che fai? Sai che fai?
1: Sì.
2: Te lo metti in una directory e poi fai .get-r
1: da lui?
2: L'FTP, perché tanto anche se lui è FTP aperto.
0: No,
1: fino a C non me lo apre comunque.
2: Come a C, giusto? Tu non hai FTP aperto?
0: No, sono io che lo uppo sul suo FTP.
1: No, io non ho FTP aperto.
2: E tu non puoi avere FTP al volo?
1: Al volo non ci siamo riusciti.
0: No, sulla... ma qua siamo sulla...
1: sulla Knoppix, non è già aperto tutto.
0: Ah, sì?
1: Se no, devi lanciarlo comunque. Sicuro c'è.
0: E allora, proviamo così.

0: non controllo più la mente.
1: No, non è aperto.
2: Slash cit.d ftp sta.
3: Oppure ftp proprio. No. Inet.d, dai, guarda lì.
1: Ah, TCP, no.
3: No, no, TCPD
1: è la mappa. Sì, sì, l'URAP.
3: Vabbè, tu dici, non, perché dici non l'ho aperto?
1: Perché è stato una mappa, quello grosso, non c'è.
3: Internet, qui 6, 10, 10.
1: Aspetta, non so per sto lì. Porco Dio. 10, 69, 1, 193. 1, 193.
3: No, allora vai dentro il TC e guarda host.log.

0: Entonces,
1: si cambió,
0: pues ya hay.
2: Però non è anche dalla colossa.
1: Alt, controlla alt, punto.
2: Eh sì, all, all, alt.
1: Punto.
2: Ah! Ma dove lo stesso?
1: Basta il copy, la riga sopra.
2: Questa qua?
1: P. P. Invece di SSH, SSHD lo cambi, li metti FTPD. O è in FTPD. No, te lo dovresti saccare. È in punto FTPD o FTPD? Non mi ricordo, guarda, è TC, FTPD.
2: FTPD, FTPD.
1: FTPD. Aspetta.
2: No, ma perché il problema è che non me lo dà neanche dalla tua vostra.
1: No, perché infatti era negato anche dalla tua vostra.
2: Ma non c'è. Forse lo devo rilanciare.
1: Kill me 1, no, al massimo di fare kill me 1 del...

0: non c'è in FD. Cazzo.
1: No, non c'è in FD. Si lascia PC, no, FC in FD in FD.
0: Madonna, questo?
1: Sì. Sì. No, comunque se Dio che facciamo qualcosa.
0: Ci sono proprio.
1: Fine. Sì.

0: Molto utente però.
1: Netmotics.
2: E poi un getto. Ah no, pensa male, ma certo, forse il getto
0: non. Non solo, ma io non ce l'ho nel directory giusta, me la continuo uguale.
2: Non importa, c'è nel. Bene, il getto che fa un getto alla diretta.
0: Ma se faccio me lo uccido. Di quel file.
2: C'è anche una directory grande.
0: Ma la sua directory non è come diretta.
2: Non importa, tu fai un getto col.
0: Sì, perché è meno R il problema, se non trovo. Get meno C data 2 campi.
1: Ma dove?
0: No, certo. Get meno C FTP remote slash
1: 10.69.1.193.
2: Qui specifico tanto così.
0: Traffix.
1: Sì. Ma la passo per quale cazzo è? Ah, l'avevo cambiata, era suca.
0: No, x2.93, no, mi dita tutta quanta la.
1: Ah sì.
0: Ah, porco Dio, sposta.
1: Non può. E dove cazzo lo sposta?
0: Non può, devi darmi tutto.
1: Allora, cd.
0: No, devi andare sul tuo proprio.
2: Su come è Mount Windows, dove c'è?
1: Sì, no, qua in cd scacchi. C'è space 9. Minchia, qua ce l'ho tutti, uno
0: più lo so,
1: aspetta che faccio più. Non sei in chat che te lo incollavo, eh.
2: Ah, quello sì. Che sono sì. Ancora il chat. Devo cambiare, devo stare.
1: Però non ci sono, devi aggiungere i.
0: Ma tu sei solo sul suo server o sei
1: solo sul suo server?

0: Back port number.
1: È scritto FTP.
0: FTP 2.//. Knoppix 2. Invece Knoppix 7.

0: gli piace.
1: C'è il Technopix?
0: Sì, c'è. Forse va, no, perché per entrare in quei directory deve essere root. Vabbè, fai root, fottile.
1: E com'è la su root?
0: Te la cambia. Cazzo, non so.
1: Root.
0: Eh?
1: No. No.
0: Suca.
2: Se non mangiato veramente.
0: Ok, suca con la C, con la K. A meno che il server non impedisca.
1: A meno che buget
2: non sia forte.
1: No, non voglio la password su tutti i punti sul campo.
2: No. Sai che la password su Google non sono stato buono a mente io.
1: Due punti password.
2: Sì.
1: Allora non vuole. Dice error in server response. Secondo me non ti non mi dà il continuo. Quanto è grosso?
0: Prova senza meno C, vedi se inizia a farlo.
1: Eh sì, però aspetta, faccio un altro piatto che sembra che ce l'ho veloce.
0: Certo. Adesso. No, devo...
1: No, devo da meno C, no, in realtà non c'è, quindi non dovrebbe continuare un cazzo.
0: No, ma non è questo il problema, sì.
1: No, infatti mi sa che da tutto non si può collegare.
0: Allora...
1: Aspetta, FTP...
2: Meno C, se non sbaglio, funziona sull'hash del file, quindi lo deve continuare, non c'è un motivo perché non dovrebbe continuare.
1: Sì, dovrebbe, infatti secondo me non mi connette proprio, infatti. Mette user knotpix suca. Ti manco che FTP non ti funziona. Ma tu se riesci a collegarti? Prova un po'.
0: Non sto vedendo se mi risultavi tu qua.
1: Sì, ecco.
0: No, 10,
1: 10, 10. Così.
0: Sì. Però vedi, io non rispondo.
1: No, infatti mi sa che c'è il seguito, blocchi tutto.
0: Ma come cazzo? Se no vaffanculo, te lo riurbo.
1: Aspetta, perché ci interessa il modo che fa funzionare FTP qua. Ma tu da locale ci riesci?
0: No, volevo provare, ecco. Questo sono
1: di più la mano no però se no può essere identificato però Knopix no user Knopix.
0: Ah, da root non si può entrare.
1: Dagli utenze a Knopix.
0: Però non può entrare nel path.
1: Sì, non mi fa entrare nemmeno come user Knopix.

0: Ecco il sole, viene per uccidermi.
1: Ma non posso partirlo io con meno c- no. Un bughetta al cazzo di...

0: Come cazzo si potrebbe fare? Per fotterlo. Non posso aprire HTTP?
1: Sì, non si mette a configurare la patch.
2: Io
1: magari continuo praticamente. E per continuare a fare questo cazzo.
2: No, ma in live la patch sarà.
1: Sì, ci sarà.
2: Sarà tipo un dito. Vai, ci inizia la patch, sta.
1: Non esce. Però mo
2: no, mo cambi stati di viaggio slash edge Apache slash comp
1: HTTP
2: perfetto, becca l'HT docs e metti il redirectory proprio quella lì del dove ci sta il film.
1: Che non riuscirò mai a leggere
0: perché non la puoi leggere, sono seduto.
1: Però perché hai montato la partizione da root?
0: Ma non la posso montare non da root. Non me la fa montare.
1: Se devi basta nel metti nell'fstab il coso, no, basta dici che è user.
0: Allora, prima dobbiamo modificare l'fstab.
1: No, no, intanto questo.
0: Dove cazzo è HTTP?
1: Si cerca bar www. Tanto sarà là dentro.
2: Che basta.
0: Bar www. Questa la devo rimpiazzare. Pon vuole spacchiare, aspetta te l'ho messo nel...
1: Puoi metterlo anche tutto.
0: Questo no?
1: Sì. Fai scacchia. Senza, no, senza tutto lo slash, perché poi non so da qua dentro gli spazi come funziona.
0: Così?
1: No, da RAM disk a scacchi.
0: La lascio un'altra dir.
1: La rendo io per l'altra.
2: Ah, ok, buonissimo così.
1: Guardando
2: il
0: HDA2
1: basta
0: il users master. C'è
1: users.
0: E allora perché non me l'ha fatta montare?
1: Umask 000 vabbè, quindi devo fare 777 vabbè.
0: Okay. Allora devo smontare.
1: Sì, smonto la root. Ci sta dentro un lì. No, sta dentro un po' però. No, morire di per pazzo, certo.
0: Forse c'è qualche cazzo di shell in cui...
1: Sì, niente.
0: Qua ero, qua dell'FTP.
1: Beh, certo.
0: Continui...
2: No.
1: Aspetta, però.
0: Forse riusciamo... No,
1: dì yes.
0: Yes o Y?
1: Dì yes.
0: Così?
1: No, Y, guarda. Vabbè, guarda. Va bene. Ah no, ma allora l'M tutto, che fare il dopo, niente, non c'è.
0: Andiamo dove cazzo, dai. No, non è.
2: Vabbè, però è forse era lì.
0: Forse perché si tirava. Vediamo qua che cazzo c'è. Questo non c'è. Ah! È Cristo santo.
1: F user. Meno FU output. Beh. Non sto dando nessuno. Riprova di intanto. Ci deve essere qua dentro.
2: Non è che c'è.
1: Però a caldo termine. Non è che l'ha lanciato questo, magari X. X. No.
0: Vabbè, usciamo proprio per.
1: Un'altra, ecco, ok,
0: ok,
2: Vabbè, ce ne l'hai fessato.
1: Adesso, vai, invia. No, se ti fai così non ti usa user. E questo non sta funzionando, devi fare mount a lui.
0: Ah, ok.
1: Modo che l'ha montato però. Mount? No, perché non è scacchi il mount, secondo me. No,
0: in MNT HDA2. Allora aspetta, scusa, faccio. Scusa, no. Perché visto che se no ci dobbiamo rieditare.
1: Che? No, no. Ah, giusto.
0: Quindi, mi viene.
1: Di
0: allora gli dico di montarlo in home.
2: Un compix in slash.
1: Un compix in
2: slash. Cazzo che si da passare?
0: Una cosa che probabilmente non funziona.
1: Un programma di database delle partite di scatto.
2: Ah sì, però
1: lavorare con questo office in
0: dato mount da
1: HD2
0: ok, ci siamo.
1: Fai ripartire Apache perché si deve leggere la configurazione. Metti C in FD Apache restart. Apache restart. Un culo non può esserci questo sistema. Vediamo. Meno C stavolta, non è una no, tanto vediamo se me lo prende. E me lo prende.
0: Oh, devi andare nella directory però.
1: Esatto. Ora preghiamo. Grandi. 600 mega di svolta. Bene.
0: Ma aspetta, ora manco altri file. Altri file.
1: Vabbè, intanto quello ce lo prendiamo. Poi gli altri me li prendo.
0: Sempre con Budetto.
1: Con calma, assolutamente.
0: Ma quanto sfruttiamo?
1: 200k al secondo. HTTP, HTTP. 10 milioni di prima.
2: HTTP è un altro prodotto.
1: Vabbè, che mezzo. Per 10. Conta che a me è... ho fatto i calcoli circa per 25 rispetto al stesso SCP.
2: Speriamo
1: al non è. Dammi una ragione perché è normale.
2: Perché c'è il SSL.
1: Lo verrebbe sarà un 10%, ma forse 10%, non è vero. Che i dati poi sono dati. Anche se li clicchi non è che c'hai tanto vedere, perché alla fine te lo nasce.
2: Bisogna vedere l'altra macchina invece che macchina.
1: No, se non è proprio il server SSL, come anche il server Linux.
2: Come anche OpenB.
1: Esatto.
0: No, ma noi non passavamo da.
2: No, è proprio il concetto così, di
0: programmazione. Ah, vabbè, ma io mi ricordo che mi avevo i DVX su OpenBSD, l'audio rallentava rispetto al video, viceversa. Io facevo 2000 controlli su queste cose, quindi non riuscivo a. Perché per il resto ci girava tutto.
1: No, non si gira tutto.
0: Anche VMware mi avevo fatto girare.
1: Sì, sì, a voglia, no. Sì, però.
0: Quindi vediamo che merda di vostro ho messo un bastardo.
2: Ma fallo di giocare.
0: Ma poi non ci sono.
2: Sì, ci sei.
1: Sì.
0: Forse non ha caduto però.
2: No, veramente
1: l'ha completato.
2: È scritto mo abbiamo.
0: Ah no, no, perché non pensavo che mettesse la. No, non ho cambiato un cazzo. C'è anche Unreal Earth qua, mi ha compilato.
2: Ah.
0: Su questa lista. Hanno fatto bene come adesso non l'hai ucciso. Minchia, mi hanno detto che ma se CD si detonano questi.
2: Ok. Si detonano. Poi si detonano.
0: Già si sono detonati. Asbesting.
1: bomba nella sede ONU a Pristina. Che palle, ma se cominciamo a prendersi a spararsi addosso non se ne può più.
2: Poi la fanno rivendicare. Aspetta, dopo l'Iraq ti tocca?
1: No, no, Pristina è Kosovo, che si stanno rinunciando a sparare tra di loro. No, Iraq poi c'è la Siria. Anche se pare che stia facendo il ritiro delle truppe, se lo fanno è un grosso, perché poi nessuno si può muovere più.
0: Ma chi? Sì,
1: la Siria.
0: Ah.
1: Se riesce a fare il ritiro delle truppe sono stati veramente bravi, perché così hanno azzittato tutti. Beh, comunque insomma, prima che attaccheranno l'acqua la passeranno anche 2 anni. Prima che smettono di spendere soldi in Iraq, cioè ora.

0: Probabilmente.
1: Un messaggio.

0: Esto se lo tiene ahí, ¿no?
1: Sí. Ecco, Stanzas. Spam, bello. No, lo leggo, mi piace leggere spam, eh.
2: Molto bello, che cazzo di spam ti arriva? Russo, che cazzo è?
0: No.
1: Stigate.
2: È russo.
0: No, no, vabbè, il tratto è decodificato male, cioè. Che cos'è non lo puoi sapere adesso.
1: Andiamo 22 punti sui 5 di est
2: 5 di te in 2
1: anzi di assaggio, cioè dovrei abbassare io
2: 2 sto
1: già solo 2 e 9 siete beccati dal soggetto illegale, no? Tu meglio no, voi legal characters
2: sono quelli che ho fatto valeggiare.
1: Con 1.9 di bias, il filtro bayesiano.
2: 99% tu 100%, ma porco Dio dagli 20, che c'è un 99%.
1: Ma mi sta arrivando ultimamente, ma perché è successo su Twitch, su Instagram? Io so che c'è l'anti-spam, il filtro anti-spam su Instagram.
2: No.
1: Così mi disse su Instagram. Dice no, io non ne metto anti-spam.
0: Il filtro anti-spam c'era già il come un tutelare, no spam.
1: Ah, qualcosa gli era dato un passo tipo fai le norme e si era piantato tutto.
0: Cioè, praticamente prendevo ogni email e la devi. La come si dice? La compravo come se ogni cosa era un array. Poi si chiama Bobo Filter.
2: Bobo Filter, può essere.
0: Questa cosa assurda.
2: E l'ha messa su Instagram. Ma su Instagram c'è messa qualche spam.
0: Su Instagram si era messo con il suo account.
2: Ah, per lui però.
0: Per lui. Ma quando si sono tutti casini, che poi.
1: Che tu doveva andare in auto.
0: Che poi già non, che poi Martin ha fatto l'installazione, vedete il computer si spaccava. Martin ha fatto un'installazione, si chiamava Crash, non so se l'hai vista. Ti ha preso un computer, l'ha spaccato. Quando sei andato dall'Austria, dove stavo? Ci sono credo che Martin è stato.
2: Ah, prima andato. Che io andassi in Austria.
0: Sì, sì.
2: Ok. E che è successo? Sì.
0: Ma non mi vedevi guardare male, però mi ricordo che già la Mille aveva messo questa cosa su Instagram, cioè aveva fatto questa cosa, e aveva fatto piantare il mezzo.

0: risposto, devo dire, non ci faccio là. È stato troppo un flash. Martin, ciao, come stai? Bene, dove sei? Vicino. Come vicino? Che cazzo fai vicino? Dai. E perché ti colleghi a Istat? Tu stai in Cina, porco Dio.
1: Veramente.
0: C'è la Madonna.
2: Non ti metterò un mazzo, non è cinese, si vedeva.
0: Clinico.
1: Oh, gli altri ci passiamo per tutti.
0: Sì,
1: anche se sono piccoli, eh. Saranno tipo 2 mega.
0: Cazzo, no, sì. Però che mi manca?
1: Non lo so.
2: Quello si mette nel PTP per MG.
1: Sì, ma è rimasto poco, perché già il clou era passato.
0: Sì. Vediamo un po'. Un po' dovrò un po'.
1: Dobbiamo vedere cosa.
0: Cosa tutti sarà.
1: Sì, ma sono un.
0: Sì, sono un po'. Un ex sarà un mega. Ma con me
1: questo qua il
0: candidato c'è abbiamo il gruppo che ti dà abbiamo già preso il film
1: sono 7k
2: non 4k

0: Tanto solo sono fatti da mai, rispondi di
1: più. Sono un bisogno.
0: Vabbè, magari parte proprio di vedere se si installa.
1: No, no, parte nel senso che si installa e parte proprio. E alla fine è una cazzata. Cioè, è pesante, però realmente è una cazzata di programma.
0: Beh, sì, cioè...
1: Non è che fa chiamare stronze su qualche DLL bastarda.
0: Ha delle sue DLL.
1: Sì, sanno la gestione della base,
2: è proprio, lei, proprio perché c'è la sua
1: hardware. Esatto. Perché usa quelle di Windows, magari potrebbe essere per le chiamate che quando ne erano prodotte. Le sue, non c'è problema. Poi non solo, ma...
0: E se avesse...
1: Cioè,
0: bisogna vedere se oltre alle sue c'ha anche quelle di Windows.
1: Sicuramente, però quello ce l'ha con solo. Cioè, il discorso è questo, che quello che può dar problemi è quando l'hardware.
0: Allora, tu hai preso, sì.
1: Tutti data 1 e data 2. Devo prendere.
0: NG32, tutti setup. Che
1: posso fare setup asterisco? Non credo.
0: Setup.ex. Setup.ibt. .ini. .inx. .inx. E .skin. Ora
1: layout.bin
0: ed engine32.cap. Nguni è scritto.
1: Nguni.
0: Che non c'era il gioco per l'amica Super Nguni?
1: Super Nguni, è vero. Ngon.
0: Sì, era remoto, sì. Però sì, era di tutti, no?
1: No, mi sa che manca serie. No, no, cioè. 3, 6, 9, 10, 11.
0: 3,
1: 6,
0: 6, 9, 10, 11. 9, 10, 11.
1: Okay.
0: Vediamo ora come è.
1: OPT, CX Office, BIM, CX.
0: Ma tu come l'hai sucato dal muro?
1: No, non me l'ho fatto da Xant. Non so, probabilmente da... Ah, mi sa che sono morto. Sono tantissimo, non lo sento proprio.
0: Mi inizia tutta la formica.
1: No, non sento proprio. E quello è perché un giorno stavo codando da non so quante ore. Però non so perché mi ero messo a gambe incrociate. Ci ho avuto proprio l'intenzione e ho detto, vabbè, mi alzo, devo andare a bagno. Mi sono alzato in piedi, faccio avanti. Sì. Non riuscivo a alzarmi, mi trascinavo con le braccia perché le gambe non rispondevano, insomma, non mi sono paura. E ho detto, porco Dio, ho perso le gambe.
0: Adesso quanto c'è di RAM?
1: 2,548.
2: Non c'è l'asta?
1: 2,548. No, 2,546.
2: Porco Dio, posso scordarmi un'asta al giorno? Poi è sempre la stessa.
1: Installa un supporto di software.
2: Batterie di merda.
1: Alternate, other expire.
0: No, io non andare.

0: setup.x. Windows version quale facciamo per XP?
1: Beh, non lo so, quella va a gira su tutti.
0: Gira su tutti?
1: Sì.
0: Facciamo un bel Windows 98.
1: Cioè 95 forse, cioè vabbè, questo forse è nuovo, è un po' pesante perché non
0: facciamo XP, vabbè, pesante, ma tanto lo non cambia niente per me. Facciamo XP.
1: Allora, lì.
0: Un po'. Si parte.
1: Ma dove si ristava? Lui si crea tipo la sua finta.
0: Sì, la sua finta cosa di Windows. Ah. If you're not certain the installation is finished, simulation of Windows reboot. Non può aver finito.
1: No, mica c'è su. Non so dove Zola che sta là. Cioè è lento. Ah no, vabbè, se facciamo l'installazione personalizzata, vediamo tutte le foto dei giocatori, mamma mia, tutti i filmatini.
0: Chiedi in menu, scusa, sembra che abbia fatto l'installazione. Ma infatti.
1: Oh, new archives office. Fake Windows.

0: fazer se tu vale.
1: Devo installare non dandogli un ex ma dicendogli che il cd
2: è tutto là, probabilmente non trova gli altri, esatto.
1: Gli altri file, oddio dovrebbe, perché sarà assolutamente intelligente, dovrebbe, no amico, come sei? Ecco. Come sta? Un supporto,
2: il problema è che chi se lo caga sto programma. No.
1: Alternate di non location.
2: No, non è che è un ISO.
1: No, però lui non la prende come ISO. Ma non si dirà un ISO.
2: Ma se dovremmo creare l'ISO.
1: Ma non gli
2: danno un cazzo.
1: No, infatti no, cioè, anche lo monterei e comprerebbe così.

0: Forse perché abbiamo fatto per gli use default.
1: Infatti non provato a fare default.
0: Ma anche prima quando abbiamo messo anche quando abbiamo messo tipo il CD era lì.
1: No, non è andato.

0: più su quel coraggio, o forse perché il defunto di Britney Spears. Ora era un 95.
1: Il 98.
0: MNT Winchess setup con Torex. Start setup con Torex, boom! Un culo! Proprio saltato! Dall'exception proprio.

0: ワインじゃないことがあるけど、
1: うん、su questo no, però non credo che vada. Tu c'hai anche il wine?
0: Sì.
1: Vediamo, guarda, giusto.

0: Non è partito proprio, ha perso con Wine, allucinante. Italia. Il programma di sanzioni, c'è Space 9, sta preparando di starci di pizza.
1: Ma non ci credo che parte, ma...
0: Ma magari si installa, ma poi non parte.
1: È andato?
0: Failed to marshal the interface. Vabbè, adesso è che fa la parte su qualche interfaccia stronza neanche. Ah, ole. Questo stronzo usa gli ole.
1: E quindi?
0: E quindi è la morte. La morte perché l'ole non c'è modo di elevarli. Stronzo. Ecco qua ole. E questo è il pronti su interfaccia tramite gli ole che sono dei, delle librerie condivise, questo è il tutto.
1: Sì, ma che mi ricordo dava sempre questo problema di ole. Però uno era riuscito a farlo andare con Windows, non so. Ah, lo aveva fatto, praticamente aveva copiato, lui aveva installato Windows XP, poi aveva copiato tutta la cartella nella... Poi avevo provato a farlo, ma...
0: Ah, l'hai installato con Windows XP e poi lo lanciava con Wine.
1: Sì. Cioè, copiava tutta l'installazione para para, tipo il pezzo di hard disk là, e poi lo lanciava.
0: Proviamo.
1: A fare che?
0: Fare questa cosa. Io lo tengo con Windows, scusa.
1: Ah! Un grande. Stoico.
0: No, perché mi serve Explorer. Fare i test delle applicazioni web. Ho bisogno di Explorer.
1: Non vedo l'ora di conoscere Newmark. Che avete scassato la ninja questo Newmark.
0: Ma dove sta?
1: Sono sballa mupata.
0: Ma si è svegliato adesso. Ah, io non l'ho scollegato.
2: No.
0: E proprio digli che io conosco.
1: Sei entrato ora. Ah no, sei morto.
0: No, sì. Digli che io conosco da tanto tempo il suo modo. Anche se lui non so se si ricorderà mai di te.

0: ammazza, non uccideva, non aveva da prendere, era proprio amoroso.
1: Vabbè, lei è veronese, cazzo, sono da capire, è amoroso.
0: Sono molto, ero un vecchio amico di Antilles. Amico di Antilles. Antico.
2: Veramente capisce più amoroso del sì.
1: Infatti.
0: Ma perché quel cazzo di sono? Una cosetta, un culo, che ci mette 2 ore e mezza a prepararti?
2: Allora, comprendere nemmeno
0: scuola. Ho capito, ci mette 2 ore e mezza a prepararti. Stai 9 e mezza si deve muovere. Ah, a parte per venire qui, ok, ciao. Allora, digli, conosco Antilles.

0: stai lanciando no di quell'installazione di ma guarda che figata. Questa parte forse non si è mai vista nei normali.
1: È vero.

0: 那一块困，有人去过你灯笼那边站，开始要叫，叫什
1: 么？咱这个谁？
0: 谁？
2: 我就没那个啥，没钱吃上谁嘛？
0: 嗯，三十块钱多了，那样的。现在也确实。
1: 要了给你买了，现在更多的人做工资，那个门的在北京弄什么？
0: 大连，
1: 行，啊，估计给他拉一个，哎，这还少不多。
0: 你的地都让我弄过来一点，
1: 那乞丐了呗，
0: 这里有什么？哎，我过些了，哎，好多了。刚刚对我说多少多少几千多，我买了我放到冰箱，再几千多都有。我说是哎，你那个刚买了几千多？
1: 那我给他吃点了，我都来过一。
0: Tutto quello che scegliere avanti, non puoi scegliere avanti.
1: Ah, non fai installazione custom perché sennò ci installa 600 mega di merda. Invece facciamo installazione minima dove.
0: Adesso non me lo chiede.
1: Vabbè, destinazione metti dove dice lui, cioè non lo so, pure a meno che non è delle cartelle tue,
0: no,
1: gestisci meglio particolari. Anche questo. È personalizzato. Oppure forse non fa la stessa cosa. L'importante è che leviamo lei all'enciclopedia. Vediamo quanto diventa. Aspetta, forse anche database, non mi ricordo che cazzo è.
0: Database sono 700 mega.
1: Leviamo.
0: Beh. Un Google. Un giga 100 tutti.
1: Database dovrebbe essere poi il database, te lo prendi dal
0: da te, io non ho il CD,
1: te lo passo io, ce l'ho qua.
0: No, allora mi faccio l'ISO, tanto c'ho l'automatico.
1: No, no, ti passo il database, quello con 3 milioni di partite commentate, grandi maestri, e la maschera di ricerca e tutto, cioè che puoi fare il tuo ricerca.
0: È una cosa che in più al database suo.
1: Sì, mi ti costa qualche 600 euro sul database, però l'ho sucato dal mio.
0: Certo. Devo anche vedere che.
1: Così come questo costa 350 euro. Ora ti dici che dovrebbe non riavviare, perché alla fine è una cazzata. Ora ti do il seriale. Ci dice serialisti.
2: Ma chiede di riavviare?
0: Sì.
2: Ma lei si è scazzato gli ore, no?
0: Beh, XP se mi fa riavviare lo cancello. Ora. Se mi chiede di avviare perché gli ho. Ah, ho trovato una rete. Un culo ci ha messo 20 minuti, porco Dio. Se XP mi chiede di avviare per un programma lo cancello giù.
1: E come non ti è chiesto in seriale? P8 6YL
0: P8 6YL
1: 9 UATP NV LSC 3VK 9V 5CE 3J poi puoi giocare anche su Play Chess Online. Comunque questa cosa che sembra una cosa minchiona, posso vedere se ti ha caricato i font. Ah, ma secondo me scacchiare così fa cagare, allora tu cosa fai?
0: Sono
1: i... Ah, ecco come quindi bisogna ingaccare.
0: Sì. Babinga. Cos'è Babinga?
1: Non lo so, comunque tech è quella più. È proprio mettere le coordinate.
0: Coordinate.
1: Ora qua c'è la prova del 9, poi a volte non installa i font. Infatti.
0: Cioè? Ora, cosa hanno installato, scusa?
1: I font scacchistici, le figurine. Quindi ora devi copiare.
0: Scusa, ma è installato in quell'altro, perché non in questo?
1: Non lo so, si cassaria. Perché quell'altro sono cose. Non me lo sono mai.
2: So che cassaria è molto catanese.
1: Cioè si confonde. Maple.
0: Come vedere, se Maple me lo ricarica. No, ne ha fottuti proprio del tutto. C'erano. Secondo me posso fare così, guarda. Come ti dico, tech. Applica.
1: No, li devi copiare nella cartella dei fonts.
0: Ok.
1: Io ce li ho, se vuoi te li do.
0: Faccio così. E poi faccio così.
1: Sì, ma non puoi mettere a scacchiare quella tech, è molto più bella di questa. No, questa è Maple.
0: Tech.
1: Non è la tech che comunque avresti con i font giusti. Fidati.
0: Vabbè però
1: guarda, sicuro che c'è una differenza notevole. Sì. Comunque questa è la minima cosa, perché al limite poi dei sistemi li metti i font. Te li posso passare io da qua. Se no, se vuoi te li passo adesso.
0: Allora, vediamo una diversa, con un ISO. Così ce ne accorgiamo se lo fa o no. È rosa. Un ISO.
1: No, ti rimorte a quella standard.
0: È rosa, no, guarda la scacchiera è quella. È giusto.
1: No, perché Teac non lo fa?
0: Ma Teac se non lo fa è che è più piccola. Tu sicura che non è così Teac?
1: Teac è proprio color legno. È così, però coi font.
0: Ok. Ok, vabbè. Chi se ne frega. Lo farò.
1: Poi i motori, ti posso dare tutti i motori tipo X.
0: Cos'è passare a Fritz?
1: Perché se hai Fritz installato passa automaticamente al programma Fritz, un programma per giocare.
0: Ah. Ok, ora io posso chiudere e provare a lanciarlo con Wine. No? È la cosa che ci interessava.
1: Sì.
0: Ah, prima schiena.
1: Cristo di merda!
0: Ah,
1: porco Dio!
0: Roberto, alle 8 io comincerò a sparare Toxicity,
1: bel
0: Toxicity alto volume fra 50 minuti, così farò felici questi quattro coglioni che dormono.
1: Però vedi, un peccato che devi tenere un Linux e Windows per fare quelle fregate. Che cazzo serviva con Explorer,
0: mi dà poi i giochini tipo questo Championship Manager, qualcosa comunque me lo
1: ricordo. Championship Manager, grande, io sono grande partita. Vabbè, tu quando minchia, dov'è la formazione d'Attrick, porca puttana.
0: Io sai che sono, mi sono disinstallato, ho cominciato a perdere in maniera ignominiosa.
1: Io sono in una fase calante, indifferente.
0: Ma io tipo sono indietreggiato senza vincere nessuna partita nell'ultimo torneo. Quando è arrivato terzo, quello primo.
1: Infatti devo scaricare Attrick Organizer, non mi ricordo bene, non faccio una formazione a cazzo.
0: Ma stai ancora nella stessa liga?
1: Ero salito in terza.
0: In terza?
1: Ora sono in quarta ultimo.
0: Minchia, in terza era grosso.
1: Era bello, cioè cazzo.
0: Ecco, ma tu due hai visto la mia pagina di. Vai su Dev Braywalker
1: Net. Mi spiace.
2: Capito? Sto cazzo di Mozilla esportato sarei prima facendolo sul mio
0: perché?
1: Che?
0: Ma non è vero, l'ho fatto 30 secondi fa.
1: Forse si è sballato l'ora quando eri avviato con Windows.
0: Lo odio.
2: Vabbè, sicuro,
0: però. Perché sono soltanto 49.000 giorni. Che non fa FSCK secondo lui. Ho fatto mezz'ora fa. 49.000 al giorno. Quanti sono 26 anni? 49.000 giorni.
2: Dev Benwalk se lo fa 4 volte. Ora,
0: ah, Dev Benwalk is net slash Newmark. Slash
2: Newmark Nova, o Newmark?
0: Newmark N. Slash Nova Space scritto con la N e la S maiuscola. Sì, sì. Un caldo. Cioè.
1: Mi sono perso una partita. Qui.
2: Nova Space, N grande, S grande?
0: Con la N grande e S grande.
1: Minchia, ho fatto un bel po' di stelline.
0: Minchia, chi sei io?
1: Di adesso sei stelle, lo ricordi, c'era anche ai tempi.
0: Un mostro è diventato.
1: È tipo sovrannaturale, mi pare, in regia, una cosa del genere.
0: E perché tiene queste due pippe?
1: Perché sono quelli che sto allenando, hanno 17 anni, quindi il tempo che...
0: Certo.
1: Poveretti crescono, però c'è
0: un... Razvan Radu. Uno era comprato Razvan Radu.
1: Non ce lo ricordo, e segnò anche.
0: Segnò anche. La macchina.
1: Allora, come formazioni... Sì, di Madison
0: Stone. Ah, questa cosa non c'era.
1: No, si l'hanno introdotta, poi ricopia la formazione che hanno fatto prima.
0: Che cosa intelligente che hanno fatto. Ah, tu giochi addirittura con i terzini difensivi, mentre il centrale... Ah, giochi il 3-4-3? No,
1: il sì, io ho il 3-4-3, ma questo...
0: Ma come giochi? Io no, non giochi con il 3-4-3, giochi col 2-4-2.
1: No, sono 1-2...
0: No, quello è offensivo.
1: No, offensivo non cambia.
0: Ah,
1: non
0: è... Ah, si attacca aggiunto, certo.
1: Lucard da
0: 3-4-3 sì. Giochi, 3-5-2.
1: 3-5-2, no, ora 3-4-3. Milo Svensson, lo mettiamo Bjarnera. E Bjarnera. Ve la mettiamo così, sta formazione. Riserva attaccante Arda Dazzi.
0: Arda Dazzi, Lucio.
1: Bello, bello. Qua. Centrocampo, riserva difensore, riserva... Ah no, però cazzo.
0: Che c'è?
1: Se no me ne foto, faccio 3-5-2.

0: pezzo al centro pure è nuovo.
1: No, c'era pure prima.
0: C'era pure
1: prima. È tipo da più a porta al centrocampo. Riserva difensore, come cazzo si chiama? Ma certo che praticamente io oggi avevo quello forte infortunato. Vedo che sta giocando. Ti ripiazzati di Urbanas. Riserva difensore. Che cazzo mette di casa? Cioè, questo qua era fortissimo, diciamo, infortunato, porca puttana.
0: Vabbè, per quanto tempo?
1: Per settimane. Allora mettiamo Ravno in difesa. Io che si penso nell'attacco. Vabbè, confermo, vaffanculo.
0: Atteggiamento normale, tattica normale?
1: Sì.
0: Sempre gioca dopo atteggiamento partita di campionato lì.
1: Ah, è per questo allora perdevi. Perché il morale praticamente anche se vinci crolla, più dando il massimo, tipo. Tutto tipo come se fosse la partita della vita. E quindi la partita dopo sono spompati.
0: Ah, io era fisso, però.
1: Minchia, allora praticamente li avrei mandati.
0: Ma anche le amichevoli facevo in quel modo.
1: No, le amichevoli non contano, perché comunque anche se lo impostavi. Proviamo il giocatore, vediamo che cazzo promuove. Insufficiente in regia, 18 anni, Giovanni Riva.
0: Accettabile resistenza. No. Debole in difesa.
1: Una merda, ecco. Simpatica, calma e onesta, colpo di testa, si potrebbe provare a vendere, ma forse è insufficiente se lo compra ad centrocampista, cazzo di questo zero. Tanto per sport.
0: Cioè, lo regali?
1: No, vabbè, sì, giusto per non licenziarlo, ma se lo prendono a due. Qualcuno lo allena, come è un po'
0: più. Guarda che fanno un'asta?
1: Sì. Organizzare anche l'amichevole.
0: Vai, fatto anche questi.
1: E giustamente ora quando tutti organizzano già l'amichevole, perché io ci devo pensare martedì, se no sabato. Hai sfidato Pimpish e Senad. Verranno dalla Sverige. Speriamo che c'è più
0: sti. Metti un numero a caso?
1: Teoricamente mi dovrei scegliere DD, però così faccio prima, perché. Ne sfido tipo una ventina a cazzo e qualcuno sempre accetta. C'è anche Naitolo che gioca. Anche Naitolo si è fatto sul porter, tutto che.
0: Non lo so, non lo ricordo. L'ho visto cosa Naitolo.
1: Che dici, parte?
0: Io. Come si chiamava?
1: L'ex
0: Chess Base.
1: Sì.
0: Chess Base. C-Base.
1: C-Base 9.exe.
0: C'è.
1: Ma allora lui le DLL se le carica da quale?
0: Da Windows.
1: Non si supera, forse dovresti copiare quelle di Windows nella finta directory di. Nella finta directory di coso.
0: Di Wine.
1: Oppure dirgli che la finta directory di Wine, cancellarla e dirgli di andarsela a prendere dalla vera directory di Wine. Cioè dalla vera directory di Windows.
0: Dalla vera directory di Windows.
1: Cioè lui anziché leggersi punto non so come cazzo si chiama punto wine windows xp cazzi e mazzi. Vediamo che libreria cerca. No, import DLL cerca. No, no, tutte quelle. C'è 32, quelle sono sue.
0: Ma lui dice proprio not found. Se ne stanno qua dentro questi. No,
1: qua in engines c'è i motori di gioco.
0: No.
1: No, secondo me stanno proprio in Windows.
0: Dici? devo trovare, allora vedere, ma cd, ma non ma cd.wine, let's stop, non so, let's live, porco dio, sbrigati, coglione, sbrigati, dai, sei lento, dai, dai. Dai, why? Oh, Windows C, Windows System, C, Windows System, tempo X, C, C, però C lui è ovviamente, per lui cos'è?
2: Nova Windows.
1: Non è qua che forse bisogna intervenire.
0: Provare a fare, tipo, come
1: magari il backup di questo.
0: Un momento con due virgolette, no, ovviamente.
2: Nova Space, con N grande.
0: Nova Space, S-P-E-S.
1: Che cazzo è?
0: La mia vecchia squadra. Cioè, le pagine della vecchia squadra.
1: Ah, vero, della Riatric. Cioè. Mi andrò a mettere Windows. Quello di System.
0: È Windows?
1: Qua sono un altro. No, come cazzo lo
0: vedo? No, lo vedo io. MT Windows sempre minusco Windows,
1: ma forse gli dare anche il pack più completo che scende sotto, non c'è Windows, non c'è System tipo,
0: no, perché questa qui è il pack proprio di dove va a trovare Windows, poi sotto gli dico dove sta il System.
1: Ah.

0: fa perché Dio nel cuore guarda quanto si sono in costanza col cazzo. E quale file system? 4.95?
1: No, perché è NTFS l'XP.
2: Non dipende, non
0: è stato tu. No, io l'ho subito fatto.
1: Sicuro, anche la partizione.
0: Sì.
1: Allora si è a posto.
0: Questo qua non è. Ah sì, Windows. Ah ok, poi non li devo mettere Windows, devo mettere solo. Non metto insomma, che poi lo aggiungo. E poi Windows maiuscolo no, penso minuscolo.
1: Ma forse il sistema è grande?
0: No, perché quando lo montavo volte tutto. No.
1: Windows

0: puttana. Sei una puttana.
1: Ma invece scusa, fai una cosa. Rimetti, lasciamo come era prima. Ma l'avevi salvato sto coso? Rimetti tutto come era prima. E anziché fargli andare a cercare un altro posto, che magari lui ha dei file suoi là nella finta, nella fake.
0: Questa cosa è importante perché io ho XP. Adesso in XP tutto il mosco.
1: Comunque sembra non trovare, voglio andare. Io mi metterei tutto come prima, fare proprio un CP, cioè una copia del di system.
0: Un culo.
1: Su dentro quella là. Dentro quella falsa.
0: È assai.
1: E slinkarno. Niente, ma come cazzo era quella pagina di quel tipo che ce l'aveva fatta? Si spiegava tutto, però a me non era funzionato. Ma cazzo, forse la Calamar con la K, Calamar.

0: è morto nella sua tristezza?
1: Non c'è niente, cioè. Cosa fai? Asume hai fatto, è esattamente lo stesso errore qua.
0: Nelle ole?
1: No, no, nel...
0: Che non trova le... Sì. Ma cazzo, devo trovare questo tipo perché...

0: Frizzotto. Winnie. Winnie Fritz, Frizzotto. Chess computer.
1: Ehi, lo stronzo, non trovi LL. Allora, a proposito di LL, CES 32, vediamo un po'.
0: Non le possiamo copiare nella finta?
1: Quella sì, sì, vediamo un po'.
0: Ma ancora c'è il file però editato vecchio, che va a puntare...
1: Va a puntare?
0: Nella vera Windows, nella vera directory. Ah, lo Schwarzenegger, il cazzo, sordo. Chess base. Ui, è possibile che non trovo un cazzo.
1: Chess base Linux. Poi invece il Wine Linux, vediamo se ci dà qualcosa. Like a fine wine. Ah,
0: no. Calamar, ah, Calmar, no Calamar. Siccome c'è un Calmar on Fritz Chess runs under Linux with wine. Wine HQ.
1: No, vabbè, no. Ok.
0: Chess base, wine wide, Linux wine.
1: Sotto, sotto.
0: If you Fritz Hot è identico a Chess base praticamente.
1: Installation.
0: I have a.
1: Linux, ok, vabbè, ma è un cazzo.
0: Taro, vabbè, CD Wine, Tools Wine Install, Mac Dependency, eccetera. Provide script with a path, myrtle C, Windows Drive, when it has been chosen C, Home, Calamar C, vabbè. I mounted Fritz CD ROM and did a wine setup.exe that broke down with an error message. That I need to copy a Windows Win IT Systems SDD OLE to the fake Win Drive. In my case, so I did that. I had Win 2000 and just another partition for web development and I need. Yeah, then I tried again a Wine setup on the CD. Che cazzo ha fatto questo?
1: Ha copiato quella OLE. Comunque, no, questo CES 32 non è dentro a. Forse non so. Non è dentro alla directory Windows proprio, quindi se ne è qua dentro.
0: E poi ha fatto chess program 8.exe invece why home username chmod fan. Vedi qua c'è la cosa che praticamente.
1: Eccolo qua, vedi dove sta lo stronzo.
0: Dove cazzo stava?
1: Dentro la sua directory stanno le
0: e quindi
1: DLL.
0: E allora lo possiamo copiare anche lì. O a lui gli servono che siano in quella posizione.
1: Se me, però dice not found. Però vedi, cerca nel posto giusto, cioè c'è stato il DLL, dice not found. Però il posto è giusto.
0: Ma questi backslash doppi?
1: No, non fa niente.
0: Ma non è che sono tipo
1: Z,
0: minuscoli?
1: Z, perché Z?
2: Perché la storia del. La storia della squadra di calcio è quella che abbiamo lavorato ieri pomeriggio. Ho notato. È proprio la squadra di calcio, avete fatto la squadra di calcio?
1: No, no, è tutto falso, è di coso, è
0: di altri. Un gioco manageriale.
1: Ma l'hai vista la squadra?
2: No, no.
1: Vai a, dopo vai alla squadra che è veramente quello sensato.
0: E adesso Z che lo porta.
1: Allora, vediamo, di.winecomic. Questo bastardo, perché lo faccio su Z? Io dico di cercare su C. Che Z? Qua dovrebbe essere Z.
0: HD root. E se commentiamo tutto sto Z proprio glielo facciamo sparire.
1: Ok, sono molto contento.
0: Il doppio punto e virgola.
1: Ah,

0: Però sono ricerca.
1: Sono sempre in Zeta.
0: Ma perché la facciamo a dire che non deve se deve fottere di Zeta? Li mettiamo le stesse cose.
1: Zeta MNT Winch
0: Program Files.
1: No, non è giusto.

0: Ma è giusto?
1: Ma forse che questo importo di LL maledetto che invece è il problema.
0: Cioè?
1: Punto main import.dll.
0: No, import underscore DLL.
1: Ah, vabbè.
0: E che cazzo?
1: Non è niente. È nulla.
2: Importieri.
1: No, allora a questo punto facciamo quello che dice lui. Punto.
2: La striscia.
1: Qual è il file? Cosa vuole?
0: Allora. Ma lui comunque poi ha fatto l'installazione.
1: Vabbè, noi pure non lo facciamo. Come si chiama il file?
0: STD OLE 32.
1: STD OLE asterisco CP STD OLE asterisco MNT no Home Newmark
0: Insiste, ma non l'ha messa.
1: Fake Windows
0: Windows grande, quindi
1: Windows System non 32?
0: Qua guarda di in my case Windows System.
1: Vabbè, io lo faccio in tutti e due.
0: Tanto
1: qua e qua. Sì, non ho fatto l'installazione, ma lo facciamo da noi.
0: Perché il problema dell'installazione è che non trovo sto cazzo di OLE. Ma almeno ha copiato qualcosa, no?
1: Che cosa ha copiato?
0: Quindi devo fare win setup che comunque partiva e qua manco parte. No, sta partendo, che cazzo?
1: No, no, non è exception.
0: Ma prima era partito, sbaglio?
1: Sì.
0: Ma senti, non è rimasto.
1: Ah no, perché l'ho fatto partire con quello di coso. Allora, facciamo così.
0: Non è rimasto il vecchio, il config di Wine, quello MNT Win.
1: Bravo.
0: In C.

0: No, anche
1: sì.
0: Ah, i denti.
1: Già l'avevamo rimesso.
0: Non è che bisogna rilanciargli tipo un...
1: una sì, sabbia, non c'è un demone che sta girando.

0: No, no, ragazzi, no,
1: perché non facevo questa, partivo con quello di Corsola. Quindi noi lo dovremmo mettere dentro a
0: alla fake room
1: di Corsola Office, però
0: ma no, non lo sto coglione gli ha funzionato
1: CX Office CD. Dove cazzo è questo? Dottorale standard template CD CX Office. E poi che cazzo è? Ecco, fake Windows CD Windows CD Assistant, no, Assistant Assistant Pro.
0: Non c'è Assistant 32?
1: Noi facciamo CP MNT Win Windows System 32. Anzi System.
0: Vabbè, ah, tanto in tutte e due
1: stanno, no, perché questo è quello originale.
0: Ah,
1: STOL,
0: no? No, System 32 STOL. In System 32 nell'originale.
1: C'è anche qua, c'è il CLB.
0: E quello è 32.
1: Il CLB, vedi?
0: Però è 32.
1: Vabbè, io copio tutte e due.
0: Allora, questo è in System.
1: Questo è in System, per questo problema. Ho trovato in System 32.
0: E mi copio come quella. C'è solo uno, cioè. C'è sto coglione al primo colpo qua, pare. Oh, le 32 DLL.
1: Messa si è sputtando, perché ovviamente non è il suo.
0: Allora, è montato il Fritz, adesso è uscito che okay? Dovevo copiare to fake Windirect in my case Windows System. Now I can execute or create a script e va. Coglione qua. Where it works in my machine. Ma spacchettato, why in config and yes. È scritto. La parte where ti dice c'è Windows Drive. Windows Drive. E questo ho fatto così.

0: Son 11 driver. La risposta è no. Sei stato fortunato, ora sveglierò loro con alle 7, avevo detto.
1: Alle 8.
0: Alle 8?
1: E dove sono?
0: Le 7 e
1: 34.
0: Ora c'era un bel risveglio con Toxicity, non ti lo farò. Toxicity.
1: Divorei punto mondo.
0: Ormai sì, ma metti win chess
1: sì. Ma winx
0: non c'ho pt6 1 un fottuto figlio di puttana, questa cosa comunque se la sta facendo da quando
1: abbiamo copiato quelle merdate.
0: No.
1: Niente installato.
0: Winesetup.exe. Ma dice, però non rompermi il cazzo.
1: Ma lo sai che cazzo

0: Vediamo se c'è qualcun altro che ha fatto questa installazione. Cessa di alza sino al report. Però se scarichi CB Lite funziona.
1: Se scarico cosa?
0: Chessbase Lite, la versione freeware praticamente di Chessbase, però ha un sacco di limitazioni.
1: Assoluto!
0: E questa funziona, però non so che cazzo cerchi. Chess and Linux.

0: Wine, Linux, Wine. Calma, ti mandano tutti alla pagina di sto video.
1: Sei già riuscito, bello lui.
0: Puoi usare VMware, beh, qua siamo tutti bravi.
1: Dammi, com'era l'indirizzo di quello là? Galmar, Galmar.
0: Calmar,
1: Calmar, Calmar.

0: calmar.vs
1: vs
0: ws slash fritz and wine punto
1: php
0: fritz underscore and underscore wine
1: and scritto proprio and punto
0: Perché chissà
1: perché PHP

0: l'access program 8 però, è proprio diverso. Invece la versione 9.
1: Vabbè, ma neanche l'8 io ci provai, non mi funzionava. Cioè, pressoché identico, cioè non è che cambia, hanno fatto delle nuove, hanno limato alcuni bug, hanno rivisto alcune cose, cioè non è che hanno rifatto il programma ex novo. Se tu vedi l'8 e il 9 cambiano proprio il nulla. Infatti molti non l'hanno comprato perché sono soldi persi.
0: Certo.
1: Guarda, se tu cerchi di CB Lite, questo funzionerà sicuro. E non so perché. C'è Space Lite. Questo qui è la versione Lite del CES Space. E questo qua funziona. Se tu lo scarichi, puoi fare la prova. E così, cioè.
2: Ma che cosa? Che limite? Che limite ha?
1: Che praticamente può fare ricerche in database di meno di 10.000 partite. Considera che è un database serio di 3 milioni.
0: Ciao. Questo è perché veniamo mongoloidi, quindi secondo me non se ne esce.
1: Cazzo, queste ore di merda. L'unico è VMware a quel punto, però rallento. Sì, ormai è una cosa di principio.
0: O VMware o riavvio Windows, questo non è.
1: Però se devi con Windows mentre metti una variante da analizzare non puoi fare un cazzo, cioè devi dedicarti a quella.
0: Sì. Ok, ho dovuto attento
1: i toxicity.

0: the time has come.
1: Yeah, pal. Huh?
0: Sì, si dice.

0: Allora.
1: Tutto quello che si dà, tutto.
0: Allora. Quindi dove cazzo è sto coso? È in CD. Ah, ma così ancora non l'ho montato, devo fare mount dev HDA1.
1: Sì, due.
0: No, perché io ho due partizioni, una per il sistema operativo e l'altra per il.
1: Oh, ok.
0: Però aspetta, allora io faccio VI NTC FS tab, perché dove la in MNT HDA1 Allora, dov'era CD? Ma qua per esempio Windows me lo dà tutto maiuscolo. A me.
1: Dipende da come ha scritto.
0: ST.
1: STD. Ole. Ti mandò dentro a System.
0: Ma System 32.
1: No, System.
0: Là lo dava System 32.
1: No, dava System.
0: No, no, System 32.
1: No, no, no, System. Guarda. System.
0: No, lui se la copia in System. System.
1: C'è Windows System, guardate, da Windows 32.
0: Da System 32.
1: STDOLE 32.dlb. STDOLE.
0: C'è STD.
1: Ah, vedi, uno si è salvato.
0: STD. Ma io c'ho anche STD OLE 2.
1: Vabbè, tu frega, da 32 come dice lui.
0: Magari quello nuovo vuole sostituire.
1: Dagli asterisco. Asterisco.
0: Tanto se è in più per farci
1: sì, sì,
0: in root.wine. Drive C sarà?
1: Sì. Windows.
0: Windows.
1: System. No, system.
0: Perché lui non ce l'ha.
1: Esatto, vai.
0: Vado, ho slash.
1: E io sono invece il system 32 del mio Wine. Chissà, magari la versione. Vai. Adesso metto in azione. Vai, next.

0: Ya si funciona, no. No, io.
1: Mi sta lì.
0: Però non parla di Ole. Ah no, forse è nel dettaglio. Pap. Cazzo, non si. Informazioni sull'errore. Setup DLL CC CPP.
1: Ok. Sì. Informazioni molto utili come al solito.
0: Ma non parla di Ole, l'altra volta ne no, parlavo. Vero.
1: E poi non solo, a me mi è fallito qua.
0: Vabbè.
1: Prenditi, sei una curiosità.
0: La tua versione di...
1: No, fino a quanto... perché se me non me l'ha cancellato.
0: Ah! Why will now disable? No, ok.
1: Ah, sì, no, no.
0: Qua il problema è questo, no. Not verifying image. RSA.
1: No, base. No, quello non è... Non è... Lo vado proprio prima e comunque devo andare avanti.

0: No, non la rompe, no, no, la smessa, la rompe, dai. Dai, era bello quando sei sveglio, sì. Non ti è piaciuto?
1: Pesante, porco Dio.
2: Ma ha fatto questa altra cosa.

0: pensa quando
1: io quello lui è basso.
0: Tutto che andava, praticamente ho fatto così,
1: ma
0: che ed è caduto tutto, è tutto il resto. E io ero dentro.
1: Cioè non potevi entrare, che
0: no, essere brutto, non potevi uguale uscire.
1: Però per essere brutto non potevi entrare.
0: No, no, no. Entrare è. Ah, ma la seconda volta qui la fila. Meno male che non avete deciso prima di fare.

0: Tu ma sei un bastardo, non puoi fare questa cosa così.
1: Gira, gira e poi la rosa.
0: No, ma...
1: E non falla mai.
0: Non puoi che cazzo ruotare una porta, se no ti scarico delle cose di scendi.

0: secondo me
1: sai che lingua italiana è Wopix.
0: Ma tu non la puoi usare con la miglia, ricordate?
1: Hai ragione.
0: Quindi non te la metti su USB.
2: No, ma USB da un giga
0: sembra da un giga
1: 512. Ma guarda.

0: erano solo 12 che non hanno lasciato.
1: Ma Toshiba, insomma, ci sono fotografiche di Toshiba.
2: No. Sì.
1: Come no?
0: No, e poi le macchine fotografiche le dico come gli Asby Storage.
1: Ma è la stessa cosa, perché dentro c'è Kirro. Ma tu come hai visto il Storage devi montare?
2: Mi sta facendo, mi ha riconosciuto Ad. Quando configuro.
0: Ad. Ad.
1: Random. Random.
2: Ok, no,
1: minchia, è bruttissimo. All'altezza del culo, che cazzo è il divano? C'è un asso di ferro che ti fista tutta la notte.
0: E aspetta, scrivi un punto di LL, questa è un punto di LB, non so che cazzo sia. No, STLB o le 32. No, è STD.
2: Vabbè, magari è tutto.
0: No, STD o le 32.0 TLB, cioè.
2: Ah, ma questi già ci sono.
0: Sì.
1: Cioè, tu vuoi dire che quello andrebbe come Master Age?
0: No, ma vedi proprio nel controllo.
1: LSDCI.
0: LSDCI, vedi? Però vedi come più Shiba American classia Fontana. Non più la sua.
2: Cazzo, che crash sta merda, perché non è.
0: Se carico il VLSMBT con il rebound della MC, la ricarica.
1: Ricarica?
0: Sì. Se ti trae di carica, però. Non fa niente. Non vedo un cazzo, se non vuoi dentro lo tiro fuori, non c'è niente. È l'unica cosa che posso restare in questo senso.
1: La tengo da una vita di un rosso. Un bagno di un po'.
0: C'ho Brooks. Però, ho messo boot da questo e dentro Warfix. Con tutti i miei gusti là, i miei cazzi, per dire la prendo a tutti, ciao.
1: Bravo! Come bravo? Questo? A tutti operano quando ero piccolo.
0: Cosa?
1: Ma se non ho tonsille, faccio, ma che hanno bravo? Lui mi ha detto, certo!
0: No.
1: No, era il certo che aveva risposto strano.
0: A lei ha risposto certo.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: appunto. Vabbè, tonsille, certo.
0: Io ce l'ho.
1: Io pure.
2: Non trova sta merda. Due ce l'ho. Crasha perché non trova l'Able to Grep MS-DOS.sys. Che cazzo è?
0: Come che cazzo è? È forse il sistema di Windows.
1: Ma adesso voglio dire che io
0: ho fai nascosto di Windows. Ce lo devi avere. Se no, Windows non ti va. Devo.
2: Maiuscolo, lui lo cerca minuscolo.

0: anche uscire, perché se stai dentro ora anche da lì.
1: Allora da qui devo fare
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no,
2: perché di uno
1: ah MNT
2: no è perché sta facendo lo strano,
1: ma tu non ce l'hai questa cosa che ti scegliere di usare la partizione già esistente?
2: No, perché il wine che c'ho io è quello di dal cazzo con tu e
0: io scegliere un po' wine.
1: No, ma qui è un problema che mancano delle anche
2: un po' di angoscia, dai.

0: com'è il tempo fuori?
1: Buono.
0: Ma sei mancato, sei uscito.
2: Io sono andato a prendere i cornetti e sono tornato.
3: Perché andare a prendere i cornetti e sono tornato?
4: Perché
3: andiamo.
2: Si sono mangiati?
3: Tutti?
5: Sono
3: stato buoni.
5: No,
3: non dico che il culo è sempre buono.
0: Trentino cosa significa? Temperatura
3: buona. Sì, che

0: chiederà se l'ha visto un po'.
1: Una sorella modificata, sai, perché non puoi, non c'è il volume. Stanno a palla, io sto veramente basso il volume. Stanno proprio a palla. Come sono?
0: Buono, porco Dio. Quelle mie, quelle di

0: Sì, buongiorno.
1: Oddio,
0: buongiorno ragazzi, che le devasta. Che le cose brutte. Io ho detto, oh, finalmente se ne va al cazzo. Sono riuscito per le 18 su quella minchia di ferro che ho detto, ma...

Thank you.

0: possiamo lanciare un programma con Wine.
1: Lo sentivo mentre ero di là.
0: Non capisco perché uno ce l'ha fatta.
1: E non ha spiegato, immagino, come fa.
0: No, ha spiegato, sembra ha copiato il file che mancava da un Windows originale della Directory, invece non ho impazienza.
1: Questa è una versione di Windows diversa, Windows installato realmente diverso.
0: Sicuramente.
1: Winex è una versione.
0: Che cazzo cambia? Ma è transgaming.org,
1: no?
0: Ma c'è un punto com.
1: .com.
0: O winex.no. Se
2: ne sta anche andando, questo è il posto di gambe che vede le mie chiamate, non ti cazzo lui.
3: Secondo me è l'uomo di tutto il giorno.

0: No, sto cercando.
1: Vero?
0: Qua c'è uno che ha problemi.
1: Insomma, io devo venire a scuola di staccanoismo da voi, eh?
0: Questo l'hai installato,
1: eh?
0: Questo l'hai installato. Al finale di voi sarebbe il tuo stato scritturato, è stato proprio. Ah no!
1: Guarda, te hai
0: guarda, è un inizio switch, sei sotto il pezzetto. Ferenza more about system.red file on the internet to help with all the com issues. Anyone knows?
1: Ti potrei mettere i registri virtuali,
0: ma lo farò funzionare, eh? Domani.

Thank you.

0: però potremmo beccare un parente in Germania, non lo
1: so, lo trovo
2: quella notte.
3: No.

Non bisogna che sia scritto poi.

0: Poi il gateway per uscire su
1: 1-3
0: 10-1-3
2: da ieri sera che lo sta leggendo, cioè non ieri sera.
3: Ieri l'ho poi da te.
2: Ieri sera c'è un giorno di una sera.
0: Minchia, la odio questa merda di Debian che devi installare per Vim 14 mega di merda.
3: Cosa? Mette quello per X.
0: Eh? Ma io non lo voglio.
3: Allora metto noi Vim. No. Che pacchetto Vim senza
1: lavoro. Oppure fai come me che non userò mai VI.
0: Non userò mai VI. Ma non lo so, perché voglio provare a installarmi Win proprio perché questa è la partizione.
4: Sei pazzo? Sì. Sei completamente pazzo?
0: Sì.
4: Sei la prima persona in 10 anni che vedo che usa questa merda di programma.
0: Lui me l'ha insegnato, me l'ha fatto.
2: Due vedere. Pazzi, cioè lui lo usa che è di package, di Selec.
1: No, di Selec.
0: Ah, di Selec.
2: No. Usa PTG.
1: No.
2: Per il

0: NTFS qual è il type? NTFS? Lo scrive nell'FS Lab?
1: Questo è un'altra cosa che

0: sì, per dargli l'opzione, praticamente lo monto da utente la partizione, no, però non mi ci fa entrare ovviamente se non ci permessi. Era un mask uguale 000 nell'FSTAB. Non mi ci fa entrare, mi dice permesso negato. No, c'è cd tipo MNT cazzi in culo.
1: Non ti fa entrare?
0: No.
1: Anche se lo monti tu?
0: Sì.
1: Però mette un mask, però arrivo lì, io non monto un mask. Io sono lì, non lo posso entrare. Entrare, montare, entrare dentro.

No, ma non sono più sulla Knoppix. Debian, no.

0: No, ma questa me la fa montare, però non riesco ad entrarci. Ah, ma guarda che stanno i permessi. Ma perché questo sballo è sminchiato a questo? Quindi teoricamente qui ci devo entrare. Infatti.
1: Sì, perché qua...
0: Ah, però non c'è un cazzo. Ah, perché non è montata. Però allora se la monto forse mi cambio i permessi. E infatti, se la monto cambio i permessi.
2: E allora è il mount.
1: Guarda su FS Dumbo come c'hai. Faccio così, però se non sono tutti c'è maschi.
0: Che vaffanculo. Uguale così, no? Sì. 000. Okay. Sì. Niente, via di merda.

Вы же стали,

Cinzia, tu mi puoi dire qual è il pacchetto che tu per conosci Debian che mi così evito di stare 6 ore cercando? E qua mi dice che devi installare Devil Package of Xlib X386.

è case sensitive acute. Trattino dev. Qua c'ho px lib trattino dev.

0: xlims static trattino dev?
1: No.
0: Ah, xlims trattino qua, perfetto. E sono queste qua che lui cerca.
1: Penso.
0: Ancora Vim?
1: Devi compilare un programma di X.
0: Sì.
1: Un programma di X.
0: Sì. Ah, non ho capito, non me le stai installando. Allora prima meno. E perché non mi ha trovato sta cosa? Ma porca, non lo capisco. Allora, ah, it's me. Yeah. Vabbè, installa lo schifo, però vabbè, a questo punto che cosa devo fare? Devo pregare, va.
1: Quando poi lo disinstalli,
0: vabbè, ma tanto devo fare sta prova.

0: coso è una figata totale.
1: Che cazzo è?
0: Ma nel dietro il campo a sintonia automatica con il GPS. Io dico.
2: Cioè tipo automaticamente becca frequenze tra i 30 kHz e i 3 GHz. Sconosciute. In più si amplifica talmente il segnale che ti copre le altre trasmissioni. Quindi ti può sbagliare il segnale.
3: Questa cosa?
2: E conta che ti bloccano per i suoi cellulari, perché ovviamente c'è anche il cellulare bloccato, se non sei autorizzato, però che in qualche modo possono bloccare. E in più col GPS lui ti dice da dove arriva la fonte. Radio, per esempio, no? Cioè, radio ti dice dove arriva.
1: Kismet.
3: Sì, minchia, un Kismet.
2: Kismet radio, perché è una cosa potentissima radio.
3: Questo è quello che uso sostanzialmente per venire a trovare chi usa wireless legalmente e o qualsiasi altra fonte di
2: aria.
3: Praticamente è questo.
2: Praticamente sì. Una ficcata totale.
3: Sì. Sotto lo
2: punto Marcocci di tutto.
3: Posso? Apro un'altra. Thank you.

0: Fondo.
1: Cosa stai facendo? Sempre col combo la stessa cosa. Sto cercando
2: di saltare, riesci.
0: Si è alzato con questo intento oggi. Si è alzato con questo intento oggi.
2: No, no, no. Quindi deve.

0: fanno, quello ci vedrebbe. Adesso non capisco cercare in questi aspetti, anche in loro, fanno fare esperienze mentali. Carichi di persone con la vita di loro modalità, vivere con la prima
1: inizio, se non c'è un quadro,
0: forse in grado di prendere il manco, conoscere la vita di loro, attraverso un po' di altro, esperienze che non si

Bello, porco Dio, vai che glielo metto.

0: Guarda, me ne hanno inviato due risparmi identici.
1: Ma ormai su Freaknet c'è l'assedio, a me arrivano dalla parte di asbesto, da parte di tutti.
2: Ma non si possono filtrare?
1: Io li filtro sul mio computer, però. Perché qualcuno filtrava email di 100 giga tipo e si cantava tutto, immagino. E se dai impasto al motore, diciamo che decide se quello è spam.

0: Ma è lo stasera lo farò funzionare. Forse l'ultima cosa che fa.
1: Che stai compilando?
0: Ruine.
1: Stai ricompilando?
0: No, quella versione che era su Wafix della vecchia versione. Ho spiegato l'ultima. Vediamo. Magari. Perché quella è l'ultima, dice c'era molto migliorato il supporto per Ole. Infatti c'era un sacco di cose, sapendo come era Ole, punto.
1: Forse se possono, se riesce a installare, poi magari funziona.
0: Sì, sicuramente se si installa penso che funzioni, perché di per sé il programma non fa. Sì. Cioè non sfrutta neanche tanto potenza. Cioè, ti chiederanno quando inizi a cercare il mezzo.
1: Ma per sfruttare potenza va bene, non è quello, basta che non chiedi periferiche strane.
0: No, ma che cosa devi fare? Ma

0: Streamando?
1: Sì, sì, tutta la vita. Mi va, si va, anzi, beh.
0: Cos'è la palla a volo?
1: Sopra. Ci verrà qua sopra?
0: Sopra il filo.
1: Chiudiamo lenta.
2: Sì.
1: Ma tu, spaventiamo tutto. Ma io. No.

0: c'è un tizio che dice funziona
1: le casse, non è stato prima, mi chiesto la
0: casa per cambio,
1: allora
0: gli
1: diamo ciao ciao.
2: Così.
0: E poi c'è lo storno.

0: perché non si può?
1: No, cioè se tu ricordi io per una casa, visto? E tu posso, cioè ci deve essere una macchina.
2: No, alla senza passo. La macchina del Dio, la macchina del Dio è in Dio,
0: porto Dio, o poi in Dio.
1: Allora tu sei io, non è bello questo posto, cioè, perché il massimo sono io. Ma io faccio un account con una macchina. Ma
3: ma poi anche mezzo del consiglio militare da lui in
1: forza
2: Yeah.

simpatica. Non ti posso dare, è tutto da fare.

0: italiano.
1: Un telefono non ci sta.
0: No, è la copia, manda il fax, no? Faccio media la Merri, media la Merri, ma non ce l'ho la Merri.
2: È bello che va a San
1: Giovanni. C'è un cane
0: piccolo. La morte!
1: No, ma ha pisciato. La persona non è una... No, il cane di
0: Paolo.
1: Non ha pisciato? Vabbè, il cane. Guardatelo.
3: Come ragazzi stanno mandando quindi il cane è un cane pisciato, è una cosa
1: bellissima,
0: ma tu non un bar, facciamo una cosa,
1: io ho una missione, ma è la più accesso da Facebook. Almeno proprio la carta di calcio, perché usa Ole, non so che altro è
0: mercato. A modo GP2 è installato.
1: Sì, ma questo...
0: E allora fino a quando praticamente ragazzi che mi sono merda da non voler guardare lo schermo, però funziona.
1: Questo invece no,
0: modo GP2.
1: Adesso l'hanno installato.
0: È una cosa possibile.
3: Avevo curato che anni che è uno schiave.
4: Non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un

0: hanno creduto peggio.
1: Perché il mio cane
0: è una cucciolata di cani su una cesta grande.
1: Non so se è vero.

0: perché ti voglio bene, ma non lo vedi. No, perché ti voglio bene, faccio il devasto. Però lì c'è la spazio di dare, ma questo è un buco per feroce, no?
1: Di me.
0: E poi immagini con te tre altre cose tu vedi il vento tanto la perché fa da pazzi ma va l'elite tipo fammi due
2: una persona che è scritta nel libro di Vincenzo Ferrari ci ha detto che non è una persona
3: per la pizzata. Non ti ricordi che io sono arrivato da mia amica, che cazzo è questo numero? Ma infatti ho di giorno, settimana. Non lo so, poi a un certo punto mi
2: sono più cazzo.
3: Sì, amica. Sono impazzito. Perché poi ho continuato, anche con i giorni di tempo.
0: No, perché lo fai molto male qua il telefonino.
2: Lo fa con il culo. Buoni.
3: Non solo vivo con mio cugino
0: che?
3: Vivo con mio cugino
0: infatti
1: forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto.
0: Quelli che riparano le cucine a gas.
3: Ha pulito un attimino le cose.
0: 250 scappi. Scappi, qua c'è 50 euro scappi. Ma che cazzo hai fatto?
3: Cosa?

0: nel loro server, che cosa. Non andato in via per i mail. E c'è il tizio che è andato, che è tormentato.
1: Mi ha cercato donne.
2: Ziofinguello.com
1: e spuntato un po' di hack
2: ma c'è, guarda che c'è l'MP3 scaricabile ziofinguello.qualcosa slash
1: dopo appena poco che ne ho due mi puoi di hack rap riconoscere che è felice su io devi invitare chiunque anche se è il maledetto la storia di anche tu. Ah, la ti mangi con bellaio
3: di succhi.
1: È stato indigettato,
4: con tempi giusti.

0: è così bella, è così la magia, è una cosa buona.
1: La possiamo
0: fare, allo questo. Non è che si può gli oggetti.
2: Ciao, mi chiamo
1: Pampulio
2: e nel culo
1: Pampulio. Gli uccelli ti fanno un culo. Ma quando piotta, piotta bene. Come fa? Fa? Fa?

0: capito che non può scuola.
1: Ciao, non ci stai a
0: Non si fa questo.

0: サンドマン。ラッキーからできたナチュ
1: ラル。そう。
0: ha partecipato attivamente
2: alla missione banda.
0: ha partecipato attivamente
2: di cui non so
1: conoscevo io no
0: ha partecipato attivamente alla crocifissione di Cristo attiva lo sclero figlio dei fiori, padre dei frutti che giro di giocare. Questo quando è giunto non lo so che cazzo mi ero calato.
1: Sei un mazzo questo. Allora, deve stampare a spendere che
0: alla Florenza può essere morto.
1: Come, come?
0: Alla Florenza può essere morto. Che serve? Atleti schizzofrenico. Tossicodipendente, tossicomane, la porta di consulenza esterna con forme di vita extraterrestre. Due punti
1: buttati.
0: Ma perché cazzo non salta? Ah, devo premere esco.
1: Niente, qualcosa con l'autosuggestione è di moda.
0: Autorizzo la vostra persona a maltrattamento di metà di seconda legge sulla morte. Lotta per casa di Dio.
2: No.
0: Mi chiama?
2: Ma so, è una sorpresa morto.
1: Che io so. Maestro, lo so, o lo so?
0: Maestro.
1: No, di diretta vuoi
0: vedere? Sì,
1: lo so, però non sapevo. Che hai detto sul come so?
0: Senti, lo so.
1: Ma non è sto vedendo, non so. Ma mi sento triste. Allora la metto di
0: delicious.
1: Sto c'è il gruppo.
0: Ma che
1: so? No, dov'è? Siete simpatizzanti di molti famosa
2: di nota
1: impresa di impresa di distruzione distruzioni al carico
0: distruzioni al carico.
1: No.

0: interno che è intelligente con un posto.
1: Non è un po'
2: devo scorreggiare!

0: Dicevi?
1: Entra i medici di no?
0: Niente.
1: Odio stare male.
0: Mi pare una cosa abbastanza comune.
2: Scienziato, Tranquillità è una scrittura su NTFS, c'è qualche modulo nel Debian del 268?
0: Sì, si chiama fortidisco.ko, fortidisco.ko, opzione
2: fortidisco.ko, c'è qualche a parte fortidisco?
0: Probabilmente devi cercare il modulo del kernel è lo stesso NTFS.
1: Qualcosa del
0: genere, ma sicuramente devi usare un modulo del kernel per risolvere la struttura. E questa opzione io non la so perché non ho mai usato l'NTFS. E me ne vanto.
3: Questo sono

0: dire se il problema è molto più grave.
1: Cosa
0: c'è qui in giudice? Argument must be processed of job is.
2: Questo qua è il nuovo che hai detto.
0: Va bene, basta, non lo faccio. Ma no, ma che cosa?

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: modo del mio cappello a favore. Insomma, non sono i soldati, dichiaro che i fonemi sono chiaramente distinguibili gli uni dagli altri quando fonemi quando arrivano a un livello di intensità.
1: Tutto sto a dire così, è arrivato scosso a cominciare
2: lì. Sta morendo!
3: Risate diabolico, mentre io che cazzo,
4: piangi più.
2: Il sacrificio!
4: I'm going to go to the hospital.

0: Forse ce l'ho fatta, eh?
1: Vedo?
0: Però cioè, siccome devo copiarmeli via email su DLL, che sto coso non posso scrivere sulla FA, sull'NTFS. Perché sto mouse è andato così in lento?
1: Scusa, eh? Se qua
2: non sono stati
3: 94.
2: E piange però, sta piangendo.
0: Cazzo.

0: Che bella, ma è una malattia. Che ce l'ho vicino al letto.
1: E tacca e fai.
0: Cioè, mi alzo, faccio così, ma non è per il
2: sacco. Ok, ho un messaggio di lavoro.
0: O della posta che poi io te lo faccio, la segno con... La taglio è importante, e poi me la metto da lavoro.
3: È importante.
0: Questa grandezza, questa periodicità.
4: Questa è la

0: Quindi se cade qualcosa il portatile è morto,
1: cioè adesso mette il portatile sotto un peso morto.

Cioè, se si arriva a staccare addio, è legnato.

0: perché tu eri,
1: perché non ho parlato, non mi ricordo di che cazzo ne ho parlato,
2: e io sono stata dal lavoro.

Oh, yeah.

Ah, è a 23 anni.

0: No.
1: L'unico nome bello è quello delle bandiere. Era quello, la bandiera la casa si è discorso. Non è un'altra cosa.

Non so le modalità stesse della DCA, ah, ok.

不行啊！

Yes, I'm sorry. I love you so very much.

Thank you.

Non mettiamo perché non metto il 5 euro e non lo metto.

0: carne con lo sbattimento.
1: No, aspettate.
0: Sì, la mia idea.

0: qua parte, però mi dà altre robe. C'è un spirito.
1: No, my brother, my mother, my son, non si sa. Non si è detto che fa, mio frati, mio son, non si sa.
2: Sono contento.
0: Praticamente lui non mi trova queste librerie, ma in realtà ci sono, e sono al loro posto. Allora su Google dice che non può essere un problema di patto.
1: Se sono al loro posto non è un problema di patto.
0: No, nel senso
1: invece che c'è un problema di chiavi di registro.
0: E quindi?
1: E quindi cosa fai? Te la vai su Windows, ti esporti in un file .reg tutti i registri di Windows, e poi li locali nella home virtuale, nella disco virtuale, nell'installazione virtuale di Windows che si è fatto Wine.
3: No,
1: ma Wine fa un disco virtuale praticamente. Siccome sicuramente lui si fa delle chiavi del registro.
0: Sì, perché lui è qua per esempio.

Sí.

0: 先当五分。
1: ma dai moto?
2: No, ma qua cioè, non mi torna le celle completamente contro C porco Dio la Madonna è troia
1: ribottando per capire come quello fa ancora.
3: No, che cazzo, mamma.
4: White hat! No!
3: Vabbè, ora mi dici come ascoltare quella merda di.
0: Devi fare start e serve, leggi hits e sport. Vai nella cartella su, vai su e fai esporta. Aspetti 28 minuti perché questo di lui ci sono 50 nere, no?
1: Non lo faccio.
0: Sono 16, lui deve esporta. Tu non fai. Se ti fai il metto dove per colpo di lui, se te lo fai. Te ne ti di non fai il punto reato.
3: Trash, mi metto così, no? Su risorse del computer.
4: Esatto,
3: file.
0: In realtà non sarebbe bella come cosa esportare
4: tutto. Sinistra, esportarlo, esporta.
3: Vabbè, lo metto
4: pazzia.reg.
0: Chiamalo pazzia.reg perché proprio è pazzia.

0: Cosmic Norm.
1: Sembra che l'abbia fatto.
0: Che l'hai spostato? L'hai staccato.
1: Pazzia.org 39 mega.
0: No, che non è vero. Oh, che croce!
1: Ho la zicco, sostituisco quello là, o la zicco in drive C.
0: Non lo so, se non c'è niente, questa idea di installazione di qualche parte dove si può andare.
2: Io ho parlato alla
1: Ford. Da Ford.
3: Fai una cosa, cerca la UTU su come configurare Photoshop su Linux.
1: E c'è?
3: Sì.
4: Io ho usato quello.
3: Io ho seguito
4: con
3: Windows.
4: Come si chiama?
1: E c'è una tua.
3: Oh, se è uscito lui. Io l'ho usato Photoshop con Wine. Tipo stanotte che sclera. Che cazzo.
4: Wine, così voce non devi configurare Wine.
1: Ma se mi fai partire questo programma con Wine, io faccio tre pompini.
5: Io so,
1: anticipa,
5: ma no. se non lo fa di meglio perché ha fatto lo sborone.
1: Esatto.
3: Ascoltami.
1: Cerca,
3: ah,
1: la, cerca la guida.
4: Cos'è? Un back press. Che è successo?
1: Che cazzo è successo?
5: Si è piantato a
4: butto. Cosa è la persona di butto?
1: Ah? Arrivederci. Arrivederci. Ah. Arrivederci. Cerca allora.
3: Bam, bam.
5: Facciamo tipo saltapicchi.
1: Cerca Photoshop Linux con Wine.
5: Qui stiamo già a urlare
0: un po'.
1: No, devo fare funzionare sta cosa. A costo di morire qua, non mi...
0: Starvation.
6: Alex, che lo vuoi sapere?

qualche cosa di diverso. Non è per niente amore, non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto. Opera di abitudine, o forse un po' anche per dispetto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi di nascondere un amore da sempre, che ci vede litigare.

ricordando di una vita insieme, una casa, una famiglia, il nostro amore. Non è che vado a lavorare. Ma che ne sai tu di un mondo che si può vivere soltanto se stai attento a come metti i piedi? E ogni volta che usciamo mi dici che tuo padre vuole sapere cosa intendo fare. Ma che ne sa lui di fare? Tutta la vita non ha fatto altro che stare a guardare.

tu avessi qualcosa da dire. Mi parlassi di più. Che provassi una volta a reagire.

0: Cristo in me.
1: Sentire un po', non è te che detesti.

0: possibile che non funzioni sta cosa, ma è pazzesco.
1: Voglio fare un po' di...
0: Non ho mai usato Wine?
2: Ho usato Wine, ma ogni volta che non mi ha funzionato mi sono detto è colpa del di Windows.
0: È quello che mi sono detto.
1: Che ti porta.
0: Poi sto Photoshop. Cosa si scrive? Photoshop.
2: Piacca, no?
0: Photoshop più Wine.
2: Devi far funzionare Photoshop con Wine.
0: No, però dice che seguendo quello che stavo tu è. Ma non lo sto trovando sto auto che tutti trovano.
2: Auto, devi dire, auto, undi fi.
0: Poi non mi funziona, non so perché il
2: scroll, no, il touch. Questo è il Kerbin 26?
0: Sì.
2: Questo è un Synaptic Touchpad.
0: Sì, ma l'avevamo configurato l'altra
2: volta.
0: Cioè non nel senso dico, andava.
2: No, no, aspetta, l'altra volta questo è il portatile che abbiamo configurato insieme, questa è la Debian che abbiamo configurato.
0: Sì.
2: Non l'abbiamo configurato.
0: Però funzionava.
2: Il tap? Tap, forse no. Comunque, aptitude install Synaptic Touchpad.
0: E basta?
2: No, e poi segui quello che c'è nella directory doc. User share doc Synaptic Touchpad.
0: Vabbè.
2: No, devi semplicemente fare copia e incolla di una cosa che ti danno loro e metterla.
0: Troppo. Vediamo questo auto. Mi è contento di cliccare impazzendo.
2: Dammi la shell di root e te lo faccio dire. Ah, la password di root la so se non l'hai cambiata.
0: È sempre quella.
2: È sempre quella. Che IP hai?
0: 10, 77, 88, 99.
2: Ma
0: porco di Dio!
2: Come si fa a sfruttare

0: Ma potresti collegarti a me? Cioè, se si è anche installato qua, non l'abbiamo messo. O forse di default lo installa lui?
1: No, se si è anche di credo, no, forse. Intanto...
0: Sto cercando di sopravvivere col computer.

0: ma no, c'è
1: mi stai entrando nel vero?
0: Vedi, capisci che è un bel
1: no vabbè, perché io qua sto installando qua.

0: torn them down with a vehicle.
1: Ora si dice dal disco che sta ravanando.
0: Illuminava, scontrò sul tuo viso. Geloso forse, stupito.
1: Ah, sei tu 10.00.108.
2: Sì, mai cosa ho sentito che uso al mio provider, non toccare niente.
1: Che fortuna avere questi provider piccoli ma buoni, direi.

0: La morte, la morte. Non ho dormito neanche un minuto.
1: Ditemi che usate wine bene.
2: Minchia, minchia! Scusa! È arrivata la vita!
3: Ho sempre più la volta, ragazzi. C'era un motivo.
0: Incrociate le dita!
4: Visitate,
0: io bevo il caffè.
4: Ah,
0: volete un po' di caffè?
4: C'è troppa roba qua dentro.

0: people say, at this moment, we just at the end of the world, people hit it to one, but I don't remember it.
1: Non ricordo il testo, il libro era nel quarto soltanto.
2: Pure no.
3: Io ho saltato.
2: Neanche voi non ce l'ho.
4: Bastardo! Perché poi mi dà sto problema, cioè secondo me praticamente quando lancio sto programma non trova ste librerie che però
1: ma allora dovresti sto aspettando,
4: stavo per uccidere. Non che ci visto. Sono
1: sì. Aspetta, ma hai controllato nel file di configurazione se per caso non cerca di caricarle prima dalle sue?
4: Onestamente non c'è capito molto nel file di configurazione che è qui.
1: Allora,
4: Win A è praticamente Drive C sarebbe. Win
1: B, vabbè,
4: D. Anche se qua già dovevi mettere per system di Win XP.
1: No,
4: non c'ho scritto proprio nel. Ok. Poi il Drive B.
1: Praticamente è il programma di librerie, scendi giù.
4: Drive G è home, non so che cazzo sia.
1: Home, nella tua home directory, cioè puoi accedere alla tua home directory da un'altra. No,
5: arrivati
1: in questo momento. Adesso la migliorata, posso andare.

0: sì. Ah, è arrivato, però. Proprio Max.
1: Il nome del mio Marco.
2: Marco. Hai portato gli schemi, le cose?
3: Ah, certo. Ho tutto,
2: lo spammer dei medici.
3: Io la spammare comunque.
4: Ma ce la faccio lo stesso mestiere, mio malgrado.
0: Ma
4: è
0: tipo
4: un dirigente che mi dà le nominative della newsletter assolutamente.
2: Ah, no, tu sei uno spammer della mente.
3: No, no, vabbè, io non l'ho ricevuto. Aspetta, io
4: lo faccio, me ne vergogno, ma non ci posso fare niente, mi paga la testa, non ci penso.

0: e ora il cazzo di programma di scambio non usa nulla. L'unico che mi serve, niente. Mi chiamo proprio la tua fratello da solo.
1: Ma tu vuoi quel programma di scambio?
0: Sì. No, no, cioè ce n'è altro, quello è il migliore.
2: Non
0: c'è Space. Quello
2: meglio per i
3: mentre si continua a
0: navigare, magari ci hanno studiato un pochino di tempo.
3: In casa lo Dio salvi la regina fascista. Mentre tu continui a rinvecchiare, tua figlia sta con quell'idiota perché non può vedere.
0: Fai me. Devo poi io la peggio. Non sono
3: che non vuoi.
0: Non è
3: che fai
0: niente.
3: Ma è ragione lei, non potrà mai dire. Intanto tu continui a rinvecchiare. Sempre convinto che gli anni migliori debbano ancora venire.
0: Credo che lo studio è vecchio per la
3: produzione. E che le leggi sopra il condotto si possano provare.
0: No, non lo so, non più nessuno.
3: E intanto va appena a scrivere la bambina. Lo so,
0: e poi si dire, ma qui è una cosa che è io non ho più. Però tu mente che prima a 2420 un po' che devo fare tu devi fare 18?
4: No, no, 2420
3: questo purtroppo signore
4: con
3: i piccoli difetti
0: io li salvo tutti, non è che mi chiedo
3: tu continui a rinvecchiare cordialmente, sì, cordialmente con una paglia sulle spalle ne compravo direttore. E la pensa esattamente come te, soffre i problemi di politica generale. Sono un primo agente diverso per quello che riguarda la gravità del problema della disoccupazione. Se fino a vedere statale,
0: è
3: ma tu continua pure a rinvecchiare. Convinto, sì, convinto. Convinto che il partito è l'unica soluzione.
4: Sì, per lei.
3: Ma che rivoluzione è rivoluzione? È un preparare. Perché il partito si può aiutare, perché il partito si può garantire,
0: perché hai detto
3: il partito è perché il partito è un'istituzione, ma che rivoluzione, rivoluzione,
0: l'ho detto mille volte ieri
5: dopo 90
0: è un 32 bit, è un 32 bit.
2: cioè ma 32 bit reale,
5: 32 bit
2: con
5: reale.
2: Il basso 32 bit,
5: con il basso 32 bit e il registro 32 bit e le operazioni
2: quali
5: se accende qualcosa appunto da l'anno se accende l'anno quindi vuol dire
2: quello che dicevo io la RAM
5: si accende dopo 90 secondi
2: non è che deve caricare qualcosa per fare tutto da qui, no?
5: Comunque deve apparire con questo cioè deve essere
6: dovrebbe
5: finire il self test
6: dovrebbe finire qua test passato
5: e poi dovremmo
2: che prova a parlare con questo
5: non si può provare a accenderlo quando accendi tutto insieme a
6: averti no perché quello questi qua sono per i tempi
5: dovrebbe entrare
2: non solo dovrebbe funzionare
5: quando è più funge che poi gli potevi mettere i
6: codici sì ma qui no perché questo più
5: questo è
6: quindi non lo so
5: questo è tutto bene quindi me
2: ma cioè non c'è nato che doveva essere sta cosa che doveva
6: portare e anche quanto consuma si sì, dietro 228 15 ampere
2: però comunque
5: ma questo è il batterio che prende più di più
6: però quindi più di più
5: da solo il disco lo fanno
6: 5 mega
5: e poi c'è anche più e i popponi grossissimi grandi così
2: i propri d'autoponi
5: già autoponi e sì però il terminale non si è
2: riuscito
5: questo è il tuo terminale
6: però dovrebbe anche scrivere testo
5: con un altro non abbiamo provato domani che c'è passato non c'è
2: nulla avete possibilità di intercettare come si chiama
5: abbiamo questo
2: tra due standard
5: abbiamo questo questo qua
6: però
5: no.
6: Pure sì
5: beh anche aspetto che vada però non lo so c'è una
7: quello deve fare 62
6: non quello il cavetto per me è vero il cavetto seriale come dico come dice mia moglie
5: ma ce lo dici ce lo
6: scriveremo
5: vabbè allora scusi ma non puro
6: cioè io non l'ho sentito e aspetto dice dovremmo tardare allora troppo pronto io faccio le saldature con le palle così distanti che corrono tutti e 25 i piedi contemporaneamente
5: la macchina di appoggio sono chiara la rete come facciamo a montare tutto questa macchina è una cosa così cioè il gruppo di continuità dentro che è spettacolare ma poi tu vedi manuale esci pazzo dici tutti qua ti spiegano i manuali per i manuali che ti hanno tirato di te i manuali ti spiegano tutto dall'inizio alla fine No, sono usciti a vedere la presidenza, ah, non sapevo niente, proprio non lo
7: vedete, non lo
5: Io non ho dormito, però...
6: Alle 4 e mezza arriva la pagina 3. Stamattina mi alzo, 36.
8: No, ci sono le due supposte.

0: animale. E dovrei essere molto virile e continuare magari per più di due ore. Naturalmente lei si vuole proprio fare.
1: Non si vuole.
0: Magari è femminista e con un certo fastidio letale. Vuole gestire. Allora cosa devo fare? Dove la mano? Dove devo toccare?
1: Bella, è la parte più bella, non ho detto che

0: Buio per persone buie. Or su.
1: Ah. fare?
2: Sì, perché è una cosa di permessi, vedi?
1: Fai il CH mod.
2: No, 7, no, 7, permessi, 7, scusate, i permessi di pat.
1: CH mod meno R 777 asterisco.
2: No, ma vedi, va, però.
1: Lo sto facendo! E guarda! No, però! Forse!
2: Ma perché ora non va più?
1: Che ti dice?
2: No, certo, perché sono un gay mood. Ma niente, devo emulare sto cazzo di programma, no? Io, lui parte felice, potrebbe partire felice, però no. Queste librerie
1: ma
2: che ci
1: messo,
2: sono.
1: Ma le hai messo i reggeri?
2: Sì, niente, mi dice che non c'entra un cazzo, dice suicidio.
1: Ma le hai seguito lo tu che ti ho detto?
2: No, non l'ho trovato. Sono state escluse Au e tu. No, non funziona.
1: Due sei merda.
2: Eh?
1: Due sei merda.
3: Non lo so, faccio.
1: Mi sto dipingendo perché mi sono fumato in faccia. Basta.
4: Thank you.

Ma
Thank you.

0: Camminare produce l'elettricità per i campi.
1: Come un destino del corazzo. Sai quel sol, come lo sai, del mando neon.
2: No, guarda, Photoshop si vede veramente lui sta lì, c'è l'installazione
3: ma poi è bello che sui carte arriva uno, no, basta che copi sto file e funziona.
2: Sì, sì, è vero,
3: no,
2: è vero, è così.
3: Questo programma, alla fine, c'è un altro funzionamento. Si sta non dico, fammo che questo file è del tuo padre. No, non dà 2 miliardi di errori, no?

0: l'ultimo tentativo.
1: Ora
0: fai tutti installano
1: Wine
0: e
1: ti funziona.
0: Ah, funziona?
1: Wine funziona.
0: No, dico, devi andare a installare, come cazzo lo devi installare?
1: Al contrario, no, probabilmente non ti funziona neanche peggio la versione demo, perché sicuramente è vecchia. Sicuramente è molto meno aggiornata rispetto a quella che scarico di te.
0: Vabbè, ma sai, magari una più vecchia funziona per chissà quale imprecisato motivo. Questa nuova mi dà tutti questi errori qua.
1: Magari.
0: Cioè, errori. Su internet, su Google dice sono errori di path, devi andare a cercare. Ma cazzo si trova il path di miliardi di file di Windows?
2: Perché mi avete chiuso?
0: Cosa abbiamo chiuso?
2: Niente, assolutamente niente. Mi fai prendere i miei imbarazzi che me li portano in furgone così?
0: E imbarazzo di.
1: Ti imbarazzi di.
2: Uomo di scienza, ma io non ti ho neanche salutato.
1: No, come? Non sono stati così.
2: Che cosa turpe? Come va?
1: Ho dormito? No, ho dormito. Ho dormito in macchina e anche abbastanza bene. In parte, poi sono rientrato. Siccome sono andati tutti il divano libero, mi sono messo.
3: Buono, buono.
4: Ma quei controlli, ma erano di un televisore, io non so la storia di
2: questo. Questo era un televisore, era un televisore. Io ho trovato solo il guscio.
4: Solo il guscio. Quindi questi tasti non sono collegati a niente.
2: No, niente.
4: Dovresti collegarli al monitor allora.
2: Eh?
4: Al monitor.
2: Al monitor?
4: Al monitor che c'è dentro.
2: Ah, beh sì, piano piano magari.
5: Ma già questo non è. Non c'è nessuna ragione fisica per cui la mia stanza abbia una capienza polmonare di
2: 3. Attenzione, attenzione.
6: Ciao, chi vuole?
2: Allora non dovresti metterti dall'altro lato perché io di là non ci entro. Devi girare il tavolino. Anche con delicatezza.
6: Ma certo, voi siete esperti, no?
2: Siamo i froci del Freaknet. Le froci delle freak. Ah. Ah. Et voilà, le frochon. Avec ici.
4: E non so che
2: bon. Ci vorrebbe una ciabatta.
4: Forse di caso, il mio tavolo c'è la ciabatta e ce l'ho.
2: Non c'è quello spinotto sfrocio che c'ha.
4: Lo so, porco Dio. Così, questo c'ha. RCA praticamente, mai visto.
2: No, non è RCA, guarda bene dentro lo spinotto. Sì. No, è un jack.
6: Ho sentito quel servizio, quel tipo che parlava del bioenergia, eccetera, e diceva appunto di questo biodiesel che sì. L'Italia è solo in tre punti di distribuzione al nord, in tre città del nord,
2: sperimentazione,
6: che invece in Germania si usa regolarmente e viene appunto derivato da oli di semi, praticamente, che poi vengono elaborati per dare.
2: Si transesterificano gli oli, togliere non mi ricordo cosa che in teoria potrebbe dar fastidio ai motori diesel nuovi.
6: E comunque è completamente pulito.
2: Io prendo l'olio di oli di semi e glielo verso dentro e il motore si fa. Fa meno fumo e ho un po' più di potenza.
0: Ah, anche più potenza.
2: Sì. L'unico problema è la viscosità che potrebbe sforzare la pompa. No, la pompa. E infatti non vado mai puro, massimo 50%. Quando c'è caldo, cioè in estate va benissimo.
0: Ora la prossima la fai con la spazzatura e poi prendiamo.
2: Ci può fare le patatine fritte? Fa odore di patatine. Ci vuole una ciabatta qua, non ce l'abbiamo dentro.
4: Allora, ascolta, dentro nel tavolo c'ero io, c'è la ciabatta, sono attaccati solo cellulari. Può staccarla.
6: Perché
0: ma
6: il costo di produzione è
0: abbastanza
6: elevato.
0: Ma al solito sempre per guardare perché devo mangiarsi tutti i soldi.
6: Il costo di produzione è elevato, quindi praticamente ti viene a costare il doppio del diesel normale. Però se lo detassano, eccetera, lo promuovono proprio come stato perché
0: perché è meglio per l'inquinamento e compagnia bella.
6: E diventa concorrenziale.
0: Vabbè, spesso quando fai il pieno in Germania, no.
5: Per l'olio di semi che gli costa.
0: Vabbè, quanto costa rispetto alla stazione? Penso meno, no? Se no non so, non so mettere l'olio di semi, se costasse di più. Ma l'olio di semi o l'olio d'oliva?
6: Di semi.
0: Perché d'oliva costa di più. Vabbè, sì, però magari uno fa figli. Io ho l'olio d'oliva, vabbè. Tu sei l'olio sasso, no? Io ho quello del frantoio Garabelli.
4: L'olio di colza costa ancora meno.
5: L'olio di cocco?
4: Di colza.
6: Cocco è costosissimo.
4: Di colza, confiamo, di colza.
6: Ah, colza, sì.
4: E costa ancora meno dell'olio di semi.
6: Sì, forse sì, anche quello lo usano per fare.
0: anche l'olio delle patatine fritte al carrozzone, quello di
4: Andrea. Minchia, quello è un riciclaggio.
6: L'olio di cocco. L'olio di cocco è costosissimo. E quell'altro è saturo.
3: L'acido di cocco? No, l'acido di cocco ci fa nel napalm, no, quello di
6: no, non capivo se mi dicevi no che era insaturo o che...
3: No, non lo so,
6: no, voglio dire, è uno di quegli oli vegetali che tu pensi, vabbè, tanto grassi vegetali, quindi sai, fanno meno male, invece no, tipo se olio di cocco...
0: Invece la sigaretta, e la sigaretta? Fa brilli.

0: cioè, oddio, potrebbe essere, però non sembra.
1: Sì, non sembra.
2: Beh, neanche il resto del campo si sta utilizzando tutto questo, però.
0: No, però per fare il lavoro sulla
2: che
3: Nutella prosciutto nella Nutella, facciamo i bottini di Nutella al prosciutto,
2: buono. Ma questa è mia, ti ricordo, tu mi hai scritto il mio telefono un nano secondo di batteria e c'era anche l'altro per sì, ma non abbiamo le
3: io odio le prese sciugo.
4: Almeno industriale no, e non industriale, lo prendo asciugo, però.
0: Il problema è che c'è sempre dove non serve a te.
4: Sì, perché ne metto di solito uno in tutta la stanza. E poi
3: ma cosa?
4: Le prese, quelle la multipla normale o industriale. Mm. Cioè, larga e stretta, poche parole. Mm-hmm. Io me le sono cambiate tutte a casa. Basta, basta.
3: E poi secondo me è una gran stronzata, cioè non vedo quella differenza fra quella spina, tu dici?
4: Sì, minchia.
0: La costanza, sì, ma cosa ci vede che ti stacca il contatore? Ti sta calando più di 3 kW, ti possono passare.
4: Sì, ok, e però...
0: 3 kW non te ne assorbe niente.
3: Sì, ma...
4: Dipende.
0: Cosa ti assorbe 3 kW?
4: Non sono
0: elettrodomestici che assorbono 3 kW.
4: Sì.
0: Il condizionatore, ma non l'attacchi con la spina.
4: No, vabbè, ci sono.
3: No, ci il sono... condizionatore è la presa asciuga.
4: A parte il condizionatore c'è l'impianto direttamente con la
3: presa. Sì, beh, sì.
4: Sostanzialmente, però vabbè.
3: Chi è che la febbre?
1: Un panino con la Nutella.
3: Chi è che la febbre?
1: Lisa, la buttata, faccio un panino.
5: Io ho farmaci di tutti i tipi per la febbre.
1: Sì, che farmaci c'è per la tachipirina?
5: No, c'ho anti-grip, tachipirina, aspirina, vitincina.
1: Mi piace, la tachipirina.
5: No, l'anti-grip non è la mitata, eh?
1: Cioè, l'anti-grip.
5: Puoi fare 5 metri in 11 secondi.
2: Io ho delle lavande vaginali, io ho delle lavande vaginali.
1: Non le hai portate, sai che tornano sempre utili, no? Che faccio? Mi devo togliere?
5: No, no.
1: Mi polverizzo.
5: Cerchiamo di capire come far passare i cavi in modo che nessuno si faccia male.
3: Ma la ciabatta che pesa?
5: No.
3: Perché?
5: Ho deciso che me ne fotto perché tanto devo attaccarmi solo io.
3: No, non ne trovo.
1: Ma vai, nel tavolo.
5: Ed è di Evernine, la spina non entra qui.
3: No?
5: No.
3: Vabbè, se no facciamo un po' canto.
5: Pilu, perché non ti sottrai...
3: non devo aprirla io.
5: Tu ci stai in altezza qui dentro?
3: Sì.
5: No,
3: vero?
5: Io no. Io devo aprire la testa.
1: Tu quanto sei? 90?
5: 85.
1: No.
5: Questa è fortuna. Mica poco.
3: Sei gatta di me.
0: No, io...
2: Andiamo a soldi.
5: Se non avete abbattuto la connessione.
3: Sì, è fredda.
0: Non lente.
1: Buttiamo lì. È un monoblocco.
0: Solido.
2: Bella questa Nutella proprio.
5: Sì, sì, stiamo ancora streamando.
2: Siamo per... sì, 42 che sto mangiando tutta la Nutella.
1: No, ma basta farla anche. No, ma adesso vedi, la manipoli come la cera fungo.
2: Facciamo le statuine di Nutella.
4: Troppe protezioni. Oggi se ti
1: fanno l'impianto
4: al mare ti portano tipo con i quadri.
1: Le accendo un po' di luce. Potrei mettere uno strato così. Mamma mia, quando facevo la scout da piccolina sono andata 2 settimane in campo in Sardegna con gli scout. E l'incubo peggiore.
2: Scout non penso che andavi con
1: eh?
2: Che so, il ciclo amatorio.
5: L'incubo peggiore?
1: Nutella peggiore era il panino della, della mattina con la Nutella. Ah, perciò mettevano tre molecole di Nutella, la raschiavano 100 volte, tipo allora questo panino ci volevano uccidere.
6: Pochissima Nutella.
1: In realtà era un campo di sterminio, non un campo.
6: Era il pane con niente, pane.
1: Pane
6: con... era solo pane.
1: Pane con l'idea della Nutella.
6: Pane con una molecola di Nutella.
7: Quante volte è caduto il Nezumi in merda? Oh.
5: Ma fa schifo.
1: Nezumi. Stiamo facendo pubblicità. I Nezumi in merda! La Nutella non... su nello streaming non è giusto.
5: Nestlé.
1: Ferrero.
4: Non è Ferrero?
1: È Ferrero.
6: Sì, però Ferrero è.
1: Ecco, qua tu. Cosa? Che vergogna.
7: Mi raccomando, com'è il barattolo quello grande che.
6: Non parlo.
1: Anche compratelo all'Alice.
7: E anche le lavande
5: è conveniente.
1: Ma.
7: E anche le mie lavande vaccinate.
6: Vabbè, se conviene ancora.
7: Ho l'omologazione. L'ho omologato,
1: sì, sicuramente.
7: E certo.
1: Poi non so, io vado alla Coop perché mi piace.
6: No, è quella, cioè, è una linea.
5: È lo spin, non costa niente.
7: Ma questo polistirolo? Che serve, gomma piuma, cosa che serve?
1: Sai che hanno dei
6: prodotti per evitare che entra acqua e vento.
7: E funziona?
1: Che stanno attenti a certe cose, hanno una linea, una policy, diciamo. Sì, sì.
7: No, no,
1: ma com'è per i bambini? Per le cose.
6: Beh, l'aspetto non è tutto nella vita.
7: Vabbè, certo.
1: Sì, sì.
5: Ma io
7: pare anche male, dopo la fatica che hai fatto, pare male mangiarlo, io non lo mangerei.
6: Ma è per me, vero?
1: No, è per Lisa, che è malata.
6: Ma Lisa sta dormendo.
7: Malata, ma anche io sto male.
6: Sto malissimo.
1: Vabbè, cioè, è qui te lo fai,
6: sì, voglio dire, cioè...
7: No! Chi l'ha fatto qui? Lo rovino, troppo pane.
4: Ah, fatti così! Quella è magra, non mangia!
6: Quella è troppo pane. Troppo.
7: Facciamo una cosa, un morso per uno, quello che resta glielo portiamo.
6: Un morso per uno e trasuti di un volume. Facciamo mezzo e mezzo, va.
7: No,
6: no, questo qua è mio.
7: No, era mezzo, solo il pezzo
6: stavo
7: di sopra.
6: Stavo azzeccando il coltello
7: nel pane, guarda, si fa a mezzo. E infatti,
6: ragazzi, vai qua. Tu fai tu a mezzo.
4: Solo a mezzo e col doppio della.
7: Oh, allora aspetta che me ne prendo uno anch'io.
6: Minchia, ma è un casino qua.
7: Me lo agevoli il monoblocco.
4: E mettiamolo sulla stufa dentro.
5: Effettivamente, non è proprio torto.
7: No, il pane. La Nutella. La Gnutella.
6: La Gnutella.
7: Ma questo è troppo enorme.
6: Vediamo.
4: Cazzo vuoi?
6: Lo taglio a metà cazzo. Dai, taglio un due.
5: È abbastanza lungo.
6: Quando ne svongo uno per me, va.
4: Minchia panino, quello 4 persone ci mangiamo, eh?
7: Che c'entra 4 persone? L'ho preso io. Sta su.
4: Vabbè, non lo so, vado a prendere il filone, gli dico 12 metri di filone allora.
6: Io già faccio fatica, tu mi muovi qua.
5: Sì, va bene.
4: C'è andare là con lo schiacciacarne.
5: Lo schiaccia.
4: Secondo me tu ti metti anche bene le mattonelle. Stesso movimento di cazzuola, sbesso.
6: Mastro.
7: Dai, va, non faccio l'animale.
5: Fammene mettere a me, va.
7: No, fammene mettere a me, cazzuola. Sono belle parole.
6: C'è per caso qualcosa che non sa fare bene?
5: E danno chi stai o me?
7: Ma perché è quello più grosso di un po'?
4: Che sei in gamba, quindi no. Tutto a posto.
7: Vabbè, non posso usare questo, sennò poi... Ma che specchio se ne fa?
5: Una sorta di...
4: Alla fine la morte con la Nutella di quel pane. È male cavata la
6: vecchia. Stai scavando? Il pezzo di marmo? Ah, però è...
4: Non è proprio il petrolio.
6: Effettivamente è una buona tecnica.
4: È anche una buona tecnica.
6: Lui ha una buona tecnica.
7: Porca puttana! Ho paura che scapoli tipo.
6: Posso?
7: No,
6: ti spacca la lama.
7: Non oso immaginare come sarà quello col prosciutto allora.
8: No, il prosciutto è.
6: Una lastra di basalto! Il
8: no,
6: prosciutto.
8: È una posa termica col ghiaccio, quindi.
7: Ah, molto beh, freddo, allora.
6: Vai a cuccia! Istantanea.
4: Io c'ho la cella frigorifera in questo momento fa funzionare la termosifone, capito?
7: Porca.
4: Il compressore non attacca mai, c'è sempre l'impianto per decongelare.
7: Ah, ho trovato questa tecnica
5: di spalmamento.
7: Di spalmamento feroce che.
8: Ma ti funziona questa cucina o non l'hai mai provata, mai usata?
5: Non so cucinare.
4: No!
6: Sto scherzando,
4: non ci credo.
6: Qua si cucina tranquillamente qui.
8: Sì, sì, l'hai fatto, vai. No,
6: lo faccio, c'è la bombola piena.
8: La
6: pasta asciutta.
8: Sì,
7: la Nutella fredda.
4: Come sono le pendole molto piccole, avanti che si cucina tutta l'acqua, l'acqua non ha problemi di scolarla.
6: Ma sei scemo?
8: Ma qua c'è il bagnetto?
6: Mm?
8: Bagnetto?
5: Un
9: Sì, che in realtà è un deposito di roba. Vabbè, però ci serve. Bagnetta e doccia, sì. Doccia per nani, però. Io ho difficoltà a entrarci.
4: Per mani, ho capito, più che altro. Ti lavi le mani,
6: Pego mani. Basta!
4: Piruzza.
7: Niente, qua c'è gente che si fa il triplo strato e ora...
6: Ecco.
4: Allora, posso leccare, più.
6: Oh, tocca a me. Piano! Oh. Mi spacchi il tavolo.
4: Allora non ne vedo un cazzo della vita, scusami.
9: Filù, vai a cuccia. Istantanea.
6: E basta.
4: Basta. Il ragazzo dove c'è la partita?
6: Cristazzo. Seguo. Vedete. Applico un movimento segante. Un movimento segante.
7: Ma è quel coso dei muratori che ruota sempre in pasta del cemento?
4: In pasta felice.
7: Ecco, quella dovremmo prendere.
6: È un nome molto intuitivo.
2: Betoniera si chiama, non si chiama betoniera.
7: Quella è il
4: camion. Camion.
7: Che in pasta.
4: Betoniera è sì, quando diventa molto grossa, poi diventa betoniera.
2: Betoniera.
4: Ha
2: un nome diverso. Sì. Ha una dimensione.
4: Certo. È molto bello quando questi camion a un certo punto ci blocca il motore e tutto quell'impasto di cemento che c'è là dentro. Brava. È un coso di quelli che costano un fottio di soldi e la c'hanno dentro con un martello tutto.
6: È anche bello quando gli infilano le persone.
4: Sì, nella zona di Villa Rossa tante volte è successo, penso. Eh beh, diciamo che i morti di mafia di quella zona finiscono tutti nei pilastri del.
6: Sono decisamente più rapido.
4: Ah. Lo sai, degli stranieri da me hanno chiesto, dice, ma come mai da voi le autostrade sono tutte su ponte? Dice anche là dove è pianeggiante potrebbe poggiare. E mi ricordo uno gli ha detto, cioè, che vuole, ci morti mafia di diavolo, questo no, bastardo.
7: Dice che però li mettono così, perché almeno così sostengono.
4: Annusa, annusa qua, vieni qua, annusa, annusa.
9: Ho a che fare, ho a che fare con dei deficienti, non c'è niente da fare. Niente, niente.
6: Dico il primo sei tu.
4: Io voglio.
9: Questa è la triste realtà.
4: Voglio una cosa. La focaccia c'è lì. Io faccio la seguente.
6: Quello di cui dicevo prima.
9: Okay.

0: Io lo spalmo, comprimo. Ok. Dovrebbe. Cioè.
1: Molto di nicchia alla fine come cosa, perché mi pare che il pubblico
0: che cosa?
1: Questa cosa di
0: ah beh non so sì
1: no, lui trattava non è so. Stata posta come una cosa di nicchia almeno non credo non mi è parso, però il pubblico che c'era era chiaramente tutto mi sta benissimo personalmente però
2: poco sento ribadire dei
0: beh l'ingresso era libero quindi
2: sempre comunque la stessa scuola
0: uscita un po' meno questo
2: come Catania
1: non so se è stato etichettato a priori da chi ha partecipato come una cosa sicuramente o se magari è stato pubblicizzato
0: catapulta di Acuccia vai Acuccia
2: possibile
1: comunque quelli di dentro se ne fregano perché dicono è una cosa di sinistra.

0: microonde, tu hai il forno a microonde, però non per male.
1: Hai provato a pensare il barattolo ogni due anni?
0: No, guarda, non so perché invece di comprare un barattolo da un chilo sempre due giorni in casa, quindi...
2: Cioè, mi è arrivata un'email. Mi è arrivata un'email di un certo albano con body scritto The Snake. Fine. Che cazzo vuol dire?
3: Sapessi.
2: Il santo padre.
0: Ti spaventi, brutta zoccola.
4: Putativo.
2: Bastarda sei.
0: Ti amo.
2: Sì, sei bastarda, che
4: è? Una bastarda? Maledetto cane bastardo. Ti ammazzo.
0: Bello che però... Morde.
1: Morde?
0: Ma gli dai due colpi di denti. Senza fare un cazzo. Perché penso che paura troppo di questo cane.
2: Non è che ha paura, la violenza profonda.
4: Ma che paura?
0: Ma insomma. Quando lui è nervoso lei sparisce.
1: No, dai. Lei sparisce. Si allontana.
0: Se non lo fa lei spontaneamente.
1: Ci dice riesce a farlo. Però bella.
0: Volete cani? Ho una cagnetta troppo dolce che non so come
2: sì,
0: fare.
2: Sì, il tuo culo.
0: Perché? Sarebbe bellissimo
1: essere bambino. Guarda l'email di Sandman, quella su spamasse sì. È wiki.
2: Ha ragione. Capisco perché non mettere una password su wiki. Entri con username e password e scrivi. Che cazzo di senso ha blacklist, cose? E che spacchio sono impazziti? No, dobbiamo chiudere questa lista staffa agli messaggi esterni.
1: Lo puoi fare comodamente al come l'altro?
2: Sì, lo so, infatti lo faccio adesso. Mi sono rotto il capo. Senti, ma perché HTTP freaknetorcgibin come l'admin non va automaticamente ad HTTPS?
1: Ma l'ho fatto.
2: Freaknet.org.
1: Posso, l'ho fatto. Non mi sa che c'è.
2: Perché...
0: Però l'ha accettato, l'ho fatto entrare. Comunque,
2: tuo culo. Ma ci avete una campagna grossa come la casa, vi avete problemi per un bagnetto.
0: Quando io me ne vado sta spagna, che spacchio fa?
2: Ma c'hai i genitori, c'è ne sorella, Dio buono.
0: Io?
2: Tu?
0: No, quando io me ne vado, con tutti e quattro ce ne andiamo.
2: Perché? L'altro cane come fate?
0: L'altro ce lo stiamo. Tu immagini viaggiare in quattro, più i bagagli, più le cose che compriamo a Catania o a Villa Rosa che devono tornare indietro, più due cani, immagina.
2: Avete un cane di 40 kg, questa qua è piccola, che problemi vi fate?
0: Porco Dio, già andare è un bordello. Abbiamo fatto per un po', perché c'era la mamma di Alex che stava iniziando dei problemi. L'abbiamo fatto, però pesante.
2: Dicono tutti così.
0: Com'è un cane? Alberto. Dai, una piccola, un'altra piccola, non è che ha un problema, diciamo. Poi tu hai il furgone, metti dietro, cammini.
2: User posts only, ok?
0: Esatto.
2: Fine.
0: Ma brigato di Dio bastardo.
2: No, non è che però fatto.
5: L'animale esotico in casa, questo
0: bene fatto. Una casa di un metro quadrato, non giusto. Cioè, dentro col metro quadrato.

0: sono
1: artista,
0: un pappagallo e un iguana. E ha avuto anche un coniglio, ha avuto anche serpenti. Allora, la finestra è stata aperta e loro scorazzavano tranquilli. Il gatto aveva la finestra con le scene aperte e potevano uscire, andare a casa dell'altra amica, rubare le mutande e tornare.
2: Morto in una settimana.
1: È litigante questa cosa.
0: Un giorno ho trovato il gatto che si stava mangiando il pappagallo e l'iguana che aggrediva il gatto. È litigante questa cosa.
2: Non c'era lo spazio per la persona,
0: quindi gli animali stavano provando a uccidersi da soli. Una bestia tanta era, porca miseria. Quando si beccava ti faceva malissimo. Una volta ma morde!
2: Cosa fare a fare?
0: Lui camminava con l'uguano, camminava sulle spalle, faccio i galli,
3: passava un bel corpo.
0: Minchia, tranquilla, a me ha fatto un po' schifo. Infatti quando io arrivo a casa dopo sono stati tutti gli animali che voleva, tranne il resto.
2: Assente.
0: Anche perché non è che poteva chiudere un'altra strada, dice robe, questo è in quella. Era un'unica cosa, cazzo! Il gatto se l'applicava un po'. Ieri si è letto la finestra era quella a petto, perché era una mazzata. Niente passa, lui non lo fa, è litigante quella cosa. Allora, lui c'aveva praticamente il letto, e dal letto si diceva, lo so,
4: tu sei chiesto di
0: quella che è proprio a mansarda, non so. No. Lui sedevi là sotto, sto gatto saliva su di te, ma in una voce, tu rimanevi così, bruttissimo.
2: Sai che
0: non
2: parte
0: di
2: questo
0: mondo
2: eterno per diciamo. Ma vabbè, trovo un vivrai in quella borsoio.
3: Sai che pianta che penserà
4: Filù, porca madonna.
0: Mi
4: annunciazio 10.69
5: 1.69
4: no, quello è Nord.
5: E tu?
4: 100. Perché? Che devi fare?
5: Sto mettendo.
4: E dove?
5: Tu la mia home su tuo fuggendo.
4: Ce l'hai la tua home? Sì. Ti pare male?
5: Sì.
4: Io le cancello poi, sì. Albano. Re.
5: A me mi arriva.
4: Albano mi ha scritto re.
5: Non mi ha scritto
4: The Snake.
5: E beh, ti volevo dare se mi vedete.
4: Sì, sì. Aspetta che ti chiedo utenza.
5: Ma poi non la togli, che cazzo.
4: No, le tolgo.
5: Perché le tolgo?
4: Perché sul mio portatile le tolgo.
5: Hai poco spazio?
4: Anche poco spazio.
5: Io non ti cazzo niente. Un po' te le sposti, te le muovo.
0: Ma qual è te? Quello ha visto che questo qua scanna il maiale e tu dici ma che fa? Ho 8 anni.
4: Allora, l'utenza è Pallo. Fa password è Stuca.
5: Ma che ci parla?
4: E dai, non
5: c'ho potere di Pallo, ma devo scrivere Pallo.
4: Ormai,
5: Frocio. 100 10 se no 100
0: a morire.
4: No, 2-2-2. Minchia, non me lo ricordavo.
5: 10 se no 2
4: 1-2-2-2.
0: No, gli ha azzeccato il coltello. Però il coglione non l'ha attaccato. Pensava, vabbè, come l'ho pigliato, 100 kg la buffa i piedi. Hanno fatto adesso una pazzica del coltello, non ha avuto il tempo di rompere, diciamo, il tutto. È scappato, buon sangue che ha schizzato. No, invece è salito a casa, ha preparato il fucile, qui a schiccare, anche perché è pericoloso. Ma
4: ah sì? Ma perché? L'avete accoltellato?
0: Ah?
4: Perché l'avete accoltellato?
0: Perché mi diceva per la pasticcia, l'ultimo maiale della cosa.
4: Ma.
0: Però l'ha allevato con cura, giuro. Gli dava le cose buone, non gli dava porcherie. Però era incazzato e non c'era potuto fare il sanguinato. Cioè, non lo so, per te è triste, però è così.
4: Funziona?
5: Sulla mia home, poi quando finisce poi te lo dico. Io va pianissimo.
4: Siamo 10 megabit.
5: Io va 20k al secondo. Non può essere.
0: Qua
4: Tu sei qua dentro senza antenna esterna e ti prende il wireless?
5: Sì.
4: Stai dando un megabit probabilmente.
5: Vado piano. No, meno di un megabit. Un po' dai. No, stai rallentando.
4: Ma che metto USB non ce l'hai?
0: Odore.
5: Ci va di là, la bossa, devo dopo.
0: Sono dopo.
5: Ma che ha un minimo di cosa? Di...
0: Però se ne metto io era più bello. Ho dato in questa condizione di scoiattoli. Vuole l'ombrellone, questo che si fuori per prendere pesce, vuole l'ombrellone, fa danno ovunque, secondo me, da portiamo piano. No, qui adesso io al sole, tutto il piccolo del sole, io torno quel pomeriggio che era praticamente un erano da mettere sul foglio. Ma posso forte, non
1: io sento in piedi, ma se non sento in piedi, non mi faccio, non mi faccio dei costi.
5: Mi è uscito nero in su di masterizzazione per il video, lo so.
0: Come se ti mettessero un forno a microonde,
4: diciamo. Catola at freaknet.org, ma è pazzo? From Catola?
5: Che?
4: Non è Catola il suo nickname? Perché scrive da Catola @freaknet.org? Come fa?
5: Catola?
0: Mamma, una bambola no,
5: eh?
0: Una bambolina come mamma no, eh?
5: Ma dove ha scritto? Lo staff su Primavera?
4: Oh, un messaggio suo su Primavera.
5: Forse, ah, lo sai cos'è a me? Il return path è giusto. Ascoltami. Mi senti? Il return path è giusto. Però il form è sbagliato. Capito? Quindi la mia lingua l'accetta.
4: No? Yo yo yo. No, niente, cercando di capire come far passare i cavi in modo che... Devi fare attenzione, se esci, quando esci, di non tirarti figli e tutte cose. Via le palle.
1: Tanto che ruotava, no? Vedi la parte di là.
4: Che sta parlando? E che sta parlando?
0: Coniglio legato sul circuito. Col turbo schiantarsi contro i muri. No, questa ragazza guidava al primo piano. Il coniglio è morto perché si è suicidato. Si è buttato dal primo piano. Sono sotto un auto. A un certo punto dice, ma dov'è il coniglio? Abbiamo visto sto coniglio che correva per...
6: Sono due coniglio.
0: E verso questa imperiata boom,
6: ma poverino. Ma perché non sta qui in piedi? Sai che deve essere scarpine?
0: Non ha partecipato, poi ha provato.
6: Hai ubriacato una lucertola?
0: Però ho ubriacato il mio cane.
6: Prendi la lucertola, la prendi un pochettino delicatamente, tanto che l'hai fatta. Gli apre la bocca, poi prendi col contagocce, lo riempi di birra e vedi sta cosa che si tappa.
0: Questo lo puoi fare anche con lui, comunque. Non è che...
4: La gaita, il trocismo. Questo microfono è una vera merda.
5: Ma ti stai zitto?
0: Sempre spettinato.
5: Si è cominciato a
4: fare. Microfono del cazzo. Cristo maledetto. Hai un microfono? Qualcuno ha un microfono? Ma Shining viene?
0: No,
5: è Covid.
4: Si riproduce?
6: Sì, non soffre, questa cavalletta che è l'altra. Oh, la ragazzetta è completamente morta. La cavalletta è tutta la classe che sta saltare tipo la pasta. Ma mi sai le ragazze che urlavano, terrorizzavano. Quello correggio lì, questa cavalletta è saltata. Perché che ho fatto questo nuovo senso che era...
4: Bravo, bravo, bravo, bravo.
6: Perché lei voleva sezionare un animale più grosso.
4: L'uomo, il professore.
1: No, si può, se lo concedono oggigiorno, puoi fare o...
5: Falleggiamo, Overline? Falleggiamo?
6: Dai.
0: Ma per la cosa... Nei cucini quattro anni lo creano con le buffe. E i coltellacci.
1: Le ceti, cose...
0: Quindi è una cosa in grande. Sì. Anche perché abbiamo 25.000 di cucini. Io da piccolo mi facevo stimo. E chi nasce? No, non è Elisa, è...
1: Maria Elisa...
0: La migliore c'è la smunda di... Beh, Elisa... Ma così è stato...
1: Abria...
0: Chi?
1: Nasce...
0: E chi nasce?
1: E chi nasce?
0: Perché? C'è le spine. Anche se è triste dirlo, l'unico che azzecca le cose è il canale 5. Che azzecca sempre. Anche perché chiama in anno lo diceva Giove, è vero. Puttana di miseria. Da Catania. Enna è merda, cioè noi siamo, abbiamo, alterniamo le quattro stagioni nel giro di 4 ore. Da che hai un sole bestiale, da che si annuvola, a che c'hai tanto di neve, a che dopo mezz'ora che hai chiamato i clienti, guardate che c'è la neve, loro sono a 10 minuti da te, oh, non c'è niente, tu ti rigiri, non c'è più un cazzo della mente. Sono impazzito una domenica, sono impazzito, terrificante.
7: La prossima settimana ci dovrebbe essere il sole.
0: Se il danno che hanno creato, la campagna è devastata. Tutto ferro, tutto. Tutto ferro, prima di Catania è tutto bruciato. Enna, tutto bruciato.
7: Questa cosa 35.
0: Ma poi il danno grosso è anche stato qua.
7: Ma è ancora tutto chiuso, però non possono andare a respirare.
0: Il problema è che ogni anno è freddo, l'anno scorso era freddo, non è stato pesante, l'anno scorso non c'era ghiaccio, l'anno scorso mai, quest'anno era sempre ghiaccio, sempre, perché praticamente cosa succedeva? Di giorno faceva la cappa, quello che avvicinava di notte stanno via le nuvole, ghiacciava tutto, tutto quello, se fosse stato al contrario, diciamo, di giorno riscaldava e poi la cappa di notte non sarebbe ben
7: riuscire.
0: Sto diventando pazzo.
7: No, ma questo qua è uno stacco praticamente. Devi prima liberarlo,
0: sì, ma anche come di turismo, come tutto. Tu pensi, parlavo con quello che mi fornisce la fai in mulino, ha detto questo questo freddo ha danneggiato anche noi, cioè, perché chi consuma il pane sono operai che lavorano fuori, sono gente di campagna, muratori, questo freddo non ha lavorato nessuno. Quindi oltre a non lavorare loro, non un potere guadagnare, tutto così qua, infatti ora se però c'è una mezza bella giornata, a me gli avrei chiamato un figlio, che faccio, vengo, faccio questa cosa, che faccio, vengo,
7: lo uso,
0: normale, perché, cazzo fa. E loro hanno avuto un calo del 20%, minchia, è enorme, dice, di solito c'è d'inverno il calo, ma il 20% in più rispetto all'anno scorso, è pesante.
1: Questo desiderio, no? Di
0: invece certo,
1: c'è
0: il freddo del nord, quindi è bello. Ho avuto dei clienti ora del nord, nord, bestiale, quindi notte tutti comunali. Questo qua, no, ieri sera sono uscito fuori in mutande a fumarmi la sigaretta. Tu lei è pazzo. Tu lei è pazzo. Il giorno dopo che ha cambiato il vento c'era una tramontana micidiale che gli entrava dentro il buco del culo, c'era cioè l'espressione, era tutto cuponato, tutto si chiama, oggi la sigaretta non la fumava così.
1: No,
0: non
1: siamo abituati al vento,
0: capito?
1: Il punto è che tutto c'è fatto,
0: ma
1: non siamo abituati al vento.
0: L'anno scorso non so se tu ti ricordi dove abito io in campagna, diciamo la voglia da solo, tutti i venti ce li portiamo, perché c'è o troppo caldo tempo o troppo freddo tempo. L'anno scorso una giornata bestiale, era limpidissima ma con un freddo lessivo. Dovevamo smontare un pezzo del trattore, io tenevo il fuoristrada, il motore acceso, l'aria condizionata c'era sparata al massimo, perché ogni 3 secondi mi devo andare a scongiolare le mani, viola ce l'avevo. Cioè ce l'avevo a sangue, terrificante. Terrificante, non potevo, cioè toccavi la chiave ed era tipo ghiacciato, restava attaccato, effetto frigorifero, presi moltissimo, poi lo sentivo pesante. Però almeno questa cosa non c'è stata, perché non c'era grossissimo vento, per cui c'erano 0 gradi, però la temperatura percepita non erano 0 gradi, anzi meno 0. La giornata quest'anno tipo 2 gradi, un vento, e sentivi meno 10 gradi.
7: Se c'è umidità
0: sì e no,
7: vento con
1: niente, ma lei cosa, non c'è tanta umidità, c'è tanta umidità,
0: andiamo tutta la con l'osso, quindi comunque lui c'è l'osso,
7: faccio vedere che vicino
0: il bel salto, io continuo col salto, ma dall'altro lato c'ho la diga di Villa Rosa, ruscelle, comunque i terreni, c'è terreno, terreno in campagna, cioè non...
7: Fai
0: quella,
7: diciamo, la saga, tutta la convenzione,
1: sì, no? C'è
0: tutto io sempre. Io impazzisco invece in cucina, ho fatto e cuciniamo, usiamo un manto vapore,
1: non ho fatto solo le mani, che sono
0: le carte taglieremo, quello è il problema. Poi si coderà vocalmente un programma.
6: Oddio, il vento.
0: Cioè, si parlava di.
6: Dov'è Pallo Tron?
0: Pallo! È morto. Punto. Comunque. Morto.
1: Dove andate? Vai felice a fare un bonifico.
0: Contento, eh?
1: Qualcosa, mi faccio un panino. Vuoi un panino?
7: Sì.
1: Facciamo un panino?
7: Sì.
0: Vai, vai.
1: Nutella, prosciutto.
7: Nutella, io.
1: Sì.
7: Questa è la più bella. Questa mattina ho mangiato il prosciutto lungo. A colazione. È stato bellissimo.
0: Io sono abituato a un bollino, a Catania. In campagna un cazzo.
7: No, io mi prendo il prosciutto.
0: Sì, mi ricordo, ma in campagna sono allucinanti. Facciamo una vita di merda.
7: Perfetto, devi alzare prestissimo.
0: Ti vuoi caricare quando capita.
8: Ma dai, me lo faccio anche io con la
0: ruta. Sì, io.
8: Sì, poi
0: iniziamo a chiamare alle 6 e mezza, alle 7 massimo. E io fino a quando loro non mi dicono noi ce ne stiamo andando, ti stiamo lasciando qua, poi vieni a piedi. Io non mi alzo, poi mi alzo in coma, mi vesto per come sono e mi infilo in macchina.
7: Lasci dentro che ti ammazzi.
0: No, no, no.
8: Lo vuoi pure tu un po' con la Nutella?
0: Occhio. Occhio sì. Con i coltelli.
8: Sì, ma guarda io cosa ho qua. Sono 10 punti interni e 8 esterni. Col coltello devo... mentre sbudellavo lo spec.
0: No, che lavoravo. Io per fortuna ancora di tagli pesanti.
8: Tutti i danni sono fatti danni.
0: Un punto dove per culo si è marginato subito perché era sotto l'unghio. Per cui era contenuto dal l'unghio. Sì, bruttissimo perché di un dolore è bestiale. No, affettava il pane, erano le 2 di notte. Stavo iniziando a fattare il pane per l'indomani perché era un omaggio l'indomani, il cuoco non è venuto, è stata la prima volta che io ho cucinato per 80 persone da solo. Qui mia sorella mi ha detto vabbè, abbiamo incominciato come ci siamo uniti. Hai oltranza, ho detto mia sorella anche che non dormiamo. Mia sorella si era accollata alle 2, a un certo punto morti di sonno, io ti ho fatto il pane, poi è tutto veloce, no? Poi ho detto no, no, quale sangue? Ti ha dato un colpo, ta! E sento dolore. Certo, minchia, mi sono tagliato. Taglio.
8: Minchia.
0: No.
7: No.
0: Il colpo era stato. Ma.
6: Invece devi tagliarlo.
0: Dopo un po' fa ancora male. Quindi faccio così.
7: Ah.
0: E vedo che era attaccato questo spigolo qua e questo spigolo qua. Tutto il resto era tagliato, non preso la carne.
8: Minchia.
0: Carla, mi sono tagliato. Mi sono nella panico. Ora ci penso io e comincio ad uscire praticamente anche la mia vinci. Te la voleva mettere
6: di terror dentro. Forza, non ti dico qua.
0: Non ci penso io.
6: Per cicatrizzare.
0: Io faccio tutto, me lo imballo a berberino. Ho detto Carla, ora mi sento male. Io appena vedo sangue svengo, quindi figure. Però l'adrenalina addosso ancora. Ho detto va bene Carla, ora possiamo salire. Sbiango completamente. Va bene, andiamo, di corsa. Io ho cucinato con una cosa così, prendo e stavo con una mano tutta la più brutta e stavo a arrostire la carne.
8: Mamma mia.
0: Perché stai sulla griglia con quella cosa di plastica e prendi sei allippata là.
7: Brutto. C'era brutto. Un mio amico, che suo padre è chirurgo, era chirurgo. Operava proprio. Allora, nella sala operatoria sopra c'era un posto dove andavano gli studenti per guardare, no?
0: Ah,
7: stava là sopra. E quando tagliavano la carne col bisturi elettrico e si sentiva questo odore di carne bruciata, gli veniva fame, si doveva andare a prendere un panino.
0: Che schifo. Un amico troppo schifoso, pure lui studente, assiste a un'operazione, mentre di uno che era non so quanti chili.
7: Mangiavano te.
0: A un certo punto l'hanno operato per levargli peso, gli avevano 30 kg di grasso dalla pancia praticamente. Mm-hmm. Cioè gli hanno segnato, io non ho studiato il disegno. Ho detto vabbè tagliamo qua. Prima l'hanno scuoiato, gli hanno levato la pelle, in modo tale poi da ricucirla pulita. Poi tranquillamente col bisturi hanno levato tutto il
8: pezzo. Sì, così fanno.
0: E lui sai cosa ha fatto? Ha preso sto pezzo di carne,
7: l'ha messo
0: ancora vivo, e ha incominciato a sperimentare con i punti, l'ha ricucito. E me lo raccontava quando ha detto mi fai schifo. Porca miseria, cioè stai facendo su un morto, porca puttana. Madonna. Però devo imparare a dare i punti.
7: Non siamo normali, gli animali non le fanno queste cose.
0: No. Cioè noi siamo anche gli animali, forse più gli animali.
7: No.
9: siamo evoluti, però abbiamo visto qualcosa, siamo così strani.
0: Cioè, noi siamo stupidi, molto stupidi, più stupidi degli animali.
9: Però
0: no, non penso che un animale abbia avuto la facoltà di distruggere tutto quello che lo circondava e si no. stia autoannientando.
9: Cioè, sì, c'è. Cioè, c'è nel mondo naturale, il virus fa così.
0: Ma non distrugge se stesso, attenzione.
9: Non se stesso, però distrugge tutto quello lì e poi muore. Fame. Perché uccide il suo ospite.
0: Là sono dei virus.
9: Sì, per la terra.
0: Per tutto.
9: Tecnicamente.
0: Anche per noi stessi.
9: Anche per noi stessi.
0: Io l'altro giorno, io sono all'ottavo piano, vedo tutta l'Etna, Catania, diciamo, vedo buona parte della città. Un giorno ero affacciato così, si rende quei classici momenti di scazzo del tipo aiuto, panico, momenti tipo allucinanti. A un certo punto inizio a guardare bene e mi comincio a notare quante cazzo di antenne paraboliche ci sono. E questo mi fa pensare. Perché se un'antenna parabolica montata verso un palazzo, giusto, proprio diretta verso il palazzo, funziona perché sennò l'avrebbero smontata, allora quante cazzo di onde attraversano noi, i nostri corpi e tutte queste qua?
9: Aspetta. Antenne paraboliche per la televisione.
8: È un'eccezione.
0: Sì.
9: Sono offset, pure se sono così. Il fuoco è qui. Quindi. Sono a 45 gradi in altezza. Vieni da sopra.
0: Sì, quindi un palazzo così, cioè se hai i balconi, hai di tutto, cioè funziona così, cazzo, non puoi.
9: Devi vedere.

Te lo dimentico. Tempo di collezione di francobolli.

0: Zoom into them.
1: Thank you.

0: wodzi.
1: Se non andate a fare i bonifici con Dottor Yox.
2: Sbagli posto.
1: E sbagli posto se ti metti anche là.
2: Perché non ti metti qua?
0: Ti manso la tutte e due.
2: Ah, quasi quasi.
0: La vedi la Madonna? La vedi la Madonna?
2: Sì. La che ti metti in merda. Hai scelto. È uno spazzato. Chi è? Casa tua, eh?
0: Ma che stiamo a fare? Oh.
1: Ecco, non ce n'è di me.

0: Prendi la borsa, quando ti i numeretti del bonifico, no? Lui è stato un minchiato di copia.
1: Tieni lì. Una minchiata?
0: Magari il copiato sbagliato.

0: quindi
1: perché? Sta paranoia?
0: Una paranoia confusa. Quindi, minchiate di casse.

0: Ok. Ho la coscienza a posto.
1: Ci siamo?
0: Sì.

0: Grazie Palpatine, dimmi lo stronzo.
1: Non è.
0: Per 4 ore mi fai un po' di carica di batteria. Ah? Tu penso quanto puoi stare qui?
1: Io 3 ore.
0: Ah. Fanculo allora. Mi fai che mi carico un po'. Scusa più.
1: Devo cambiare
0: la presa, no?
1: La presa lì
0: è troppo piccola, è piccola.
1: No, è un asciugo
0: e allora non c'entra, no, la ripresa normale, questa qua non c'entra,
1: è una rottura di cazzo, quella questa. Forse c'entra,
0: faccio anche la rottura di asciugo io. Ce lo togli, ce lo metto perché cose multiple, perché paese internazionale. Tira, tira.
1: Allora, porco dio. Quindi qua ci puoi mettere pure quel cavo...
0: Quello lungo, sì. Ah, l'hai visto tu allora, sì.
1: Fa belle cose, dai. C'è niente da fare. E poi si perde in queste minchiate.
0: Vero, ma è fatta apposta, cioè, no, è fatta apposta. Lo sai, io sono cose fatte apposta.
1: Questo è un gioco stereo.
0: Come il cavo della... il cavo del video della Sun. Per rompere la minchia. Fatto in quel modo. Mettiamo che non usano più forse, mi pare usano VGA, giusto?
1: Boh. Anche perché il monitor Sun non aveva niente di particolare.
0: Infatti,

0: chiama il terminale di gioco?
1: Sì, l'abbiamo provato.
0: Cioè il terminale solo?
1: Sì, sì. Connesso a un computer proprio. Tranquillamente. Il problema è fare il cavo giusto. Allora io qua. Che abbiamo tutti i manuali, sono quei volumi che stanno. Lì.
0: Bellissimo.
1: Già, già.
0: E le pizze funzioneranno ancora?
1: Io spero di sì.

0: che fai?
1: Cerco inutilmente di creare spazio e di sistemare
0: un po' di cose, dai.
1: Oggettistica. Con piacere.
0: Il casciuolo. Dai, ci arriva, non domenica mi chiamo lungo. Ci arriva.
1: Si è acceso?
0: Aspetta.

0: che è?
1: Male?
0: Non vedo.
1: Era solo un brinco, pare che siamo squartato.

0: Ah, tranquillo. Allora.
1: Finalmente mi sono potuto fare un po' di cazzi miei.
2: Bravo.
1: Ti devo muovere.
2: Sì, l'hard disk ogni tanto fa
1: tic tac.

0: Grazie, grazie, molto gentili, grazie.
1: Aggiustiamo gli ombrelli, l'ombrellaio donne, ripariamo cucine a gas. Abbiamo il
2: questo non è quello originale. Questo non dice gas, no, questo dice gas.
1: Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas.
2: Non è proprio noi.
1: Immediato. L'arrotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato.
0: La risposta è no.
1: Aggiustiamo gli ombrelli.
0: Ma sto cercando di sistemare meglio questa cucina, devo un po' pulire.
3: Il panino con l'animale.
0: Questo è qua.
2: Ma più l'animale qua c'è la fontana, spesso?
0: Vieni.
2: C'è la fontana da qualche parte.
0: C'è l'acqua del rubinetto, del poito.
3: Oppure
0: c'è
3: panino
2: dietro il poito.
3: Io sono qui, anche questo l'avete usato per fare cose?
4: No, io che sappia.
2: Cioè, non è che stavo andando a terra.
4: Donne, aspetta. È arrivato l'arrotino.
0: È l'ombrellaio. Cioè, guarda, è uguale, è dappertutto quella cassetta lì. Anche a Verona c'è quella cassetta lì,
4: No, ma c'è, c'è, male, c'è anche il tipo che cammina, fa 50 tortine a sole 5.000 lire.
3: 50?
4: Tortine a sole 5.000 lire.
3: Tortine di cose?
4: Tortine da vicine domarche. Le vicine domarche.
3: Sì, no, le conosco. È andato Iuri
2: a riempire di acqua le bottiglie di acqua. Al volo! Posala!
3: Sembra di essere tipo in gondola qui quando ti muovi, sai, c'è questo effetto.
2: Non ho i pedini di stazionamento.
3: Ma Ram che fa? Dorme?
2: Questo è tutto via.
4: Che?
3: Ram dorme.
4: Che cazzo ne so, che fine ha fatto?
2: Ram dorme. Questo sarebbe da lavare.
3: Prosciutto.
4: Prosciutto?
3: Non si è messo un chirurgo. Prosciutto, pane, bisturi.
4: Bisturi.
2: Cristuri.
4: Stronchezza.
2: Ho portato anche il film che mi avete portato.
4: Ah, io ho il tuo libro di Fenzano.
3: Senti che bello odore.
2: Che mio Marco lo voleva lì.
4: Purtroppo.
3: Lo so Piru che adesso impazzisci, vero? Con tutto di questo prosciutto.
4: Ma io me lo faccio un po'.
3: Sì, dai, fatelo. Perché ne ho comprato così tanto, va?
2: Ma quando? Ragazzi, lo so.
3: Il pane invece non era tantissimo, ora che vedo.
4: Io mi faccio uno di questi e sono tranquillo per due giorni.
3: Vabbè, che tanto il pane si potrà comprare, no? Si finisce qua, no? Anche il pomeriggio, sì. No?
4: Se no me lo divido, ce n'è un altro. Chi vuole mezzo panino? Nessuno.
2: Nessuno mi ha risposto.
3: Posso dare un pezzettino di prosciutto a Pidù?
4: Non lo so se ti conviene, però.
2: Armando è morto? Penso proprio di sì.
4: Dai,
3: non ce la
4: puoi. Metti un po' qua.
5: A tutti.
3: Sì.
2: Di cosa? Di arancia?
5: Scorza di arancia.
4: No, grazie.
2: Pidù, poi.
4: Ma vai, vai.
3: Aspetta,
4: lasciala stare. Sì.
2: C'è bene.
3: Un po' arrotolato questo.
2: Metti.
3: Sì, sì. Aspetta, arrivo.
4: Metti, ma metti, basta.
2: Mio Dio.
4: Che
2: vento.
3: Ecco, però guarda che fetta.
4: Basta.
3: Però va distribuito un po' meglio.
2: Sì, mi siedo anch'io.
3: No, ma io mi alzo proprio.
2: Guarda che io questo devo stare così. Io glielo voglio togliere.
3: Occhio che metto la sciarpa nei panini.
2: Questo petto in.
3: Vuoi farlo a cabrio?
2: No, voglio concepire diversamente l'imbottitura di questo canta. Rifarla con uno strato di spugna che coibenta molto più del
3: che
2: qua ce ne vedi.
3: Ma hai fatto a due
2: pannelli di lana di vetro e legno. No, no, ho comprato così.
4: Nascondiamolo.
3: Conserviamolo per noi. Oh, Pidù, guarda, ti è andata bene, c'è un altro pezzetto. Che fate? Ci pensate voi a spostare queste cose?
2: Sì, ci penso io, non ti preoccupare.
3: Ah, mi hai chiuso dentro.
2: Ma sì, facciamo entrare un po' più di freddo.
6: Vabbè, allora quest'acqua la butteremo. Innaffieremo le piante.
2: Oh, grazie. Grazie.
5: C'è l'acqua di rum, fantastico.
2: È necessario. L'acqua?
5: Assolutamente.
2: L'acqua di Lourdes.
6: L'acqua Lourdes.
2: A Catania c'è l'acqua Lourdes.
5: Tieni.
2: Li metti in bagno.
6: Semi.
2: Newmark. Li metti in bagno.
4: Bagnato?
6: Sì, lo rubetto c'è sborrato.
2: Poi vuoi li lavi?
6: Bastarda. Ma il prosciutto è rimasto?
4: Sì, qua vengo. Oh là.
6: No, lì non c'è niente.
5: Immagina il fato, cioè quando esce adesso che poi essere no. Cioè questi trovi questo carretto che si sono messi un fatto di pensare.
4: C'è anche le maschere con i tubi.
2: Ci sono?
6: Una tonnellata.
4: E le maschere con i tubi.
6: C'è. In caso di tsunami.
2: In caso di missione subacquea.
4: Io sono più di
2: parte. Siediti, senti, siediti, perché qua ho bisogno di spazio.
5: No, non mi muovo più.
2: Non per qualche cosa, però sto cercando di lavare qua. Va bene, questo per definizione non si lava mai. Metterlo.
4: Oh!
5: Tu codici?
4: Poco, ma...
5: Vabbè, è abbastanza.
4: Che è successo?
5: Questa notte ci facciamo 4 ore
4: per
5: uno.
4: Non ci sono.
2: Per?
4: Te l'ho detto.
5: Più robots.
2: No, no, portate muse su SX, così io compro un Echo.
4: Non ci sono.
6: Poi c'è Space sul disco.
5: Io con i programmi di merda non voglio avere nulla a che fare. Ci più robots.
4: Cos'è?
2: La cagata per farsi le seghe.
5: Esatto. Combattimento tra robot, intelligenza artificiale, programmati.
4: Non so un cazzo di intelligenza artificiale.
5: Hai semplicemente devi farlo veloce, quindi non è che puoi fare le reti neurali. Ed hai soltanto muoviti, scanna, spara. Queste sono le uniche funzioni che tu puoi usare.
2: Muoviti, gira, spara.
5: Muoviti nel senso vai avanti, mia, indietro, gira di a destra, di gradi.
4: E se faccio l'unica funzione è seek and destroy?
5: Esistono le squadre che fanno dividere te in pera, le cose che lavorano insieme e fai dividere te in pera. Isolano le squadre avversarie per cercare di ammazzarne una alla volta. Fichissimo.
4: E come si scambiano? E come si scambiano i messaggi sti programmi?
5: E poi gira su un server. E c'hai un sistema di messaggistica interno tra i tuoi programmi. Non solo, puoi anche mandare i messaggi falsi ai robot avversari se vuoi, sperando che il robot avversario parli quella lingua e poi sperando che faccia cose che tu non ti aspetta.
2: Moltiplicati per zero. Ecco. Dove lo metto? Ma su una parte. Sono veramente anch'io. Un porco Dio. Potrei dire. Voilà.
6: Voilà sì che pulire.
2: Beh, ci sono macchie che non vanno via.
5: Non dire voilà.
2: Che cosa devo dire? Qua.
4: Ci sono macchie che non possono essere cancellate. Poi macchie di sterco.
2: Esatto, stavo proprio per dire questo.
4: Sterco secco.

0: ペイト。
1: ソンメッソ。ソットメッソ。
0: Come che si sente? Ah. Abbastanza, complimenti, devo dire.
1: Ah, ah, aria buona! I succhi gastrici.
0: La gastrite.
1: Intestino tenue.
0: Quindi addirittura il tenue.
1: Intestino porco.
0: Intestino porco.
1: Stamattina ho trovato il cofano della macchina semiaperto.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Ma comunque qua non...
1: Batti, l'ho chiuso, l'ho spinto di più.
0: Non ci sono paranoie in questo tipo.
1: No.
0: Assolutamente. Lasciamo le macchine aperte.
1: Cioè? Scusate, mio padre l'ha chiuso male. Mi piace, poteva aprire.
0: Vabbè, vediamo.
1: Mentre camminavo.
0: La cucina ha cambiato aspetto. Bastardo il dio. Bastardo. Bastardo.
1: Chi è che mi chiama? Chi è che mi vuole? Shining. Perfetto, grandi.
0: Blandi. Di che la sua mancanza è fonte di dispiacere per noi. Vedi se viene, dai.
1: No, dice, già gli ho chiesto, che fai, non vieni? E lui con suo solito tono gli ha detto, se, mi sembrava di avertelo già spiegato perché non vengo. In realtà non me l'ha detto, però. Forse perché c'è Lidia a Catania.
0: No, io me lo farei spiegare invece. Non vorrei che fosse l'ennesima paranoia. Ormai io temo di tutto.
1: Alcuni aggiornamenti non si sono potuti installare. Via via.
0: Ah. Bel riavvio che facevi. Quanto ci mette a caricarsi la tua batteria?
1: Sinceramente non l'ho mai contato.
0: È pazzesco, la batteria queste qua del Dell ci stanno tipo un'oretta.
1: La mia è, c'è da dire che se carico
0: tre ore,
1: se carico mezzo, per mezz'ora, effettivamente poi raggiungo una buona autonomia. Invece devo studiare l'open boot.
0: Cioè?
1: La ROM, diciamo, quello che dovrebbe essere il BIOS per il PC praticamente. È una specie di firmware interno. Se tu premi Mega OS o OB con prima che accendi, poi accendi, ti parte questa shell, tipo quella delle Spark.
0: Cosa ti permette di fare?
1: Di buttare dalla rete,
0: tipo far partire un altro sistema operativo.
1: Sì, tipo lo stesso cosa che fa la Sun, di fare il probe dei device.
0: Però.
1: Di fare. Di attivare dispositivi, di attivare dispositivi, cioè un po' di robe, va. No, c'è tutta la sintassi. Tutti i comandi più che altro.
0: E no! Vieni qui! Istantanea!
1: Immediata,
0: eh? T'ammazzo! Vaffanculo, cane bastardo! Li hai levati?
2: Sì.
0: Minchia, sei un grande!
2: Sei più, ora leccali!
0: Sai che fai? Mi riempi?
2: Aspetta, non mi serve l'acqua, però...
0: Quel bidoncino?
2: Sì, però prima voglio asciugarti un po' che sono
0: grasso. Questo, con questo mi faccio asciugare. Ok.
1: Io ho servizi di internet.
0: Eh?
1: Niente, qua sto mettendo la finestra.
0: poi riempi pure questo.
2: Ma di acqua potabile?
0: Di acqua del rubinetto, sì.
1: Di acqua petata.
0: Che è potabile? Una griglia. Oh, ora ho un cucinino veramente ok.
2: Oh, un cucino.
1: Che poi si butta la vuota mai.
2: Stava dicendo che questa sera si fa una spedizione di pulizia a casa tua, si smonterà a Temini insieme a voi qua in mezzo alla piazza. Sei contento?
1: No. Anche se piove, aggiungo io.
2: No, soprattutto. Pensa belli, tutti nudi sotto la pioggia.
1: Poi Temini che prende
2: a ballare. No, no, Temini lo mettiamo dentro.
1: No, fuori, fuori.
2: No, no, dentro.
1: No, si rimbomba.
2: Non perché si rompe, ma semplicemente perché se no poi si smette di suonare a un certo punto, quindi. È un peccato.
1: Ma il nostro scopo non è farlo suonare, è farlo suonare nonostante tutto.
2: Questa cosa è da rivendere per tanto. Il mio scopo non è scopare, ma è scopare nonostante tutto. Nessuno per qualsiasi cosa.
1: Sì, infatti.
0: Aspetta, stavo pensando che stasera facciamo l'eva a casa tua.
1: Già,
0: sì, siete in due. E riempi pure questo. Sciacquandolo un po' però, perché ci è andato un po' di tempo. Ah, che bello l'acqua sull'alimentatore del.
1: Si è verificato un errore accedendo al network iPod canne nucleare. Specchio ore.
0: Come mai? Aspetta, girati.
1: Ma che? Ma non vuole essere sudato canne nucleare. Muoio di sonno.
0: Hai sonno?
1: Ma un filino.
0: E non dormisti?
1: No, 2 ore ho dormito.
0: Io ero spaccato dal tennis, ma non ce la facevo proprio ieri. Spero stasera di farcela. Un po'.
2: Almeno un po'.
0: No, ma stanotte sicuramente resterò qua.
1: Il camper?
0: Eh.

0: tra pochi scompartimenti.
1: Non so, io non...
0: Dovrò effettuare modifiche. Modifiche. Ale, piano di cottura, piano di anal. Questi... Fanculo a Dio. La cosa certa è che Dio mi fa schifo. Oh, eh? Che bella cucinetta.
2: Ma quello è il frigorifero?
0: Sì, ho anche acceso il frigorifero.
2: Ma non hai...
3: Ah, ma tu hai la vitella?
0: Sì, ma non fa un cazzo. Ora mi metto l'antenna da XDB.
1: Grazie. Fammi da ripeter.
0: Con X tanto.
1: Lo puoi fare?
0: Boh.

Sono praticamente passato a 50 dB.

0: pompino nel confessionale.
1: Cavo cross, se mi fai dal bridge. Non prendo una sega fritta.

0: なんだろうな、旅行。Guarda, c'è un desk, qua si può fare una modifica, guarda.
1: Mm. Ah, certo, tu li puoi mettere un antenna esterna, sicuramente.
0: Fai uscire da hai? Questa tastiera. Non so, non l'ho mai staccato.
1: Non è una PCN6A questa schiena?
0: No, penso di no.
1: Io penso di sì. Si tira quello? Si gancia così.
0: Ma che ho fatto?
1: Aspetta. Non è che c'è la molletta.
0: Ah, quindi questo tira su.
1: Ah, ma c'è scritto qua babbo. Quindi questo è connettore come questi dell'antenna che sto usando io.
0: Sì,
1: vediamo. Sicuro.
0: Minchia culo. Che faccio? Lo stacco? Aspetta, mi avvio.
1: No. Grazie. Intanto devi scippare la scheda.
0: Eh sì, ma se stacco la scheda non è attaccata. Ti guarda qua.
1: No, è completamente diverso. Completamente. Non gli ho detto faccia BGG. Questo è forse questo quello Cisco. E l'antenna dove va?
0: In due monitor, suppongo. Non ci vedo.
1: Voilà.
0: Suppongo vada qua sopra. E questo è brutto, eh? No? Ma c'è ci devono. Però facendo un buchetto tipo qua.
1: Non puoi bucare la tastiera, un bar, lì c'è il LED.
0: Vabbè, facendo.
1: Ma comunque fai un buco nella plastica e poi fai uscire un connettorino. Cioè, fai una cosa migliore sicuramente.
0: No, da me faccio una ricerca su Google.
1: Piove.
0: Ho cercato iPod Extreme Pigtail, ha risposto alla pagina Amateur Facials website amateurfacial.sexbig.info.
1: I facciali, ti sono spuntati Amateur i facciali.
0: Facials. I facciali. Ma questo è bello digitale. Ah, ho scritto Extreme, anziché Extreme. Extreme sex, no? Che sale di pancetta,
1: mamma mia. Che c'è? Un po' di dolore.
0: Ah, ho trovato siatto wireless.net.
1: Non conoscevi?
0: Ah, no, ho detto se vuoi sendermi.

0: minchia. La minchia. Sul ponte sventola la minchia.
1: Ma homemade iPod Extreme antenna.
0: Ah, bene, perfetto.

0: MCX Flag Male maschio.
1: Mm-hmm. Non è MMCX quello.
0: No, quello mio no?
1: No. Questo è MMCX.
0: Quello vedo, no?
1: Cos'era male?
0: Male, maschio.
1: Bah.
0: iPod Extreme. Ah, forse iPod Extreme intende l'access point.

0: Questo lo metto qua. Vediamo spazio. Quindi a più ora stai.
1: Vuoi un arancio di merda?
0: Qualche spicchio, non lo so. Qualche sticchio?
1: Sticchio.
0: Suca la minchia nel culo e fatela ficcare l'interno delle mucose anali. Cazzo in culo, minchia in bocca. Prendi l'uccello nel culo. Secondo me era Gichione quello che ci ha venduto la frutta.
1: Guarda che secondo me è
0: le banane le ho finite.
1: Sì, sì, ma detto. Anche altre cose ho detto.
0: Che cosa?
1: Secondo me ci ha preso per frocio a noi due e lui era pure frocio.
0: Dici?
1: Sì.
0: Ne pigliò Pigicchioni? Le banane le ho finite. Che cazzo me ne fotte le tue banane, voglio dire?
1: Porco Dio, non funziona. Questa spacchio di scheda PCMCI.
0: E il porco di Dio.
1: Comunque un portatile di.
0: Ma gli affanculo, Apple merda. Questo lo mangi?
1: Il sbirulino?
0: Io sì. Come la faccio a mettere nelle mucose anali?
1: Costante tende. C'è il corandello.
0: Sono
1: dolci.
0: Allora? Suca la minchia.
1: Cioè vai a farmi da ghetto per uscire da lei. Non lo so, non mi risolve. Di pacchino. Ma hai fatto il cazzo, santa madonna.
0: Ora entro dentro e giro la chest point verso di noi.
1: Boh, se serve. Non vedo manco questi SSD.
0: Io prendo a 20.
1: Ah, ho preso di nuovo.
0: Dai, vado a vedere dentro.
1: Ve lo giro, va.
0: Ciove.
1: Vuoi qualcosa?
0: No, vabbè.
1: Tipo, no, non uscire che ti bagno.

0: Però ma ho perso il coso.
1: Una gomma?
0: Una gommina.
1: Ah, ecco cos'era quella resistenza che sentivo. Alzi i piedi.
0: Sono a quattro.
1: Spostati. Spostati proprio.
0: Sarà a terra.
1: No, ti sarà caduto addosso, secondo me. Tra le cuesce.
0: No, l'ha dovuto là, che è beccato, aspetta.
1: E certo, un bar. Io pure ho sentito qualcosa. Che palle.
0: Si può viaggio? Forse è arrivata verso di te. Vabbè, fanculo. E che tocca terra. Cioè.
1: Pirù, via! Via!
0: Ci sono i tuoi piedi, non vedo un cazzo.
1: No, secondo me è addosso sotto di te.
0: Tendi.
1: Vedi un po'
0: ah,
1: lì.
0: Qua, qua.
1: Sta laggiù del ciuto.
0: Vabbè, in realtà con una coperta non posso. Sono dei viti di sotto, basta.
1: C'ho il Bostik.
0: C'ho le, no, c'ho dei viti di sotto.
1: Sì, vabbè, c'ho il Bostik. E comunque poi lo puoi scollare, basta.
0: Sono dei viti.
1: No,
0: oh, questo è a pressione.
1: È a pressione, no? Ah, è a pressione. Che cusso.
0: Si staccano facilmente, forse l'hanno smontato dopo.
1: L'hanno smontato?
0: Sì, perché? Non è andato l'hard disk, no?
1: Ah, minchia, ti sei smontato l'hard disk, vero? L'assistenza com'è andata? Bene, veloce?
0: 4 giorni, voglio dire.
1: 4 giorni?
0: Pezzo che io vado a Rolanda.
1: 4 giorni un cazzo.
0: Poco, poco. 4 giorni per arrivare il pezzo, un giorno per montare, quindi state. Poi considerarci 4 giorni lavorativi, però. Quindi una settimana aspetta di montare, no? È già la checkpoint?
1: Sì. Prende un po' di più in effetti. C'ho 15 dubbi in più.
0: Vediamo. Aspetta un attimo.
1: Ti arriva?
0: Ho perso un pacchetto.
1: Su il cazzo nel cul cala minchia
0: I love the dark
1: ai ai o culo.
0: Qua non mi dico come si fa un saldatore? No.
1: No, no, meglio una punta di trapano.
0: Fare.
1: No, no, a mano. Oppure con un trapano di quelli di precisione.
0: Si può dosare il potenziale di come si chiama.
1: Per esempio. Cioè, se si fa bisogna fare un lavoro pulito.

PlayStation for adding Linksys PC card dentro la cosa portale. Vediamo.

0: conocen.
1: Sí.
0: Un forum.
2: Ciao ragazzi, sto andando.
1: Oh. Ciao.
2: Ci vediamo. Ciao.
1: Ciao bello.
2: Piacere.
0: Ciao, ci vediamo.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, bellissimo.
1: Ci becchiamo in rete per un po'.
2: Ma io non so dove siete. Io in genere accendo lì sul canale di Solira, ma non ho idea di dove.
1: Ah, no. Arriviamo noi casomai.
2: Ciao.
1: Ciao. Forte. È violento. Ale. Pilu, a cuccia. Vai a cuccia.
0: Ma se non stessa non è anche in Dovica?
1: Sinceramente non lo so. Il cazzo dentro il culo. Uccello nelle chiappe.
0: Che specchio mi faccio di sta cosa? Un culo.

Niente, gli ho chiesto a Trip la traduzione in francese del nostro sito. Je traduirai vostro site du pederaste sous serre de bits davanti le sculpture de Padre Pio.

0: Questa è l'antenna, quella che vengo proprio per mettere dietro il monitor.
1: Cioè? Quella che sta dentro il monitor?
0: Sì. Tipo sarà così.
1: Fammela vedere, scusa.
0: Dov'è il connettore? Cos'è?
1: In realtà questi sono cavi. Questi sono tutti i cavi e l'antennina è solo questa punta qua.
0: Sì.
1: Da 3 dB.
0: Sì.
1: Dovresti vedere il connettore.
0: Infatti.

Suca la minchia del suca minchia.

0: Oh, porco Dio. Della Madonna puttana. Fatela mettere in culo da un finocchio. Il cazzo nel culo. E ti vengo a cacare. Dentro la bocca uno stronzo devo fare.
1: Oh, il trippa che ci ascolta. Bonjour, bonjour, bonjour, come si legge in francese. Le porche de Dieu. Dai, scrivi in francese e io lo leggerò.
2: Ho dormito nel disagio. Perché è un coniglio?

0: Paolo non c'è meno.
1: Cosa devo dire?

Dick talks.

Nato negli USA.

0: A voi.
1: Lo
0: riempite di acqua.
2: Ok, riempite di acqua.

0: che volenteroso vuole lavare queste cose?
1: Portagli questi in filo.
0: Mi serve l'acqua per fare il caffè. Di dietro. Potreste riempire di dietro.
2: Nel bagno non va bene?
0: Vi viene un po' male.
2: Ma non posso bene.
0: Con quelle no. Andiamo, girate l'angolo. C'è un rubinettone potente. Adolaz, di là. Segui lui. È più comodo forse.

0: chi è che crepa?
1: Crepa il crepo, le fave di tutte.
0: Tira un su. Cosa devi fare? Dimmelo.
2: Non tocco.

0: quella?
1: No, quella è la riflessione.
2: Ah.

0: Perché il tuo, pure il tuo page up si chiama page down? Perché il tuo page up si chiama page down?
1: Non lo so, io ho due page down. Ti giuro che non lo so.
0: Ma ci credo. Però è simpatico.
1: Ma
0: forse perché sei gay.

0: perché sprofondo nelle profondità dell'inferno, quindi vado sempre giù.
1: Ah, sì, chiaro.
2: No. Non credo che regga.

0: Che mi sono perso l'asta, sono un coglione. Guarda, ho perso troppe aste importanti. Batteria, RAM. E proprio nel momento in cui eri più occupato ieri c'era l'asta.
1: Un'altra?
0: Sì. L'asta della RAM, 64 mega a 3 euro, in Italia. Se il tipo si è giudicato per meno di 10, mi incazzo.
1: Qual è?
0: Aspetta. Ah no, minchia, 20 euro è arrivato. No, va bene, allora buono, bella così. Fino alla fine era 3 euro, vediamo come è andato. Ti vedi? Un euro. 5 euro, 10 euro.
1: Perché?
0: Perché si è superato da solo.
1: No, no. Aveva offerto 20 euro in una botta e piano piano gli hanno fatto offerte che gli hanno alzato fino a 10 per 15, cioè qualcuno ha offerto 10.
0: Ah, ho capito. Ah, ho capito, certo.
1: Credo, cioè.
0: Sì, sì, ho capito, ho capito.
1: Poi magari non c'è un cazzo, non lo so. No, no, questo è. Ma sì, va, mi scopro sotto.
0: Occhio. Molto occhio. No, con gli importatori che non sono miei ci sto molto attento.
1: No, è che questo purtroppo, aspetta, aspetta. È debole.
0: Vabbè, chiaro.
1: Chiavo. Non chiaro.
0: Chiavo. Chiavo come che le dappe sbava cauda. Tutto fottutamente scaduto e noi cancelleremo tutto. Che me la tengo a fare questa merda.
1: Che cosa?
0: Ho tutte le inserzioni scadute nel tieni d'occhio.
1: Ah, sì, d'occhio.
0: Invece prendo le mie ricerche preferite.
1: Ma ci stanno pure le ricerche preferite?
0: Ah sì, io c'ho tutte le ricerche preferite. Sono comodo.
1: Nella serie cerco sempre questa cosa che non la trovo mai?
0: Sì, o se no la cerco più volte, così mi rendo conto più o meno quando lo posso trovare.
1: Cerca Z50 screen.
0: Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ricerca.
1: Ce l'ho, ce l'ho.

0: Siento con ese tele. Sai, però è nuovo.
1: Gli do un cazzo questo, già vuole 197 euro, aspetta delle fine last. No, non si può guardare.
0: No, no. Vabbè, vediamo cosa ho.
1: Sì, sì, c'è il codice.
0: Punta 2 mega?
1: Sì, come fa a essere 166 MHz? Non è 133?
0: Potrei comprare però uno spettrometro di massa.
1: Ah sì. Qual è però che non lo capisco io? Vuoi essere recorder?
0: No, no.
1: Ah, ecco.
0: Mi sembra opportuno. Certo. Secondo me ci sarebbe molto utile.
1: Concordo.
0: Io lo comprenderei a comprarlo subito.
1: Sì. Però è bello perché è grosso.
0: Se tu metti un composto chimico e lui ti fa un'analisi spettrometrica e ti dice
1: una figata.
0: Le percentuali dei componenti chimici che stanno all'interno di questa cosa.
1: È una figata.
0: Beh, in un certo senso un'utilità ce la vorrebbe avere. Sai com'è le analisi?
1: Sfogato. Simpatica sta batteria qua.
0: Percepisco caffè. E voilà.
1: Sì.
2: Sì.
0: Che cresci?
2: Ciao. Ti avevo perso, ti avevo trovato.
1: Ah, ok. Vieni qua, sediti di accanto a me.
0: Che minchia cerchi.
1: È sempre le stesse cose, ma...
0: Sempre le stesse cose. HP Compact.
1: Batteria per il polmare, mi si è fottuto. La RAM, la batteria per il portatile che non ce l'ho mai avuto. Dai Conan, no, ma
0: devo aggiustare
1: tutto il tempo. Toshiba per te 3490
0: CT
1: Boot Battery, non mi fido.
0: Se la cella di ghiaccio non mi serve.
1: Ingegnere,
0: la lascio aperta.
1: Ma che cazzo siete malati? Mi chiedendo se te non ti darò mai, fottiti. Che ma lo sai che c'è no?
0: Io Toshiba porto e sbattere.
1: Mica, ma non c'è neanche la RAM.
0: Compralo subito.
1: Porco Dio.
0: Dove lo posiziono?
1: Va bene, ok, questo non è un buon giorno, è domenica, quindi la gente non mette niente.
0: È un tubo dell'acqua abbastanza lungo.
1: Me ne fotto.
0: Ci vogliono 10 metri cubi per arrivare di là, sì.
1: Poi con questo l'oggetto, non lo
0: 7 metri se ti metti all'altra parte, no? Non deve sembrare una maggiore di 7 metri.
1: Carino però sta batteria.
0: Che vuoi, ti ammazzo, cane maledetto.
2: Dormito?
0: Eh? Coniglio, coniglio schifoso. Conigliaccia schifosa.
2: Povero cane. Chi cazzo ti ci ha portato? Chico, potevi essere scatolette per gatti. Tutto sommato è andato bene.
3: Secondo me il cane ti fa la domanda a te.
2: La sua testa se la faccio
0: io la domanda.
2: Chi cazzo ti ci ha portato a te qua?
3: Lei sta qua.
0: E
2: non riesce a capacitarsi, vero Pilu?
0: Maniata di cazzoni sta pensando.
2: Minchia, 1.414.066. Quanto spacchi ha venduto questo qua? 99,4%.
1: Non hai visto niente.
0: Gli avete preso
2: il top, ho trovato uno con 27.000 e qualcosa. C'era la stella rossa, sì. Cadente rossa.
1: No, non sono tutte salenti.
2: La stella salente, the rising star.
1: 21 euro. Solo che alla fine, sempre dall'America, sto
0: cilindro che minchia. Ma un vibratore muori male. Vedi a quanto te lo vendono.
1: Io non ne voglio. America no. No. America male.
0: Perché? Perché c'è la donna.
1: Vale, per le cose grosse, vabbè, a meno che mi piglia di sta batteria di 10 euro che mi arriva dell'America, ma vaffanculo.
0: Ma tu te la fai spedire a Sgift.
1: Vale, a Sgift mi sono fatto spedire la qualunque. Ora me la faccio spedire a Sbomb, almeno così tipo sapottano. Ci dico Asat Terroristic Bomb, anzi Asantrace.
2: Perché ti hanno azzeccato lo stesso, no?
1: C'è un bel tocano, ma c'è a Sgift, ci vogliono scrivere magari più di... ti posso dire.
2: As Sbomb.
0: Casborrer
2: Secret.
0: Cazzo Sborrer.
1: Allora, ho provato. Voglio dire a Sgift. Spare parts. Rotto. Broken.
4: Spare parts. Che spacchio gli fai scrivere? Ma...
0: il problema è che bisognerebbe lamentarsi con la dogana. Farsi rimborsare. Però non si sa mai a chi cazzo bisogna
4: rivolgersi.
1: La verità è
4: non
1: che
4: non si sa mai a chi cazzo.
1: La verità è che bisogna distruggere lo Stato
4: russo. In ogni dogana del mondo c'è sempre la mafia russa.
2: Bisognerebbe.
4: Qual è la verità?
2: Distruggere lo Stato. Ma non esiste uno Stato.
4: No, la verità è che bisognerebbe distruggere. E basta.
1: Anche tu sei saggio.
2: Siamo
1: ancora convinti. No, esiste una merda.
2: No, non c'è.
4: Siamo dentro il film, mare.
1: Prima gli oggetti più economici.
0: Ma stato aspetta, siamo noi.
4: Mi sono visto
1: più vicino.
4: Dark City. Dark City, vedete, avete visto?
0: Figli del Dark City. Ah, che bella tavoletta pulita.
2: Che figli, con
0: gli sbratti di vomito.
1: Andavo io.
0: E poi è questo.
2: Molto più romantico.
0: Non so perché, ma è così.
1: Perché amaro.
0: Sì, sì, sono tutti amari.
2: Anche
4: sono tutti uguali.
0: Sono tutti uguali.
4: Perché gli andava.
0: No, gli ho voluto fare questa cosa.
1: Ah, io ho detto 31 euro, ma vaffanculo. No, un pazzo malato pensava che io gli avrei dato 31 euro.
0: Per che cosa?
1: Per una batteria di un palmare di merda.
4: Ma la batteria del palmare devi prendere o del tuo portatile?
1: Tutti e due.
0: Scusa, ma il palmare ancora ce l'hai, ma perché non te lo vendi?
1: Perché se me lo voglio vendere, me lo devo vendere comunque con la batteria. Me lo vendo in Italia e me lo vendo a bordello.
0: Spacchi Ypsilon di merda, e non lo usi mai.
4: Bravo.
1: Ma certo, non è la batteria
4: così per mano.
0: Non lo metto in
2: cielo, guarda.
4: Se no chiamiamo in pizza e gli facciamo togliere quelle scarpette di merda se vuole il caffè.
1: Io
4: non dice in pizza che c'è il caffè, se lo vuole si toglie le scarpette di merda e porta lo zucchero.
2: Ah, c'è
1: messo lì.
0: Biscotti.
1: Tutto quello è stato. Oh.
2: È finito come sempre a taralluccio e caffè.
4: Taralli. Me la ralli.
0: And coffee. Tu che sei l'infimo, infilati lì.
4: Infimo.
0: Nelle dimensioni,
4: ovviamente. Anfibio.
1: Ma no, Recco. Stati Uniti, ma porco Dio.
0: Levi quelle scappate in merda e vieni qua a prendere il caffè e porti lo zucchero.
4: Bravo.
0: Scappazzi in merda.
4: Di spicci ciabatti in mare.
0: È una media. Cerca, trova.
1: Ah, Regno Unito. 1600 mAh 17 euro. Va bene, chissà, non pigliare, ciao. Ah no, ma sardo, fighissimo che minchia, che mi vuole mandare da Thailandia.
4: Aspetta, ma chi è arrivato il libretto?
2: È arrivato?
4: Yeah.
2: Ah, tu dormivi.
4: Già.
2: Venerdì
4: no,
2: era, cioè,
4: no.
2: In Italia.
4: È arrivato che è in Italia. È arrivato in Italia.
2: Ma in Italia tre giorni può stare.
4: Fuori!
2: Non
4: si manda.
2: Anche se
4: beh, l'Italia è invece quello
2: più. Campione d'Italia, a Cortina.
1: Ma è arrivato in Italia che ha fatto il tracking delle poste italiane?
4: Comunque, a meno, mi sfido così. Comunque in Italia ci sta assai anche.
1: Dipende.
2: Dipende.
4: Il tempo che decidono se alle poste se lo vogliono fottere o meno.
0: Ma le brioche, queste su me.
1: Esatto.
0: Assoluti lì. Una magra colazione.
4: Vedi che cosa punta la webcam, vediamo.
1: Me ne fotto il culo.
0: Bella fare i cucchiai di plastica, se fossero prodotti con alberi dell'Amazzonia sarebbe ancora meglio.
1: E i cazzi di cemento?
0: Tu stai combinando danno.
2: Già.
0: Quanto caffè?
4: Inferno terrestre.
2: Uno.
0: Così? Qui?
2: Sì.
1: Sì, ma te li sto dando 27 euro.
0: Quanto?
4: Uno.
1: Così, vabbè, ok. Io così.
0: Tu? Zero. Questi non lo so, vabbè, io. C'è, che altro? Strumento atto alla bisogna.
1: Oh,
0: Quanto zucchero?
5: Un po'.
0: X?
5: X diventa dolce.
4: Minchia, un po'. Tipo le ricette, sale quanto basta.
5: Ricetta per colazione, le ricette in zona.
0: Voilà.
5: Io porto tutto altro.
0: Bene, fatto bene, molto bene.
5: Grazie. Ci sono lo stile, te lo lascio qui.
2: Come? Salve, in pizza.
4: Ho dormito bene questa.
5: Ho dormito bene.
2: C'è anche la wireless là.
0: Io ho dormito con la
2: SD
0: e sgambo.
1: Asso l'SD Pro, c'ho la jacket con la roba flash e ti metto cose. E c'è anche la jacket con la pista in sopra.
2: Minchia.
4: Che però succhia come una troia.
0: Compra, compra.
2: Certo che succhia.
5: Tu vieni?
1: No, non ce ne parlo. Io lo amo.
0: Ma cosa?
1: Il mio palmare.
4: Guardarlo.
1: Vale, però, se però non ho la batteria con rispetto a lui, se ne cagate la minchia tutti quanti.
0: Tu ami guardarlo. Secondo me comunque è molto più figo lo Z50 e il palmare.
1: A voglia, però
0: mi dico,
1: cioè, a guardare.
2: Quindi non ne trovi Z50.
1: Logo in cui si trova l'oggetto, quasi. Internet. Come ce l'ho lo Z50.
2: Ah, te l'ho sempre preso alla fine?
1: Sì, mi è arrivato più che altro. Cioè ce l'ho sempre avuto, però ho spaccato il display.
2: Ma infatti non l'avevi spaccato quando
1: sì, e ora tipo, mi è arrivato l'altro.
0: Dobbiamo assolutamente cercare un display.
1: Sì, solo che ho capito una cosa, che il display per lo Z50 sui bene lo troveremo.
0: Ma in più? Eppure li ho visti io,
1: Display per Z50.
0: Vabbè,
1: no, io ho trovato Z50 spaccato per parti. Quindi avendo la batteria e cose cose.
0: Per display spaccato.
1: Ci mando un'email. Ma ho display. Ah, e lui mi fa, e chi doveva spaccare? No, bravo. Complimenti, ci possiamo dare la mano. Give me your hand.
2: Give me five.
5: Ma adesso portate quello grande, eh?
1: No, quello grande è una merda. Lo vuoi quello grande? Te lo regalo nel culo però, se te lo ficchi nel culo.
5: No, lo butto in macchina.
1: Ma su.
5: Ma quello perché lo metti in macchina.
1: Che cazzo me ne fotte della macchina?
0: In macchina un. Ma quanto lo vendi su spacchi portatili grande? Magari quello secondo me dovresti cercare il display.
1: Vabbè.
2: Infatti.
1: Ma avete cagato il cazzo, me ne l'ho levato a 450€, gliel'avevo dato. Il tipo.
0: E ma è quello, dici che se la.
1: No, questo gliel'avevo dato.
0: Ma non era il negro che
1: te. No, il negro è 600€, gliel'avevo dato.
0: Un bundo, là, come si chiamava?
1: 450€, hologram, no, che cazzo fai? 450€ sono troppo pochi, sei pazzo, drama display.
0: Ti squarto, eh? Ti squarto.
1: A sto levavo 450€ non dai mano.
2: Vieni qua.
0: Qualcuno vuole mezza. Mi sto ammucando perché io non ho mangiato manco una ieri.
2: Comunque ormai quello là, anche se trovi il display.
5: Grazie. Tutta la crema a me.
0: E mangia.
5: Grazie.
2: Anche se trovi il display sarà un'impresa da vendere solo a 700.
1: Mamma, lo so. Infatti me lo devo levare a 450€.
2: Quindi ormai stanno andando a 900€ i portatili.
0: Ma più che altro non è che
5: li stiamo facendo un picchiazzo aiuti.
4: A 900€
0: andrai a casa, come ti dicevo, a posto di Norad. Io ci sto seriamente pensando. Già una volta ti ricordi che ci stavo seriamente pensando?
1: Ma te tu di Alex, che fa?
0: Sì, vabbè. A minchia.
5: Ci sei a posto di minuto.
2: Quello è un bastardo penale.
0: No, te lo prendo a 400€ e poi quando lo trovo ti prendo lo schermo da Z50. Poi ci vendiamo allo Z50 in più e ci spariamo un botto di fumo. Io riprendo a fumare. Un accordo stranissimo, no?
4: Okay. Un patto internazionale. Vabbè,
1: facciamo
4: da 30 persone che devono favori fra di loro.
1: Si capisce questa batteria,
0: sì, se devo riprendere a fumare poi, quindi.
4: Poi tu di sotto banco c'è un'altra cosa con RAM, che se tu riprendi a fumare la scommessa.
2: Il cosiddetto effetto domino.
0: Sarebbe da farci un film.
1: Gay, totalmente gay. Su tutta la linea. Come San John. Minchia, un gong merda.
4: Comunque sto facendo i portatili a 900€, sì. Tipo ora li stanno vendendo così. Bro. Solo che sono portatili di merda.
2: D'accordo, però a 900€.
4: Però la gente ignorante del non se ne fotte un cazzo.
5: Perché si trovano giusto? Perché costa bene?
1: Il mio ancora mostri i portatili, eh?
0: Beh, certo, quelli di 900€
1: stavano. Vendimo 4 2008, 500€ di
2: cane.
1: Un anno e mezzo. però
4: che devi delirare, ancora RAM a 256 ho visto io 900 euro ma...
1: la scheda video la di 9000
4: cioè, sì, sono belle caratteristiche però il suo già 512 di RAM cioè ha scheda video a parte con
0: cioè si può cambiare la scheda video?
1: No, no, no.
0: Visto che
4: parte della RAM,
0: non integrata con non condivisa,
4: non condivisa ed è un'altra cosa.
0: Sì?
4: Almeno per le applicazioni un po' più
0: di giochi, va.
2: Perché mi
4: no, no. No, no.
0: Per le applicazioni non visite come i giochi, come Tomb Raider.
4: Ma io non l'ho mai usata per i giochi.
0: alla fine è quello lo scopo.
4: Ehi. Sì, vabbè, l'utente
1: quando cominciato Tomb Raider.
4: L'utente normale un computer sul catta magari per oggi.
1: Guarda come gira Tomb Raider.
4: Per, per i giochi l'ho mai usato il cazzo.
1: Ma è espandibile? Guarda come gira Tomb Raider.
4: No no, per esempio io per gestire più video contemporaneamente.
1: Guarda come gira Tomb Raider. Sì ok, ma che ti interessa? Guarda come gira Tomb Raider.
4: Ma vaffanculo.
5: Però guarda
4: guarda come gira Tomb Raider.
2: La gente se la compra solo per i giochi. No anche per
4: sì,
2: i giochi.
4: Sì.
2: Sbattendo i coglioni dover giochi e disco
4: è un pezzetto
2: scheda grafica e disco
4: che io ho una mia amica che ha un IBM un IBM sì 700 MHz lo usa solo per il solitario mare ragazzi solo per il solitario ma una tipa che sta a casa con la mia zita non so manco se mia amica mia zita
0: ma sì, non l'hai ucciso
4: si sì, da chi Giada per presentare chi sta ancora non uscito. Ti devo dire, lo sta bene per dirti com'è.
2: Non c'è il placet.
4: È nota la bestia. Ha detto va bene. Non lo so, mi ha detto un cazzo.
0: Ci penserà. Ha detto ci penserò, ti faremo sapere.
2: Verrai ricontattato.
4: Comunque, prima di dare lo sta bene tu, lo deve dare lei appieno.
1: Ah, lei lo deve dare?
4: Appieno.
1: Allora ci devi ricutare ficca, bar. No, già sta partendo male questa situazione.
2: Già batta male, scusa, mi chiedi proprio il modo è.
4: Beh, ancora, ma dai, manca una settimana, ah.
1: Ma solo che chi te lo fa fare, ma poi non lo so, non la conosco. So, però conoscendo te.
0: La terminologia è scientifica.
1: Sì, sì.
5: Io voglio brindella con Tarolluccio.
0: Io voglio sbrindellare questo cazzo di furgone e strappare via tutto questo cazzo di lana di vetro. Minchia, qua
5: minchia.
0: Mi mettono i piedi se tolgo
5: tutta questa merda. Minchia,
0: però questo qua ti mantiene... Io qua ci metto una strata di un centimetro di spugna. E me la mantiene il triplo la temperatura. No, sta merda di lana di vetro.
4: E gli escrementi di capra, sempre caldi.
5: No,
4: no,
5: di vetro perché...
4: No, sì.
5: No. Questa qui che tu... di vetro è un problema.
0: Questo dice, probabilmente sì.
4: Questo è cancerogeno.
0: Ok, sì, è cancerogeno.
5: Perché?
0: Perché produce il cancro. È certificato. Cancro certified.
4: Cancro in casa
1: nella chiesa
4: autoprodotto
1: con il cancro sempre in casa
0: cioè, veramente potrei levare tutta questa struttura di legno bestiale che ci hanno messo e risparmiare un botto di peso anche
5: perdere peso.
4: Una settimana però
5: adesso devi mettere a dieta per il mio peso porco dio non puoi vedi? Smantellare il furgone
0: ma il furgone che è pesante non
5: lui dice oggi ci mettiamo a dieta allora incominciamo a levare questo
4: quella mensola partirà
0: questa mensola deve partire effettivamente nel camino direttamente
5: la mensola provincia non so fosse il classico la
2: minchia taglia le mensole
4: tre feedback da lasciare
5: perché
0: no vuole comprare un mobiletto di plastica di quelle che non pesano un cazzo e appiccicarlo qua
4: questo non si apre completamente sì
0: sì e no nel senso che con la botta che ha preso poi si chiude malissimo
4: minchia ma in dodio non mi ha risposto più
0: perché è storto non so cosa è storto ma
5: aspetta, qualcosa è storto aprire quello comunque
4: vabbè se devi caricare coppole di minchia
0: devo prendermi coraggio e abbattere questa parete sì
5: abbattere questa parete guarda io poi metterei qua un bell'arco
0: di pietra
5: certo
0: di granito
2: e la cucina in coppo siciliano
0: dov'è il cane malefico? Ah è qua
4: e poi gli farei una scala a chiocciola che sale sul tetto ma Nirvana quando ha preso possesso del letto
2: appena salizzato Crash
5: no molto tempo dopo
2: meno di mezz'ora fa
0: addirittura Quindi è un finocchione.
2: Sì, sì,
0: siamo
2: sì,
0: certificato.
5: Stanche,
2: Roman Dio. Finocchio certificato.
4: E Ram invece non si è visto.
1: No, Ram poi è venuto, se non sbaglio.
0: Quando?
4: Certo, ma okay, oggi
1: è tornato ieri sera.
5: Per favore.
2: Sì, sì, io però
5: non voglio diventare l'abitudine di energia.
4: Quando io stavo dormendo su quattro sedie. Mi sono preso quattro sedie e mi sono addormentato lì sopra.
5: Adesso rispocco un
4: colpo. Ne ho messe una dopo l'altra. Vai su 10.10.13.2.81.
0: Però
5: mi è passato uno scoppino.
1: No,
0: ma
1: sembra
0: su. Ma
5: sangue il coppino.
0: Quindi con questo io potrei, cioè io compro questo e potrei avere 350 piante.
4: 350? Sì. E puoi spacciarle così liberamente.
0: Circa 350 piante.
5: Di una sola volta sì.
0: Per mangiare gratis.
5: Ma non è mangiare gratis perché ci devi stare molto appresso a questa cosa.
0: Ci devi dare l'acqua, vai.
5: No,
0: siamo in Sicilia. Ma siamo in Sicilia, ci abbuzzi sempre.
1: Ma si vede male, come mai?
0: Terreno,
5: perché
0: sì,
5: è sfocato, perché l'avevo messo a fuoco per il pacchetto di sigarette e la stronzata.
4: Ma no, gli hai tolto.
0: Because you are a grande.
5: È una Nutella, porco Dio.
1: Questo avrei potuto vedere?
0: Niente. 40.000 bustine di finocchio.
4: Vabbè, c'era tipo...
2: Di finocchio romanesco.
0: Sì, in sulca. Subliminale proprio niente.
4: Ma il culo subliminale. Subliminale.
6: C'è solo la scritta uccide del pacchetto.
4: Così,
6: di
4: i semi penetrano nella lana vetro e cominciano a crescere finocchi in tutto il furgone.
2: Il furgone è pieno di finocchi.
1: Come ora d'altronde.
2: Come adesso. Però lì sarebbero in pianta stabile.
4: A questo volevo andare.
5: 250 finocchi. No, merda di cane, a te fanno male queste cose.
4: Ogni bustina.
2: Non gli piacciono? Te le mangiati?
1: Ma io non ho idea di che ore sono.
2: Che pezzi gli fanno male?
5: Viene la carie.
2: Sì, la carie di
4: me. Ma che traballo?
0: Dio.
2: Invece sei tu che quando lì sembra al solito.
4: Mi sento un
0: potremmo anestetizzarlo.
1: Anestetizzato dalla NATO, mi sento sollevato, ma rischio di confondermi tra profugo e migrato.
4: Ah, grazie, che ne sono per dunque?
1: 10 e 7 minuti prima.
2: Le 10 e 7 minuti prima.
4: Io come dicevo prima, le 11 e mezzo vorrei partire da qua.
1: Ma lei con te
2: sono le 11 e 7 minuti.
1: Ah, vero che lui è GMT.
4: Questa fedina?
1: Ci ho sempre avuto. Non è fedina, è un anello che ho
4: sempre avuto. Non so, ma ora ti sto chiedendo il significato. È un anello che fa da fedina, ma...
1: No, è un anello che è bello.
5: Oh, si sta zitto, questo è qua sbetto.
4: È un anello di argento.
1: Ah, ok.
4: Che usano i fidanzatini.
1: No, sì, io non sono fidanzato.
4: Di solito sì.
1: Ma... io non sono fidanzato.
4: Lo so, ma... ti sto dicendo, ma... volevo sapere.
1: Ce l'ho sempre avuto, perché non lo devo avere. Siccome non l'ho mai riconosciuto come un segno di qualcosa, allora resta lì, comunque.
4: È un segno di un non qualcosa, allora.
2: Come il pene.
1: Ti vedi?
4: Quello è un segno di?
1: Il pene. Anche se lui lo usa per metterselo in culo. Non vuol dire.
4: Ah, anche un altro di
2: non vuol dire.
0: No, vuol dire. Altro che
5: quanto ci devi uno sguardo.
1: Quanto quelli
0: che del corso.
2: C'è ancora che mangi, basta.
5: No, su tutta Nutella spezzucata nella bocca.
4: Ma non mi interessava. La specifica tecnica.
5: Ci vorrebbe essere un paio di prosciutto.
2: Ma è ancora giù?
5: Preciso.
2: Ieri sera era down.
4: Andiamo, quando li inventeranno i monitor trasparenti, doppi facce.
1: Due disastri.
4: Si vedevo anch'io. Ma ti prende?
1: Windows.
4: Pezzo di merda.
1: Sono venuto preparato. Mi figlio era così carico questo cellulare, per caricarsi c'è stato da venerdì fino a oggi, stamattina. Wow. Stamattina la batteria carica. Capace che mi fa tu, batteria scarica, buh.
0: basta che ubiti lo metti sotto la ruota del furgone e io faccio marcia indietro.
2: Oppure facciamo direttamente il lancio del giavellotto.
1: Niente, potete sentire a casa.
2: Mamma, esisto.
1: Io no, no, mamma, le sette router.
2: Io sono uscito venerdì pomeriggio senza dire niente. Sono a lavorare stasera. Mamma, torni, boh. Fine della discussione.
1: Devo sentire.
2: Ancora non sanno niente. Non mi sono potuto mettere in contatto più.
1: Ti puoi chiamare?
5: Un robottino che...
1: Tieni.
5: Lo chiami col telefono.
0: Sì, ma sette router. Chiamate al telefono.
2: Una semplificazione sarebbe fare uno switch.
1: No, la chiamo dopo.
5: Mettergli uno switch. Comandato anche da parallelo.
1: Quando vuoi, possiamo dire.
5: Un micro switch sulla linea. Fai un doppio attacco, stacca, tatta.
2: Ma per fare che?
5: Per resettare router. Ah.
2: Comandabile
1: si
2: da
5: remoto. Perché sei sulla parallela.
2: Ma il problema è uno.
5: Problema, eh?
1: Che si consegna casa uno specchio d'esempio. Se non c'ho
2: da remoto, se si
5: sbaglia, no, metti un demone che appena vede che non appena vede che non esce per 10 minuti,
7: prendi un cellulare che ti dà batteria zero
5: 50 secondi, 5 minuti,
7: non lo configuri,
5: ci vuole un cazzo, dai.
0: Entra dentro e manda un reset
2: direttamente. Se no con un'interfaccia GSM.
0: Comanderai l'interfaccia. Sì, sì. No, che Twitch.
2: Se no con un'interfaccia GSM.
0: Forse è meglio spegnerlo. Spegnerlo.
1: Ah, poi va nell'otto.
2: Se no con un'interfaccia GSM.
1: Ah, dobbiamo fare.
2: Sì, con l'SMS.
5: No, ma io questo già l'avevo fatto per il mio.
2: Io l'ho mandato.
5: Certe volte dico si bloccava e io dovevo fare il reset. Però senza spegnerlo brutalmente e accenderlo.
1: Anch'io lo posso fare il reset direttamente. Però è meglio spegnerlo e accenderlo.
5: Ma con reset funziona?
1: A volte sì, a volte di meno. Quando è incazzato robot. No. Possiamo fare che fa così. Prova 8 volte con reset. L'ottava volta manda il segnale.
2: Sennò col papà robot crash. Papà reset. La parola chiave. Arrivato tu.
7: La nonna di Sclerc.
2: Pater.
5: E Giarco.
7: Mi chiama 97 anni di persona. Chi chiama? Nonna. Vai davanti a... Non mi ricordo più il nome del suo computer. Che sa 1-1. Digita la password di root. Che lei sa, eh? Cosa che io non so, e tipo, e fai questo.
1: È sua nonna, tu non sei sua nonna.
7: Ah, per minchia, ha 97 anni, non si ricorda come si chiama suo nipote, però le password sì. Terrificante.
5: Minchia nonna.
7: Bellissima questa cosa. Bellissima.
0: Dovrebbe mettere una webcam nascosta e poi fare questa scenetta e riprenderla.
2: Bellissima. Lì farei un film solo con la webcam.
1: Lo
2: proporrei alle Universal.
7: Poi, il signor Claudio, c'è
0: poi mentre stai girando la passo entrano due negri nudi. Delle cose.
2: E la vendono a colpi di passo.
0: Entrano, vedono la vecchiazza e scappano.
7: Luzza mia.
1: No, anzi. Vedono che vecchiazza fa.
2: Scappano con lei.
1: Con lei.
0: Lei che li rincorre.
1: In rincorre ovviamente.
7: Ah, bella.
2: Con lei che li rincorre con un cazzo di fuori tanto lei. I negri. Ah!
1: Perché si scopre che è scimente.
0: Atro.
2: Da quando è nata. E quindi scopre che è suo nonno in realtà. Non sua nonna.
7: Che cosa triste. Spostare.
0: Che cazzo stai?
2: Che stai dicendo?
0: Parlando?
7: Di questa cosa qua che ho letto.
0: Non ci vedo. Ah, se sono 12 o 20, vabbè, è curso. È vero. Il giabuccello mi ha cagato nella macchina. Vabbè.
7: Non solo ti ha cagato la macchina?
0: Beh, è giusto.
1: È giusto. Ma dov'è il caffè? Non abbiamo sentito la necessità di
2: fumare una sigaretta. Sono per mettere di cagare in testa a tutti.
7: Ma per un motivo semplice.
0: E siete talmente devastati.
7: Giorni,
2: gli uccelli cacano liberi in testa a chiunque. Ecco, se io mentre cammino cago e di sotto c'è gente mi cacca in testa. Chissà, chissà soddisfazione che si prende.
7: C'ho qualche insetto ammazzo
2: che cammina. Io la so meglio. Pau! Pau! Si libera, male.
0: Pensa se volassero le mucche.
7: Minchia.
0: La famosa canzone di Gabber. Diceva questa cosa. Se le mucche volassero. Era molto divertente. Bene, ora lavorerò in posizione ergonomica.
7: È una questione economica fissativa questa cosa.
2: Come economica? Eh? Ergonomica.
0: Sterconomica.
7: Sterconomica.
8: Svegliamo cazzuto macchio? Ma lui non ha letto pure le 5 ore.
2: No, lui dopo che è saltato lui.
7: Se non c'è più 3 secondi.
2: Tu planti si carica doppio più
7: in qualche posto.
2: Il tavolino blu.
8: Non mi ricordo cosa ho visto caricato.
2: Io tipo. Però ho messo in posizioni.
8: Ho caricato male.

0: della strada.
1: È giustissimo. No, sono tutte e due uguali.
2: No, no,
0: quando c'è dormito, c'è dormito.
2: Allora, in quello suo c'è la, la tavola direttamente. In quello suo c'è tanto di strato di roba morbida.
1: Non c'è la da là, c'è anche il materasso, ma in quello suo. No,
0: no. C'è dormito in tutti e due.
1: Però hai dormito più a lungo di noi.
0: Quello sì.
1: È solo nel letto. Anche se non c'è la tavola, ma in due in un letto. Devi dormire accovacciato.
2: Anche perché mi pare tu eri sotto il culo.
1: Cosa?
2: Tom. Ti ho la verità, devo impazzire.
1: Ma qua.
0: Eh beh, comunque ho dormito bene, sì, sono abituato a dormire in condizioni molto peggiori anche a casa mia stessa, quindi figurati.
1: Beh, io magari, ma
3: Jesus stavolta fucking Jesus dot com. Tofu Protection Script. Hai presente queste mail formattate male o mail di novità, di news con quote completi, firme troppo lunghe e un sacco di stronzate dentro?
0: Sì.
3: Ti fanno innervosire giorno dopo giorno? Ecco lo script per te. Wow. È un filtro.
0: Per quale spam? Per quale...
3: Un filtro di punto che filter. Evidentemente fa danno.
0: Bravo, evidentemente fa danno.
3: Cioè te lo blocca il messaggio, non te lo fa manco vedere.
4: Ma fa una cosa ancora più bella, guarda qua.
3: Sì, sì.
4: Tofu 66 lines stripped.
5: Ti distrugge le linee di merda.
4: Un momento che non hanno un cazzo di senso.
0: C'è tutto.
4: Dei reply to.
3: Interessante.
5: È la soluzione migliore. Distruggere 806 tutto.
4: 806 line snippet.
3: Te ne taglia. Ti taglia il quote di merda.
4: Inutile.
3: 1445 line.
5: E qua c'era tipo tutto il codice. Qua è Linux. Guarda, se ci vai. Era la mia lista del kernel. C'era la patch allegata là.
3: Però
0: infatti non è che è così comodo.
3: È che io non voglio manco scaricarmi.
0: Infatti. Cioè vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.
3: D A F F A G U L O. Allora.
1: Spero di aver dormito quel giusto poco per non addormentarmi mentre qui.
0: No, se poi tranquillo.
4: Tranquillo.
0: Cioè alla fine siamo io e tu. Thomas se ne va dove lo prendo, quindi non vado. Sì, vabbè, lui non ce l'ha preso.
2: Allora guida tu. Allora guida tu.
5: Ma sai che mi diceva
4: il scienziato nella SPAC?
2: Non lo so.
1: Ma scienziato non lo smarrò,
2: no?
0: Anche
2: di stai mettendo il tuo?
4: Sto continuando con questa merda di gentù.
3: Auguri, auguri, auguri.
4: Ma che cazzo.
0: In genere di qua mi devo segnare. Con la Clarence Hitter.
4: Clarence Hitter.
3: Sino.com e t.net.
1: Ma cosa c'era su Clarence?
4: Ah, che
1: dolore.
4: Ehi, chi c'è che vende spa? Ah, da quello che
1: le arance,
4: gli erano rimaste
1: no, Clarence.
4: L'hai visto?
0: No, non mi
3: ha visto più.
4: Te l'ho mandato in
3: recensione.
4: Ah, che dolore
0: pazzesco. No, no.
4: Da quella là, a chiusura, gli erano rimaste 9. E ancora questo tizio ha 9 spack da smistare.
3: Prima modifica di eliminare questa cazzo di lampada e metterla a fondo.
0: Anche Tom, cosa
4: vuoi? Ieri sera perché non sto
1: neanche
4: sopra.
1: Prima ti devi avere i soldi.
4: No, devi avere questo.
0: No, sai cos'è brutto? Che ora per arrivare ai portatili deve spendere troppi soldi. Lui forse neanche se ne rende conto.
3: Anche lì non ci cammino, ma
0: sì. Sì.
2: Sì.
0: Se le lazzicco non vale, se le lazzicco le lazzicco
2: troppo.
0: Vabbè, c'è
2: anche il 20%.
3: Ma non è questo.
4: Il 20%
3: è che c'è anche sono 130 euro.
0: 600?
4: 600, certo. Cazzo sono 6
3: ah, che bello petare ah
1: no, quale
4: 130.

0: sono stati di legno e legno.
1: No, ma 6-6 è quello che si vuole 6-6. Vendere.
0: E lui 6-6-6
2: la fa. Ci vuole 12 portati.
0: No, no. Come no?
3: No.
0: 660 euro.
3: No, non lo so, no, mi sembra l'abbia preso di meno.
4: Non è 500 o 400?
3: No, è 400.
0: No, mi pare 600. Allora,
4: 600.
3: 600?
1: 600 dovrebbe solo 600.
2: Vai.
1: Comunque il suo alla fine se lo vende 600 è buono, eh. Di più o meno.
3: Ma RAM a 600 euro se lo prendeva, se non sbaglio, per venderlo. Cioè,
1: forse ti ha detto qualcosa di me.
2: Sì. Un gran culo.
3: Ah, ma già hanno parlato?
0: Ma tutti i feedback positivi che cazzo vuol dire?
2: Secondo me c'è
1: gli amici.
0: No, 29 che significa? Se tu c'hai 20 feedback, che vuol dire tutti i feedback positivi?
3: Ah, perché i feedback
1: positivi e negativi.
3: No, dalla stessa persona. Dalla stessa persona ti valgo uno solo. Per esempio, se io ti ho 5 feedback da te, a me ne vale solo uno. Capito? Tutti gli altri feedback che vedo da te non mi valgono.
1: È una stronzata questa.
2: Tranne sono negativi.
1: Tranne che è fatto per gli amici, ma ne vanno uno solo.
3: Non è Clarence.
0: Clarence.
1: Ma certi siti, poi c'è uno in sito di Grapito il Gay. Non so se l'avete mai visto,
0: no?
1: Però se lo leggi tipo grafica cagate male.
0: Grafica cagate.
1: È scritto così.
3: Minchia.
0: Ah, le una. Qua, questa qua. Questa. Vai. Vai subito.
1: Le arance.
0: Vai, 10 disponibili.
2: Che brutto, buttato fuori.
1: Tutte e 10.
0: Questa qua. C'è il 98.000 la testa.
3: Quanto dura? 6 giorni? Ne ha 10 disponibili.
0: Sì, ma ne venderà un paio comunque. Perché l'altra volta ne ha venduto un paio anche, o due o tre.
3: Io poi prima di 6 giorni me la devo prendere, a tutti i costi.
2: Quanto vuole?
1: Sì, le 10.
0: Sì,
3: no, no, noi me la prendo.
0: 69 GB, è troppo bella. No,
3: vuole altri 39 per farmi la 256?
0: Ma che specchio te ne hai fatto? C'ha le DIM.
3: DIM normali.
0: Guarda, vai su Sansolve, c'ha le DIM. Infatti ora gli Sansolve.san.com. C'ha le DIM. E il disco è idem. Non c'è una controller scarsa. Il bordello è solo questo. Però vedi che ci vale, eh.
2: Non sempre. Io mai non la faccio la fatica di andare a mettere a provare.
0: C'è anche la San Ultra 1. Cazzo, questa qua era da prendere per 12 GBP. E farsi spedire assieme tutte cose.
1: Ma perché non la body tipo?
3: Sì, lo faccio, io lo faccio così.
2: No, non c'è.
0: Voglio vedere. Non c'è niente.
2: Tocca, tocca,
0: tocca. Quanto ne hai venduto?
1: Io ho cercato di aprire il mio portatile Asus di merda. Però non ci sono riuscito.
2: Non lo apro io.
1: Ormai non mi serve più. Devo pulire la tastiera.
2: Ah, la tastiera? C'è un pulsantino tipo che scorre qua davanti. Sicuro.
3: Quando le cose
2: anche da me,
0: 40
1: euro. Prendo il portatile.
3: Per due ti costerà un po' di
1: no,
3: più.
1: Vabbè, la
2: no, vabbè, prendo il portatile chi?
3: Per due secondo costerà più.
2: Sul case.
0: No,
2: tipo,
0: fino a 30 kg sembra.
2: Questo spazio qua tra la tastiera e il monitor.
0: Quello è 18 kg, è vero,
2: una cosa triste.
3: Allora, se me la devo prendere, non mi cambiamo niente due giorni.
2: No, e allora ci sono
3: in totale bene, 100 euro. Questo qua quanto sono? 20 euro, 120 euro.
1: Ma a me mi hanno detto 20 euro, cose, 40, questa cosa ci sono delle viti.
0: Però fagli il...
2: Spendendole
0: assieme.
2: Viti non ce n'è assolutamente.
0: Cioè se il prezzo è sempre 30 pounds.
1: Comunque i tasti si shippano. Io quelli devo pulire.
2: Come i tasti si shippano?
1: I tasti, nell'Asus. Tu lo prendi. E c'è tutto quella cosa lì.
2: Ma perché? Che cazzo c'è fatto?
1: C'è finito il rum e coca di sopra. Però gli sono bloccati solo questi tasti qua però. Che c'è il cancro, peggio su, peggio giù.
2: Il cancro. Poi c'è giù su.
1: Bravo.
2: Poi c'è giù. Ma pulire... Lo dovevi fare subito perché è la Coca-Cola che se lo corrode, non il rum. Lo devi fare immediatamente, ormai avrà corroso i contatti.
1: No, quali contatti? Non è questione di... I contatti sono rimasti tranquilli.
4: si è impiegata lo zucchero nei cosi, in questi, non lo so se hai mai aperto un tasto, sì. I tasti, c'è una specie di coso di plastica che fa così in questi cosi.
2: Ah, li sono rimasti tipo schiacciati?
4: Resta schiacciato, fa crack.
2: E lo devi alzare tu poi, però lo usi il tasto.
4: No, non lo uso, però mi rompo i coglioni.
2: Dico, lo potresti usare e poi rialzare manualmente?
4: Sì, quello si lo fa anche a scatto, tipo attume, e poi piano piano stop e si rialza da solo.
2: Allora buttami un bicchiere di acqua allora.
4: Certo.
2: Acqua calda, acqua calda.
4: No, io direi di immergerlo direttamente.
2: Certo.
4: Nell'acqua calda. Anzi, all'acqua sborra calda.
2: Teoricamente se ci vai con l'acqua distillata a porta delle spende, aspetti che si asciuga, problemi non ne dà.
4: Le cose teoriche non mi sono mai piaciute.
0: Teoricamente?
2: Se lo lavi con l'acqua distillata, problemi non ne dà. Porto deve spento
0: quello devi far asciugare senza,
2: certo.
0: senza
2: accenderlo
0: senza asciugare naturalmente.
3: Allora se un altro uno
2: lo puoi asciugare anche con
3: spon, ma ne vale pure questo,
2: non è questo il problema.
0: L'importante è che l'acqua non secchi sui contatti,
2: certo, no, non secca e comunque anche, cioè l'acqua distillata
0: devi
2: infatti
0: asciugarla
2: apposta.
0: Sono fredda, così che l'acqua se ne va, se ne deve scivolare.
3: Ma lui con chi è che se me la dà sta macchina?
0: Con
3: chi è al disco me la dà?
0: Questa qua senza il disco forse, vedi?
3: Ma te senza il disco, perché dici 167...
0: Il disco upgrade tu 2, 4, 9, 18...
3: Però senza il disco.
0: Senza il disco.
2: Perciò è suca.
3: Ah, senza CD-ROM.
0: C'è il flop. Questo qua.
3: Al disco li posso mettere, ma il disco non mai.
0: Vai su Sansol, vedi che cazzo c'è. No, Sansol, punto Sansol.
4: Cioè, che è che tre, non va.
2: È più lui, questa gran troia di una cagna.
5: Ok, potete uscire.
3: Vabbè. Sì, stiamo uscendo.
2: Sì, senza il.
0: Sotto qua. Sun System Handbook. Scendi. Workstation, desktop, workstation.
2: Carlo, brutto porco.
0: E qua scendi Obsolete System. Questi qua. Ultra 5, Ultra 1. Ultra 1 170.
3: A 11,
4: porco, ma cercavo, ci porto io.
2: A me non è che capisce che tu vorresti leccare la minchia per come un porco.
0: Interno al perifero. Ah no, questo forse c'ha lo scasso, il disco scasso.
4: Oh, yeah.
3: Chi lo tu non aveva scasi?
0: No, la mia c'ha lì.
2: Scasi.
5: Sì?
2: Scasi.
5: Sì, adesso scasserò questo furgone.
2: Ora?
5: Furgone hacking. Mi sa proprio di sì.
2: Custom. Accetto.
5: Solo che dovete sottrarvi a voi stessi.
4: Mi fate spazio, io mi approfinguerei a
0: voi accanto. Altrimenti una persona mi conviene.
4: Crash Lois, sto turnicando il tavolo.
0: Oh, guarda la 5.
3: È quella tua?
0: Sì.
3: La 10 non si trova, vero?
0: La 10 si trova, ma ora la troppo più sotto. Se non ha
2: senso.
0: Quella che ha caduto la fissione? In che?
3: No, questa è la
0: 10. Da
3: tu
0: è
3: la
0: 5. Ho
5: messa io la
0: 5,
5: ma
3: c'è
5: lì da sempre.
0: Così?
3: Sì.
0: Desktop
3: Station. La Ultra 60?
0: Quindi la Ultra 60 costa un botto. 400 euro. Se vai su full component list, o hardware specification, se non faccio. Porta
5: sì,
0: c'ha il disk sarà.
5: Lo metto lì. Ah, porco dio!
0: Visto? Sei idea. Però da un canto è meglio, quindi puoi inziccare quello che
5: ti vuoi.
3: Cioè per noi che
0: spacchiano è
3: che
0: di cambiare il disco scasso,
3: anche se facciamo server, però facciamo applicazioni in varie tipo non troppo potenti,
0: anche la RAM, guarda la RAM, sono le DIM normali sopra
5: senti
3: memory.
2: paura che...
0: Memory, memory qua. Vedi? Dim.
3: Normali, non lo so.
0: Lui dice dim.
3: Possiamo dim vedere cc, la mattina. Con... sono quelle la... Se hanno quella con parità.
5: È abitata con lo spugno.
0: Sicuramente.
3: Non si trovano con le vecchie si trovano qua. Quindi alla fine. Cioè alla fine me la prenderei con la.
5: Io tesoro, la
3: espansione
5: di
3: 56.
0: Con l'espansione anziché prenderti la 1.
3: Certo.
0: Quant'è la differenza?
3: Ma tipo 13.
2: I pompini ci sono, le pompini. Ah, c'è un hotel.
0: Questa è la 1.
2: C'è un hotel. Ma lavora
0: in terra la sì.
5: Specialmente in estate. Un
3: mare. Ah, non gliel'ho inviato Spatti, meno male.
2: Ecco qui,
3: ok. Non gliel'ho inviato, non gliel'ho letto. Non l'ho fatto.
2: Sostanzialmente hai finito.
3: Già l'ho sottendo d'occhio, perfetto. Vabbè, allora questa qua, ora no. Se vedo però che tipo scalano assai, me la prendo a voi. Qua. Per l'espansione vuole...
0: Dice 39.
3: Minchia. No, no, quel cazzo. Sono andato a benissimo.
0: No, qui che sufficiente. Minchia.
3: No, ma andavo con questa cosa, non ha senso.
0: Certo, non ha senso.
3: No, ma subito. 10, ah, 100, non lo sto facendo bene.
5: Ora sì. C'ho l'HM.
2: No, non ci vado.
3: Però il slot è uguale, direi.
0: Sì. Io ci ho trovato il 7, non so nella tua che cazzo.
3: No, tu hai trovato il 7. Merda.
2: Poi spacchi totalmente.
3: E tu le levate il 7 diretto e le hai messo il 9.
2: No, c'è, c'è
5: direttamente. Non cadevo, ma c'è.
3: No, FreeBSD,
0: vai. FreeBSD o BSD o quel cazzo BSD o quello che tu. È sana, eh? La cosa più bella è questa che è sana. Cioè non sembra manco usata, a parte un adesivo che c'era qua e che c'è tolto, che ora gli ho passato un po' d'acetone perché è rimasto un po' di colla. Ma sono minchiate, eh?
3: Minchiate.
0: È sana, c'è di rombo funzionante, floppy funzionante, c'è anche l'alloggiamento questo qua, che ci sono anche i drive PCMCIA, però non c'è il drive,
3: ah.
0: Il costo. Ci mi sa se ci può mettere in teoria.
3: Vattene via tue cazzo.
0: Va bene, ha detto che dobbiamo andare, vero?
2: Sì. Che decisi di montare i pannelli proprio.
5: Ah, ti ho lasciato molti crediti. Uscite di qua.

0: Allora, io quello che volevo vedere,
1: quanto recuperavi?
0: Intanto voglio togliere le stronzate che sono di questa lente.

0: pugno di cazzate.
1: Secondo me adesso comincerei a levare i tuoi animali, dinosauri.
0: Shakespeare.
1: Ma che cazzo è?

0: is Honda.
1: Resina di pino.
0: Ma così si chiama ora?
1: Beh no, l'ho raccolta e l'ho avvolta nel foglio.

0: sono quello te, appoggialo fuori.
1: Vernice.
0: Wow. Porco Dio!
1: Ok.
0: Cioè il lana è incollato. Si è scollato, posso rincollarlo. Ecco. Io questo volevo vedere.
1: Questo è con i gagliocchi, eh?
0: Sì.
1: Non mi prendere l'idea di quei pugni dietro là.

0: vorrebbe. C'ho un attrezzo delle varigioti che non ho qui. Non è come un cacciaritino.
1: I misteri dell'universo. Come fa la pistola?
0: L'universo è una merda.
2: Questa era rimasta.
1: Come fa questa pistola?
0: A leggere lo schermo?
1: A sapere dove stai puntando. La console.
0: Perché becca non mi ricordo cosa del pennello elettronico dello schermo.
1: E lui ci riceve da qua?
0: Sì.
2: Basta, è rimasto da qua per tappa.
0: Ce n'è un bicchiere.
3: Hai già giocato?
0: No. Prendi pure. Perché c'era pure il mirino? Tu?
3: No, quale mirino, non vale, minchia, adesso non c'è in questi giochi il mirino.
0: Mi porti la pinza, Catola? Ah no, ma ce l'ho. Eh? No, ah sì, CD vuoti sono tutti sopra il televisore, quelli arci. Sono tutti da masterizzare.

0: il LED.
1: Lo stesso LED, LED fa da rivelatore. Sì, perché quello là è il...
0: Questo è un amplificatore. Transistor per amplificare.
1: E allora lui stesso è il...
0: Credo proprio di sì.
1: E perché non c'è altro?
0: Io non mi ricordo bene come funziona questo qua.
1: E allora, mettiamo, basta provare. Secondo me sai cosa fa sto coso? Guarda il raggio di incidenza. Non so come cazzo faccio l'angolo di incidenza. E poi gli trasmette. Perché guarda che è strano come chiodo.
2: Questo non è nemmeno una
0: Dove cazzo è il calabrone incazzato? Ma era nero?
1: Era nero.
0: Ah no, nero è una xilocopa violacea.

0: madre. Camper.
1: Sì, sì. Ho deciso e lo devo fare.
0: È una soddisfazione in faccia anche, vedi?
1: Eh?
0: Ti leggo una soddisfazione in faccia.
1: Ma...
0: Mezzo.
1: La soddisfazione dei folli, guarda. Non lo so che cosa concluderò facendo questo. Però...
0: Anche la lampada è già partita.
1: La lampada forse è stata la prima cosa che è partita. Quando ci ho sbattuto stamattina. Ho detto, pista San Martino.
0: Era predisposto con una tendina, secondo me.
1: Sì, una fottuta tendina.

0: cioè con tutte le viti che stanno venendo fuori, io qua risparmio tipo 40 kg di in meno nel furgone, ci sono qua, oh. Cioè è pazzesco, sono strati e strati di viti.
1: Io ho tutte quelle fino alla seconda.

0: dai, minchia, ora sei all'impiede con tutto il coso. Ma lo lascio però, ti conviene.
1: Certo.
0: 30.
1: Ah. Signori.
2: Volevo vedere questa scena. Dove non avresti più sbattuto la testa.
0: Ti conviene però là che ci cucini, mettergli sempre qualcosa.
1: Ma qua ti darò poi tutto. Logicamente. Mi conviene levarvi da sotto.
0: Allora di dentro non è bello, niente da respirare.
1: Anzi, questi sono pannelli lì.
2: Sì? Sono pannelli ancora buoni.
1: Guardate che potete fare, un salto a cassonetta. Se volete.
2: Ma sulla funzionalità, le misure, le cose che ti prendo.
1: Qua non le metterò compensate.
2: Ah, completamente.
1: Le metto. Ah, bene, così vedo anche in che condizioni è. Questo tetto sfondato. Questo è assolutamente inutile, mi sa.
0: Toglierai là.
1: Pure tutta questa...
0: Purcane.
1: Tutta questa purcagna qua. Posso? È completamente inutile. Certo.
0: Sì. Sostanzialmente sì. Però qua gli devi mettere veramente qualcosa, perché sennò... muori. Sia d'estate che d'inverno.
1: Qua ci metto la spugna, questo. Collo, spugna e mochetto. E diciamo che dovrebbe essere.
0: Quando vanno su un dappin no, ovvero.
1: Sì, sì.
0: Tranne che abbassi pure il pavimento.
2: Sì.
1: Ci ho pensato. Ma questo che ci fa?
2: Il pavimento cosa c'è?
0: Come sopra.
2: No, come sopra non penso.
1: Quasi.
2: Questo era morbido.
0: No. Questa cosa è inutile, ma cos'è questa cosa? Per la tendina? Gliel'hai messa tu.
1: Sopra allora. A te stesso. È indicente.
0: Funziona. Aiuto. Ah, ai.
1: Scopro, Vicky.
0: Come fare? Arrivo un po' mezz'ora a fare strannico per togliersi da un lato.
1: Il motore.
0: Te stesso di dare un po' di parti meccaniche da un lato. Grazie.

0: Allora, quella di questa non è lei.
1: Filù, vai a cuccia.
0: È solamente un foto di pettore.
1: Esatto. Vai a cuccia.
0: C'è la lente esterna, all'interno c'è una lente concava che concentra tutto in un filino.
1: Sì.
0: E così è in base quindi alla direzione per cui colpisce la seconda lente. L'intensità della corrente che riceve il filino cambia. Ora, in realtà quindi non è un LED, ma lui riceve solamente in continuazione. E quando...
1: Oh, salve!

chi me lo fece fare? Sono proprio un testa di minchia.

0: Sì, la mia vacca.
1: Direi che ho infernalizzato il furgone. Però ho guadagnato qualcosa, dai.
2: Ora ci stai dritto per bello. Che bella tua altezza questa.
1: Diciamo di sì.

0: Sì. Sì.
1: Ok. Io rimango qua, do una mano a Gabriele.
0: Non so come, ma voglio una mano.
1: Ti serve di mano?
0: Una mano? No, perché più che altro vorrei buttare queste cose. Ci ho tolto. E poi vorrei una spalla su cui piangere quando mi pentirò di aver fatto questa cosa.
1: Io ho il tempo di finire qua, di smettere e poi piangere.
0: Ah, ok. Ho finito praticamente. Perché altro. No, qua non ci cammino, qua bene o male si sta seduti. Quindi inutile che lo tolgo. Io ho la fortuna di avere un seghetto fantastico. Vuoi fare un giro? Fai! Ok!

Abbiamo quattro ascoltatori che ascoltano me che sto sbrindellando il furgone.

Vieni qua. Vai a cucire. Ciao. Come? Ah.

Ho già saputo.

0: Che cosa ne puoi fare?
1: Dov'è la macchina fotografica?
2: Questo portatile è bello.

Mi si deve riscrivere il cazzo di documento. Boh. Meno K. Cazzo un po'.

Tropica dice che potrebbe venire ora così a fare un giretto con Enea. Chiede quando rimaniamo.

0: sborra sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Per tutti i secoli dei secoli.
0: Secolo, secolo, secolo.
2: Secolo, secolo.
0: Secolo, secolo, secolo.
1: Un altro...
0: In alto ano i nostri cuori.
2: Vai,
0: ah, Frocio, bastardo, Frocio.
2: Verso l'infinito
0: e oltre.
3: No, ambare, già lo so, già ho cercato, niente.

0: Mi sono ritrovato le pinne YouTube.
1: Le pinne.

你感觉那种那种

0: Aspetta, ieri notte.
1: Sto mimando. Mi ripara che dorme su.
0: Vediamo le due.

Thank you.

Fai la faccia cattiva, ma questo è un fatto io.

0: guys can see all this stuff with it.
1: Questa canzone c'è un po' di questo cassa, non l'ho visto mai, però forse è un film.

Sí.

0: dopo. Fast forward.
1: Ciao, Terka.
2: Ciao.
1: Ehi.

0: Non è vero, perché si deve capire, non è vero. Mettetele su NORAD, su Looper.
1: Ah, che indirizzo ha? Media aspetta.
0: Con SCP metti.
2: Vaffanculo, vaffanculo.
1: Diventando Nirvana che ha fatto funzionare la Senao sotto Linux.
0: Minchia, la Senao funziona sempre. È la...
1: Si usa, cioè, ma lo step in mano, non so cioè, che spike aveva, ma era un morfello. Vale, qualche anno nuovo si era combattuto.
2: Non di Kerner come Dio e non passare mai a posizioni che non
1: succedono. No, infatti il Vale questo Kerner lo resterà per i secoli dei secoli.
2: Secula seculorum.
1: In cula culorum.
2: Porco Dio. Un po' ci sta.
1: Un po' sono con Wind.
2: Oh no!
0: Newmark!
3: Che HP Mink?
4: Che HP Mink, no.